nel lupo estremo. Il cuore duro come pietre per sentirmi meglio. Chiudo gli occhi, non vedo, non sento e non parlo. Ma dentro me c'è una voce che urla non fare. La memoria di come ero, di come sarei stato. Se in quel giorno lontano non fossi stato battezzato da un'acqua putrida e nera, ricordo come se fosse ora.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: Attenzione, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Yo, what's good? Sono da Turto Double D from the hood. Restate sintonizzati su Go Speziato in pentola per voi, lo chef è Medi Brescia.

Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Dalle latrine della storia!

8.0. Music Days by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

0: E buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Questa sera parleremo di quanto accadde a Parco Lambro, nella zona nord di Milano, tra sabato 26 e martedì 29 giugno del 1976. Quattro giorni che non furono, ai noi, di pace, amore e musica. È un festival che segna, secondo alcuni, la fine del prog italiano, secondo altri la fine della controcultura italiana, secondo altri l'avvio di una nuova stagione diversa di lotte e una scissione forse definitiva, forse radicale, probabilmente no, per quanto accadde poi nel 77 e da lì in avanti nei movimenti politici e controculturali italiani. Partiamo con quella che è forse l'estratto dell'assemblea di chiusura del festival, che si tenne appunto tra lunedì 28 e martedì 29 in un'atmosfera un po' più rilassata rispetto alle tensioni dei giorni precedenti.
1: Questo festival è stato una merda, parliamoci chiaro, merda di quattro parole, e andava a finire in una merda. Ora, il momento qualificante di questo festival è questa assemblea, e dimostra che qui c'è della gente che è venuta e ha fatto dei casini di chilometri e che magari viene qui e sta quattro giorni e non ha tanti soldi e viene qui per parlare, non viene per sentire della musica, né tantomeno viene qui a sentire della musica organizzata, preorganizzata e messa dall'alto, no? Ma viene qui per discutere, per parlare e per gestire in prima persona questo momento importantissimo. Ecco, davanti ai fatti che sono successi oggi, uno che dice vogliamo la musica dimostra una totale incoscienza politica, scusa compagno, anzi.
0: Il tutto cominciava qualche anno prima rispetto al 1976, era il 1971 e il vento nuovo che arrivava dagli Stati Uniti e dalla più vicina Inghilterra, dai grandi festival degli anni 70, del 1970, soprattutto per quanto riguarda l'isola di Wight, aveva fatto crescere le aspettative per dei grandi festival liberi, dei free concert anche nel nostro paese. Il movimento controculturale che faceva capo alla rivista alternativa Renudo, capofila di tutta quell'ideologia, prima beatnik, poi beat, poi anche folk, pop, hippie, si impadronisce naturalmente di questo desiderio collettivo dei giovani dell'epoca, e a Ballabio, in provincia di Varese mi pare di ricordare, a Ballabio nel 1971 abbiamo il primo festival di Renudo. Dal punto di vista musicale tutti questi festival sono di estremo interesse perché segnano dei momenti indelebili nella storia della canzone italiana e non solo, canzone e musica italiana a tutto tondo, a 360 gradi, come avremo modo di ascoltare questa sera, vista la grande qualità degli artisti e della musica che riusciremo a proporvi. Nel 1971, Festival di Renudo, il protagonista principale è un signore che si chiama Claudio Rocchi e che cantava in maniera estremamente composta ma altrettanto intensa e filosofica. La realtà non esiste.

la prima luna di Claudio Rocchi, questa era la splendida realtà non esiste, fa da colonna sonora e da main act, da act principale del primo Free Festival di Ballabio, il primo Free Festival di Renudo nel 1971. Claudio Rocchi è un grandissimo protagonista quell'anno della musica italiana e non solo, e con il suo splendido Volo Magico numero 1 ci accompagna ancora per qualche minuto.

Fantastico, primo lavoro di Claudio Rocchi, Volo Magico numero uno, davvero da ascoltare, assaporare, musica celestiale, echi di West Coast, musica orientale, orientaleggiante con la chitarra solista di Alberto Camerini. Di origini brasiliane, ma fantastico chitarrista acustico, soprattutto il piano e la chitarra acustica di Claudio Rocchi faranno di questo Volo Magico numero uno uno dei grandi album degli anni 70 e non solo della musica italiana. Andiamo adesso allora a scoprire come cominciava il lato 1 dello spettacolo di Parco Lambro. C'era quindi una sorta di jam collettiva, la gente inizia a ritrovarsi, lo spirito è assolutamente quello delle grandi occasioni. Abbiamo detto primo festival del 1971 e Andrea Valcarenghi, il diciamo responsabile, regista, editore, coautore di Renudo, racconta come proprio fosse la voglia di stare insieme e

ascoltare, di fare musica, di essere protagonisti, con palchi che nelle prime edizioni sono quasi inesistenti. I grandi artisti si offrono naturalmente gratuitamente per il pubblico, e il pubblico inizia a partecipare interessato in qualche migliaio. Qui d'improvviso vogliamo a Palcolambro 76, che ci aiuta naturalmente a raccontare la storia dei festival di Renudo in questi magici e difficili allo stesso tempo e molto tesi anni 70.

0: vabbè, qualche problema in regia, era quasi impossibile, diciamo, che non potesse nascere. L'atmosfera dei primi festival di Renudo comunque è raccolta tutta nelle parole degli organizzatori. Era la prima volta che in Italia si scopriva l'esistenza di una scena alternativa. Naturalmente le band sono comunque importanti, da un lato Claudio Rocchi, dall'altro i genovesi Gary Baldi, quelli di Martha Helmuth, e il singolo, diciamo, del gruppo di Bambi Fossati, il fratello di Ivano, e poi la PFM, i Delirium, gli Osanna, che suonano gratuitamente in questi happening di Renudo, molto diversi dai festival, diciamo, più ufficiali, quelli di Caracalla, quelli di Roma, quelli di Viareggio, dove magari l'organizzatore di un raduno per hippie arrivava appunto in Rolls Royce come fiduciario, diciamo così, dell'industria discografica, che cominciava a mettere le mani anche sul movimento musicale. In a Ballabio, primo festival di Renudo, il pubblico può acquistare frutta e panini a prezzi ultra popolari. La nebbia che si alza al mattino su un mare di sacchi a pelo distesi nell'erba aggiunge, racconta poi Carlo Silvestri su Ciao 2001, che è una delle poche fonti di informazione ancora oggi disponibile in rete per chi vorrà curiosare in quegli anni, e aggiunge sicuramente una nota di poesia alle suggestioni offerte dalla cornice naturale e dalle emozioni della musica. Il finale, soprattutto poi, del festival è davvero grandioso, in quanto non tutto filerà liscio. La polizia non mette naso nel grande campo allestito a Ballabio, ma all'uscita allestirà una serie di posti di blocco sulla via del ritorno e procederà con controlli al tappeto. Qualcuno passerà la notte in cella e persino l'inviato di Ciao 2001 finirà in commissariato. Questo piccolo paradiso di gioia e di musica, scriverà sempre Carlo Silvestri su Ciao 2001 nel 1971, deve aver spaventato i ben pensanti, deve aver impressionato la polizia, che pure non ha usato mostrarsi nel nostro felice regno. Ed ecco quindi la strada che portava in pianura, costellata di posti di blocco che fermavano tutte le macchine cariche di capelloni. Ma la giornata, alla fine, dopo 6 ore di commissariato, si è conclusa per me e forse per altri 100 o 1000 nelle mie stesse condizioni. La pace fu fatta, uno alla volta fummo tutti rilasciati e tornammo alle nostre case, alle nostre praterie. L'anno successivo, a Zerbo, qui in provincia di Pavia, se non ricordo male, sul Ticino, il pubblico del festival comincia a essere diverso. È una massa di ragazzi che non guarda più la televisione, non ascolta più la radio, non consuma più i beni che il mercato sforna per i giovani. Una platea che sfugge naturalmente a tutte le logiche dell'industria, dello spettacolo e dei promoter dei concerti rock. La politica nelle strade, sui muri, comincia a farsi sentire profondamente anche nel movimento culturale, che ha radici beatniche e hippie, come dicevamo prima, e quindi questi due movimenti, quello politico dei vari gruppi, diciamo, dell'estrema sinistra e del proletariato giovanile, che si salda naturalmente ai gruppi controculturali più filosofici, più legati ovviamente all'ideologia pacifista e non violenta. Nel 1976, dopo l'apertura di concerto da parte di un purtroppo, diciamo, sfortunatissimo Gianfranco Manfredi, sul palco sale Ricky Gianco, che naturalmente racconterà la sua lunghissima Un amore, ma che ci regala poi uno dei brani più eccitanti dell'intero festival, con una presentazione che ha fatto storia, perché in una delle due versioni del disco Parco Lambro sembra che la lamentela che sentirete molto decisa, molto forte da parte di Ricky sul palco per la pessima qualità del suono delle spie sintetizzata nella frase "non so cosa sentite voi laggiù, ma qua sul palco vi assicuro non si sente proprio quasi nulla". Andiamocelo ad ascoltare, perché il brano è memorabile ed è ancora spesso, molto spesso, suonatissimo, diciamo, nei collegamenti con gli interventi in strada e nelle case di oggi, nella Brescia di oggi. Ecco quindi Ricky Gianco con un brano di cui non vi dico il titolo, perché lo riconoscerete dopo le prime 5 note.
1: Io non so cosa si senta giù, indipendentemente da quello che faccio, che mi piacciono, comunque non so che cosa si sente giù, comunque una cosa è chiara, che qui su non si sente un cazzo, non si capisce proprio un bel cazzo di niente. Don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don

0: Ciao.
1: E finisce così naturalmente Ricky Gianco la sua esibizione dopo appunto quella probabile bestemmia che esisteva sulla prima versione dell'LP di Parco Lambro e che poi nella seconda tiratura è stata soppressa, diciamo, dalla casa di produzione del disco. In 3 anni, racconta Andrea Valcarenghi, non abbiamo mai avuto un'autorizzazione né una carta in regola, e questo nonostante ci muovessimo per vie perfettamente legali, bussando puntualmente alle porte giuste e chiedendo le relative autorizzazioni. Il Comune di Milano, il Festival di Renudo dal 1974 al 1976 si svolgerà dopo l'edizione di Ballabio, Zerbo e Alpe del Viceré del 1973, a partire dal 74 si svolge a Parco Lambro per 3 edizioni consecutive. Il Comune di Milano non ci rispondeva neanche, non osava vietare la manifestazione perché il richiamo era troppo grande, però non se la sentiva neppure di autorizzarla ufficialmente. E a Parco Lambro partecipava davvero tutta la città, soprattutto di sera, quando il festival diventava un'imponente attrattiva di spettacolo, anche se naturalmente la dimensione spirituale non era meno importante della musica. Renudo aveva fatto così da catalizzatore ai primi movimenti femministi, omosessuali, antimilitaristi, ai gruppi che seguivano la macrobiotica, le filosofie orientali, ai gruppi femministi. Dall'altra parte arriva il movimento politico che si sta naturalmente schierando nelle strade contro il potere. Arriva quindi Lotta Continua, arriva Radio Radicale. Pensate che nel 1976, il primo anno di vita delle radio libere, ben 3 emittenti in contemporanea trasmettono spezzoni di festival e sono in collegamento sul festival. 3 radio libere milanesi, Radio Milano Centrale, da cui poi deriverà l'attuale Radio Popolare, Radio Montestelle, Radio Canale 96, tramite proprio un ponte radio allestito da quest'ultima. Le notizie che arrivano ovviamente via radio sono anche preoccupanti, ma la musica naturalmente e lo spirito di Parco Lambro lo troviamo riassunto nelle parole di questa storica partecipante, che chi potrà vedere, basta andare su YouTube, il filmato dura circa 51 minuti, ci sono poi ore di girato di Alberto Grifi che nel 1976 apre le telecamere e filma tutto quello che c'è da filmare all'interno del festival. Bene, sono frammenti molto interessanti e importanti anche su YouTube, ma in questo Nudi verso la follia, un film documentario inevitabilmente sintetico di Angelo Rastelli, possiamo davvero ricostruire e sentire, per tutti noi che non ci siamo stati, lo spirito del tempo. Tony Esposito e Don Cherry.
2: Ricordo benissimo quando si partiva per i festival, quando sono partita per Parco Lambro, rigorosamente in autostop, perché l'autostop, oltre a essere un mezzo di trasporto, era anche un mezzo di comunicazione, perché era comunque un incontrare persone tra le diverse. E si arrivava tutti rigorosamente in autostop, pochissimi andavano in macchina. Si arrivava lì perché si arrivava in un luogo nostro, che era un luogo della nostra nuova vita, della nostra nuova immaginazione, era la realizzazione della nostra immaginazione. Quindi noi arrivavamo nella nostra casa, in un certo senso.
3: Ci sono 2 palchi, cioè questa è la zona Laghetto, diciamo la zona della musica, dalla sera dalle 8 alle 11 e poi del cinema e teatro, proiezioni di film e di teatro intervallate. La zona più importante, diciamo la giornata a tutti i livelli, è nel tratto 2, dove c'è una tenda di animazione, su una tenda di massaggi, una tenda di yoga, una tenda di automassaggio, eccetera, più tende di teatro, gruppi teatrali, gruppi musicali, spazio libero di musica, no? In questo tipo di realtà che va avanti tutto il giorno. Inoltre c'è, diciamo, tutti gli stand culturali e politici delle organizzazioni politiche e delle organizzazioni culturali, dove vendono libri, ci sono strutture di cucina macrobiotica, di cucina povera, eccetera, organizzata da comuni di compagni auto-organizzati che hanno portato al festival questa loro esperienza agricola.
2: Arriviamo arriviamo in questa casa immaginaria che era il nostro luogo di fondamenta di tutto quello che immaginavamo durante l'inverno, durante gli incontri, durante le assemblee. In quel caso siamo arrivati lì e non abbiamo trovato la casa. E quindi ci siamo trovati spaesati nei nostri linguaggi, nei nostri discorsi.
1: E qualcosa del genere lo nota anche Eugenio Finardi dal palco la notte del 28 giugno 1976.
0: È vero, se accendete tutti un fiammifero è uno sballo pazzesco, guarda che roba. Guardate che bello, sembra un cimitero.

0: Ed era Eugenio Finardi che presentava al pubblico il suo nuovo album e questo singolo trascinante e naturalmente acchiappa folla. Ma la gente è tantissima, forse anche troppa, come diceva prima quella splendida testimone dell'epoca. Non abbiamo trovato la nostra casa, senza servizi igienici, senza, con mille problemi anche sul costo delle birre, dei panini che iniziano a essere non più popolari. C'è un biglietto di 1.000 lire che viene pagato per l'ingresso ai 4 giorni di festival. Cominciano le tensioni. Uno spettacolo teatrale di omosessuali viene bruscamente interrotto da un gruppo di contestatori non meglio identificati. Le tensioni quindi sono potenti, come possiamo ascoltare dalla voce stessa dei partecipanti.
1: Questo, che adesso le elezioni sono finite e in questo festival organizzato dai gruppi, i quali gruppi ci hanno detto per tutta la campagna elettorale, esattamente come la DC, il PSI e il PC, che lo spazio sarà dato alle donne, appena finita la campagna elettorale c'è il festival del Parco Lambro, lo spazio per le donne è zero. Quindi io faccio le mie personali valutazioni su questi gruppi politici che a livello di spazio per le donne a me mi risulta siano come il PSI, il PC e la Democrazia Cristiana.
2: Comunque, siccome sappiamo che questa società è basata su punti di riferimento che sono la chiesa, la famiglia, la scuola, questo e quest'altro, il lavoro, la fabbrica, eccetera, tutto in questo, cioè voglio dire, il discorso degli omosessuali è comunque un discorso che ribalti questa situazione, che rifiuti determinati ruoli, cioè un discorso che poi è più ampio, che è il discorso della liberazione sessuale, che non è quello che fanno i compagni, perché io mi ci sono trovata in mezzo, mi sono trovata veramente al suicidio quando mi si facevano i discorsi prima fuori devi essere vergine, devi fare la madre e tutte queste cose, che non è vero che nel 1976 non li senti più dire, perché te le senti dire queste cose, poi entri nei gruppi della sinistra rivoluzionaria eccetera e ti senti dire che la rivoluzione sessuale è questa, tu sei donna, apri la figa e scopa, perché se no sei repressa, sei inibita, non sei rivoluzionaria e non credi nella lotta di classe e poi sei pure frigida.
1: Perché allora, oltre a Lenin devi approfondire anche i tuoi concetti di libertà sessuale, perché sei una piccola borghese se non la dai via a tutti i compagni.
2: Quando mai ci è stata data la possibilità di essere informate sulle cose tecniche? Quando mai una donna ha avuto la possibilità di fare lavori che andassero oltre all'essere casalinga, a essere brava moglie e brava madre, oppure angelo del focolare, poi angelo del ciclostile, quando poi si è fatta la rivoluzione delle radio libere, angelo dei dischi, cioè quella che va alla radio e aiuta il maschietto a mettere
0: A posto i dischi. Non succede, almeno non succede questa notte. Salutiamo la nostra redazione invece, che col prezioso lavoro in backstage ci aiuta a riconnettere tutti questi frammenti del giugno 1976, che 40 anni fa animavano Parco Lambro. Alcune tensioni erano già emerse nel festival del 1975, l'edizione precedente. Dopo il grande successo del 74, la prima a Milano, giocava in casa naturalmente la premiata Foneria Marconi, e il grande successo e la chiusura del festival con Celebration e Festa, nel 1975 veniva tacciata ormai di essersi montata la testa e di suonare della musica forse un po' troppo difficile per una platea così vasta. Altaloma 5 till 9 è uno dei brani che la PFM andava portando in giro per il mondo in quegli anni e che andiamo ad ascoltarci soprattutto per il suo assoluto valore musicale.

0: Franco Mussi della PFM in assoluto stato di grazia, e così si presentavano comunque sul palco di Parco Lambro tra il 74 e il 75, dove furono ferocemente contestati. Il 1976, dicevamo, è un festival in cui esplodono tutte le tensioni presenti all'interno del movimento e dei movimenti in dialogo e in conflitto a Parco Lambro. Ricky Gianco, dopo essersi incazzato per i suoni che sul palco erano inaccettabili, diciamo così, scende dal palco e si accorge naturalmente che c'è qualcosa che non va. Subito dopo aver cantato, dice, mi trovai di fronte a un ragazzo col volto insanguinato. Stava cercando di fuggire, inseguito da un gruppetto di persone. Per tentare di scoraggiare la vendita delle droghe erano stati inscenati dei processi di stampo, a mio parere, stalinista, se così li possiamo chiamare, che si concludevano col pestaggio degli spacciatori. Solo che in quel caso c'era andato di mezzo un povero consumatore. Riuscì comunque a farlo salire nella mia auto, a portarlo fuori dal parco. Scene come quella ispireranno a me e a Gianfranco Manfredi il testo della canzone Un tranquillo festival pop di paura. Andiamo ad ascoltare direttamente da un frammento del dibattito dell'assemblea successiva infuocata del giorno dopo sulla naturalmente legittimità o non legittimità del consumo di droghe e sulla necessità di tenere le droghe fuori dal palco, problemi che si sono riprodotti naturalmente negli anni in grandi situazioni e grandi kermesse anche molto vicine a noi.
1: 80 bustine, non so quante ne avevo, ma io non sono sicuro, non lo so, voi lo sapete, ma io neanche credo, io sono 5 anni che buco, guarda, te lo dico per esperienza, e quindi se aveva delle bustine credo che erano per lui, guarda, sono 5 anni che buco, fidati di me, guarda, quel ragazzo, se aveva delle bustine, credo che erano per lui, è giusto che l'hanno cacciato fuori da Parco Lambro, allora... Cacciano fuori tutti i spacciatori, d'Ascis, dell'SD e di tutto, bastardi! Perché? Perché come avete bisogno voi, hanno bisogno loro, e loro pensano più male, tramite esperienza, avete capito, sì o no?
0: Le assemblee pubbliche con partecipatissime, con decine di migliaia di persone, naturalmente sono qualcosa di assolutamente particolare che potete recuperare, come vi dicevo, su YouTube nei filmati di Angelo Rastelli o di Alberto Grifi, ancora più incisivi e senza assolutamente filtri registici di alcun tipo. Negli anni precedenti al 76 era passato anche l'effervescente rock napoletano esistenzialista, fortemente marcato dal punto di vista esistenzialista degli Osanna. E con il loro album d'esordio del 1972 gli Osanna celebravano il mito dell'uomo sartriano, in omaggio anche al inscindibilmente legato Giacometti. Ecco allora il brano che apriva l'album, quel uomo davvero sensazionale, che fa degli Osanna uno dei grandi classici non solo del prog italiano, ma della musica in senso assoluto di quegli anni.

0: Ospiti del nostro programma, i ragazzi di un complesso napoletano che sono venuti fuori all'ultimo festival pop di Viareggio, il Viareggio 71 Pop. E sono dei ragazzi abbastanza giusti anche come genere musicale. Infatti si tratta di un pop napoletano, vogliamo dire, che però ha delle grosse origini anche americane ed europee, si veste in un modo strano e soprattutto si pitturano il viso, cosa che da noi non si è ancora vista. Questi sono gli Osanna e ci fanno ascoltare un pezzo tratto dall'ultimo loro 33 giri intitolato L'Uomo, il complesso degli Osanna.
1: Mauro Pagani, che era presente anche se non con la PFM, racconta come l'atmosfera fosse di grande confusione. Da un lato si avvertiva ancora una spinta libertaria molto forte, dall'altro si subiva il ricatto dell'ideologia. La politica faceva da filtro e da censura, il mito di una rivoluzione, peraltro inattuabile, ma allora non lo capivamo ancora, gravava su tutto e stava fregando il movimento giovanile. Parco Lambro ne avrebbe fornito la prima cartina di tornasole, portava allo scoperto l'inevitabile scontro tra l'ambiente studentesco che occupava le strade insieme agli operai, ma emergeva quel sottoproletariato urbano che viveva pulsioni, istanze, aspettative completamente diverse. Le assemblee di ore, organizzate magari per discutere del prezzo dei panini, le accuse mosse agli organizzatori da chi voleva farli passare da sfruttatori controrivoluzionari, annunciavano uno scontro che di lì a poco si sarebbe via via radicalizzato per finire poi nel nulla degli anni Ottanta. Le tensioni di quei momenti sono quindi emblematiche. Viene dato l'assalto a uno dei camion dell'organizzazione, pieno di polli surgelati, che purtroppo appunto vengono tolti dal camion e con i quali si innescheranno delle tragicomiche partite a calcio, in quanto i polli surgelati non sono mangiabili. Continuavamo a ripeterlo, tra l'altro, dicono gli organizzatori, racconta Andrea Valcarenghi, dai microfoni, temendo che qualcuno, addentandoli, potesse poi sentirsi male. E siccome la vendita dei polli era un'iniziativa gestita direttamente dal fratello di Valcarenghi, ecco che quell'episodio causò un forte passivo economico nei conti dell'organizzazione. Ma il furto dei polli surgelati non sarà l'unico evento, diciamo che crea tensione, rappresentativo della frattura che si stava realizzando nel movimento o nei movimenti, come preferiamo dire. Torniamo per un attimo alla musica, alla grande musica che comunque in quelle sere si riesce ad ascoltare. La presenza di Don Cherry dalla notte del secondo giorno in avanti stempererà gli animi e calmerà tutti quanti, ce lo andremo a ascoltare la prossima settimana. Andiamoci ad ascoltare invece qualche frammento degli Agorà, un grande gruppo di rock jazz dell'epoca che ci regala, in ogni caso ce lo presentano loro stessi, un inedito assoluto presentato in prima a Parco Lambro 1976, Agorà, Cavalcata Solare.
2: Un ultimo pezzo che... Sì, va bene. L'ultimo pezzo che non so come si intitola perché l'abbiamo provato l'ultima volta ieri sera. Proviamo, eh? Cioè, ce lo suoniamo qua adesso così ci divertiamo insieme.

0: Parlo con il cielo, figlio della speranza e del coraggio, figlio di questa pianura che da allora mi tiene in ostaggio.
1: A chi lo do questo figlio che neanche riesco a toccare e pertanto che somiglia alla mia faccia neanche posso guardare?

0: In questo caso l'attenzione dello studio si sposta sulla questione centrale della raccolta e uso dei dati relativi alle attività di lavoro, ma anche ai comportamenti della popolazione statunitense al di fuori dell'orario e dei luoghi di lavoro. E nelle ultime pagine del rapporto si riflette sulla relazione tra il governo e le società private. In un passaggio si specifica anche che la capacità del settore privato di soddisfare le proprie esigenze è favorita dal fatto che il governo consente sempre più spesso al mercato di soddisfare le esigenze delle agenzie. Nel campo della sicurezza informatica, dove l'industria e il settore privato hanno storicamente ricoperto un ruolo di primo piano, il programma di sicurezza informatica affidabile dalla National Security Agency ha beneficiato di un contributo significativo da parte dei produttori privati. Nel campo dei protocolli di rete, interfaccia tra sicurezza informatica e crittografia, c'è stato un significativo dare e avere tra la National Security Agency e le parti del settore privato direttamente coinvolte. Certo, su un punto il gruppo di ricerca ha nettamente perso. Alla fine del rapporto suggeriva che le agenzie federali prendessero il controllo sulle società private che operano nel settore della sicurezza elettronica. 4 decenni dopo, possiamo dire che è avvenuto esattamente il contrario. Insomma, sono almeno 38 anni che i governi degli Stati Uniti partecipano alla colossale opera di tracciamento e controllo delle attività quotidiane che tiene in piedi il capitalismo.
1: Tracciare, no parlare, così urla il capo. La collega mi dice: abbassa la voce. E io le rispondo: sono del sud, mi viene naturale. E un'altra collega mi dice: anch'io sono del sud, non sorda. Il capo ripassa: tracciare, no parlare. Impareremo a parlare con i bip. Bip, bip, bip, bip, bip. Beep, beep, beep, beep, beep. Un linguaggio tipo quello dei simmini, un linguaggio bippato di resistenza.
2: Ma cosa fa esattamente il supervisore elettronico? Ti traccia mentre lavori, quindi conteggia i secondi di attività, misura i tuoi movimenti, calcola l'efficienza delle singole azioni e quella complessiva, segue i tuoi spostamenti, calcola il tempo delle pause, se ne hai di pause. In un'inchiesta della BBC dello scorso anno, Kate Morgan e Delaney Nolan hanno raccontato come negli ultimi anni, a partire dall'aumento del lavoro a distanza, il settore dei software di monitoraggio delle attività di lavoro si è cresciuto enormemente. L'inchiesta racconta come dal 2022 si è raddoppiato il numero di aziende che monitora stabilmente le attività di chi lavora. La richiesta di software per il monitoraggio è salita con picchi dell'80% a partire dal 2019. Ovviamente non si tratta solo dei software di monitoraggio delle attività del computer, ma anche di tracciamento degli spostamenti delle persone. La Gartner, una delle società chiamate in causa dall'inchiesta della BBC, spiega sul suo sito che queste tecnologie sono progettate per raccogliere dati da varie fonti e generare approfondimenti, report e raccomandazioni. La sfida più grande è il concetto di produttività, che è altamente specifico al contesto. Molto spesso queste tecnologie rivelano il tempo dedicato alle attività e come queste variano, ma questo non è un indicatore chiaro delle prestazioni di un dipendente. Sebbene esistano dei rischi, è possibile utilizzare efficacemente la tecnologia per migliorare l'esperienza e la produttività dei dipendenti. La società si lamenta del fatto che da una loro indagine risulta che il 41% di dipendenti delle società a cui hanno fornito servizi sostiene di non avere alcune informazioni sui dati che sono stati raccolti su di loro e sul loro uso. Tra i servizi che fornisce c'è quindi anche quello di consulenza su come spiegare l'attività di controllo e su come rendere felice chi subisce il controllo permanente.
3: Più tracciare, no parlare. Per la pausa a due andare. Chi ha il part time non la può fare. Dopo il lavoro al badge non so stare. È vietato socializzare. I contratti non confrontare. Chi va al bagno veloce evacuare. Alla battuta del capo una risata ti puoi fare. Se ridi con un tuo collega qualcuno verrà a controllare. Perché più tracciare, no parlare. È vietato insieme stare. Solitudine e produzione per tracciare è l'unica soluzione.
2: Il supervisore elettronico non è supervisionato dalle istituzioni europee, che a volte lo usano, a volte lo temono, a volte lavorano per lui. Il rapporto del Centro di Ricerca della Commissione Europea su monitoraggio elettronico e sorveglianza sui luoghi di lavoro, dopo aver dedicato alcuni paragrafi all'importanza economica della raccolta dei dati, sorprendentemente non fornisce alcun dato sulla situazione in Europa. Presenta però molte tabelle sulle tipologie di sorveglianza possibili e una raccolta sulla quantità di studi condotti negli ultimi anni sul tema a livello internazionale. Dal 2010 sono in tutto 167. Praticamente è uno dei temi meno studiati dell'ultimo ventennio. Nonostante il fatto che il rapporto riconosca che ormai è difficile distinguere il monitoraggio dalla sorveglianza, non fornisce indicazioni su possibili interventi normativi. Il rapporto si conclude però con una breve frase di riflessione sul fatto che il problema principale nella stesura del testo è stata la mancanza assoluta di ricerche empiriche in materia. Insomma, non abbiamo dati su quanti dati vengano raccolti su chi lavora. Sappiamo che chi lavora viene sorvegliato, sappiamo che i dati vengono raccolti, ma non sappiamo da chi, come, perché, quanti sono e come vengono usati. O almeno, non lo sanno le istituzioni europee.
4: Parleremo di un grande tema, che è quello del monitoraggio potenziale dei lavoratori. Il garante della Gran Bretagna ha appena emesso una bellissima linea guida su tutte le situazioni di potenziale monitoraggio dei nostri lavoratori. È una linea guida interessante dove potete prendere una serie di esempi, cioè la linea guida fa tantissime esemplificazioni di situazioni di monitoraggio su tantissimi asset aziendali, cioè parliamo di posta elettronica, lavoro in smart working, videosorveglianza, GPS e chi più in più ne metta, perché ormai abbiamo tantissime situazioni di monitoraggio potenziale del lavoratore. E poi ci sono delle utilissime checklist con le quali potete verificare se avete fatto tutte le analisi che sono necessarie per effettuare un trattamento che potenzialmente possa incidere sui nostri lavoratori.
5: Ma che effetti ha il supervisore elettronico sulla salute di chi lavora? Tra i pochissimi studi sul problema della sorveglianza sul lavoro c'è un saggio pubblicato nel 2024 sulla rivista Social Currents intitolato Occhi privati vedono ogni tua mossa, sorveglianza sul posto di lavoro e benessere dei lavoratori. Il gruppo di ricerca che ha condotto lo studio ha provato a elaborare un indice relativo alla percezione della sorveglianza sul lavoro da parte di un gruppo di lavoratori e lavoratrici canadesi. La ricerca prova a costruire correlazioni tra lo stress psicologico, la soddisfazione sul lavoro, l'attività svolta e la percezione del controllo. I dati dimostrano prove di associazioni indirette tra la sorveglianza e il benessere, soprattutto in termini di autonomia lavorativa, pressione lavorativa e violazione della privacy. Anche nel caso di elevati indici di soddisfazione per il lavoro svolto, i dati sembrano dimostrare che c'è comunque una forte permanenza di varie forme di disagio nella frequentazione del luogo di lavoro. Nelle conclusioni si dice che si rileva che la sorveglianza sul posto di lavoro ha conseguenze complessivamente dannose per la salute mentale dei lavoratori. Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati e fare ulteriore luce su quella che è senza dubbio una questione lavorativa attuale e critica. Non era difficile immaginare gli effetti dell'aumento del controllo, che quasi sempre comporta anche la regolamentazione della libertà fisica di movimento. Però, nel caso del gruppo canadese, adesso abbiamo anche i dati su quanto incida sulla salute mentale l'esposizione costante al controllo.
6: L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori è stato modificato nel senso che oggi non è più richiesta l'intesa con il sindacato o via libera della direzione del lavoro per la consegna di strumenti quali telefonini, tablet, strumenti di geolocalizzazione da cui può derivare un controllo dei lavoratori. L'importante però è che il datore di lavoro renda ben chiaro al lavoratore come i dati del possibile controllo vengono raccolti e a questo punto, se è ben chiara l'informativa al lavoratore, i dati raccolti potrebbero essere anche utilizzati dal datore di lavoro per delle contestazioni disciplinari.
0: produce il supervisore elettronico. I settori dell'economia globale e della sorveglianza sono molti. Si inizia dal classico settore delle tecnologie di ripresa e monitoraggio video, in cui le principali aziende sono le cinesi Hikvision Digital e Dahua Technology e le svedesi Assa Abloy e Axis. Tutte e quattro hanno fatturati che superano i 50 miliardi di dollari. Al quinto posto si piazza la Motorola. Se ti controllano sul lavoro, è abbastanza probabile che le tecnologie usate provengano da una di queste 5 società. A queste si aggiungono i colossi delle società informatiche di controllo sui dati, Palantir, IBM, NSO Group. Anche in questo caso è probabile che uno dei software usati per valutare la rilevazione del tuo lavoro provenga da una di queste società. Sebbene IBM sia la società sicuramente più conosciuta, anche le altre due negli ultimi anni sono diventate famose. La Palantir ha sede a Denver, in Colorado, e il suo nome deriva dai Palantiri, le pietre veggenti del Signore degli Anelli. Bisogna dire che Tolkien ha un grande successo tra i fondatori di società di controllo e quelli di armamenti negli Stati Uniti. Il fondatore di Palantir, Peter Thiel, è uno dei guru della Silicon Valley. Tra i creatori di PayPal, il sistema di pagamenti online, si definisce un libertario conservatore. Negli ultimi anni, attraverso la sua fondazione, ha finanziato parecchie delle iniziative politiche dell'estrema destra statunitense ed è il mentore del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Palantir è diventata famosa ultimamente per gli accordi stipulati come fornitrice della NATO, soprattutto per la guerra in Ucraina. La società israeliana NSO Group, registrata anche con nomi differenti in Lussemburgo e negli Stati Uniti, è diventata famosa invece come creatrice di Pegasus, il software spia per smartphone che pare sia stato usato anche da vari governi per spiare l'opposizione politica. La scoperta ha portato anche a una causa intentata da Meta, proprietaria di WhatsApp e Apple, contro il gruppo israeliano. Il quotidiano Haaretz ha informato che pochi giorni fa l'ex ambasciatore dell'amministrazione Trump in Israele, David Friedman, è stato nominato presidente esecutivo della società israeliana. Il problema è che il confine è sempre più labile. I sistemi usati per la guerra tra spie sono gli stessi usati per il controllo del lavoro. Stesse tecnologie, stesse banche dati, virtualmente potrebbero essere usate insieme. Lavoro, social network, tempo libero, saluti, acquisti, guerra.
7: Pubblicità.
1: Il palmare ti ascolta. Mentre bippi, qualcuno ti bippa. Ribippalo anche tu. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip.
5: Come parla il supervisore elettronico? Che linguaggio usa? Ovviamente usa il linguaggio dell'impresa capitalista, ma anche l'apparato fornito da decenni di studi delle neuroscienze. Molte delle aziende che operano nei settori ad alto rischio, come l'estrazione mineraria, offrono pacchetti di formazione e schemi di organizzazione per operare il controllo sul lavoro. In genere, le varie offerte sono presentate come connesse alla questione sulla sicurezza per chi lavora e per evitare la perdita del prodotto o danni alle infrastrutture. Il linguaggio è abbastanza omogeneo. I sistemi digitali di controllo, ad esempio, servono a costruire l'ecosistema del lavoro, una rete di relazioni in cui ci si possa sentire al sicuro e veicolati verso finalità precise. Le attività si sviluppano lungo protocolli, seguono sistemi digitali che devono dare le autorizzazioni al lavoro e analizzano la sicurezza dell'azione. I sistemi di controllo non controllano, piuttosto supportano obiettivi ambientali, sociali e operativi. I sistemi attuali non sono un prodotto digitale, sono il risultato degli sforzi fatti per evitare gli errori del passato. Farsi controllare, insomma, conviene. Si entra a far parte di un ecosistema controllato, finalizzato al benessere e al risultato. La perdita di autonomia tipica del lavoro capitalista diventa la perdita di autonomia assoluta.
8: Sono tolta la ricreazione. Ma cos'è la ricreazione? Dal latino re creazione, creare di nuovo. Ma a scuola non dovremmo crearsi e ricrearsi sempre? Ci hanno tolto la ricreazione. Possiamo scendere in cortile, controllati da due professori, due classi per volta, due volte a settimana. Il resto della settimana si sta in classe.
9: La mia gioia è contenuta. Ride troppo, non si può. Puoi comunicare, ma sta attento a non socializzare. I contatti, lascia stare. Il tuo corpo, controllare. La tua risata, abbassare. Niente di nuovo puoi provare. È pericoloso organizzare. Far veloce, non pensare. Ciò che è stato già creato, solo quello puoi creare. Contenuto, contenuto, con contegno. Con contegno. Tu non sei più creativo, stai diventando un esplosivo.
10: Time is
2: Se fosse necessario imparare ad avere a che fare con il supervisore elettronico fin dalla scuola, certo, sarebbe utile per preparare varie generazioni a ritmi e necessità della produzione. L'articolo 1 della legge 150/2024 prevede l'adozione di nuove disposizioni sulla scuola, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra studenti, famiglie e istituzioni scolastiche. Le modifiche sono entrate in vigore a partire dal 1 settembre del 2025 e si allineano alla legge del 2024 che prevedeva misure specifiche contro le devianze giovanili, ribadendo il ruolo formativo e disciplinare della scuola. Il ruolo disciplinare della scuola, sanzioni più chiare finalizzate a formare il senso civico e la responsabilità sociale, prevedono varie forme di punizione interne ed esterne alla scuola, come partecipare ad attività di volontariato in mense, ospedali, case di riposo oppure in alternativa alla manutenzione degli spazi scolastici. Chiariamo che anche il personale docente non della scuola deve seguire quanto specificato nel codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che prevedono per esempio che quando usa il proprio profilo su un social network, il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Anche i controllori sono controllati e il supervisore elettronico supervisiona. La scuola italiana ha grandi problemi con l'aggiornamento. Non si è ancora liberata del modello fordista costruito sui turni di lavoro e della costruzione ottocentesca dell'identità nazionale, e adesso si deve adeguare alle società post neoliberale del controllo pervasivo. Prima bastava stare in silenzio su una sedia in classe e ripetere nozioni. Adesso bisogna imparare che tutta la sua esistenza serve a fornire informazioni che diventeranno un prodotto, che la socializzazione non esiste al di fuori di quel prodotto. La nuova scuola deve insegnare anche a farsi controllare, non solo un'obbedienza generica, il controllo tradizionale nei contesti pubblici. Certo, il divieto di uso degli smartphone è un po' in contraddizione, ma si sa, non è mai facile stabilire i confini tra fascismo storico, fascismo contemporaneo, neofascismo, postfascismo, tecnofascismo. La didattica dovrebbe aiutare a semplificare, classificare. Il corpo studentesco invece non riesce ad adeguarsi. Forse una circolare più chiara sulle regole dell'obbedienza pervasiva sarebbe utile per orientarsi in un campo ormai affollato.
5: Ovviamente le cose si sono evolute lungo la storia del supervisore elettronico. Dagli anni Ottanta sono cambiate molte cose. Shoshana Zuboff, nel suo bestseller del 2019, sostiene che il capitalismo di sorveglianza consista nel monitorare, analizzare e modificare costantemente il comportamento umano per il profitto delle grandi corporation delle tecnologie digitali. Secondo Zuboff, il capitalismo della sorveglianza si appropria dell'esperienza umana usandola come materia prima da trasformare in dati sui comportamenti. Alcuni di questi dati vengono usati per migliorare i prodotti o il loro piazzamento sul mercato, mentre il resto diventa un surplus comportamentale privato. In questo quadro i dati vengono sottoposti a quello che Zuboff definisce un processo di lavorazione avanzato noto come intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale trasforma i dati in prodotti predittivi, informazioni in grado di prevedere cosa faremo. Questi prodotti vengono scambiati in un nuovo tipo di mercato per le previsioni comportamentali che Zuboff definisce mercato dei comportamenti futuri. Per le corporation, i mercati comportamentali futures hanno un enorme valore. Bisogna sapere cosa farai per venderti un prodotto o un servizio, ma il problema è che bisogna anche sapere in anticipo cosa farai per evitare che tu esca dal campo previsionale. Le variabili sono sempre troppe e dopo un po' i margini di libertà individuali iniziano a essere un serio problema.
7: Nei giorni passati mio figlio mi ha chiesto la bacchetta. Aspettavo questo momento. Gli ho indicato le linee guida del linguaggio bip bip. Due volte a settimana si incontrano dietro l'edificio per provare l'incantesimo che noi avevamo nominato Expecto Padronum. Mentre provavamo a gettare l'incantesimo nonostante i mezzi di sorveglianza, uno di loro ha sbagliato dicendo Epuro Padronum. Questo errore ha provocato che nessuna macchinetta del caffè si si sia materializzata. Dalle bacchette sono iniziate a uscire le cose più straordinarie, linguaggi bip bip di tutte le forme, sogni che nessuno osava immaginare, città pensate in maniera completamente differente, mille modi per risolvere i problemi. Il cortile era incontenibile. Anche io oggi vado al lavoro con una nuova speranza.
10: È puro padronum.
11: Più tracciare, non parlare. Per la pausa, due a due andare. Chi al part-time non la può fare. Dopo il lavoro, al badge non so stare. È vietato socializzare. I contratti non confrontare. Chi va al bagno, veloce evacuare. Alla battuta del capo, una risata ti puoi fare. Se ridi col tuo collega, qualcuno verrà a controllare. Perché più tracciare, non parlare. È vietato insieme stare. Solitudine e produzione per tracciare. È l'unica soluzione. Già.

Eccoci con la ripresa delle trasmissioni in diretta dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Tra poco le prime pagine dei quotidiani di questa mattina, prima qualche spot come sempre non commerciale e poi ci ritroviamo con questo, Storia di classe e il giornale radio come ogni mattina alle 7:20 minuti, a tra poco.

0: Venerdì 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento NoTav dalla Val di Susa. Sarà a Brescia il movimento NoTav per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio in provincia di Torino e anche per sostenere le spese legali del maxi processo NoTav, quello relativo alla grande mobilitazione popolare avvenuta in Val di Susa tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. Questo venerdì 19 giugno, a partire dalle 18.30, l'incontro pubblico con il movimento NoTav dalla Val di Susa. Alle 20, cena di sostegno alle spese legali del movimento NoTav. Menù, spiedo popolare bresciano oppure polpette vegane al sugo con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Sottoscrizione 20 euro e 15 euro per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria a Radio Onda d'Urto allo 030 45670, specificando se si preferisce onnivoro o vegano.
1: Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
2: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutti. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.

Radio Onda d'Urto, eccoci con le prime pagine dei giornali di questa mattina. Prime pagine che si determinano su due elementi, su due notizie in particolar modo, che risultano essere, oltre che interessanti, un po' da primo piano. L'accordo con l'Iran, raggiunto con la firma poi degli Stati Uniti ieri sera, tra l'altro a Versailles, degli accordi generali, vinto è il titolo del Manifesto, mostrando una fotografia di Trump, doppio senso, anche come spesso fa il Manifesto, mostrando Trump. Via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre, resta sotto controllo iraniano, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran che può riprendere ad esportare petrolio, cancellate tutte le sanzioni sull'uranio per scopi bellici. Rinvio invece ai negoziati. Ecco il memorandum pronto per la firma. La guerra di Trump è stata una disfatta, scrive il Manifesto. Questo per quanto riguarda quindi l'apertura sulla guerra, guerra che viene ripresa anche da Corriere della Sera, Iran i 14 punti dell'accordo, da Repubblica, Iran USA, ecco il piano. La Stampa invece fa parlare il commissario europeo all'energia Jorgensen. La pace non ridurrà le bollette, dice, il prezzo del gas rimarrà alto per anni, ora serve un piano per l'elettrificazione. Fatto Quotidiano invece fa un'altra scelta, e non è l'altra notizia che ci interessa poi mettere in evidenza, che riguarda invece la decisione dell'Europa rispetto al patto migrazione e asilo. Grandi ritorni dell'estate, apre così il Fatto Quotidiano con chi? Con Bartolozzi e la prescrizione, l'ex zarina con Foti e il blitz di Forza Italia sull'ordine di Marina Berlusconi. Riecco l'impunità per i VIP, scrive il Fatto Quotidiano. Magistrata cacciata da Meloni rientra a Palazzo Chigi. Il tema invece che riguarda l'immigrazione vede l'Europa che vota la remigrazione, titola l'Unità. I popolari sconfessano il Papa e vanno coi nazisti. Ed è questa l'apertura poi dell'Avvenire, appunto con il titolo misure senza dignità. Il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore. La preoccupazione dei vescovi, i diritti sono a rischio, la sicurezza e la solidarietà devono stare insieme. Decisivo l'asse PPE destre e arriva il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello Albania. Misure senza dignità li chiama il Quotidiano di ispirazione cattolica. Mentre per quanto riguarda i quotidiani di questa mattina e le altre notizie, abbiamo la chiusura di Evian, il vertice del G7 in Francia. I piccoli del G7 gestiscono il grande, unità su Kiev e lodi per il patto con Teheran, ma la nuova trincea è l'intelligenza artificiale, scrive il Manifesto, in riferimento al piccolo e grande, ovviamente sempre Stati Uniti d'America e tutti gli altri paesi. Mentre per quanto riguarda le altre notizie che troviamo sulle prime pagine, amici di Ponte, Urso e l'incarico a Miele Junior, si fa riferimento in questo caso al caso dell'ex giudice contabile sulle pagine del Domani. Noi con questo punto andiamo anche a vedere insieme quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali di questa mattina, prima di salutarci e lasciare la linea come sempre a Storia di Classe. Abbiamo i 10 anni di Cristo di Floating Piers sul lago di Iseo a tenere banco in apertura sulle pagine del Giornale di Brescia di quest'oggi, quindi abbiamo su questo il titolo Cristo, un'eredità senza fine, passati 10 anni da The Floating Piers sulle acque del lago di Iseo, 1,2 milioni di visitatori, l'effetto volano resta globale, scrive il quotidiano Giornale di Brescia. Mentre per quanto riguarda
Il Brescia Oggi, l'apertura di questa mattina, di questo quotidiano, ci porta all'emergenza caldo e i laghi che sono, secondo questo quotidiano, sotto sorveglianza. E meno acqua poi per irrigare, c'è il problema che torna, che quest'anno ormai in maniera cronica, di approvvigionamento idrico per gli agricoltori. Mentre l'ultimo quotidiano bresciano, Corriere della Sera Brescia, decide di aprire con le imprese. Fiducia impicchiata. Gli investimenti in tecnologia, soprattutto in applicativi per intelligenza artificiale, non si fermano. Questo un po' il quadro delle notizie dalle prime pagine dei giornali di quest'oggi. Noi ci lasciamo per il momento, ci lasciamo con un po' di musica per il Gem, poi il nostro Storia di Classe e a seguire il giornale radio delle 7:20 minuti.

0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Giugno 1942, l'epilogo dell'operazione Anthropoid, con la quale era stato giustiziato Reinhard Heydrich, il boia di Praga. Reinhard Heydrich era stato mandato da Hitler in persona nel protettorato cecoslovacco nel 1941 per reprimere qualsiasi tentativo di ribellione da parte dei cechi. Heydrich prese sul serio il proprio compito. Migliaia di persone furono arrestate e giustiziate, mentre molte altre furono mandate nei campi di concentramento. Infatti, reprimere la resistenza non era l'unico compito di Heydrich.
2: Reinhard Heydrich, il vice di Heinrich Himmler, capo dello spietato gruppo chiamato le SD, il gruppo di sicurezza nazisti. Heydrich venne scelto personalmente dal Führer per occuparsi della soluzione finale, ovvero di quello che diventerà lo sterminio degli ebrei. Heydrich toccherà il vertice della sua carriera quando verrà nominato Reich Protector dopo il 1941. In pochissimo tempo si è guadagnato il soprannome di Macellaio di Praga per aver represso violentemente la resistenza ceca.
1: L'obiettivo finale del generale nazista era quello di deportare fino a 2/3 della popolazione del suo protettorato oppure sterminarla direttamente. Fece chiudere tutte le organizzazioni pubbliche che in qualche modo esprimessero i valori della cultura ceca. Il governo cecoslovacco in esilio a Londra decise di pianificare l'assassinio di Heydrich con l'operazione chiamata Anthropoid, che in greco significa dall'aspetto umano, proprio per sottolineare la mancanza di sentimenti umani del generale nazista, che Hitler dichiarò di apprezzare proprio per il suo cuore di ferro. Due membri della resistenza ceca, Jan Kubisch e Josef Kabčík, furono addestrati in Scozia dalla Royal Air Force e paracadutati insieme a 7 altri combattenti in patria. Il progetto era quello di eliminare Heydrich mentre era a bordo della sua Mercedes-Benz decappottabile. Il giorno scelto fu il 27 maggio 1942, mentre Heydrich, come ogni giorno, si recava nel suo ufficio accompagnato soltanto dal proprio autista.
3: Uscendo dalla sua villa, diretto al lavoro, prendeva la strada che collegava Praga a Dresda. La caratteristica di quella strada era una curva molto brusca, quasi a U, che costringeva la sua Mercedes a rallentare.
4: Una vicina fermata del tram offriva ad un attentatore il luogo ideale per aspettare nascosto. Dopo 6 mesi di osservazioni, Kabčík e Kubisch si sistemarono proprio su quest'angolo il 27 maggio 1942. Kabčík aveva nascosto il suo Sten sotto l'impermeabile. Kubisch aveva pronte le bombe nella valigia. Poi sentirono il rumore della Mercedes di Heydrich. Proprio in quel momento, un tram pieno di gente passò davanti a Kabčík e Kubisch.
1: Kabčík aprì il fuoco, ma la sua mitragliatrice si inceppò. Heydrich ordinò all'autista di fermarsi ed estrasse la sua pistola. Jan Kubisch, il secondo combattente, lanciò allora una bomba a mano sotto la Mercedes. Heydrich e l'autista non morirono, rimasero feriti e fecero fuoco contro i due aggressori, che però riuscirono fortunosamente a scappare. Erano convinti di aver fallito l'obiettivo. Ma Heydrich morì invece il 4 giugno, pochi giorni dopo, a causa di una setticemia sopraggiunta dopo il suo ricovero in ospedale per via delle ferite riportate.
0: L'assassinio di un gerarca di così alto livello scatenò una violenta ritorsione. Migliaia di sospettati di tradimento o di fiancheggiamento furono arrestati e molti giustiziati senza processo. Il villaggio di Lidice fu raso al suolo per rappresaglia. 199 uomini furono fucilati, 95 bambini furono fatti prigionieri e mandati nei campi di sterminio, dove morirono tutti, tranne gli 8 che erano stati adottati da famiglie tedesche. Evidentemente rispondevano ai canoni ariani. Le 195 donne del villaggio finirono nel campo di concentramento di Ravensbrück.
1: Nel frattempo, a Praga, i membri della spedizione Anthropoid rimanevano nascosti nei sotterranei della chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, grazie al supporto di vari membri della chiesa ortodossa, che poi furono tutti giustiziati. Tuttavia, la morsa del terrore con cui i tedeschi avevano stretto la città alla alla fine diede dei risultati. Uno dei resistenti tradì i suoi compagni. Il 18 giugno del 1942 due battaglioni delle SS circondarono la chiesa per stanare i 7 combattenti rifugiati nella catacomba. 3 di loro, tra cui Kubisch, per 5 ore opposero resistenza dal patio della chiesa nel tentativo di proteggere gli altri 4 nascosti nella cripta. Morirono tutti, ma i tedeschi capirono comunque che altri patrioti erano presenti nel sotterraneo. Ripresero quindi l'assalto, tentando anche di non dare la cripta. Quattro superstiti, con l'acqua che saliva e ormai senza munizioni, decisero di usare l'ultima pallottola di ciascuno per togliersi la vita.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto 7:20, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo giovedì 18 giugno.

Si è chiuso il G7 francese di Evian con Trump che ha definito e difeso l'accordo con l'Iran come il migliore possibile. Questo alla vigilia della firma che si terrà domani a Lucerna, dopo che già un primo accordo è stato firmato a Versailles, auspicando Trump qui anche la fine della guerra in Ucraina e parlando di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. E proprio in Ucraina Kiev è stata colpita nella notte da un attacco missilistico. Dopo che è scattato l'allarme aereo sono stati uditi missili e due esplosioni. Le persone sono quindi scese in strada e dirette verso i rifugi. Sull'altro fronte invece droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria vicino a Mosca. Le forze di difesa russe avrebbero abbattuto inoltre 15 droni che erano diretti verso la capitale. E tornando invece al G7 di Evian, Trump ha difeso l'accordo con l'Iran. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, ha detto Trump. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido. Hormuz non avrebbe riaperto. E poi Trump torna anche però a minacciare: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. È stato diffuso intanto il testo dell'accordo e per l'Iran un fondo privato da 300 miliardi di dollari da parte americana per la ricostruzione. L'Europa intanto prepara una missione dello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci ad una ventina di paesi, dice Macron, e tra questi ci sarebbe anche l'Italia. E per quanto riguarda l'Europa, via libera definitivo alle nuove norme sull'innalzamento delle frontiere e ok alla deportazione dei migranti nell'Unione Europea. Secondo il regolamento approvato coi voti del PPE insieme alla destra, una decisione di rimpatri comporterà l'obbligo di lasciare entro un termine il territorio dello Stato membro interessato. I migrati però potranno anche essere incarcerati nei lager europei fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso CPR nel territorio di un paese terzo, esclusi i minori non accompagnati. E tornando invece in Medio Oriente, un soldato israeliano è morto e 7 sono rimasti feriti nel sud del Libano, lo annuncia lo stesso esercito di Tel Aviv. La vittima sarebbe un sergente di 29 anni, gli altri 7 hanno riportato invece ferite di media o lieve entità. Questo è conseguenza anche delle stesse violenze di Israele che proseguono nel paese. Sono almeno 84 le violazioni della tregua da quando è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti. Anche ieri attacchi nel sud, infatti, con diversi droni israeliani segnalati in particolar modo nella zona di Tiro, che hanno causato diversi feriti tra i civili libanesi. E andiamo a Cuba, dove il Partito Comunista, il governo, ha approvato un pacchetto di riforme economiche che saranno destinate ad ampliare lo spazio dell'economia di mercato. Annuncio che è stato dato dalla televisione di Stato cubana. Il provvedimento giunge proprio nel mezzo della grave crisi che sta colpendo l'isola, strangolata dalla pressione politica ed economica degli Stati Uniti d'America. La decisione è stata presa al termine della sessione plenaria che si è tenuta nella capitale, L'Avana. Il comitato centrale del partito ha approvato le proposte di trasformazioni economiche e sociali, ha annunciato un'emittente pubblica, secondo la quale l'incontro era stato convocato per discutere di 20 proposte, i cui dettagli però non sono ancora stati diffusi. Torniamo in Italia, andiamo a Milano, dove è stata ridotta in appello, quasi dimezzata, da due anni e otto mesi a un anno e sei mesi, con le attenuanti, la condanna per resistenza a pubblico ufficiale a Fares Busidi, l'amico di Rami, il 19enne che in sella a uno scooter morì cadendo in uno schianto al termine di un inseguimento di 8 chilometri da parte dei carabinieri. E chiudiamo con la lotta per la casa. Brescia oggi, giornata di mobilitazione antisfratto, un muro popolare contro 5 tentativi di sfratto in città, 4 riguardano famiglie che hanno sempre pagato l'affitto, tra finita locazione, pignoramenti e vendite all'asta. Una famiglia invece ha avuto problemi di morosità incolpevole, ora però potrebbe riprendere a pagare, una situazione risolta nelle ultime ore dopo 3 picchetti attraverso una proposta effettuata dal Comune di Brescia.

0: tutto col GR in breve. Prossimo appuntamento con informazione alle 8:20 minuti con gli aggiornamenti. Adesso la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa mattina.
1: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, giovedì 18 giugno 2026. Anche quest'anno cominciamo ricordandovi di sostenere l'informazione indipendente e libera, donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, scrivendo nel 730 il codice 0208 4620174. Continuiamo poi con un'anticipazione, ricordandovi che domani, venerdì 19 giugno 2026, presso il centro sociale Magazzino 47, si terrà una serata benefit per il movimento No Tav della Val di Susa, con Sfido Popolare Bresciano o polpette vegane al sugo, con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Vi ricordo che la prenotazione è obbligatoria, chiamando il numero 030 45 670. Vi ricordo poi l'appuntamento di oggi alle ore 15:30 con Voci dagli ospedali di Gaza, testimoniare per non restare indifferenti, un intervento presso la Sala Montini degli ospedali civili di Brescia del professor Gianfranco Veraldi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, rientrato da una missione sanitaria a Gaza, con la dottoressa Donatella Albini di Sanitari per Gaza e con il dottor Raid Al-Majdalawi di Palmed Italia Onlus. Vi ricordo alle ore 15:30, oggi giovedì 18 giugno, presso la Sala Montini agli ospedali civili di Brescia. Vi ricordo poi l'appuntamento di oggi della Festa della Resistenza. Stasera alle ore 18 presso il cinema Nuovo Eden ci sarà la proiezione del film Domani, il viaggio di Maysoon Majidi. Alle ore 19 il Drum Circle, un laboratorio interattivo di percussioni. Seguirà alle ore 20 presso lo spazio Carme la testimonianza di Murat Yazar, fotografo e rifugiato politico curdo, in collaborazione con l'associazione Pashmama. Alle ore 21 ci sarà la presentazione di un laboratorio di tessuti e alle ore 21:30 musica e danza con Saideira. Proseguiamo poi con l'agenda degli incontri culturali, cominciando dal cinema Nuovo Eden, che ha nella sua programmazione di oggi, alle ore 19, il cult movie The Whispering Star di Sion Sono, che verrà proiettato in lingua originale con sottotitolazione italiana. Inoltre ci sarà la proiezione di Domani, il viaggio di Maysoon Majidi di Vincenzo Caricari e Barbara Di Fabio. Mentre all'Eden d'estate, presso il parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81B, ci sarà la proiezione di Un semplice incidente, di Jafar Panahi. Concludiamo poi con alcune anticipazioni di incontri di venerdì 19 giugno. Palestina Anima Mundi sarà una diretta in streaming in più di 100 piazze e presidi e si comporrà di un dialogo con Francesca Albanese, che presenterà il suo nuovo libro, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero. A Brescia avrà luogo, presso lo Spazio Carme, in via delle Battaglie 61-1, a Bormio, presso l'Oratorio Don Bosco, a Chiavenna, presso il Salone San Fedele, a Ponte in Valtellina, presso la Sala Auditorium Comunale, a Tirano, presso il Local Hub, piazzetta Trombini 5, al primo piano, e a Malegno, in Sala Civica, piazzale Aldo Caprani. Sempre venerdì 19 giugno avrà luogo l'incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo Shqipëri e Re, Albania Nuova, a Desenzano del Garda, presso la Casa dei Popoli Tisankara. Chiudiamo con l'ultima anticipazione, sempre di venerdì 19 giugno, con Berta nel cuore, chiediamo giustizia, un incontro pubblico con Berta Isabel Zuniga Cáceres, coordinatrice di COPIN, e Camilo Bermudez, consigliere giuridico.

maniera particolare, diciamo, andiamo ad analizzare un po' quella che è la questione energetica legata all'Iran e anche a un paradosso, chiamiamolo così, o meglio, il paradosso di Hormuz. Che tra l'altro ha dato titolo a un articolo pubblicato ieri sul Domani a firma di Ferdinando Cotugno, spiega come il blocco abbia favorito, per assurdo, la transizione energetica. Lo abbiamo intervistato, lo sentiamo tra poco.

0: Il paradosso di Hormuz, così il blocco ha favorito la transizione energetica. È il titolo di un articolo su Il Domani, firmato da Ferdinando Cotugno, che in questo momento è in collegamento telefonico con noi qui su Radio Onda d'Urto. Intanto, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao a tutte e tutti.
0: Innanzitutto, Ferdinando Cotugno, in che modo il blocco dello stretto di Hormuz ha favorito la transizione energetica?
1: Perché segna un punto di non ritorno nella consapevolezza che un sistema energetico globale, ma anche nazionale come l'Italia, fondato sui combustibili fossili, è un sistema che ha costi troppo

0: alti, sia da un punto di vista strettamente legato ai prezzi dell'energia, sia legato all'instabilità di quelle fonti energetiche, e lo vediamo tantissimo anche nel nostro paese. Basta guardare semplicemente la narrazione che fa Confindustria, quanto è cambiata, quanto abbiano proprio cambiato lessico e richieste sulle rinnovabili, perché all'improvviso questi 107 giorni di blocco dello stretto da cui passa un quinto dei combustibili fossili ci hanno fatto rendere conto che fondare un'economia prospera su quella fonte di energia è, in quest'epoca, semplicemente un controsenso.
1: E quindi nell'articolo tu parli proprio di uno scontro tra paradigmi energetici. Quali sono, diciamo, gli schieramenti, anche se l'hai già accennato, di questo scontro, e quali sono ovviamente i loro orizzonti?
0: Ma da un lato abbiamo, da un punto di vista geopolitico, un blocco che è formato sostanzialmente da, gli Stati Uniti, che sono il primo produttore di gas e di petrolio al mondo, dai paesi del Golfo, per motivi più legati ad alleanze militari a Israele, e questo è il blocco fondato sull'energia fossile, che si muove con interessi comuni, con un'agenda comune, e che sta provando a forzare l'aumento dell'estrazione, del consumo, e a frenare in ogni modo la transizione. Dall'altro abbiamo i paesi che stanno andando verso la transizione, ovviamente guidati dalla Cina, che in questo momento ha il controllo industriale di tutta la filiera, dall'estrazione dei minerali fino al commercio dei pannelli fotovoltaici, delle batterie, delle auto elettriche. Ma nella coda della Cina e di questo predominio quasi imperiale cinese sull'energia pulita stanno seguendo tanti paesi, paesi africani, il Pakistan, che ha avuto uno sviluppo delle rinnovabili fortissimo nell'ultimo anno, che gli ha garantito anche grande indipendenza energetica. Poi dobbiamo, grande indipendenza anche politica, dobbiamo saper collegare gli addendi. Il Pakistan sta diventando un paese diplomaticamente molto forte, anche perché è energeticamente indipendente, e questa indipendenza energetica gliela danno proprio le rinnovabili. In Europa abbiamo il caso della Spagna, che non casualmente ha prezzi dell'energia per famiglie e imprese molto più basse che l'Italia. Abbiamo il caso della Danimarca, che ha puntato tantissimo sull'eolico e ora si ritrova con prezzi dell'energia molto più sostenibili. E poi abbiamo altri paesi come l'Italia, che sono un po' a metà e devono ancora capire cosa vogliono fare da grandi e a quale paradigma vogliono aderire. Ma la verità è che l'unica cosa che non possiamo fare è non scegliere.
1: Ecco, se questo si tradurrà effettivamente in un passo in avanti verso la transizione energetica, verso cioè un'elettrificazione che sostituisca i combustibili fossili, dipende anche dalla narrazione che seguirà la riapertura dello stretto di Hormuz. Nell'articolo dici anche questo, o meglio lo fai dire alla ricercatrice Giulia Signorelli, ma che cosa significa in sostanza?
0: Ma significa che ora è molto importante avere una lettura giusta di quello che è successo in questi 3 mesi, perché è vero che il sistema fossile si è mostrato più resiliente di quanto pensassimo, quindi il prezzo al barile non ha raggiunto i $200 che a un certo punto anche gli investitori Wall Street paventavano, e non ha superato quasi mai nemmeno i 100. E a un certo punto, non so se vi ricordate, si diceva ieri non voleranno più finire il carburante per gli aeroplani, e nemmeno questo è successo, per tutta una serie di motivi: perché il blocco è stato aggirato spesso via terra, perché sono state liberate le riserve di petrolio e di gas, soprattutto di petrolio, perché gli Stati Uniti, che ricordiamo sono gli stessi che hanno bloccato quella fonte di energia Hormuz, sono gli stessi che ce la vendono, gli avevano interesse a inondare il mercato di petrolio e di gas americano. Quindi il sistema fossile si è mostrato pronto a reggere questa crisi, e a febbraio-marzo non ce l'aspettavamo. A febbraio-marzo a un certo punto sembrava che il mondo stesse per crollare, e poi non è crollato. Quindi è stato in grande difficoltà, ci è costato molti soldi, ma non è crollato. E a questo punto però noi dobbiamo capire qual è la nostra interpretazione, perché se l'interpretazione diventa è il mondo dell'oil and gas ad averci salvato, dopo che il mondo dell'oil and gas è quello che ci ha portato in questa situazione, allora creiamo una narrazione che continuerà ad alimentare questa dipendenza. Se invece facciamo un'altra lettura, che è ugualmente vera, ma è anche più virtuosa anche da un punto di vista climatico, se vogliamo, cioè questo shock noi siamo stati in grado di assorbirlo, a differenza, per esempio, dello shock della guerra in Ucraina del 22, perché abbiamo fatto un pezzo di transizione e quindi la parte in cui noi abbiamo elettrificato i riscaldamenti, abbiamo elettrificato, non in Italia, il trasporto privato, in cui abbiamo aggiunto tante rinnovabili, ha permesso di creare un cuscinetto che non ci ha fatto soffrire quanto avremmo potuto, quanto abbiamo sofferto 4 anni fa. 4 anni fa la crisi energetica è stata molto più grave perché avevamo fatto meno transizione. E quindi questo scontro di due narrazioni è uno scontro politico, è uno scontro culturale ed è uno scontro proprio, come dicevamo all'inizio, fra due paradigmi, fra due modi di vivere il mondo, fra due modelli di sviluppo.
1: Ferdinando Cotugno, giornalista, firma del Domani, in particolare per quanto riguarda questioni ambientali ed ecologiche anche a livello internazionale. Grazie di essere stato con noi e della tua disponibilità.
0: Grazie a voi.
2: Questo quindi, paradossi anche di Ormuz. Proseguiamo tra poco, prima un po' di musica e poi ci ritroviamo per andare in Albania.

0: Andiamo in Albania, dicevamo, andiamo in Albania perché siamo al 19esimo oggi giorno consecutivo di proteste. Se ne parla un po' di meno di questa rivolta dei fenicotteri con le piazze piene contro i progetti speculativi del governo Rama, ma anche del genero di Trump, Kushner, che è storico portavoce degli interessi, tra l'altro, finanziari statunitensi e israeliani. La protesta che non solo mette sotto accusa un po' la cricca di Rama, ma un po' tutto il sistema politico albanese, corrotto, che svende i territori e i capitali internazionali, come spiega anche in questa stralcio di un'intervista che andiamo realizzato con Martina Mezzini del collettivo della diaspora albanese Zane Collective, appunto.
1: Ci sono state delle evoluzioni perché il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla relazione della Commissione europea sull'Albania rispetto al 2025. Quello che è stato detto è che con una maggioranza di oltre 400 voti si è espressa una profonda preoccupazione per gli ultimi sviluppi, in particolare appunto sulla zona protetta di Narta, e gli eurodeputati hanno chiesto alle autorità albanesi di abrogare le modifiche del 2024 relative alla legge sulle aree protette. Si chiede una conformità con gli standard dell'Unione Europea per la protezione della natura ed esprime inoltre forte preoccupazione anche per la legge sugli investimenti strategici, quelle leggi che senza trasparenza di fatto nel 2024 vengono modificate. Si fa riferimento in particolare alla legge sulle aree protette. Queste modifiche indeboliscono le tutele fondamentali e di fatto quello che succede è che si consentono grandi progetti infrastrutturali come lo sviluppo appunto di turismo di lusso all'interno di zone protette. Tra l'altro è una legge che è passata anche velocemente in Parlamento, nonostante di fatto alcuni piccoli partiti denuncino la situazione e fin dal principio chiedano trasparenza e dettagli di queste modifiche. E questa legge poi al Parlamento passa sotto la firma del presidente Bajram Begai e apre la strada alla costruzione di progetti che sono ritenuti, diciamo così, di importanza strategica nelle aree protette del paese. Questo sicuramente è un segnale fortissimo per l'Albania anche rispetto al suo processo di adesione all'UE. Però sono approvazioni e espressioni di preoccupazione che vengono dopo la dichiarazione di ieri della commissaria europea Marta Kos, quando durante una conferenza stampa le viene chiesta la sua posizione rispetto a quello che sta succedendo in Albania e la posizione soprattutto dell'Unione Europea. Marta Kos in questa conferenza stampa afferma che la Commissione europea ha ricevuto garanzie dal governo albanese che questo progetto di fatto sarebbe stato sottoposto appunto ad una valutazione di impatto ambientale di tipo completo e che sempre il governo albanese ha dichiarato alla Commissione che gli standard europei comunque sarebbero stati rispettati. Questa dichiarazione comunque sconforta ed è davvero deludente perché di fatto le persone comunque scendono a protestare contro questo governo albanese che la commissaria europea Marta Kos invece decide di sostenere quasi ciecamente.
2: Quindi ecco, voi non avete molta fiducia in questa posizione delle istituzioni comunitarie che, come ci hai spiegato, si interessano in particolar modo alla situazione ambientale, giustamente, però non tanto alla questione più politica, diciamo.
1: Esattamente, anche se comunque quello che possiamo dire è che per quanto riguarda questa risoluzione approvata oggi appunto all'interno del Parlamento europeo, quindi contiamo più di 400 eurodeputati, comunque è sicuramente rassicurante perché appunto è un grande segnale, cioè dimostra che il Parlamento europeo invece si schiera al fianco proprio dei cittadini albanesi, di tutte le persone che stanno scendendo in piazza a manifestare.
2: Ecco, a questo proposito, persone in piazza a manifestare, presa di posizione da parte delle istituzioni europee che, lo ricordiamo, da anni hanno aperto le procedure di adesione dell'Albania all'Unione Europea, tuttavia alla luce di quanto sta accadendo, lo dicevamo, secondo voi come collettivo, come Zane Collective, tutto questo riesce davvero a mettere in difficoltà il governo di Edi Rama?
1: Beh, sicuramente è un grande cambiamento, nel senso che le proteste di oggi forse sono l'atto di resistenza più grande dopo la caduta della dittatura comunista in Albania. E la partecipazione che c'è, che coinvolge non solo adulti, ma coinvolge finalmente una percentuale importante di giovani che si riavvicinano alla politica, ma si riavvicinano soprattutto alle questioni legate alla propria terra e al proprio futuro. E qualcosa sta cambiando, pensiamo anche semplicemente al fatto che una deputata del Partito Socialista qualche giorno fa si è dimessa dal Partito Socialista, rimane comunque all'interno del Parlamento ma come deputata indipendente, quindi scompiglio all'interno del governo lo sta portando. È importante che queste proteste continuino finché non ci siano, non si arrivi finalmente a cambiamenti concreti, prima tra tutte l'annullamento di queste costruzioni, di questi immensi resort all'interno di zone protette che devastano la natura, l'ambiente, la biodiversità dell'Albania, perché comunque sono situazioni che per gli albanesi non sono così sconosciute, anche se hanno risonanza, hanno ricevuto risonanza ad oggi, ma parliamo di anni e anni dove i governi che si sono succeduti hanno maltrattato la terra in qualsiasi le coste albanesi allo stesso modo, con lo stesso principio. E sicuramente c'è un'area di cambiamento e c'è un'area anche di speranza in queste proteste che coinvolgono l'Albania in primis e anche la diaspora, che non rimane estranea, non vuole rimanere estranea, non deve rimanere estranea, ma che ricorda sempre l'Albania e scende in piazza a manifestare in città altre. Proprio per il suo paese.
2: Ecco, proprio della diaspora volevamo parlare con te in merito sempre alle storiche proteste delle ultime due settimane in Albania. Abbiamo visto scendere in piazza tantissime persone della diaspora, appunto albanese. Allora ti volevo chiedere come si sta vivendo, qual è il sentimento di questa comunità italo-albanese rispetto alle proteste, ma soprattutto anche come si stanno riorganizzando nuove piazze anche in supporto delle grandi manifestazioni che ci saranno in tutta l'Albania questo sabato 20 di giugno.
1: Sì, con oggi arriviamo al 18° giorno consecutivo di protesta. In questi 18 giorni le proteste sono state quelle oceaniche che abbiamo avuto modo di vedere ovunque, principalmente appunto a Tirana, però hanno coinvolto molte città dell'Albania, e queste proteste si sono spostate appunto e sono arrivate, sono state accolte e richieste anche dalla diaspora stessa. Basti pensare che in Italia hanno avuto luogo e continuano ad organizzarsi proteste a Torino, a Milano, a Roma, a Bologna, contano migliaia di partecipanti, e a Padova, a Perugia e così via, fino ad arrivare anche nell'Europa stessa, manifestazioni, flash mob che continuano ad organizzarsi a Londra, Vienna, Praga, Zurigo, ma anche Colonia, Berlino, Atene, Boston, Toronto e così via di seguito. La diaspora inoltre si aggrega nel weekend alle manifestazioni, alle grandi manifestazioni che hanno luogo a Tirana. Ci sono organizzazioni di svariato tipo, chi appunto si sposta in aereo, ma chi organizza macchinate per arrivare attraversando l'Europa, per arrivare appunto a Scutari, come avverrà questo weekend. Quindi sì, la diaspora sicuramente ha una partecipazione attiva e non ignora quello che sta succedendo e così continua a fare.
3: 1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out.
0: Martina Mezzini, quindi, nei nostri microfoni, uno degli interventi, uno stralcio dell'intervista che abbiamo realizzato con lei nei giorni scorsi da Zana Collective, di questo collettivo della diaspora albanese. Le prime pagine tra poco dei quotidiani che tornano sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
3: The door, I'd never have to see the day again.

0: Ed eccoci 15, quindi con le prime pagine dei giornali di questa mattina, di questo 18 di giugno. Ma sono due gli argomenti principe che tengono banco nelle aperture dei giornali. Il primo è le trattative, o meglio l'accordo su Hormuz, anche se Trump minaccia di poter ribombardare ancora dopo che i giorni scorsi aveva detto che l'accordo era raggiunto ed era definitivo. Oggi dice non lo è proprio definitivo. Ma nei contenuti di questo accordo che i quotidiani aprono sugli accordi e sui contenuti, il manifesto col titolo Vinto e l'immagine di Trump, interpretabile il titolo appunto. Tra transitivo e intransitivo, vinto oppure è stato vinto, insomma, via il blocco statunitense, lo stretto di Hormuz riapre, resta sotto controllo iraniano, scrive il manifesto, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran che può riprendere ad esportare petrolio. Cancellate le sanzioni sull'uranio per scopi bellici invece, rinvio dei negoziati. Memorandum pronto per la firma, la guerra di Trump è stata una disfatta, secondo il manifesto, quindi, del quale ne uscirebbe appunto vinto. Su questo apertura anche del Domani, blocco revocato, soldi all'Iran, ecco i dettagli del piano Trump, mentre Corriere della Sera, Iran, i 14 punti dell'accordo, Repubblica, Iran, Stati Uniti, ecco il piano, pubblici 14 punti, da Hormuz e i miliardi per la ricostruzione, alle scorte di uranio, Trump al G7 parla di grande successo, ma colpiremo se non rispettano i patti, intesa firmata è già in vigore. Per quanto riguarda la stampa invece, sul tema proprio della guerra, dello stretto di Hormuz, parla il commissario europeo all'energia Jürgensen, che dice la pace non ridurrà le bollette, il prezzo del gas rimarrà alto per anni, ora serve un piano per l'elettrificazione. Fatto Quotidiano fa una scelta sua e apre con la Bartolozzi, chi si rivede, quella che viene definita l'ex zarina, con Foti e il blitz di Forza Italia sull'ordine di Barina Berlusconi, insomma i grandi ritorni dell'estate, è il titolo. Bartolozzi e prescrizione, riecco l'impunità per i VIP e la magistrata, cacciata da Meloni, rientra a Palazzo Chigi. Poi si ragiona invece su Quotidiano l'Unità su un altro tema, insieme all'Avvenire, quella della decisione dell'Europa di avviare l'espulsione di fatto, comunque una chiusura delle frontiere, una blindatura delle frontiere europee. Il Parlamento europeo approva infatti il regolamento rimpatri per i migranti. Titolo dell'Unità, l'Europa vota la remigrazione, i popolari sconfessano il Papa e vanno coi nazisti. Titola l'Unità. L'Avvenire, misure senza dignità. Il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per migranti, presto sarà in vigore, la preoccupazione dei vescovi che dicono sono a rischio i diritti, la sicurezza e la solidarietà che devono sempre stare insieme. Questi sono un po' i due argomenti, diciamo, principe che ruotano sui giornali, poi ce ne sono ovviamente altri che vedremo tra poco. Noi torniamo sul manifesto per le altre notizie, i piccoli del G7 che gestiscono il grande, si chiude il vertice di Evian. Unità su Kiev, lodi per il patto con Teheran, la nuova trincea però è l'intelligenza artificiale, scrive il manifesto, che poi si concentra anche per quanto riguarda gli esteri. Con l'Albania, la generazione Z che si prende le piazze, iniziata come una vicenda locale con i residenti inferociti contro un cantiere in una riserva naturale, ma un mese dopo quello che sta accadendo in Albania viene paragonato per rilevanza alle proteste che fecero crollare il regime comunista, scrive il manifesto. Per quanto riguarda invece la politica interna, da questo giornale abbiamo la legge elettorale, la maggioranza spera nell'ostruzionismo, in Commissione Affari Costituzionali la maggioranza teme che l'opposizione smetta di fare ostruzionismo, perché a quel punto il pallino resterebbe solo in mano ai partiti di governo, che però hanno bisogno di tempo per trovare una quadra. mentre su un, sempre per quanto riguarda un po' il palazzo, il disegno di legge sulla caccia, cominciato l'iter del DDL, definito tra l'altro dell'associazione DDL Sparatutto, 20 articoli che liberano le doppiette italiane dai vincoli delle norme precedenti, hanno provocato la raccolta di 400.000 firme, aumentano le specie cacciabili, e c'è anche l'oca selvatica, ma se la cava di poco lo stambecco, le stagioni venatorie sono più lunghe, i valichi e le alture permessi come pure i visuri notturni, finora ad appannaggio dei bracconieri. Ieri gli attivisti e i politici sono scesi in piazza al Pantheon, scrive il Manifesto. Che lasciamo per andare a vedere invece la notizia che viene data dal Domani in taglio basso, il caso dell'ex giudice contabile. Amici di Ponte, il titolo, un po' l'inchiesta che sta portando avanti Domani sul Ponte sullo Stretto, Urso e l'incarico a Miele Junior, con l'ex giudice contabile Miele che è indagato per aver favorito l'iter del Ponte sullo Stretto, i suoi due figli hanno poi lavorato con un uomo appunto del ministro Urso, una di loro anche stessa per il ministero, scrive il Domani. Corriere della Sera decide invece di concentrarsi sulle parole di Meloni che replica a Vannacci. Ciò che conta è governare bene, non mi pongo il tema di Vannacci, lui aiuta la sinistra, ma non mi pongo il tema dell'alleanza, bisogna solo governare bene, il resto sono alchimie e il femminicidio esiste, dice la Presidente del Consiglio. Sui timori, insomma, di questa erosione di consensi dalla destra, insomma, dalla destra estrema di Vannacci. Ma a caso TM, poi sempre in prima sul Corriere della Sera, le chat sessiste, l'ipotesi dei PM, scaricate altre foto di passeggere, scrive il Corriere. Mentre sulla maturità, che inizia oggi, la prima prova, tema di italiano per 527.000 studenti. Andiamo sulle pagine di Repubblica, che a centro pagina sul Meloni Vannacci titola Meloni frena su Vannacci, è lui che si tira fuori. E mentre c'è l'elemento, la storia, il ricordo di Ginsburg, microstoria e impegno civile, addio a Ginsburg, un ritratto effettuato da Antonio Gnoli sulle pagine di Repubblica questa mattina. E andiamo poi invece ad occuparci, stando sulle pagine della Stampa, in questo caso si torna su Salvini contro tutti, treni in tilt e Lega, deve essere difficile il periodo per Salvini, scrive Capurso, il ministro dei trasporti e leader della Lega è assediato dai governatori del nord che gli chiedono di riformare il partito e dall'altra sente il fiato sul collo di Vannacci. Ci sono poi le preoccupazioni legate al piano case, alle amministrative milanesi, Ponte sullo Stretto, verrebbe quasi da dimenticarsi della questione treni, scrive, anche di tutto, insomma, il disastro del trasporto pubblico su rotaia in Italia, insomma. Lasciamo così anche la Stampa. Dal Fatto Quotidiano invece troviamo alcuni approfondimenti che ci portano innanzitutto alla politica di palazzo, un'intervista all'ex segretario del PD Bersani, chi tifa in ciuccio pompa Vannacci per lavare Forza Italia e in company. Mentre per quanto riguarda il tema dello strano affare a Roma, liceo ebraico, i doni di Gualtieri e i soldi del RAS dell'azzardo, scrive il Fatto Quotidiano. Mentre in taglio alto sopra la testata, Salvini esulta per l'arresto di 7 anarchici che rallentano i treni, poi un guasto sulla Milano-Piacenza manda in tilt l'intera rete ferroviaria, senza bisogno dei sabotatori, ricorda il Fatto Quotidiano. Parlavamo prima un po' del continuo disastro delle ferrovie italiane. Andiamo con invece a ragionare sui quotidiani locali. A questo punto andiamo a vedere anche le aperture dei quotidiani locali di questa mattina. Abbiamo Giornale di Brescia, Brescia Oggi e Corriere della Sera, Brescia 3, insomma i due giornali e il dorso del Corriere della Sera. Andiamo col Giornale di Brescia, decide di aprire coi 10 anni di Cristo, i floating piers. Sono passati 10 anni sulle acque del lago di Iseo, 1,2 milioni di visitatori. L'effetto volano resta globale, secondo il giornale di Brescia. Poi sul temi sempre di carattere locale, contro l'assedio dell'estate non c'è neve che tenga. Rispetto al decennio 16-25 la riserva idrica è crollata tra il 30 e il 60% nel bresciano. Poi due notizie che riportano un po' le vicende giudiziarie: il centro profughi di Coglio, sulla minore non ci fu violenza sessuale, e poi scritte anarchiche contro il questore subito rimosse, indaga la Digos. Brescia Oggi decide di aprire proprio con l'emergenza caldo, laghi sotto sorveglianza, meno acqua per irrigare, ghiacciai bresciani, una sofferenza senza fine. Le previsioni meteo danno per i prossimi giorni temperature torride e fanno scattare l'allarme siccità. Di nuovo un problema quindi di approvvigionamento idrico, soprattutto per i campi del bresciano. Poi abbiamo il piano aria clima, il castello diventa una zona speciale, 31 azioni concrete, 22 già finanziate da qui al 2030, scrive il Brescia Oggi, che parla poi invece di Roccafranca contro la fonderia, 200 firme, una levata di scudi a Ludriano di Roccafranca, dove la popolazione ha risposto mobilitandosi a notizia di un progetto per una nuova fonderia a ciclo continuo. Sono state raccolte in un solo giorno 200 firme di protesta nel paesino, insomma nel paese di Roccafranca. Andiamo invece a chiudere col Corriere della Sera Brescia, che apre con la fiducia impicchiata delle imprese. Secondo Banca Italia, in Lombardia perdura il clima di incertezza generato dalla crisi dello stretto di Hormuz, ma gli investimenti in tecnologia, soprattutto in applicativi per l'intelligenza artificiale, non si fermano. Poi c'è un'analisi delle diseguaglianze, ricchi e poveri sempre più distanti. La Lombardia continua a garantire stipendi medi più elevati rispetto al resto del paese, ma negli ultimi 15 anni il potere d'acquisto non è cresciuto, è quanto osserva il rapporto di Banca d'Italia sull'economia e inflazione. I salari reali risultano ancora inferiori dell'1,4% rispetto al 2008, un dato comunque migliore rispetto al resto del nord, che perde quasi il 4%, e l'Italia che perde oltre il 6%. Lo studio di Banca Italia evidenzia una crescente distanza tra chi guadagna di più e chi resta nelle fasce salariali medio-basse. Anche qui si ricorda Floating Piers, 10 anni dopo, regge ancora il miracolo di Cristo, scrive il Corriere Brescia, e poi dà alcune segnalazioni di altre notizie. In arrivo i corridoi verdi dalla stazione al centro e i rifugi contro l'AFA, piano aria e clima del comune di Brescia. Poi ieri dibattito in via Milano, i cittadini chiedono più sicurezza, un incontro con la giunta, e poi ci si occupa di sport con la Germani Basket, via Bragaglio e altri consiglieri, un po' uno scossone in casa pallacanestro Brescia. Nel CDA si sono dimessi la presidente Bragaglio e tutti i consiglieri. Adesso tutto nelle mani di Ferrari, che diventerà anche numero uno del club con un CDA più snello. Lasciamo così alle 8:10 anche le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali di questa mattina. Come sempre li ritroveremo all'interno della rassegna stampa delle 8:30, quella di carattere nazionale, e a seguire come sempre alle 9:15 quella locale. Qualche spot che ricorda anche come sostenere Radio Onda d'Urto, ma anche come partecipare in varie iniziative come quella di domani sera al Centro Sociale Magazzino 47. Poi torna Storia di Classe di quest'oggi, come tornerà alle 8:20 il giornale radio di questo 18 giugno. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Sostieni anche quest'anno l'informazione libera di Radio Onda d'Urto con il 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 0208462074. Lo trovi anche sul sito www.radioondadurto.org. Difendi l'informazione indipendente, 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
2: 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento No TAV dalla Val di Susa. Venerdì 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento No TAV dalla Val di Susa. Sarà a Brescia il movimento No TAV per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio in provincia di Torino e anche per sostenere le spese legali del maxi processo No TAV, quello relativo alla grande mobilitazione popolare avvenuta in Val di Susa tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. Questo venerdì 19 giugno a partire dalle 18.30 l'incontro pubblico con il movimento No TAV dalla Val di Susa. Alle 20 cena di sostegno alle spese legali del movimento No TAV. Menù spiedo popolare bresciano oppure polpette vegane al sugo con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Sottoscrizione 20 euro e 15 euro per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria a Radio Onda d'Urto allo 030 45670 specificando se si preferisce onnivoro o vegano.
3: Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
4: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.

0: Ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto va a teatro con mezza sala, con i contributi di Camillo Scaglia, Claudio Simeone e, per quanto riguarda la danza, Valentina Pennacchio.
1: E Simone Cavagnini, ovviamente. Siamo qui per raccontare i palcoscenici della città, della provincia, quelli nazionali, muovendoci tra stagioni e festival, con un'attenzione particolare per le nuove generazioni teatrali.
0: Quindi ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto è mezza sala dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30. Venite a teatro con noi.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Giugno 1942, l'epilogo dell'operazione Anthropoid, con la quale era stato giustiziato Reinhard Heydrich, il boia di Praga. Reinhard Heydrich era stato mandato da Hitler in persona nel protettorato cecoslovacco nel 1941 per reprimere qualsiasi tentativo di ribellione da parte dei cechi. Heydrich prese sul serio il proprio compito. Migliaia di persone furono arrestate e giustiziate, mentre molte altre furono mandate nei campi di concentramento. Infatti, reprimere la resistenza non era l'unico compito di Heydrich.
4: Reinhard Heydrich, il vice di Heinrich Himmler, capo dello spietato gruppo chiamato le SD, il gruppo di sicurezza nazisti. Heydrich venne scelto personalmente dal Führer per occuparsi della soluzione finale, ovvero di quello che diventerà lo sterminio degli ebrei. Heydrich toccherà il vertice della sua carriera quando verrà nominato Reich Protector dopo il 1941. In pochissimo tempo si è guadagnato il soprannome di Macellaio di Praga per aver represso violentemente la resistenza ceca.
3: L'obiettivo finale del generale nazista era quello di deportare fino a 2/3 della popolazione del suo protettorato oppure sterminarla direttamente. Fece chiudere tutte le organizzazioni pubbliche che in qualche modo esprimessero i valori della cultura ceca. Il governo cecoslovacco in esilio a Londra decise di pianificare l'assassinio di Heydrich con l'operazione chiamata Anthropoid, che in greco significa dall'aspetto umano, proprio per sottolineare la mancanza di sentimenti umani del generale nazista, che Hitler dichiarò di apprezzare proprio per il suo cuore di ferro. Due membri della resistenza ceca, Jan Kubisch e Josef Kabčík, furono addestrati in Scozia dalla Royal Air Force e paracadutati insieme a 7 altri combattenti in patria. Il progetto era quello di eliminare Heydrich mentre era a bordo della sua Mercedes-Benz decappottabile. Il giorno scelto fu il 27 maggio 1942, mentre Heydrich, come ogni giorno, si recava nel suo ufficio accompagnato soltanto dal proprio autista.
5: Uscendo dalla sua villa diretto al lavoro, prendeva la strada che collegava Praga a Dresda. Una caratteristica di quella strada era una curva molto brusca, quasi a U, che costringeva la sua Mercedes a rallentare.
6: Una vicina fermata del tram offriva ad un attentatore il luogo ideale per aspettare nascosto. Dopo 6 mesi di osservazioni, Gabčík e Kubis si sistemarono proprio su quest'angolo il 27 maggio 1942. Gabčík aveva nascosto il suo Sten sotto l'impermeabile. Kubis aveva pronte le bombe nella valigia. Poi sentirono il rumore della Mercedes di Heydrich. Proprio in quel momento, un tram pieno di gente passò davanti a Gabčík e Kubis.
3: Gabčík aprì il fuoco, ma la sua mitragliatrice si inceppò. Heydrich ordinò all'autista di fermarsi ed estrasse la sua pistola. Jan Kubisch, il secondo combattente, lanciò allora una bomba a mano sotto la Mercedes. Heydrich e l'autista non morirono, rimasero feriti e fecero fuoco contro i due aggressori, che però riuscirono fortunosamente a scappare. Erano convinti di aver fallito l'obiettivo. Heydrich morì invece il 4 giugno, pochi giorni dopo, a causa di una setticemia sopraggiunta dopo il suo ricovero in ospedale per via delle ferite riportate.
2: L'assassinio di un gerarca di così alto livello scatenò una violenta ritorsione. Migliaia di sospettati di tradimento o di fiancheggiamento furono arrestati e molti giustiziati senza processo. Il villaggio di Lidice fu raso al suolo per rappresaglia. 199 uomini furono fucilati, 95 bambini furono fatti prigionieri e mandati nei campi di sterminio, dove morirono tutti, tranne gli 8 che erano stati adottati da famiglie tedesche. Evidentemente rispondevano ai canoni ariani. Le 195 donne del villaggio finirono nel campo di concentramento di Ravensbrück.
3: Nel frattempo, a Praga, i membri della spedizione Anthropoid rimanevano nascosti nei sotterranei della chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, grazie al supporto di vari membri della chiesa ortodossa, che poi furono tutti giustiziati. Tuttavia, la morsa del terrore con cui i tedeschi avevano stretto la città alla fine diede dei risultati. Uno dei resistenti tradì i suoi compagni. Il 18 giugno del 1942, due battaglioni delle SS circondarono la chiesa per stanare i 7 combattenti rifugiati nella catacomba. 3 di loro, tra cui Kubisch, per 5 ore opposero resistenza dal patio della chiesa nel tentativo di proteggere gli altri 4 nascosti nella cripta. Morirono tutti, ma i tedeschi capirono comunque che altri patrioti erano presenti nel sotterraneo. Ripresero quindi l'assalto, tentando anche di non dare la cripta. Quattro superstiti, con l'acqua che saliva e ormai senza munizioni, decisero di usare l'ultima pallottola di ciascuno per togliersi la vita.

0: 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, notizie di questo giovedì mattina. Si chiude il G7 francese di Evian. Trump definisce l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma, che si terrà domani in Svizzera a Lucerna, come un'intesa che raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, dice Trump, sarebbe stato stupido, Hormuz non avrebbe riaperto. Poi però torna a minacciare, se l'Iran non si comporta bene ricominceremo a sganciare bombe, dice il presidente statunitense. Intanto è stato diffuso il testo dell'accordo in 14 punti per l'Iran, tra le varie cose anche un fondo privato da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz, che sarà però guidata da Francia e da Gran Bretagna. Siamo pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, e tra questi appunto ci sarebbe anche l'Italia. Per quanto riguarda invece la guerra in Ucraina, Trump, che era ospite ieri in serata a Versailles, ha auspicato che finisca parlando di ottimi colloqui con Zelensky e con Putin. E andiamo allora proprio a vedere come procede questa guerra. Bombe su entrambe le capitali. In Ucraina, Kiev è stata colpita nella notte da un attacco missilistico. Dopo che è scattato un allarme aereo, sono stati uditi un missile e due esplosioni. Le persone sono quindi scese in strada, si sono dirette verso i rifugi e mentre sul fronte russo dei droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria vicino a Mosca. Le forze di difesa aerea russa hanno abbattuto altri 15 droni che erano diretti verso la capitale, Mosca. Torniamo in Europa, via libera definitivo alle nuove norme per l'innalzamento delle frontiere e ok, via libera anche alla deportazione dei migranti irregolari nell'Unione Europea. È il regolamento approvato con ieri al Parlamento europeo coi voti del Partito Popolare Europeo, il PP, insieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatri che comporterà l'obbligo di lasciare entro un termine stabilito il territorio di uno Stato membro. I migranti potrebbero essere anche incarcerati nei lager europei fino a 2 anni nei CPR, ma è possibile anche che vengano trasferiti nei territori di un paese terzo, esclusi però i minori non accompagnati. E torniamo adesso in Medio Oriente, dove un soldato israeliano è morto e 7 sono stati feriti nel sud del Libano. A dirlo l'esercito israeliano, la vittima sarebbe un sergente di 29 anni, gli altri 7 hanno riportato ferite di medie e lievi entità, dice Tel Aviv. E questa è una conseguenza delle stesse violenze di Israele che proseguono nel paese. Sono infatti almeno 84 le violazioni della tregua da quando è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti d'America. Anche ieri si sono registrati attacchi nel sud del Libano con diversi raid di droni israeliani segnalati in particolar modo nella zona di Tiro, causando diversi feriti. Andiamo a Cuba, dove il governo ha approvato un pacchetto di riforme economiche che saranno destinate a ampliare lo spazio dell'economia di mercato, annuncia la televisione cubana. Il provvedimento giunge nel mezzo della grave crisi che sta colpendo l'isola, strangolata dalla pressione politica ed economica degli Stati Uniti d'America. La decisione è stata presa al termine di una plenaria straordinaria che si è tenuta a La Habana. Alla fine il comunicato, il Comitato Centrale del Partito approva le nuove proposte di trasformazioni economiche e sociali. L'incontro era stato convocato proprio per discutere di 20 proposte i cui dettagli però non sono ancora stati diffusi. E dall'Italia, oggi è il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Tra poco affronteranno la prima prova, che è come sempre il tema e l'elaborato scritto di italiano. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi e sono 7 divise in 3 tipologie. Come sempre i dispositivi elettronici sono vietati e si rischia l'esclusione dall'esame. 96,8% gli ammessi all'esame di maturità quest'anno, 3,2% i non ammessi. E andiamo a Milano, dove è stata ridotta in appello quasi dimezzata da 2 anni e 8 mesi a 1 anno e mezzo, il riconoscimento delle attenuanti poi generiche, la condanna per resistenza pubblico ufficiale per Fares, l'amico di Rami El Gam, il 19enne che in sella allo scooter morì cadendo nello schianto al termine di un inseguimento di 8 chilometri da parte dei carabinieri. E a chiudere Brescia con la lotta per la casa, oggi una giornata di mobilitazione importante antisfratto, un muro popolare contro 5 tentativi di sfratti in città. 4 riguardano famiglie che hanno sempre pagato l'affitto e tra finita locazione, pignoramenti piuttosto che vendita all'asta, la famiglia invece ha avuto problemi di morosità incolpevole, la quinta, ma ora potrebbe riprendere a pagare, una situazione che pare essersi risolta dopo 3 precedenti picchetti attraverso una proposta effettuata dal Comune di Brescia. È tutto con l'edizione in breve delle notizie, torna come sempre alle 11, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi Giulia della redazione con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo 18 giugno, un buon ascolto.
1: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, giovedì 18 giugno 2026. Anche quest'anno cominciamo ricordandovi di sostenere l'informazione indipendente e libera, donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, scrivendo nel 730 il codice 0208 4620174. Continuiamo poi con un'anticipazione, ricordandovi che domani, venerdì 19 giugno 2026, presso il centro sociale Magazzino 47, si terrà una serata benefit per il movimento No Tav della Val di Susa, con sfido popolare bresciano o polpette vegane al sugo, con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Vi ricordo che la prenotazione è obbligatoria, chiamando il numero 030 45 670. Vi ricordo poi l'appuntamento di oggi alle ore 15.30 con Voci dagli ospedali di Gaza, testimoniare per non restare indifferenti, un intervento presso la Sala Montini degli ospedali civili di Brescia del professor Gianfranco Veraldi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, rientrato da una missione sanitaria a Gaza, con la dottoressa Donatella Albini di Sanitari per Gaza e con il dottor Raid Al-Majdalawi di Palmed Italia Onlus. Vi ricordo alle ore 15.30, oggi giovedì 18 giugno, presso la Sala Montini agli ospedali civili di Brescia. Vi ricordo poi l'appuntamento di oggi della Festa della Resistenza. Stasera alle ore 18 presso il Cinema Nuovo Eden ci sarà la proiezione del film Domani, il viaggio di Mayasun Majidi. Alle ore 19 il Drum Circle, un laboratorio interattivo di percussioni. Seguirà alle ore 20 presso lo spazio Carme la testimonianza di Murat Yazar, fotografo e rifugiato politico curdo, in collaborazione con l'associazione Pashmama. Alle ore 21 ci sarà la presentazione di un laboratorio di tessuti e alle ore 21.30 musica e danza con Saideira. Proseguiamo poi con l'agenda degli incontri culturali, cominciando dal Cinema Nuovo Eden, che ha nella sua programmazione di oggi, alle ore 19, il cult movie The Whispering Star di Sion Sono, che verrà proiettato in lingua originale con sottotitolazione italiana. Inoltre ci sarà la proiezione di Domani, il viaggio di Mayasun Majidi di Vincenzo Caricari e Barbara Di Fabio. Mentre all'Eden d'estate, presso il Parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81B, ci sarà la proiezione di Un semplice incidente, di Jafar Panahi. Concludiamo poi con alcune anticipazioni di incontri di venerdì 19 giugno. Palestina Anima Mundi sarà una diretta in streaming in più di 100 piazze e presidi e si comporrà di un dialogo con Francesca Albanese, che presenterà il suo nuovo libro, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero. A Brescia avrà luogo, presso lo Spazio Carme, in via delle Battaglie 61-1, a Bormio, presso l'Oratorio Don Bosco, a Chiavenna, presso il Salone San Fedele, a Ponte in Valtellina, presso la Sala Auditorium Comunale, a Tirano, presso il Local Hub, piazzetta Trombini 5, al primo piano, e a Malegno, in Sala Civica, piazzale Aldo Caprani. Sempre venerdì 19 giugno avrà luogo l'incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo Shqipëria e Re, Albania Nuova, a Desenzano del Garda, presso la Casa dei Popoli Tisankara. Chiudiamo con l'ultima anticipazione, sempre di venerdì 19 giugno. Con Berta nel cuore chiediamo giustizia. Un incontro pubblico con Berta Isabel Zuniga Cáceres, coordinatrice di Copin, e Camilo Bermudez, consigliere giuridico di Copin, alle ore 18.30 presso il Centro Sociale Cantiere, in via Monterosa 84 a Milano.

0: o pubblicità e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Abbonati gratuitamente all'indirizzo www.newsletter.radioondadurto.org. In un mondo in cui l'informazione è sempre meno accessibile, a pagamento, disciplinata, colma di pubblicità e pop-up, Radio Onda d'Urto fa la differenza. Newsletter.radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto, sono le 8:34 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Al via la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale insieme alla Repubblica, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, il Domani, il Manifesto e il Sole 24 Ore. Questa mattina un'ampia parte della rassegna stampa verrà dedicata al Medio Oriente, in particolare a quelli che sono gli accordi tra Stati Uniti e Iran. Ampio spazio anche sui quotidiani nazionali a questo tema, come del resto negli ultimi mesi anche all'interno delle nostre rassegne stampa e negli spazi di informazione. Torneremo poi alla politica di Palazzo Italiana, dalla legge elettorale alla crisi Stellanti, dal DDL caccia al piano casa. Diversi gli articoli questa mattina sui giornali italiani. Per poi chiudere ricordando lo storico Carlo Ginzburg, che in particolare viene dedicata uno spazio ampio sulle pagine del Manifesto e quelle del Domani. E quindi iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale, partendo dal Corriere della Sera, per fare una infarinatura di quelle che sono le notizie che arrivano dal Medio Oriente e anche dalla conclusione ieri in Francia al G7. Iran, 14 punti dell'accordo, il titolo in prima pagina sul Corriere della Sera, che inizia pagina 2 con quelli che sono le notizie che arrivano dalla Francia. Iran, il G7 appoggia l'intesa, Trump rilancia le minacce. È quello che è successo ieri a Evian, la città, la piccola città francese, dove si sono incontrati per 2 giorni grandi potenti occidentali, da Macron a Meloni, da Trump ad altre figure sia europee sia appunto statunitensi. Qui abbiamo i dati sui 300 militari dell'aviazione che si sono mobilitati in Francia per allestire una bolla di protezione del G7 di Evian contro ogni minaccia aerea, in collaborazione con la Svizzera. 20.000 i manifestanti scesi in piazza contro il G7 a Ginevra, a una manciata di chilometri dal confine francese da Evian. Tra i manifestanti infiltrati anche i Black Bloc, ormai ci siamo abituati da oltre 20 anni a questa narrazione dell'infiltrazione all'interno delle manifestazioni, quando molto spesso si congiungono, no, le manifestazioni con le diverse anime che costellano quelle opposizioni anche di movimento all'interno delle manifestazioni che si sono

svolti in questo caso a Ginevra. Abbiamo poi a pagina 2 e a pagina 3 diversi altri articoli, qui si parla anche del confronto tra Trump e Meloni, quelle che sono state le dichiarazioni ieri in conferenza stampa della Premier. E poi l'ira dei falchi MAGA per l'intesa, troppi soldi e concessioni a Teheran. Qui poi vedremo anche negli altri articoli sui quotidiani di carattere nazionale come la base statunitense di Trump, la famosa base MAGA, Make America Great Again, e non solo, anche gli esperti considerano questo accordo un fallimento da parte di Trump, lo stesso Trump che ha iniziato questa guerra insieme a Israele a fine di febbraio. Le critiche al fondo dei 300 miliardi per la ricostruzione all'Iran, Vance finisce nel mirino. Tel Aviv invece relegata ai margini. Per farsi un'idea di quanto il memorandum tra Washington e Teheran sia disastroso dal punto di vista sia israeliano sia statunitense, basta leggere un commento pubblicato da Haaretz, quotidiano di sinistra e certamente non guerrafondaio. L'Iran ha imposto le condizioni, Trump ha fatto un passo indietro e Israele è stato relegato ai margini, così è scritto l'editorialista Zvi Bar El, che arriva quasi a suggerire che la bozza sia stata scritta da Teheran. Nota che il regime è in una condizione di forza, cosa più preoccupante poi dal punto di vista israeliano è che i paesi arabi del Golfo, che sono stati attaccati dagli Ayatollah, si sono trasformati in cheerleader del nuovo ordine medio orientale. Questo è il senso anche di una risposta che Stati Uniti e Israele non si aspettavano da Teheran, che ha retto anche l'aggressione dell'asse israelo-statunitense. Quindi da qui parte anche l'accordo e la base dell'accordo, ed è a pagina 8 e 9 che vengono citati i documenti dell'intesa. Intanto il punto 1: esaudita la richiesta di Teheran, la tregua estesa anche in Libano. Punti 4 e 5: riaprire Hormuz conviene a tutti, ma la palla torna in mano all'Iran. Il punto 6: l'assegno degli Stati Uniti per la ricostruzione, 300 miliardi, licenze e incentivi. Il punto 7: la futura revoca di tutte le restrizioni e la vera vittoria degli Ayatollah. Il punto 8 e 9: nucleare e uranio rinviati alla fase 2, agli Stati Uniti una chance per evitare le sconfitte. Il punto 10: petrolio e sanzioni, il regime incassa una via d'uscita alla grande crisi. E poi c'è lo stop all'assedio finanziario con l'Iran, che recupera i fondi congelati. Questo è il riassunto in punti che viene fatto sulle pagine del Corriere della Sera, così come in realtà la Repubblica, che si somiglia molto anche nella struttura delle prime pagine, ricordandovi poi che nella notte è arrivata la notizia che Trump ha firmato questa, con la firma digitale, l'accordo con l'Iran. Il Pakistan annuncia che ospiterà la cerimonia ufficiale in Svizzera. Questa è la notizia ANSA arrivata nella serata di ieri, che non tutti i quotidiani nazionali hanno riportato. Poi ancora, per completare il quadro dal Corriere della Sera e spostarci poi brevemente sulla Repubblica, a pagina 11 si fa riferimento a quella che è la reazione israeliana. Israele infatti resiste ai diktat trampiani sul fronte libanese, ma Netanyahu ora è più fragile. A Beirut il capo di Stato dice negoziati indipendenti. Gli analisti: Bibi pagherebbe un prezzo altissimo se portasse avanti il contrasto con il leader americano, unico e grande suo sostenitore storico, gli Stati Uniti, oltre ovviamente a Regno Unito e altri paesi occidentali. Questo è il contesto degli accordi firmati tra Trump e l'Iran, il contesto di chi vince e chi perde, sulle pagine del Corriere della Sera. Siamo sulla Repubblica ora, andiamo a vedere che nel contesto israeliano poi Israele si rifà come sempre sulla popolazione palestinese. In questo caso l'aggressione e l'escalation da segnalarvi è all'interno dei territori palestinesi occupati della Cisgiordania. Si fa riferimento a questo a pagina 4 della Repubblica, vedremo meglio poi sul Manifesto. Escalation della violenza contro i palestinesi: solo nel mese di maggio sono stati 22 gli attacchi ai luoghi sacri musulmani. Ieri coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee nella Cisgiordania occupata, qui a pagina 4 della Repubblica. E poi a pagina 6 e 7, oltre alle prime pagine dedicate più o meno agli stessi temi riportati sul Corriere della Sera, si fa riferimento a quelli che sono
i successi di Macron ad Evian e a Versailles. Unione Europea e Stati Uniti di nuovo uniti, da Evian a Versailles il successo di Macron è il titolo. Il francese riporta dal lato dell'Ucraina il tycoon che poi sigla le conclusioni della G7, la cena nella Reggia dopo le tensioni. E poi ancora Zelensky chiede soldi per i Patriot, ma l'Italia non risponde all'appello, serve finanziare il PURL con 15 miliardi. Crosetto: non ho preso impegni con l'America, della questione si occuperà le 5 a Berlino. A pagina 7 l'Europa parla con Mosca, ha avuto i primi contatti, l'ipotesi di Costa inviato, ha aperto un canale dal Presidente del Consiglio. Dopo anni di muro resta in ballo Stubb, forse Blair, rappresentante di Londra. Insomma, esce di scena quella che era la proposta di Meloni dell'ex Premier Draghi come figura chiave per gli accordi possibili con Mosca. Proseguendo poi con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, entriamo nel merito delle notizie del Medio Oriente con diverse analisi riportate questa mattina sulle pagine del Manifesto. Il titolo in prima pagina, infatti, si leggeva anche tra le righe all'interno delle pagine dei quotidiani più mainstream come Repubblica e Corriere della Sera: un Trump che esce sconfitto da questi accordi. E anche su scala internazionale è molto interessante notare che siano ben pochi quelli che leggano in questi accordi una vittoria degli Stati Uniti. Il Manifesto infatti titola con l'immagine di un Donald Trump con la faccia abbastanza amareggiata: vinto, via il blocco statunitense, lo stretto di Hormuz riapre, resta sotto il controllo iraniano, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran che può riprendere a esportare petrolio, cancellate tutte le sanzioni sull'uranio per scopi bellici, rinvio ai negoziati. Ecco il memorandum pronto per la firma. La guerra di Trump è stata una disfatta. Andando poi a vedere sulle pagine, siamo in questo caso da pagina 1 fino a pagina 3 sostanzialmente con le notizie di cronaca. Trump: sono il boss, ma dalla intelligenza artificiale ai dazi il G7 tenta il disallineamento. Gli europei soddisfatti di essere riusciti a rimettere Kiev al centro e a contenere Trump, ma iniziano le manovre di indipendenza. Qui Anna Maria Merlo firma questo articolo che fa riferimento insomma un po' al contesto del G7 francese. Trump non ha dubbi, io sono il boss, ha affermato prima della riunione con altri del G7 sull'intelligenza artificiale. Con gli europei è in corso un braccio di ferro sulla tassazione del digitale e contro la regolazione dell'Unione Europea, che gli Stati Uniti considerano un attacco contro le proprie multinazionali. Trump è arrivato a Evian con una minaccia contro la Francia: se c'è la tassa sulle multinazionali statunitensi, allora aumento al 100% i dazi sui vini e champagne. Il Canada nel 2025 ha rinunciato alla tassa per salvare i negoziati commerciali con gli Stati Uniti. L'Unione Europea avanza con i piedi di piombo su questo terreno. La posizione del blocco è una disposizione a collaborare con i giganti statunitensi, ma l'episodio di Anthropic sta cambiando il clima. La settimana scorsa, infatti, l'amministrazione Trump ha ordinato alla società di sospendere per tutti gli stranieri l'accesso a Mythos 5 e a Fable 5. Due sistemi di avanguardia per la cybersicurezza informatica per motivi di sicurezza nazionale. Gli europei rispondono con prudenza perché non hanno ancora tutti gli strumenti, ma poi qualcosa si muove contro questa nuova prudenza. La DGSI, Servizi Segreti Francesi Interni, ha deciso di abbandonare Palantir, società fondata da Peter Thiel, a favore di una società francese. Già i dati sanitari dei francesi erano migranti da Microsoft a Scaleway, società di Iliad, fondata da Xavier Niel. In Germania i servizi segreti interni sono stati affidati a Argonos per l'analisi dei dati con lo scopo di evitare Palantir. Anthropic è l'Hormuz degli Stati Uniti, ha riassunto l'ex primo ministro Gabriel Attal, ora candidato alle presidenziali del 2027. Abbiamo poi in taglio basso, oltre al contesto dell'intelligenza artificiale, che andremo a vedere adesso con un articolo firmato da Luca Celada da Los Angeles sulle pagine del Manifesto, Sabato Angeri ricorda anche il contesto ucraino del G7. Oggi Consiglio Europeo, riunione NATO, più armi agli ucraini, più sanzioni a Mosca, convergenza sulla guerra. Dopo l'incontro di martedì, atteso il bilaterale tra tycoon e Zelensky, non si è tenuto. E poi ancora, dicevamo a pagina 3
del manifesto. Luca Celada ricorda come l'intelligenza artificiale statunitense rientri tra il contesto del bellicismo e dell'opportunismo. Inizia così l'articolo di Luca Celada. Maggio e giugno negli Stati Uniti sono tempo di laurea e quest'anno dalle cerimonie tenute sui campus è emerso un nuovo genere di video virale. Dalla Florida a San Francisco, ogni qualvolta che è stata evocata l'intelligenza artificiale, gli illustri oratori invitati delle università sono stati subissati da fischi dagli studenti. Questo è l'inizio dell'articolo, che contestualizza bene quella che è la situazione riguardo all'intelligenza artificiale negli Stati Uniti. All'Università di Arizona, Eric Schmitz, ex CEO di Google, è stato interrotto dalla contestazione dei laureandi a Stanford, praticamente una scorciatoia di Silicon Valley. È toccato a Sundar Pichai della Google assaporare la rabbia degli studenti. Le bordate hanno certificato il passaggio della tecnologia più totalizzante da problema teorico ad incombente minaccia esistenziale per la generazione che oggi si affaccia ad un mondo del lavoro che promette di esserne stravolto. Parte delle proteste, ad esempio, provengono dai programmatori, il cui settore presumibilmente sicuro è tra quelli più impattati dalla vibe coding, che analizza l'intelligenza artificiale per comporre software. Contemporaneamente nulla sembra fermare la corsa all'adozione e alla capitalizzazione, quella di SpaceX, ad esempio, che in questi giorni sta ipnotizzando Wall Street. Si basa per l'80% sulla proiezione di utili della divisione di intelligenza artificiale della società di Elon Musk. Elon Musk è diventato ha superato l'uomo più ricco del mondo, è diventato l'uomo più ricco del mondo con un distacco di diversi miliardi di dollari. Insomma, questo è il contesto. L'intelligenza artificiale, dicevamo, OpenAI e Anthropic avranno a breve OPA di simili presumibili entità in base ai fantomatici utili della quarta rivoluzione industriale. Il traino dell'intera economia sembra infatti scommesso sui sistemi di cui ancora poco chiaro il funzionamento. Qui ci sono, scusate, diversi errori grammaticali e ripetizioni. Le applicazioni e soprattutto gli effetti macroeconomici e sociali di questo contesto sono importanti. Eppure le conseguenze potenzialmente devastanti sul mondo del lavoro, in particolare i timori degli studenti, sembrerebbero confermati dalle previsioni degli stessi industriali. Una stima conservatrice della società di analisi di mercato Forrester ha recentemente previsto la perdita del 6% degli impieghi negli Stati Uniti entro il 2030, equivalente a 10 milioni di posti di lavoro specializzati. In confronto, la grande recessione ne aveva cancellati circa 8 milioni. L'entità dei rischi sembrerebbe imporre una priorità globale nel gestire l'emergente settore. Dopo vari posticipi, il 2 giugno la Casa Bianca, che finora aveva rifiutato ogni tipo di regulation, espressamente vietato ai singoli stati di imporne, ha infine pubblicato un nuovo decreto sulle normative dell'intelligenza artificiale. Tra le altre cose, Chris Hola dice di Anthropic: esiste la possibilità concreta che l'intelligenza artificiale ridimensioni su vasta scala il lavoro umano. Sostenere gli esautorati si profilerà come imperativo di proporzioni storiche. E qui l'articolo poi prosegue, ovviamente non abbiamo il tempo di leggervelo tutto, ma abbiamo citato Elon Musk e SpaceX. È un articolo di Luigi Pandolfi, sempre dalle pagine del manifesto, fa riferimento a questo. SpaceX supera Amazon e sfiora Microsoft, il capitalismo è solo tecnologico. Un monoblocco di aziende spende in infrastrutture decisive ciò che le nazioni non possono più permettersi. Dal 12 giugno, infatti, giorno dell'esordio in borsa, le azioni di SpaceX sono passate da $135 a 200, un balzo di circa il 50% che ha spinto la valutazione a $2,650 miliardi, salvo poi scontare una lieve correzione. La società è diventata così la quinta azienda al mondo per capitalizzazione, superando Amazon e avvicinandosi a Microsoft, un risultato favorito anche dal fatto che solo il 4,2% dei titoli è sul mercato. Poche azioni disponibili, domanda elevata, prezzi che esplodono. Quindi l'impennata ha ridisegnato di nuovo la ricchezza di Musk. Il suo patrimonio, e qui quello che vi dicevamo prima,
è salito a 1.320 miliardi di dollari, secondo Bloomberg, con oltre 400 miliardi di guadagni in soli 4 giorni. Tutto questo mentre al G7 di Evian si discuteva di intelligenza artificiale e della dipendenza europea dalla tecnologia statunitense. Una dipendenza resa ancora più evidente dalla decisione di Trump di limitare l'accesso ai modelli avanzati di Anthropic per i cittadini stranieri. La prova di come l'intelligenza artificiale possa diventare leva geopolitica, strumento di pressione e di disciplinamento politico e sociale nelle mani di chi la controlla. L'intelligenza artificiale significa potere oltre che ricchezza. Chi controlla i sistemi più avanzati, i chip, i dati e la capacità di elaborare può orientare l'economia globale, influenzare l'industria, informazione, ricerca e sicurezza. E le capitalizzazioni raccontano con chiarezza chi comanda oggi. Nvidia viaggia verso i 5.000 miliardi, Alphabet supera i 4.500 miliardi, Apple i 4.400 miliardi, Microsoft 2.900 miliardi, poi per l'appunto SpaceX scavalca Amazon sotto i 2.600 miliardi. In cima alla classifica non ci sono più i settori tradizionali, il vertice del capitalismo globale è ormai un monoblocco tecnologico tutto americano. E qui poi, questo è l'inizio dell'articolo firmato da Pandolfi sulle pagine del Manifesto, che potete trovare a pagina 3. Qui, insomma, il contesto è quello del G7 e delle tecnologie sullo sfondo di quelle che sono state le diverse discussioni sul tema. Ma tornando alla cronaca, alla realtà di fatto, oltre quella dell'intelligenza artificiale, si parla della sconfitta di Trump a pagina 4, a pagina 5 del Manifesto. La sconfitta è servita, gli Stati Uniti svelano i punti del memorandum, dallo stop immediato alle sanzioni al controllo di Hormuz a Teheran, ora la firma in Svizzera, parte il negoziato. Sono 60 i giorni che non basteranno per trovare un accordo rispetto ai punti chiave. E poi abbiamo quella che è la guerra, che comunque Israele prova a continuare a portare avanti perché il suo unico mezzo per sopravvivere, in particolare per la sopravvivenza politica di Netanyahu. Amore finito con Trump, il Likud ritira il poster di Netanyahu con il presidente, la pace tra Stati Uniti e Iran bocciata dal 55% degli israeliani. Donald Trump oscilla come sempre, con straordinaria superficialità passa dall'entusiasmo per un accordo con l'Iran, che considera fatto, alle minacce di bombardamento a tappeto se non si arrivasse domani alla firma nero su bianco, che poi la firma è arrivata nella notte, quella dell'intesa, in termini favorevoli agli Stati Uniti, secondo ovviamente la propaganda di Trump. In Israele non solo il governo tifano per la seconda opzione, il 55% degli israeliani infatti riferisce la TV pubblica Khan non approva la pace con l'Iran e spera ancora che gli F-15 dei due paesi decollino di nuovo insieme per martellare Teheran, persino peggio di prima. Solo il 18% è per la fine delle ostilità e non è un caso che si tratti in maggioranza di cittadini arabo-israeliani. E poi l'articolo prosegue: ora Donald Trump è diventato un pericolo per le residue possibilità di successo del premier israeliano, già indietro nei sondaggi elettorali rispetto al suo principale sfidante, il generale Gadi Eisenkot. La destra al governo e i media alleati corrono ai ripari. Donald Trump, mai visto e sentito, secondo la TV I24, il partito Likud di Netanyahu, ha già stravolto la sua strategia elettorale per le legislative di ottobre. Avrebbe dovuto mettere in risalto gli stretti legami tra il primo ministro e il presidente americano, ma il malcontento per l'accordo di pace con l'Iran ha cambiato tutto. Nelle precedenti campagne elettorali il Likud ha sfruttato, e non poco, i rapporti con Donald Trump. E poi ancora, sempre nel contesto israeliano, si parla di Israele, della Cisgiordania occupata, dove saranno ritirati gli spot elettorali che evidenziano i legami tra i due leader. Cambierà il registro anche il canale 14, emittente televisiva di estrema destra, nota per i suoi attacchi feroci ai palestinesi e arabo-israeliani, a quel poco che resta di sinistra israeliana. La TV, punto di riferimento dei Bibitism, i sostenitori di Bibi, cioè Netanyahu ovviamente, dopo aver esaltato la figura di Trump, adesso dedica commenti velenosi al presidente americano e ai suoi collaboratori. È un po' come è successo in qualche modo in Italia, dove in fretta e furia, quando la guerra in Iran non era più quella che sembrava all'inizio, se vi ricordate bene,
all'interno delle TV e del dibattito politico appena dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran, nel contesto anche delle manifestazioni che si stavano verificando all'interno del paese, molti politici a destra avevano attaccato la sinistra dicendo: ecco perché adesso non sostenete le manifestazioni iraniane. Ecco, ovviamente la narrazione è cambiata in fretta e furia e adesso non si parla più dei rapporti stretti tra Meloni e Donald Trump, perché ovviamente è una sorta di cancro che, infettando gli altri, perdi consensi, e così è accaduto anche a Israele. Proseguendo poi, il contesto è quello comunque di una guerra messianica portata avanti di Israele in Libano come in Palestina. Si fa riferimento come sulla Repubblica e i coloni che hanno dato fuoco a tre moschee in Cisgiordania, a Gaza due fratelli sono stati uccisi da un drone, e poi ancora gli attacchi ridotti ma che non sono finiti in Libano. Ieri c'è stato ancora una serie di raid scagliati da Israele verso il sud del paese dei Cidri. Il Libano è ancora una volta l'ago della bilancia degli equilibri dell'Asia sud-occidentale, viene scritto da Pasquale Porciello da Beirut. È l'area che i colonialisti hanno per decenni chiamato Medio Oriente. Israele non si ritira dal Libano, tanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quanto il ministro della difesa Israel Katz, che hanno in questi giorni di negoziati messo in chiaro che Israele non si arretrerà dalle basi aeree libanesi occupati. A ribadirlo ieri il ministro israeliano delle finanze Bezalel Smotrich: resteremo nel Libano del Sud, tutti provano a slegare la questione iraniana da quella libanese, una coperta corta che non riesce a coprire le ovvietà di legami profondi e di interconnessioni politiche tra Iran, Libano, Hezbollah, Stati Uniti e Israele. Qui insomma l'articolo che prosegue rispetto agli ostaggi disfatto che sono i libanesi dell'accordo che Stati Uniti e Iran hanno siglato, e qui l'ago della bilancia è proprio il Libano rispetto alla guerra messianica di Israele in Medio Oriente. Proseguendo poi, da citarvi soltanto e cambiando poi quotidiano, c'è un editoriale a pagina 11 che segue dalla prima pagina, firmato da Widad Tamimi. Il titolo è "Quella deriva autoritaria che sta svuotando Israele", che trovate appunto sulle pagine questo giovedì mattina del Manifesto. Da segnalarvi anche sulle pagine del Fatto Quotidiano un altro articolo interessante, in questo caso siamo a pagina 3, e l'intervista è quella a Jeffrey Sachs, docente alla Columbia University, che non ha dubbi: non è una vittoria di Donald Trump. E qui, come vi dicevamo prima, diversi insomma esperti in tutto il mondo, compresi negli Stati Uniti, nell'analisi dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, insomma traducono questo accordo come una sonora sconfitta per Donald Trump. Teheran ha retto, ora Donald deve fermare l'espansione di Israele, dice Sachs tra le altre cose nell'intervista al Fatto Quotidiano questa mattina. Sul Domani anche, che non avevamo ancora preso, da segnalarvi un editoriale, due articoli a pagina 5 dal punto di vista americano. In questo caso si fa riferimento al sentiero strettissimo di Warsh alla Fed, cioè il nuovo numero uno della Fed, che ha deciso nell'esordio della Banca Centrale Americana della Colomba, scelta dal Presidente ovviamente, di fermare i tassi fermi al 3,50% e il 3,75% al debutto appunto del nuovo capo della Federal Reserve, per ammorbidire la politica monetaria statunitense. Qui l'articolo su quale può essere il ruolo di questa nuova figura. In taglio basso invece si parla del primo volo verso la Repubblica Centrafricana, l'ultima svolta americana, deportati in zone di terrore. Infatti l'amministrazione Trump sta per dare il via alla prima deportazione di migranti verso la Repubblica Centrafricana. Il volo in programma oggi dovrebbe trasportare forzatamente verso il continente africano più di 20 persone. Ovviamente un volo fortemente simbolico per parlare appunto dell'America di Trump antimigranti. Facciamo una brevissima pausa musicale qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, poi torniamo con la seconda parte di rassegna stampa dei quotidiani nazionali per parlarvi di politica di Palazzo Italiana.

E siamo di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per questa seconda parte di rassegna stampa dei quotidiani nazionali, ancora una decina di minuti insieme per affrontare le notizie che arrivano in questo caso dalla politica di Palazzo Italiana. Siamo sempre sulle pagine del Manifesto per parlarvi di una serie di questioni che ieri si sono aperte o chiuse. Intanto la legge elettorale. La maggioranza spera nell'ostruzionismo per guadagnare tempo sulla legge elettorale. I partiti di governo non riescono a trovare la quadra. Senza Vannacci il centrodestra perderebbe comunque. Ieri infatti alle 14 era convocata la Commissione Affari Costituzionali della Camera per proseguire le votazioni sugli emendamenti alla legge elettorale dopo i primi due scrutini della seduta notturna di martedì, ma a quell'ora erano presenti solo parlamentari dell'opposizione. I capigruppo in commissione del centrodestra assieme ai relatori erano riuniti nello studio del presidente della commissione Nazario Pagano in attesa di sapere se le opposizioni si sarebbero presentate o se si sarebbero rifugiate sulla Ventino, come qualcuno aveva minacciato. Il timore ovviamente della maggioranza era però rivolto proprio a questo secondo scenario, perché l'avrebbe costretta a votare rapidamente tutti gli emendamenti, ad affrontare i nodi irrisolti come le preferenze e anche il voto dei fuorisede, su cui ieri la Lega si è messa di straverso. Donzelli poi detta la linea ai suoi, si va avanti in commissione, poi in aula si vedrà, e come se non bastasse l'incertezza, infatti ieri si è aggiunto un nuovo scontro sulle preferenze. Forza Italia, prima con la ministra Maria Elisabetta Castellati e poi con il vero segretario di Forza Italia Antonio Tajani, ha espresso con toni decisi la contrarietà alle preferenze. Insomma, litigano sulla legge elettorale. La servietà dei vertici di Forza Italia ha infastidito Fratelli d'Italia anche alla luce delle sue mosse per sminare questo terreno, come la non presentazione di un proprio emendamento pro preferenze in commissione, di cui il ribalto annuncio di Giovanni Donzelli che Fratelli d'Italia la sua proposta in aula la porterà, il che non ha evitato a Tajani una nuova pioggia di critiche dalle opposizioni, ma anche un sarcastico invito da Zaratti alla maggioranza a chiarirsi le idee, nel frattempo a fermare l'iter parlamentare, anche perché ha chiusato Bonafè, viene deciso tutto a Palazzo Chigi. Insomma, la maggioranza di governo sta litigando anche sulla legge elettorale, che dovrebbe essere la svolta per questo governo dopo la debacle referendaria, senza dimenticarcela mai. In taglio basso, Salvini sogna il Viminale e dimentica le ferrovie. Le ferrovie forse non se le mai ricordate, poi se la prende con Trenitalia. Ieri infatti è stata l'ennesima giornata di disagi per i passeggeri in viaggio, ritardi di 4 ore sulla tratta Milano-Bologna. E poi ancora dalla politica di Palazzo, in questo caso dalla crisi produttiva, Stellantis, le infinite promesse di Filosa bastano alla destra. L'amministratore delegato infatti in Parlamento loda il decreto legge lavoro, ma chiede altra flessibilità. Le opposizioni restano le criticità, scontro interno al Movimento 5 Stelle. E poi ancora, il decreto carburanti torna al Senato, la maggioranza costretta a stralciare 4 norme che non c'entravano nulla, un pasticcio sulle accise fa impazzire la maionese del governo. E poi si tratta del DDL caccia. Fratelli d'Italia vuole togliere i vincoli alle doppiette. Aumentano infatti le specie che è possibile abbattere anche in luoghi tutelati, come le aree protette. Il Papa ha inviato una nota alla LIPU, questione di grande rilevanza sociale e morale. Qui si discute su quello che è il decreto che vorrebbe ampliare, cosa che già è regolata comunque all'interno del nostro paese, cioè la caccia venatoria, quella che molto spesso viene fatta nei boschi vicino alle nostre città, alle nostre province, come nella provincia di Brescia. C'è un periodo speciale in cui si dà il via alla caccia, e il governo la vorrebbe estendere. In particolare sullo sfondo ci sono le lobby armiere, quello che è una grande fetta, una parte della fetta del suo elettorato che strizza l'occhio. Questo è il contesto. Sono arrivati no anche dalla Corte Europea, e ieri niente di meno che da Papa Leone XIV. Si parla poi di piano case in taglio basso, sempre dalle pagine del Manifesto. I fondi del PNRR alla Cassa Depositi e Prestiti per l'housing sociale. Lo spostamento di risorse infatti dovrà ottenere l'approvazione dell'Unione Europea.
Abbiamo poi altre notizie che arrivano dalla politica di palazzo sulle pagine del Fatto Quotidiano, che non vi andiamo a leggere, ma quantomeno vi citiamo perché è proprio la notizia di prima pagina. Grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione, ingiustizia, l'ex Zarina con Foti e il blitz su Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi. Le due nuove porcate, ecco l'impunità, riecco l'impunità per i VIP, la magistratura cacciata da Meloni rientra invece a Palazzo Chigi. Sono le notizie riportate poi a pagina 6, 7 e 8 sul tema della prescrizione, che è un po', diciamo, il leitmotiv delle notizie sulle pagine del Fatto Quotidiano. Blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi, come vi dicevamo, e poi si parla di una serie di altre questioni legate in questo caso alle contromisure dell'autobavaglio, anche a VS protesta, bisogna rimediare, basta fughe di notizie, la giunta immunità vuole il segreto ai lavori. E poi ancora la rivincita di Bartolozzi, l'ex Zarina evita la toga e torna subito al governo come consigliera di Foti. Vi ricordate le grandi fuoriuscite insieme a Santanchè e Del Mastro dopo la debacle referendaria. Abbiamo poi da segnalarvi a pagina 8 sempre del Fatto Quotidiano e sempre dalla politica di palazzo una lunga intervista che si prende tutta la pagina del Manifesto a Pierluigi Bersani, l'ex segretario democratico incontrato in questo caso alla festa di Arci Incontra il Mondo a Roma. Tra le altre cose gli vengono chieste, è indubitabile che il governo sia indebolito e nel frattempo è emerso Vannacci. Che succede a destra? Succede che la destra continua a parlare il linguaggio del Bar Italia, che a un certo punto non lo controlla più. Certi rancori vengono coltivati in modo tale che poi c'è sempre qualcuno che li interpreta meglio, però si nota anche una cosa, soprattutto in un certo establishment, l'idea di separare una destra importabile da una che magari ripulita poi diventa un interlocutore. Sta dicendo che si punta a demonizzare Vannacci per poi fare larghissime intese anche con Meloni? E lui risponde: io conosco bene i miei polli e so che certe abitudini sono come il peperoncino, all'inizio è piccante ma poi ti abitui e lo rimangi. Far passare l'idea che Vannacci e Meloni sono diversi è assurda, perché Meloni è Vannacci. Sono fascisti? Chiede il giornalista Cannavò. E lui risponde: mi basta notare che sono post Missini, che certi legami non sono stati mai tagliati, che la fiamma è sempre stata nei simboli a dimostrare la continuità con chi si oppose alla nostra Costituzione. Ma l'Italia, a differenza di Germania e Giappone, è stata l'unica in grado di scriversi una Costituzione, e la ragione è che ci furono uomini e donne che fecero la resistenza e poi espressero questa capacità. Loro si misero contro. Veniamo alla sinistra. Schlein, Conte, Bonelli e Frattoiani si fanno una foto insieme e lanciano l'idea di un programma comune. Basta, a questa coalizione non serve un'anima, un'identità. Che le forze che hanno animato l'opposizione a Meloni facciano questo sforzo è positivo. L'idea che ci sia un accordo tra forze che possano trovare un'intesa è la strada giusta, ma è vero, occorre un'anima che sia attorno a dei valori forti. Un nucleo di idee è radicato nella Costituzione. Non dico che la coalizione si debba chiamare alleanza per la Costituzione, perché non dobbiamo mai smettere di pensare che la Costituzione è di tutti, ma i valori lì sono lì. L'articolo 3 andrebbe letto nelle scuole, poi ci deve essere un programma che io definirei esigibile, chiaro e concreto. Insomma, si parla un po' di quelle che sono i movimenti interni alla minoranza, anche a seguito della fotografia che è diventata ormai un meme dei leader Schlein, Conte, Bonelli e Frattoiani. Spostandoci poi sulle pagine del Domani, vi citiamo altre notizie che arrivano dalla cronaca di ieri per quanto riguarda la politica sia italiana sia europea. Siamo a pagina 9, lo ha citato anche il Manifesto e l'abbiamo anche citato noi con una intervista e con un articolo sul nostro sito. Si parla della Fortezza Europa e si parla di quelli che sono nell'Unione Europea i sogni realizzati di Vannacci. In questo caso si parla di quella che è stata la decisione ieri in Parlamento Europeo di fare una nuova legge sui rimpatri, che ha fatto esultare ovviamente anche Meloni e che viene citata sulle pagine, in questo caso del Domani pagina 9 e del Manifesto a pagina 6. Poi abbiamo altre notizie che arrivano dal Domani in breve, in questo caso a pagina
15 se riusciamo a prenderla, che abbiamo un po' di difficoltà nel girare le pagine. Eccoci qua con le notizie in breve. In questo caso si parla di carte d'identità cartacea, resteranno valide anche dopo il 3 agosto, quando ci sarà la scadenza naturale della carta, si dovrà rendere elettronica. Si parla poi di cecchini di Sarajevo, trovato un silenziatore a casa di un indagato, novità nell'inchiesta sul safari umani dei cecchini italiani a Sarajevo durante la guerra in Bosnia e Erzegovina. Su delega della Procura di Milano, i carabinieri del ROS hanno perquisito l'abitazione di Lucio Cavanna, residente nell'Alessandrino e uno dei quattro indagati per omicidio. Le forze dell'ordine hanno trovato materiali utili per le ricostruzioni, come segnalato dall'ex compagna del 64enne, un silenziatore e una fotografia che lo ritrae in piedi, in posa militare. Dietro lo scatto ci sarebbe una scritta usata come lascia passare per accedere alle zone di guerra. Intanto, dopo gli interrogatori già avvenuti in Italia, il 29 di giugno all'Aia si terrà un incontro di coordinamento tra gli inquirenti d'Italia, Belgio e Bosnia. Garlasco, la madre di Sempio in ospedale da overdose, accordo Stellantis, Wave e Uber, taxi a guida autonoma, e poi ancora scarsità d'acqua e in Europa 105 milioni di persone colpite dalla siccità. Questo il contesto, poi anche da segnalarvi sul Domani, dato che siamo in chiusura di questa rassegna stampa nazionale: l'intelligenza artificiale per le forze di polizia in Italia, il rischio di normalizzare la sorveglianza di massa. È Mario De Caro che firma questo articolo a pagina 11 del Domani. E per chiudere, come anticipato all'inizio della rassegna stampa nazionale, sia sul Domani a pagina 5 sia sul Manifesto si ricorda lo storico Carlo Ginzburg, che abbiamo ricordato anche noi sulle pagine del nostro sito. Lo trovate l'intervista e anche l'articolo completo su www.radioondadurto.org, puntando lo sguardo sui vinti e il sottotraccia delle microstorie. Addio allo storico che attraversò antropologia culturale, letteratura e arte. Tra i suoi libri, Il formaggio e i verni, il suo paradigma indiziario cercava incongruenze e dettagli per affiorare il rimosso. È Fabio Dei che firma questo articolo per ricordare lo storico Carlo Ginzburg, morto ieri all'età di 87 anni. 9:16 minuti, è tutto dalla rassegna stampa dei quotidiani nazionali. A brevissimo, dopo qualche spot rigorosamente non commerciale, la rassegna stampa locale. Poi torneremo con l'informazione alle ore 11 con il giornale radio in breve di questa mattina, prima dello spazio approfondimenti. Un buon ascolto.

0: ciao, bella ciao. Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa locale di giovedì 18 giugno. Leggeremo insieme alcuni articoli e segnalazioni dal giornale di Brescia, dal Brescia Oggi, dal Corriere della Sera Dorso Bresciano e dalla pagina milanese di Repubblica. Iniziamo dalle aperture scelte questa mattina da questi quotidiani locali. Partiamo dal giornale di Brescia. La scelta della redazione del giornale di Brescia è di aprire con i 10 anni di The Floating Piers, l'opera dell'artista Christo, 10 anni fa appunto installata sul lago di Iseo, quell'enorme passerella che collegava sostanzialmente le coste del lago di Iseo con Montisola, l'isola al centro del lago, e ritorno, diciamo così, che fu attraversata da centinaia di migliaia di persone, anzi più di 1 milione di persone, ricorda il giornale di Brescia, nel periodo in cui rimase installata. E quindi l'apertura del giornale di Brescia, su cui non ci soffermiamo più di tanto, è: Christo, un'eredità senza fine. Sono passati 10 anni da The Floating Piers. Sulle acque del lago di Iseo 1,2 milioni di visitatori, quindi 1.200.000 visitatori. L'effetto volano resta globale, e di questo effetto volano a 10 anni da The Floating Piers si parla a pagine 8 e 9 del giornale di Brescia. L'eredità di Christo, a 10 anni di distanza è ancora aperto il ponte tra il Sebino e il mondo, da Sulzano a Montisola, il ricordo di 16 giornate storiche, indimenticabile, ci ha fatto conoscere a livello globale. E poi ci sono gli interventi dei sindaci di Monteisola e Sulzano, Turla e Pezzotti, un gran lavoro di squadra. Dall'ansia della vigilia alla gioia per aver gestito al meglio l'evento, gratitudine per Christo, gli dobbiamo molto. E c'è anche il ministro del turismo Mazzi che parla di una proposta irresistibile. Il titolare del turismo sottolinea l'importanza dei grandi eventi. Chiudiamo qui per quanto riguarda la segnalazione dell'apertura del giornale di Brescia. Il Brescia Oggi invece apre con 4 pagine di cronaca locale, oltre che il titolo in prima pagina, dedicate al tema ambientale ed ecologico in generale. Si va dall'emergenza caldo alle conseguenze sui ghiacciai, sulle montagne del Bresciano, eppure per concludere al piano verde del comune di Brescia. L'apertura in prima pagina è: Brescia, emergenza caldo, laghi sotto sorveglianza e meno acqua per irrigare, e ghiacciai bresciani, sofferenza senza fine, c'è sempre meno neve. Così in prima pagina, un doppio titolo di apertura ma che ci riassume 4 pagine della cronaca locale del Brescia Oggi di questa mattina. Andiamo a pagina 12. Brescia, arriva il grande caldo, allerta per le risorse idriche. Le temperature in aumento hanno fatto scattare anche la sorveglianza dei laghi per prevenire la siccità. I livelli di riempimento dei bacini in provincia restano sotto controllo, anche se il deflusso supera l'afflusso. Da domenica 21 entrerà in vigore una riduzione concordata delle erogazioni per le attività agricole. Scrive Cinzia Reboni: la grande sete del 2022 incombe sulla provincia di Brescia. Lo spettro è stato riesumato dalle temperature costantemente in aumento. A partire da oggi la colonnina del termometro schizzerà ulteriormente verso l'alto, arrivando a toccare i 34-35 gradi almeno per una settimana. Un record non ancora, visto che lo scorso anno, il 30 giugno, avevamo dovuto fare i conti con 35,7 gradi. Il quadro ha fatto scattare la sorveglianza per prevenire la siccità. Le intense piogge di maggio hanno ripianato una parte del deficit idrico dei laghi, ma le riserve della montagna alpina sono in esaurimento. Secondo l'ultimo aggiornamento di ARPA Lombardia, mentre Garda e Sebino presentano un livello di riempimento sostanzialmente allineato alla media stagionale, i bacini che li
forniscono sono in crisi. Mancano i due terzi dei volumi idrici normalmente associati alle coperture nevose e anche nei serbatoi idroelettrici si segnalano carenze. Complessivamente, mentre nei laghi permane una riserva di un miliardo di metri cubi d'acqua, che sicuramente potrà coprire i fabbisogni irrigui e civili fino alla fine di giugno, nei bacini montani la scorta idrica vale meno di 0,7 miliardi di metri cubi contro una media stagionale di oltre 1,2 miliardi. I livelli medi di fiumi e laghi al momento reggono nonostante i rifornimenti si stiano assottigliando e l'effetto evaporazione delle alte temperature contribuisca alla flessione delle risorse idriche. L'olio nella sezione di monitoraggio di Capriolo è aumentato rispetto alla scorsa settimana, costante invece il Chiese a Gavardo. Il volume invasato nei grandi laghi lombardi rispetto alla settimana precedente è diminuito per i laghi di Iseo ed Idro ed è rimasto costante per il Garda. Ieri il livello del Sebino, quindi del lago di Iseo, era di 94 centimetri con un riempimento dell'89,3, mentre il Benaco o Benaco era a 103,1 centimetri con un riempimento del 77,1%, ma in entrambi i casi il deflusso supera l'afflusso delle acque. Il problema dell'estate rimane dunque quello di centellinare il livello dei laghi. Nell'ultima riunione del tavolo regionale per l'utilizzo della risorsa idrica si è parlato di massima attenzione nell'uso razionale dell'acqua in vista dei mesi estivi, tanto che è stata condivisa una strategia orientata al risparmio. Per qualche giorno ancora sarà garantita la massima disponibilità d'acqua per i campi, mentre a partire da domenica entrerà in vigore una riduzione concordata delle erogazioni irrigue che sarà gestita dai consorzi. L'obiettivo è evitare un depauperamento anticipato delle riserve e prolungare il più possibile la stagione irrigua. Poi abbiamo due approfondimenti, anzi tre. Il livello del Garda cala ancora, ma non spaventa, monitoriamo tutto, dicono le autorità competenti. E poi Brescia da Bollino arancione, massime previste fino a 39 gradi, nessuna tregua prevista nei prossimi giorni, caratterizzati anche da notti tropicali e forte disagio per l'umidità. E in tutto questo c'è anche una breve dedicata all'appello di Legambiente che rilancia rivedere l'agricoltura nella pianura padana. Leggiamo questa breve sul comunicato di Legambiente, di cui abbiamo parlato anche noi qui su Radio Onda d'Urto. Trovate questo approfondimento come sempre sul nostro sito www.radioondadurto.org. Il rischio desertificazione, complici cambiamenti climatici, non è più relegato alle latitudini subtropicali. Anche la pianura padana non può dirsi al sicuro. Dobbiamo adattarci a una nuova normalità. Temperature più elevate e minori disponibilità idriche estive impongono cambiamenti all'agricoltura, lo afferma Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, ricordando che ieri si è celebrata la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, istituita nel 1994 dalle Nazioni Unite. Ma non è solo la mancanza d'acqua a preoccupare. Gli effetti della siccità sono fortemente aggravati dalle condizioni di degrado dei suoli. Secondo Legambiente, i terreni inariditi dalle pratiche agricole intensive che determinano erosione, compattazione e perdita di sostanza organica peggiorano la risposta delle colture alle condizioni di carenza idrica e alla lunga rischiano di innescare un circolo vizioso che può portare alla progressiva perdita di superfici coltivate. Il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea indica proprio nella pianura padana una delle aree europee a maggior rischio di degrado dei suoli anche a causa della grande quantità di input agrochimici somministrati alle colture tra fertilizzanti e pesticidi. Voltiamo pagina, siamo poi alle pagine 14 e 15, come dicevamo. L'altro sotto argomento in queste quattro pagine dedicate all'ambiente in apertura della cronaca locale del Brescia Oggi riguarda i ghiacciai. Il clima che cambia, questo è un po' l'inquadramento scelto dal Brescia Oggi per queste pagine. Ghiacciai, crisi continua, il rischio è l'estinzione. Siamo a pagina 14, scrive Claudia Venturelli. La stagione di accumulo nevoso sul Pisgana e sul Mandrone è stata pessima. Secondo il Servizio Glaciologico Lombardo, in termini di equivalente in acqua in provincia rilevate differenze tra il 34 e il 43% rispetto ai dati degli anni precedenti. A pagina 15 abbiamo lo studio
riportato in questo caso da Cinzia Reboni e lo studio dell'ARPA, caldo e precipitazioni scarse, riserve fino al 60% sotto la media, i dati ARPA confermano il deficit, pochi eventi invernali significativi e in primavera precoce fusione del manto. Da contingente il fenomeno è diventato strutturale, l'intero sistema idrico resta lontano da un pieno recupero e la carenza di neve ogni anno è più evidente, preoccupa gli esperti. Impietosi i dati ufficiali di ARPA Lombardia sulla campagna di misura dello Snow Water Equivalent, cioè l'indice con cui si calcola il volume dell'acqua prodotta dallo scioglimento completo del manto nevoso, a cura del Centro Regionale Neve e Valanghe. I ridotti apporti registrati nel corso della stagione nivologica e la ridotta densità della coltre nevosa fanno registrare valori nettamente inferiori alla media del periodo 2015-2025, con anomalie negative comprese tra meno 30 e meno 60%. Non confortano i valori sulle riserve più resistenti. I monitoraggi sui ghiacciai lombardi delineano un contesto di innevamento deficitario rispetto alla media decennale di riferimento, con un praticamente meno 40%. Giriamo ancora pagina, siamo a pagina 16 e completiamo questa, diciamo, lunga apertura, lungo primo piano sull'ambiente della Brescia Oggi. A pagina 16 se ne occupa Philippe Jacquard. Piano clima, il ring diventa green, il castello sarà zona speciale. Ambiente, i programmi della loggia, presentate le 31 azioni concrete, 22 sono già state finanziate, molte partiranno entro il 2030. 31 azioni concrete per segnare il futuro di una Brescia più verde, più attenta all'ambiente e a se stessa, perché capace di adattarsi ai cambiamenti climatici. Sono gli attesissimi punti pragmatici del piano aria e clima svelati ieri in una conferenza stampa in loggia e poi in commissione consigliare ecologia e ambiente. Il momento della restituzione di un lavoro prolungato che ha coinvolto la comunità oltre a diversi assessorati, uffici e settori. Un lavoro corale, commenta l'assessora all'ambiente Camilla Bianchi. Oggi possiamo raccontare le azioni per riuscire a trasformare parte delle nostre pratiche politiche con uno sguardo d'insieme. E per quanto riguarda il castello e il colle Cidneo, zona speciale, nell'articolo di Philippe Jacquard sul Brescia Oggi leggiamo innanzitutto che c'è il tema del definito atteso nell'articolo del Brescia Oggi, l'atteso ascensore, cioè che porterà fino in castello dal centro città di Brescia, permetterà di rimodulare la viabilità in castello, protagonista di un punto del piano. Il colle Cidneo entro il 2028 diventerà zona di particolare rilevanza urbanistica. Ci saranno limitazioni per veicoli inquinanti e la sosta sarà consentita solo ai residenti, mentre la ZTL sarà estesa in via San Faustino

questi quotidiani. Vediamo l'apertura del Corriere della Sera di Brescia, poi ci dedicheremo a Repubblica Milano in conclusione della rassegna stampa. Imprese, fiducia in picchiata, così l'apertura di Taglio Economico a cura di Thomas Bendinelli questa mattina sul Corriere della Sera di Brescia. Secondo Banca Italia, in Lombardia perdura il clima di incertezza generato dalla crisi di Hormuz, ma gli investimenti in tecnologia, soprattutto in applicativi per l'intelligenza artificiale, non si fermano. E c'è poi un focus anche sui consumi e l'inflazione, dal titolo che non ha bisogno di tanti commenti, noi comunque leggeremo il breve articolo: ricchi e poveri sempre più distanti anche nel nostro territorio. Vediamo a pagina 3 l'articolo di Thomas Bendinelli, due articoli di Thomas Bendinelli. Da una parte abbiamo: cala la fiducia delle imprese a causa della crisi di Hormuz, ma crescono gli investimenti. È il senso di uno dei due articoli di pagina 3 che andiamo a leggere in parte. Thomas Bendinelli scrive sul Corriere di Brescia: l'economia lombarda ha mantenuto un andamento sostanzialmente stabile nei primi mesi del 2026, ma le prospettive per il resto dell'anno appaiono più incerte. È quanto emerge dal rapporto annuale della Banca d'Italia sull'economia regionale presentato ieri a Milano, che descrive un sistema produttivo ancora dinamico e orientato all'innovazione, ma sempre più esposto alle tensioni geopolitiche internazionali. Nei primi mesi dell'anno la produzione industriale è cresciuta, mentre il settore dei servizi ha continuato a espandersi anche grazie ai flussi turistici legati alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il quadro cambia però quando si guarda alle aspettative delle imprese. Secondo Banca Italia, l'evoluzione dei conflitti in corso sta influenzando in misura crescente le scelte aziendali. Le difficoltà di navigazione nello stretto di Hormuz hanno determinato un forte rincaro dei beni energetici, con effetti che stanno iniziando a riflettersi sui prezzi al consumo. Ne deriva un peggioramento della fiducia delle famiglie e il timore di un rallentamento della domanda. Secondo Banca Italia, conclude l'articolo di Thomas Bendinelli, le imprese che hanno registrato le crescite occupazionali più rapide presentavano alcune caratteristiche comuni: investimenti più elevati in brevetti, marchi e ricerca, maggiore produttività, minore indebitamento e una governance mediamente più giovane. Elementi che confermano come innovazione, capitale umano e solidità finanziaria restino i principali motori della crescita, anche in una fase segnata da forti incertezze internazionali. Così dal Corriere della Sera di Brescia, Thomas Bendinelli. E l'articolo di spalla a questo articolo principale a pagina 3 sul Corriere della Sera di Brescia riguarda la forbice sempre più ampia tra chi ha di più e chi ha di meno, cioè tra ricchi e poveri. Il titolo dell'articolo infatti è: in 10 anni si è allargata la forbice tra ricchi e poveri, scrive sempre Thomas Bendinelli. La Lombardia continua a garantire stipendi medi più elevati rispetto al resto del paese, ma negli ultimi 15 anni il potere d'acquisto dei lavoratori attivi sulle 11 province e nell'area della città metropolitana milanese non è cresciuto. È quanto osserva il rapporto annuale sempre della Banca d'Italia sull'economia regionale. Secondo i dati elaborati su base Istat, tra il 2008 e il 2023 le retribuzioni medie dei dipendenti privati lombardi sono aumentate del 27,8% in termini nominali, più della media del nord Italia e del paese. Considerando però l'inflazione, i salari reali risultano ancora inferiori dell'1,4% rispetto ai livelli del 2008. Un dato comunque migliore rispetto al resto del nord, che segna un meno praticamente 4%, e dell'Italia che è sul meno 6%. Lo studio evidenzia inoltre una crescente distanza tra chi guadagna di più e chi resta nelle fasce salariali medio-basse. Le retribuzioni più elevate hanno continuato a crescere, mentre quelle intermedie e basse hanno registrato una contrazione in termini reali. A trainare gli aumenti sono soprattutto le imprese dei servizi tecnologici e professionali, che hanno progressivamente sostituito parte dell'industria manifatturiera tra le aziende con gli stipendi più alti. Restano invece concentrati nei comparti del commercio e del turismo i salari più bassi. Così il tema di apertura del Corriere della Sera di Brescia. Noi ora torniamo sul Giornale di Brescia e iniziamo a segnalare le altre notizie locali che riguardano Brescia e provincia sui quotidiani in edicola questa mattina di giovedì 18 giugno. Ripartiamo quindi dal Giornale di Brescia. Una

notizia che troviamo su tutti i quotidiani, che andiamo a leggere da qui, a segnalare da qui, riguarda la terribile vicenda della bambina di 10 anni che era rimasta incinta nel centro di accoglienza di San Colombano di Coglio. Siamo a pagina 10. Troviamo gli articoli su tutti i quotidiani perché sono uscite le motivazioni della sentenza del giudice che ha condannato a 5 anni l'uomo 29enne che ha messo incinta questa bambina di 10 anni. Bambina incinta nel centro profughi, il giudice non fu violenza sessuale. Per il giudice dell'udienza preliminare, del GUP, è pienamente provato il rapporto sessuale, non la coercizione richiesta dalla norma. Leggiamo solo l'inizio dell'articolo di Pierpaolo Prati, che poi è molto dettagliato su come si sono sviluppate le indagini e il materiale che hanno consultato. Ma la sostanza è che, secondo i giudici, scrive Pierpaolo Prati, c'è prova del rapporto sessuale, ma non della coercizione né fisica né psicologica. C'è quanto basta per condannarlo a 5 anni per atti sessuali con minorenni, ma non quanto è necessario per alzare il tiro e punirlo a una pena decisamente più pesante per violenza sessuale. È questo il concentrato del ragionamento che ha portato la giudice dell'udienza preliminare Valeria Rei a riqualificare il reato contestato al 29enne di origini bengalesi che nel settembre del 2024 ebbe rapporti sessuali con una bambina di 10 anni all'interno del centro di accoglienza profughi di Coglio, provocando la sua gravidanza. Proseguiamo con altre segnalazioni dal giornale di Brescia. Sempre nella stessa pagina 10 abbiamo scritte contro il questore firmate con la A anarchica, scrive Paolo Bertoli sul giornale di Brescia, su un muro di Via Battaglia in riferimento alla bomba alla Polgai. Premettiamo che le scritte in questione è stata pubblicata la fotografia della scritta su vari social, pagine, siti web di quotidiani locali o di media locali bresciani. Si sta parlando di una scritta a pennarello di dimensioni molto ridotte sul muro in questione. Adesso leggiamo parte dell'articolo, quindi manco si sta parlando di una scritta, diciamo, a bomboletta o vernice a caratteri cubitali. Questo non lo dico in merito al contenuto della scritta, che adesso andiamo a vedere, ma lo dico in merito allo scalpore che ha creato su alcuni media, testate giornalistiche e social bresciani questa scritta. Ci sono tantissime scritte a pennarello in giro per la città e per il quartiere Carmine, con scritto di tutto e di più. Questa però ha attirato l'attenzione e vado a leggere l'articolo. Si alza e faccio questa premessa perché l'articolo attacca con questo tono. Si alza ancora il livello della tensione politica nella nostra città. Il questore Paolo Sartori è finito l'altra notte nel mirino di una mano, fino ad ora rimasta anonima, che ha vergato minacce nei suoi confronti sul muro di un palazzo di Via delle Battaglie nel quartiere Carmine e che le ha firmate con la accerchiata dei movimenti anarchici. La frase, scritta con un grosso pennarello, lo dice anche l'articolo, è chiara ed evocativa. Sartori, che le pentole a pressione ti siano lievi. Si tratta di un deciso riferimento all'attentato esplosivo che la notte del 18 dicembre 2015 ha danneggiato l'ingresso della scuola di polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa di Via Veneto in città. Per quell'attentato, che secondo i giudici del Tribunale di Brescia ha avuto finalità di terrorismo, è stato condannato a 15 anni di carcere lo scorso gennaio l'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche. Lo stesso soggetto che è stato ritenuto responsabile di un altro doppio attentato alla sede della Lega a Villorba, alle porte di Treviso. In quelle azioni terroristiche, stiamo leggendo l'articolo del giornale di Brescia,
erano state usate delle pentole a pressione caricate di polvere pirica innescate per esplodere. Sulle minacce nei suoi confronti, lo stesso questore Paolo Sartori ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Appena le scritte sono state segnalate, la Digos le ha fotografate e raccolto sul posto tutti gli elementi per identificare chi le ha scritte. In mattinata poi un imbianchino le ha coperte di pittura fresca. Peraltro c'è proprio la fotografia dell'imbianchino che pittura, e anche dalla fotografia si può vedere, diciamo, le dimensioni ridotte di questa scritta, per cui sono usciti post sui social media e articoli di giornale. Nei giorni scorsi proprio il questore ha disposto dei provvedimenti nei confronti di soggetti vicini al mondo anarchico ed è dunque probabile che questa scritta sia una risposta alle azioni della Polizia di Stato. Anche via battaglie, non è una scelta casuale, nel quartiere multietnico del centro storico ci sono diversi punti di riferimento delle realtà anarchiche, dice Paolo Bertoli sul Giornale di Brescia. Proseguiamo con le segnalazioni da questo quotidiano, andiamo a pagina 11, passiamo alla politica di palazzo locale bresciana e a quello che viene definito il caso Frattini, il riferimento è alla assessora del comune di Brescia Anna Frattini. Caso Frattini, lo scontro si sposta in Parlamento, interrogazione parlamentare della parlamentare di Fratelli d'Italia Almici, si dicono invece sorpresi i deputati del PD Bazzoli e Girelli, che parlano di interrogazione di atto improprio da parte della destra bresciana e nazionale. A questo punto leggiamo l'articolo, che è breve: il caso dell'affidamento di un incarico alla cooperativa napoletana Dedalus da parte del comune di Brescia scalda la politica, dato che il sodalizio aveva sostenuto la candidatura dell'assessora Anna Frattini nel 2023 attraverso il progetto Ti Candido. Tra le prime reazioni, dopo la risposta dell'assessora, quella della deputata bresciana di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, che comunica di aver depositato un'interrogazione parlamentare al ministro per la pubblica amministrazione per chiedere chiarimenti. L'iniziativa parlamentare, scrive Almici, si inserisce nel solco delle richieste di chiarimento già avanzate unitariamente dai gruppi di centrodestra in loggia. Le dichiarazioni rese da Frattini rappresentano una ricostruzione dei fatti che sarà oggetto delle opportune verifiche istituzionali. Tuttavia, permangono interrogativi che meritano risposte puntuali e documentate. L'interrogazione parlamentare non formula né accuse né anticipa giudizi, ma chiede al governo di verificare se nell'ambito dell'affidamento in questione siano stati effettuati tutti gli approfondimenti necessari sotto il profilo della trasparenza amministrativa e del buon andamento della pubblica amministrazione. Resta infatti da chiarire quali elementi abbiano portato all'individuazione di una cooperativa con sede a Napoli per affrontare problematiche del territorio bresciano, se siano state valutate realtà locali con analoghe competenze e quali siano stati i criteri posti a fondamento dell'affidamento diretto. Nel pomeriggio è arrivata la dichiarazione del senatore bresciano del PD Alfredo Bazzoli, apprendo con stupore di un'interrogazione presentata al ministro della pubblica amministrazione dall'onorevole Almici sulla vicenda che coinvolge l'assessora Frattini, una polemicuccia nata su una vicenda dal contenuto davvero modesto che pretende di mettere in discussione i comportamenti di una persona notoriamente limpida e specchiata, sulla quale sono già stati dati chiaramente largamente idonei a fugare ogni ombra e che era lecito attendersi il centrodestra con un sussulto di dignità politica archiviasse velocemente. E invece no, addirittura parte un'interrogazione parlamentare con la quale si pretende che il governo si metta a sindacare, valutare e commentare le scelte dell'amministrazione di Brescia. Un atto del tutto improprio. Il parlamentare PD Gianantonio Girelli in una nota aggiunge, leggo con sorpresa il comunicato con cui l'onorevole Cristina Almici annuncia la presentazione di un'interrogazione. È legittimo che l'opposizione svolga il proprio ruolo di controllo, è molto meno condivisibile che uno strumento parlamentare venga utilizzato come semplice prosecuzione dell'attività di opposizione. Ancora dal Giornale di Brescia, giriamo di nuovo pagina, abbiamo la presentazione delle iniziative per i 200 anni dal ritrovamento di uno dei simboli della città di Brescia, ovvero la Vittoria Alata. Scrive Daniela Zorat a pagina 12, doppio articolo, uno parla proprio delle iniziative che saranno a luglio,
E Notte Bianca, mostre e tesori nascosti, la guida agli eventi dal 16 al 20 luglio, appuntamenti gratuiti e visite. Purtroppo non c'è scritto, lo aggiungiamo noi, è atteso anche il ministro della cultura Giuli. La vittoria alata siamo noi, non ha dubbi la sindaca Castelletti nel presentare gli appuntamenti per le celebrazioni dei 200 anni dal ritrovamento della statua romana, e aggiunge: è il simbolo della forza e dei successi dei bresciani, raggiunti con impegno e lealtà ogni giorno, ma insieme. È uno degli elementi costitutivi della nostra civitas bresciana, un'eredità che crea la comunità, sottolinea la presidente della Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazzoli. E accanto a questo articolo ce n'è uno più di natura storica, in cui vengono intervistate Roberta Dadda della Fondazione Brescia Musei e Aurora Raimondi Cominesi, archeologa. La vittoria alata fu l'emblema del riscatto risorgimentale. Il 20 luglio 1826, quindi quasi 200 anni fa, il ritrovamento al Capitolium. Due esperte raccontano il fascino del mito. E c'è tutta una ricostruzione storica di come fu trovata e quando la Vittoria Alata, la statua della Vittoria Alata, che ora è esposta proprio all'interno del Capitolium, del Tempio Capitolino Romano in centro a Brescia. Abbiamo poi su tutti i quotidiani locali il focus sul via agli esami di maturità di quinta superiore anche nelle scuole bresciane, come in tutta Italia. Segnalo a pagina 14 questo taglio deciso dalla redazione del Giornale di Brescia: maturità, l'intelligenza artificiale resta fuori dall'aula ma è già una compagna di studi. L'insegnante dovrà essere sempre più guida nella lettura della complessità. Oggi migliaia di maturandi entreranno in aula con una penna, qualche vocabolario e il divieto assoluto di utilizzare smartphone o dispositivi elettronici. Una scena rimasta pressoché immutata negli anni. Fuori da quelle porte però la scuola sta affrontando una rivoluzione che corre molto più veloce dei programmi scolastici, quella dell'intelligenza artificiale. Nel giro di pochi anni, strumenti capaci di scrivere testi, riassumere documenti, creare mappe concettuali e simulare conversazioni sono diventati compagni di studio abituali per una quota crescente di studenti. Secondo diverse rilevazioni internazionali, oltre il 30% degli elaborati scolastici prodotti nell'ultimo biennio presentano tracce riconducibili all'uso parziale o totale di sistemi di intelligenza artificiale generativa. Un fenomeno che ha costretto scuole e università a interrogarsi non soltanto sulle modalità di verifica, ma sul significato stesso dell'apprendimento. Poi proseguiamo con l'ultima segnalazione dal Giornale di Brescia. Siamo a pagina 20, nelle pagine che riguardano la provincia, questa sezione in particolare la zona del Lago di Garda, la zona gardesana. L'articolo è di Simone Bottura, pagina 20 del Giornale di Brescia. Il Garda soffoca sabato la marcia di comitati e cittadini. Il coordinamento interregionale promuove la manifestazione Salviamo il Garda, Lega Ambiente, WWF e Italia Nostra contro cementificazione e nuovo depuratore. Associazioni e cittadini in piazza per un Garda più vivibile e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle criticità ambientali e sugli effetti sociali che l'enorme pressione antropica produce sull'ecosistema del lago, schiacciato sotto il peso di un turismo cresciuto a dismisura, governato soltanto dal profitto. Dai 5 milioni di presenze del 1990 si è arrivati a sfiorare i 28 milioni nel 2025. Contro un fenomeno ritenuto ormai fuori controllo si mobilita il coordinamento interregionale per la tutela del Garda, che riunisce diverse realtà, da Lega Ambiente al WWF, da Italia Nostra ai comitati locali. L'appuntamento è per sabato alle 17 in piazza Serenissima a Salò, con Salviamo il Garda, una passeggiata informativa organizzata per sensibilizzare la cittadinanza sulle gravi criticità che pesano sul territorio. E noi per questa mattina chiudiamo il Giornale di Brescia, passiamo in rassegna ora invece le pagine del Brescia Oggi per le altre segnalazioni, oltre, come abbiamo visto, alle quattro pagine dedicate a, in vario modo, ai temi ambientali. Andiamo nell'ultima di queste, da dove abbiamo già visto l'articolo sul piano clima del comune, troviamo anche questo articolo breve, questa segnalazione,
ospedali e medici a Gaza, voci e racconti. Alle 15.30 oggi un momento di riflessione promosso dalla CGIL e dalle associazioni sanitarie ProPal. Leggiamo questo brevissimo articolo. Alle 15.30 nella sala Montini degli ospedali civili, la Camera del Lavoro, in collaborazione con PalMed e Sanitari per Gaza, organizza l'evento Voci dagli ospedali di Gaza, un incontro per ascoltare racconti, esperienze e riflessioni sulla condizione degli ospedali, del personale medico e della popolazione civile nella crisi umanitaria in corso. La situazione sanitaria ha raggiunto oggi livelli drammatici, spiegano gli organizzatori in una nota. Ospedali distrutti o danneggiati, carenza di farmaci e dispositivi salvavita, medici e infermieri detenuti e in alcuni casi uccisi. Interverranno fra gli altri Gianfranco Veraldi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Donatella Albini, portavoce dei sanitari per Gaza, e Raed Al-Majdalawi, operatore della Onlus PalMed Italia. Proseguiamo sul Brescia Oggi, abbiamo l'articolo a pagina 17 del Brescia Oggi su l'udienza di ieri nel processo per la morte sul lavoro e di lavoro di Mirko Sic Serpelloni. Sul sito www.radioondadurto trovate le interviste che abbiamo realizzato al presidio dove eravamo presenti. Morire sul lavoro, di nuovo in aula e presidio per Mirko. Il 27enne perse la vita in seguito alla caduta dal tetto di un capannone 3 anni fa. Il processo è a carico del committente. Altra udienza con presidio all'esterno del Palazzo di Giustizia di Brescia per la morte sul lavoro di Mirko Serpelloni, il giovane 27enne morto 5 giorni dopo essere caduto a Manerbio il 6 settembre 2023 dal tetto del capannone sul quale stava lavorando. A processo c'è, dopo la condanna in primo grado del datore di lavoro, il proprietario del capannone, e quella di ieri è stata la terza udienza. All'esterno del Pala Giustizia c'erano decine di manifestanti e la morte di Mirko è diventata un simbolo della lotta per far sì che non si muoia più per vivere. La sua sicurezza, è riportato nel volantino diffuso ieri, come quella degli altri lavoratori, non era una priorità, ma per noi lo è. E le morti sul lavoro continuano ad aumentare, non possiamo fare finta di niente. Morire di lavoro in Italia nel 2026 non è normale, non è giusto ed è evitabile. Parlando del presidio, la nostra presenza dà una voce a Mirko e a tutte le persone che non ne hanno più una. Vogliamo far sapere al mondo intero che Mirko non sarà mai dimenticato, né la sua vita né la sua morte. Non accettiamo una morte sul lavoro, lotteremo e protesteremo fino a quando le cose non cambieranno. Al presidio di ieri erano presenti anche una delegazione della CGIL con sindacalisti che si occupano in modo particolare di salute e sicurezza, il gruppo Fare Rete e i familiari e amici di Mirko. Così a pagina 17 del Brescia Oggi. Rimaniamo su questo quotidiano. Andiamo in provincia, andiamo nel paese prima di tutto di Nave, segnalazione dell'articolo a pagina 22, scrive Marco Benasseni. Scuola in ritardo, i fondi statali, il comune li deve anticipare. Per completare il nuovo polo scolastico 0-6 anni di via Moia, il comune di Nave, provincia di Brescia, dovrà ricorrere a un mutuo da 650.000 euro con la Cassa Depositi e Prestiti. È infatti in ritardo l'erogazione dei fondi statali assegnati dal PNRR, ma non si può aspettare. Il mutuo servirà a finanziare la sistemazione delle aree esterne e opere complementari indispensabili per portare a termine il progetto del nuovo plesso destinato a nido e scuola dell'infanzia. Si tratta di un mutuo flessibile a tasso variabile della durata di 25 anni che comporterà una rata annua di circa 45.000 euro. Il primo pagamento è previsto nel primo semestre del 2028. Abbiamo dovuto optare per questa scelta, spiega il consigliere delegato al bilancio Luca Senestrari, poiché non c'è una prospettiva certa sui tempi di pagamento dei contributi da parte degli enti finanziatori e siamo costretti a utilizzare la cassa vincolata. Un'altra segnalazione dalla provincia, nella pagina accanto, pagina 23 del Brescia Oggi. Siamo a Roccafranca, in particolare nella frazione di Ludriano, sempre in provincia di Brescia. Non vogliamo la fonderia, raccolte 200 firme a Ludriano.
scrive Massimiliano Magli, la frazione di Ludriano teme l'arrivo di una presunta fonderia e raccoglie in poche ore 200 firme presentandole al sindaco di Roccafranca Marco Franzelli. A muoversi è stato il villaggio Padre Marcolini, direttamente prospiciente all'azienda di trafilazione alluminio Borghesi, un'azienda prossima a una notevole crescita di volume ma anche prossima a introdurre un forno di fusione per il recupero di materiali di scarto della produzione. Proprio per questo motivo è stato avviato nei mesi scorsi sul fronte nord il potenziamento della linea gas, mentre sul fronte est è ormai quasi completato il potenziamento della rete elettrica. L'ampliamento prevede un investimento di 75 milioni e a spaventare i cittadini è l'arrivo di un impianto di fusione. Nell'elaborato, spiegano i cittadini, si legge che il materiale di scarto viene prelevato dalla zona di deposito e avviato alla fusione con colata con gravità in forma permanente alla temperatura di 700 gradi. Questi aspetti ci fanno temere per la tenuta del nostro ecosistema. La fusione riguarda scarti che spesso sono imbrattati da oli e che finiscono per appesantire notevolmente le emissioni. A ciò si aggiunga che il nostro territorio ha avuto uno sviluppo incontrollato già sul fronte zootecnico e che l'impianto si affaccia su aziende agroalimentari di pregio e su una campagna di assoluto pregio. Chiediamo che questa fusione non venga fatta e che a fronte dell'ampliamento produttivo vengano ascoltate le richieste della comunità in fatto di standard e opere di compensazione. Le osservazioni al progetto scadevano il 19 e il comitato è riuscito a inviare un documento contro un insediamento metallurgico che presenta un impatto acustico e di emissioni anche notturno all'abitato di Ludriano, sede peraltro di scuola materna e di asilo nido in costruzione. Ultima segnalazione dal Brescia Oggi riguarda invece il territorio della Valle Camonica, in particolare l'ospedale di Esine, che adotta questa strategia e prende questo provvedimento per attrarre medici e personale sanitario all'ospedale di Esine. Case per i giovani medici, la Valle risolve il problema, scrive Luciano Ranzanici. Nuova donazione per gli alloggi offerti agli specializzandi dell'ospedale, uso gratuito e arredo per 21 unità abitative a Malegno e a Breno. Con questo chiudiamo anche il Brescia Oggi, ci trasferiamo sul Corriere della Sera dorso bresciano. Abbiamo già visto l'apertura sull'economia di Thomas Bendinelli a pagina 3, abbiamo anche qui il lavoro e il processo Mirko Serpelloni a pagina 7 del Corriere della Sera di Brescia, scrive Sie Muzif. Verità per Mirko, morto sul lavoro a 27 anni, ieri in un alto presidio all'esterno del tribunale. Amici, familiari, rappresentanti sindacali e realtà solidali si sono riuniti ieri davanti al Palazzo di Giustizia di Brescia in occasione della nuova udienza del secondo processo a carico del proprietario del capannone, dove il 6 settembre 2023 Mirko Serpelloni, 27 anni, precipitò dal tetto su cui stava lavorando. Durante il presidio è stato ribadito il messaggio che accompagna da tempo la battaglia dei familiari. La sicurezza sul lavoro è un diritto e le morti sul lavoro non possono essere considerate una fatalità. Mirko non tornerà più, ma la sua storia può salvare delle vite, hanno ricordato i presenti al presidio. In aula è stato sentito l'imputato, oltre a un consulente tecnico della difesa. Al centro del dibattimento restano gli obblighi di verifica e controllo in materia di sicurezza. Per la difesa il committente avrebbe fatto affidamento sulla professionalità dell'impresa incaricata dei lavori, mentre la parte civile sostiene che vi siano state omissioni documentali rilevanti nella catena di eventi che hanno portato alla morte del lavoro. Al termine dell'udienza, Eva Serpelloni, la sorella di Mirko, ha parlato di una giornata molto provante dal punto di vista emotivo, ma ha sottolineato come le testimonianze ascoltate sembrano coincidere più con la ricostruzione della procura e della nostra parte, ha dichiarato, aggiungendo di aver fiducia nel lavoro del giudice e del pubblico ministero. Il processo proseguirà il 25 di novembre. Un'altra segnalazione dal primo piano del Corriere della Sera dorso bresciano riguarda il tema sicurezza e la zona dove si trovano anche gli studi della nostra emittente, quella di Via Milano a Brescia. Giunta e cittadini dibattono su Via Milano tra bonifiche e richieste di più sicurezza. L'ultima puntata del ciclo Brescia in Comune. La partita urbanistica, sociale ed economica che va sotto il nome di rigenerazione attorno a Via Milano ha coinvolto tre amministrazioni comunali. Da una decina di anni qui si determina il presente e immagina il futuro di una zona complessa della città.
il progetto Oltre la strada, la bonifica della Caffaro, le aree dismesse ancora da ripulire dai veleni, sono solo alcune delle sfide intraprese dal Comune di Brescia ed è quindi comprensibile che il percorso di partecipazione e confronto chiamato Brescia in Comune concludesse qui il suo ciclo di confronti con i cittadini voluto dall'amministrazione guidata dalla sindaca Laura Castelletti, che ha definito questa porzione ovest di città in trasformazione in continuità con il centro storico, un prolungamento sul quale siamo intervenuti con un lavoro di riqualificazione importante e diffuso ed elencando quindi quanto di fatto è stato fatto e si vorrà fare. Si cerca di portare sul binario della riflessione gli interventi intrapresi come la bonifica Caffaro o la riqualificazione della zona est di via Milano, piuttosto che il futuro tram o i progetti di idrolizzazione e data center sulle ceneri dell'Ideal Clima e Ideal Standard. Ma la platea dei presenti vuole altro e va sotto il nome di sicurezza. Se ne fanno portavoce i presidenti del consiglio di quartiere Paolo Campi di Porta Milano, per il quale questa è una questione che non va nascosta ma nemmeno enfatizzata, cercando di capire le cause economiche che determinano i disagi e i consapevoli che non ci sono facili soluzioni, così come quello di Fiumicello Alberto Di Martino, sintetizzando le tre priorità in sicurezza, degrado urbano e pulizia, auspicando arrivi il vigile di quartiere e che alle parole seguano i fatti, così presidente del consiglio di quartiere di Fiumicello. Alle risposte dell'assessore alla sicurezza Walter Mucchetti, che ricorda come la sicurezza è in capo a prefettura e questura, con quest'ultima che decide gli interventi e le attività, contando anche sui nostri vigili, così le parole di Mucchetti, seguono i numeri degli interventi elencati dal comandante della polizia locale Novelli. Ma il pubblico vuole intervenire e al netto di qualche sparata razzista ed islamofoba, della quale si farebbe volentieri a meno, alcuni residenti e commercianti mettono in fila diverse criticità che si registrano nella zona. Ma con il governo Meloni, secondo voi, è aumentata o diminuita la sicurezza? Replica quindi Castelletti, partendo dall'assunto che la responsabilità in tal senso sia sovracomunale, e chiudendo con: e per voi il questore Sartori sta lavorando bene o male? Per me bene, così ha detto Castelletti, che non manca mai di garantire il proprio appoggio al questore Paolo Sartori. Lo aveva fatto anche quando il questore Paolo Sartori ha dato avvisi orali per una manifestazione a dei manifestanti, oppure quando ha perquisito dei manifestanti minorenni per insomma fatti come scritte sui muri e imbrattamenti assolutamente di lievissima entità, che sono costati però negli ultimi tempi, da quando è questore Paolo Sartori, addirittura delle perquisizioni domiciliari. Comunque proseguiamo, e in questi ultimi minuti di rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto andiamo su la pagina milanese di Repubblica, Repubblica Milano. Vediamo, diciamo, una carrellata di notizie dalla prima pagina, cioè quelle che guadagnano il primo piano questa mattina su Repubblica Milano. Ovviamente c'è ancora il tema dell'urbanistica e della speculazione immobiliare ed edilizia dopo le assoluzioni, le 8 assoluzioni di 2 giorni fa. Urbanistica è scontro aperto e gli uffici provano a ripartire. Dopo la sentenza che ha assolto gli imputati per la torre di Via Stresa, il procuratore Viola replica a sala: nessuna ingerenza nell'amministrazione, la paura di firmare non svanisce. Questa è l'apertura. Poi abbiamo altre notizie in primo piano però. Ragazza di 25 anni trovata morta in un hotel, l'ipotesi dell'overdose. La mamma, con cui viveva in un appartamento di Cinisello Balsamo, ha raccontato ai poliziotti che non aveva più notizie di sua figlia da 2 giorni, ha spiegato che era andata via di casa e ha confessato dei tanti problemi della sua ragazza, con una vita già segnata da problemi di tossicodipendenza. Proprio la droga potrebbe aver ucciso Megan Alvarado, 25 anni, origini dominicane. Poi a centropagina abbiamo anche qui, anche per quanto riguarda Milano, il primo giorno di maturità, prova per 78.000 studenti. Così Repubblica Milano. Ma noi andiamo a approfondire quello che è il tema dell'urbanistica e il tema politico e giudiziario principale di questi giorni per quanto riguarda il capoluogo lombardo. Sentenza salva palazzi, l'ora della ripartenza negli uffici del comune.
i sindacati, riconosciuto che i dipendenti hanno applicato la legge. Da capire se la procura farà ricorso. Il procuratore Viola, vedremo le motivazioni. L'articolo è scritto da Federica Venni, siamo a pagina 2 di Repubblica Milano. Parola d'ordine: rasserenare il clima, o almeno provarci. All'indomani della sentenza sulla torre di Via Stresa, che ha assolto tutti gli 8 imputati tra costruttori, ex dirigenti e funzionari di Palazzo Marino dalle accuse di abuso edilizio e lottizzazione abusiva perché il fatto non costituisce reato, negli uffici di Via Sile, dove lavorano oltre 160 dipendenti dell'urbanistica, si cerca di trovare un po' di serenità. La notizia è stata accolta con favore, spiega Giovanni Molisse, segretario della FPCGL, la funzione pubblica della CGL, perché è stato messo nero su bianco dal giudice quello che diciamo da sempre, e cioè che tutti i dipendenti del comune hanno sempre agito applicando la legge vigente. Certo, di processi ce ne sono ancora diversi ed è presto per scacciare del tutto ansie e paure, ma aggiunge Rosario Rubino, coordinatore della CISL Funzione Pubblica, un piccolo sospiro di sollievo lo abbiamo tirato tutti. Fuori dagli uffici però le polemiche tra comune e procura non si placano, anche se il procuratore capo Marcello Viola ieri ha cercato di stemperare le tensioni. A Viola si era rivolto martedì il sindaco Beppe Sala, il quale, dopo un lungo sfogo contro una parte della procura e la violenza verbale con cui avrebbe portato avanti le inchieste, si era detto curioso di capire che giudizio dà il procuratore capo dell'operato del suo team. La risposta è arrivata ieri. La procura è una e si muove in sintonia, ha sostenuto Viola, aggiungendo che si aspettano le motivazioni della sentenza con massima serenità per poi valutarle e decidere il da farsi sull'eventuale ricorso senza idee preconcette. E ancora, non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa, le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano, un atteggiamento che i più hanno interpretato come dialogante. In attesa che siano depositati entro 3 mesi i dettagli del pronunciamento, ci sono altri appuntamenti clou per capire dove stanno andando le indagini. Oggi per esempio si torna in aula per il palazzo del cortile di Piazza Aspromonte per l'inchiesta che ha fatto da apripista alle altre. L'appuntamento in aula bunker a Opera, dove si terrà l'udienza preliminare per i 26 indagati. Le attese insomma sono tutt'altro che finite ed è per questo che alla soddisfazione per le assoluzioni di martedì si somma un certo grado di attenzione sul resto. E qui torniamo all'aria che si respira in Via Sile, su cui è intervenuta la vice sindaca Anna Scavuzzo, che da un anno circa, delega alla mano, sta cercando di sbrogliare la matassa dell'edilizia in città. Credo che serva a tutti quanti abbassare i toni, perché c'è un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui abbiamo bisogno come l'aria. Un lavoro complicato, quello degli uffici comunali, sul quale in questi anni ha pesato la paura da parte di dirigenti e funzionari di firmare anche il parere più banale. Un'ansia che ha finito per bloccare o comunque rallentare pesantemente le attività. Sono centinaia le pratiche sulle quali dobbiamo assegnare pareri, valutare approfondimenti, chiedere integrazioni, ha detto Scavuzzo, e la macchina degli uffici deve riacquistare anche la capacità di assumersi responsabilità con criterio, ma senza la paura che qualcuno arrivi a dirti che sei un delinquente. Comune e sindacati firmeranno un protocollo d'intesa che garantisca ai dipendenti il supporto legale per tutti i gradi di giudizio, l'aiuto psicologico fino a che se ne certifichi il bisogno, un impegno ad assumere personale. Quest'ultimo punto serve per diminuire i carichi di lavoro e favorire la mobilità. Perché anche se sono rimasti in pochi a voler lasciare gli uffici di Via Sile, si parla di meno di 5 persone in totale, il rischio che gli sportelli si impoveriscano c'è. Nel frattempo il presidente del Milan, Paolo Scaroni, annota: Milano ha bisogno di grandi progetti e i grandi progetti hanno bisogno di regole chiare. Milan e Inter, squadre di calcio, ovviamente grandi società e aziende, spingono per andare avanti sulla questione del abbattimento e rifacimento dello stadio di San Siro. E su www.radioondadurto.org trovate il commento all'assoluzione di 2 giorni fa di 8 imputati tra costruttori e dipendenti del comune di Milano da parte di Elio Catania, compagno del collettivo milanese Off Topic, che parla in effetti di un'assenza di una legge nazionale sull'urbanistica, a cui
per esempio funzionari delle amministrazioni dovrebbero e potrebbero fare riferimento. Parla anche però del tentativo da parte della Giunta Sala di far passare poi a livello nazionale, con la famosa Salva Milano, il modello Milano a livello nazionale, e quindi dice nel commento Elio Catania, lo trovate, ripeto, su radiondadurto.org, tutta questa situazione, anche questa sentenza di assoluzione totale di due giorni fa, tra l'altro ricordiamo non perché il fatto non sussiste, ma perché il fatto non costituisce reato, va nella direzione di, come dire, legittimare e affermare il modello per cui il pubblico è sempre più, diciamo, come dire, guarda sempre di più alla direzione della svendita con pochi vincoli ai privati per di fatto fare quello che vogliono sulle città, sull'urbanistica, sulle costruzioni, e quindi portare avanti le proprie speculazioni edilizie e immobiliari. Con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo la compagnia dei Gattineri con Laura Pescatori.

Spoliamo allora al 18 giugno del 1997. Ultimo concerto di Michael Jackson in Italia, allo stadio di San Siro a Milano, davanti ad una platea di oltre 45.000 spettatori e spettatrici. In scaletta, tra i suoi iconici brani, anche questa Beat It.

Andiamo al 18 giugno del 1996. Beck pubblica il suo quinto album intitolato Hoadley. Per la produzione troviamo la collaborazione con i Dust Brothers. Questo lavoro peraltro vinse anche un Grammy nel 1997, ovvero l'anno successivo. Da qui ci ascoltiamo The New Pollution.

E via, il 18 giugno del 2005 la band di Boston Freezy Pop tiene un concerto al Cambridge River Festival. Noi dal debutto del 2000 l'album Freezy Pop Forever ci ascoltiamo il brano Science Genius Girl.

18 giugno 1942, auguri a Paul McCartney, cantante, musicista inglese, Beatles, Wings. Ha bisogno di poche presentazioni il caro Paul, artista straordinario, tuttora sappiamo in attività. È di maggio uno dei suoi ultimi lavori, l'album The Boys of Dungeon Lane, da qui As You Lie Dear, l'apripista

18 giugno 1943 nasce a Bologna Raffaella Carrà, cantante showgirl italiana, icona pop e LGBTQIA+, immortale. Tra i tanti suoi intramontabili brani la ricordiamo con questa Rumore. Raffaella morì il 5 luglio del 2021.

al 18 giugno del 1952. Facciamo gli auguri a Isabella Rossellini, attrice italiana, figlia d'arte, il padre il celebre regista Roberto Rossellini, la madre l'attrice svedese Ingrid Bergman. Carriera stellata la sua, le facciamo gli auguri con un brano di David Lynch, artista particolarmente apprezzato dalla Rossellini. Questa è So Glad, dall'album Crazy Clown Time.

0: Situation, sono con noi Yesu.
1: E andiamo al 18 giugno del 1961, facciamo gli auguri a Alison Moyet, cantante inglese, la troviamo in casa Yazoo, duo che avvia con Vince Clarke nel lontano 1982. Pur con una breve vita, questa formazione sfornò diversi grandi successi, tra cui questa Situation.

E andiamo al 18 giugno del 1963. Facciamo gli auguri a Dizzy Reed, tastierista statunitense, lo troviamo in casa Guns N' Roses. Entra nella band negli anni 90, proprio mentre erano impegnati con la registrazione degli album Use Your Illusion, il primo e il secondo. Ci ascoltiamo Civil War, in cui le tastiere di Reed, insomma, vanno ad arricchire per benone questo iconico brano dei Guns N' Roses.

E andiamo al 18 giugno del 1969. Nasce Paul Put Pamparius, musicista norvegese, lo troviamo in casa Turbonegro. In questa formazione lo ritroviamo insomma a ricoprire diverse vesti, ad esempio nei primi anni alla chitarra ritmica, poi slitta alla tastiera, in alcuni live lo troviamo anche prode ballerino e performer, direi. Dei Turbonegro ci ascoltiamo The Age of Pamparius, ovviamente.

siamo quasi in addirittura d'arrivo, ultimi 5 minuti per noi. Andiamo al 18 giugno del 2013. Muore Claudio Rocchi, cantautore e musicista italiano, esordì negli anni 60 con gli Stormy Six, poi nel 70 debutta in solo. Nacque a Milano l'8 gennaio del 1951, ci ascoltiamo la storia più bella del mondo, siamo nel 1969 e questi sono gli Stormy Six.

0: andiamo a chiudere con il 18 giugno del 2011, muore a causa di un ictus Clarence Clemons, storico sassofonista statunitense, lo troviamo in casa E Street Band. Ma oltre a questo sodalizio con il boss, in parallelo aveva anche una bella carriera solista. Collaborò con grandi artiste ed artiste come Jackson Browne, Aretha Franklin, Lady Gaga, giusto per citarne qualcheduno. Ma rimaniamo da Aretha per l'ascolto, Freeway of Love, con il suo assolone di sax. Clarence nacque in Virginia l'11 gennaio del 1942. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!
1: Give me five!
2: Give me five!
1: All right!
3: Dacci il 5! Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Give me five.
1: All right.
4: Radio Onda d'Urto, 11 e un minuto, in onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 18 di giugno. Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran presso il Palazzo di Versailles nella capitale francese Parigi a conclusione del G7 di ieri. Questo non è stato facile, ha detto il tycoon sommesso mentre appone la penna sul documento. Gli Stati Uniti hanno inviato una foto dell'accordo firmato da Trump agli iraniani. Domani è la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo in Svizzera con la mediazione di Pakistan e Qatar. Il memorandum si articola, come anticipato in queste ore, in 14 punti e fissa un quadro preliminare in attesa di un accordo finale da negoziare entro 60 giorni, che però, ha già fatto sapere il presidente statunitense, molto probabilmente non basteranno. Nel merito, il memorandum prevede la cessazione immediata e permanente delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello del Libano, la rimozione del blocco navale americano entro 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz al traffico commerciale a titolo gratuito, ma soltanto per 60 giorni. Dopodiché sarà l'Iran a negoziare con l'Oman la futura gestione dello stretto. In merito al nucleare, Teheran riafferma di non volere sviluppare armi atomiche e si impegna a mantenere lo status quo del proprio programma durante i negoziati, mentre la questione delle scorte di uranio arricchito e dei livelli di arricchimento resta ancora incerta. Il fondo da 300 miliardi, poi contestato apertamente dalla base MAGA statunitense, si attiverebbe solo dopo la firma di un accordo finale con l'Iran ed è condizionato allo smantellamento del programma nucleare militare iraniano. Washington minimizza, presentandolo come una semplice opportunità di mercato legata a un cambiamento di comportamento del regime iraniano. Ed è sulla cessazione immediata dell'aggressione israeliana al Libano e il suo ritiro delle truppe di occupazione al sud che si giocano gli accordi. Tel Aviv infatti non vuole nessuna fine della guerra, che sarebbe la fine politica di Netanyahu e del progetto messianico della grande Israele nella regione. Il Libano infatti questa mattina nuovi attacchi, raid con droni nella città di Kfar Deptin nel distretto di Nabatie nel sud, uccidendo almeno una persona e ferendone gravemente un'altra. Parliamo ora di un'altra guerra, quella russo-ucraina, maxi attacco di droni ucraini sulla Russia questa mattina. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa del massiccio attacco. Secondo il canale Telegram Shot sarebbero ben 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca. Il tutto mentre ieri il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha avviato brevi contatti per aprire canali di comunicazione con il Cremlino, che al momento non conferma. Confermati invece nuove armi e nuovi aiuti militari all'Ucraina da parte dei leader del G7 a oltre 4 anni dall'inizio del conflitto. E veniamo ora all'Italia, parliamo di scuola, al via gli esami di maturità per 527.000 studenti delle scuole superiori. Stamattina la prima prova, il tema, le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7. Tra le tracce figurano l'Assemblea Costituente e il discorso di Saragat, una inflazionata poesia di Pavese, una traccia sul testo tratto dal libro di Calabresi e una dal carattere meloniano sulle frontiere con il brano del professor Frank Furedi. Un inizio silenzio di maturità tra le proteste silenziosi di studenti e studentesse. Il collettivo OSE, infatti, quello di opposizione studentesca d'alternativa, ha lanciato per oggi Via il Bavaglio, una protesta simbolica contro le modalità con le quali oggi viene effettuato l'esame di Stato e le riforme del ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara durante gli esami scritti e orali. Parliamo ora di lotta per la casa. Brescia oggi è giornata di mobilitazione antisfratto con l'annunciato muro popolare contro i 5 sfratti in città di questa mattina. È l'associazione Diritti per Tutti ad avere ha lanciato la mobilitazione a partire dalle ore 9 di oggi. 4 tentativi di sfratto che riguardano famiglie che hanno sempre pagato l'affitto tra finita locazione, pignoramento e vendita all'asta. Una famiglia invece ha avuto problemi di pignoramento e morosità incolpevole, ma ora può riprendere il pagamento. Una situazione questa risolta nelle ultime ore dopo tre precedenti picchetti attraverso una proposta effettuata dal Comune di Brescia. Già 2 questa mattina gli sfratti rinviati, gli aggiornamenti li avremo in apertura dello spazio approfondimenti di questa mattina, tra poco, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. 11:06 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione in formato lungo alle ore 13 di questa mattina. A tutti e tutto, un buon ascolto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Sostieni anche quest'anno l'informazione libera di Radio Onda d'Urto con il 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 02084620174. Lo trovi anche sul sito www.radioondadurto.org. Difendi l'informazione indipendente 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Venerdì 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento NOTAV dalla Val di Susa. Sarà a Brescia il movimento NOTAV per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio in provincia di Torino e anche per sostenere le spese legali del maxi processo NOTAV, quello relativo alla grande mobilitazione popolare avvenuta in Val di Susa tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. Questo venerdì 19 giugno a partire dalle 18.30 l'incontro pubblico con il movimento NOTAV dalla Val di Susa. Alle 20 cena di sostegno alle spese legali del movimento NOTAV. Menù spiedo popolare bresciano oppure polpette vegane al sugo con polenta e patate al forno. Acqua e vino compresi. Sottoscrizione 20 euro e 15 euro per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria a Radio Onda d'Urto allo 030 45670 specificando se si preferisce onnivoro o vegano.

Radio Nadurto, una buona mattinata, eccoci con lo spazio approfondimenti, come annunciavamo poco fa anche nel giornale radio in breve, tra poco ci collegheremo in diretta con Umberto della nostra redazione dell'Associazione Diritti per Tutti per fare un punto su questa giornata di mobilitazione antisfratto che ha visto impegnate e impegnati le attiviste a Brescia città. Questa in apertura poi la pagina internazionale con l'accordo Stati Uniti-Iran, ovviamente, sarà questo al centro dell'analisi del giornalista Ahmad Rafat. Andremo a ricordare anche la solidarietà che non si ferma nei confronti delle 10 tra attivisti e attivisti ancora bloccati, rapiti, detenuti in Libia per quanto riguarda l'equipaggio di terra della Global Sumud. Avremo Ludovica della Global Sumud Italia che ci racconterà un po' di un appuntamento di stasera che si terrà a Milano, un presidio alle ore 18. Mentre questa mattina un presidio si è tenuto a Gallarate, davanti al tribunale di Busto Arsizio, a dir la verità non proprio a Gallarate, in occasione del processo contro 22 persone che hanno difeso il bosco di via Curtatone a Gallarate. L'avevamo seguita questa battaglia nel 2024. Avremo con noi Filiberto del comitato Salviamo gli Alberi di Gallarate. Andremo a ricordare lo storico Carlo Ginzburg, tra gli autori italiani contemporanei prodotti e seguiti all'estero. Ci traccerà un po' il profilo di questa importante figura, morta a Bologna all'età di 87 anni, Anna Clara Basilico, storica dell'età moderna, specializzata in studi sull'Inquisizione all'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento. Arriverà poi il nostro focus. Abbiamo intervistato, una prima parte già andata in onda, Somayeh Rostampour, la ricercatrice militante femminista curdo-iraniana, partendo dal suo libro Per farla finita col campismo, la guerra in Iran e il washing antiimperialista della Repubblica Islamica. La seconda parte di questa lunga intervista, che trovate già tra l'altro sul nostro sito, vi proporremo nel nostro approfondimento del mezzogiorno, il nostro focus proprio questa seconda parte. Non ci resta che iniziare, andiamo a collegarci allora tra pochissimo con i picchetti antisfratto di questa mattina a Brescia.

0: E come annunciavamo, quindi iniziamo il nostro spazio approfondimenti con questa giornata impegnativa dal punto di vista della lotta per il diritto all'abitare. Siamo già in collegamento qui nella città di Brescia, siamo già in collegamento con Umberto della nostra redazione dell'Associazione Diritti per Tutti, impegnato con altre attiviste e attiviste in questa importante giornata. Ciao Umberto.
1: Ciao.
0: Un saluto a te. Allora, dicevamo, 5 appuntamenti, l'abbiamo ricordato anche prima nei nostri spazi informativi, insomma stamattina che abbiamo viste e visti impegnati a Brescia. Ricapitoliamo un po' il tutto, a che punto siamo?
1: Molte decine di compagni e compagne, attivisti e attiviste, si sono mobilitati questa mattina per bloccare 5 esecuzioni. Sono esecuzioni di sfratti che dimostrano qual è attualmente la natura della crisi abitativa nella città di Brescia. Ben 4 sfratti su 5 sono per finita locazione, ovvero sono ai danni di persone o di famiglie che hanno un lavoro, che hanno sempre regolarmente pagato l'affitto, che hanno ricevuto questo sfratto per finita locazione e che non trovano assolutamente un'alternativa abitativa sul mercato privato. A fronte di questa incapacità del mercato privato, o meglio forse dovrei dire anche non volontà del mercato privato, di dare una risposta alle esigenze abitative, quindi con affitti normali, con le locazioni di lunga durata, esiste una insufficiente offerta di alloggi pubblici. L'abbiamo detto tante volte, solo 60 sono le case in assegnazione nell'ultimo bando per le case popolari a fronte di 1.292 persone o famiglie che sono in graduatoria. Questa è la natura della crisi abitativa attuale. Oggi abbiamo bloccato per il momento 3 esecuzioni. C'è ancora in corso un picchetto in via Sega a Sant'Eufemia. Abbiamo piegato anche la Fondazione Casa di Dio, che aveva in maniera veramente anche incomprensibile continuato ad esigere l'esecuzione nei confronti di una famiglia che aveva una morosità incolpevole, tra l'altro non particolarmente considerevole, e che aveva dato la disponibilità, adesso che la mamma ha ritrovato un lavoro come addetta alle pulizie, aveva dato la disponibilità a riprendere il pagamento regolare del canone. Questo è uno sfratto che è stato bloccato in una fase, diciamo così, di trattativa dopo 3 picchetti, quindi c'è stata finalmente la decisione di accettare la proposta del comune di contenimento sfratti, perché appunto era stata riconosciuta la morosità incolpevole della famiglia, e questa mattina c'è stato il rinvio a settembre, in 3 mesi, poi con la possibilità di un altro rinvio di 3 mesi in attesa che possa scorrere la graduatoria e arrivare appunto anche a questa famiglia che è in posizione 95 nella graduatoria. Tra l'altro è una situazione, cioè la sua, dal punto di vista della posizione in graduatoria, che sarebbe sicuramente certa di un'assegnazione nel caso che fosse stato accettato fosse stata accettata la richiesta, la rivendicazione che noi avevamo fatto prima dell'apertura del bando, quando avevamo chiesto che venissero messi in assegnazione almeno 200 alloggi, che non sarebbero stati assolutamente sufficienti, ma almeno poteva rappresentare una piccola boccata di ossigeno. Invece, come ho detto, sono stati messi in assegnazione solamente 60. È stato invece bloccato e anche questo rinviato a settembre il picchetto nei confronti della signora Evgenia, una ex badante di origine moldava che è presente e ha lavorato a Brescia per più di 20 anni, è pensionata, con una pensione però bassa, ma con cui riusciva a pagare l'affitto. La sua casa è stata pignorata al proprietario e venduta ad una società che sicuramente ha intenti, è una società immobiliare che sicuramente ha intenti speculativi, e ha comprato l'intera palazzina. Nel suo caso, anche per le questioni di età, è ultra settantenne e ha un'invalidità da malattia oncologica ha una posizione molto buona nella graduatoria e quindi a breve dovrebbe essere chiamata per l'assegnazione. Sono in corso ancora i picchetti in via Sega, come dicevamo, a Sant'Eufemia, dove ci sono due famiglie nella stessa palazzina, anche queste sempre dal punto di vista del pagamento dell'affitto sempre regolari, e anche in quel caso non si capisce il perché la proprietà vuole svuotare l'intera palazzina. Questa è un po' la situazione e siamo sicuramente soddisfatti della mobilitazione. Oggi erano presenti anche tanti giovani, studenti e studentesse del collettivo Onda Studentesca, che hanno, quelli non impegnati nell'esame di maturità, che hanno finito l'anno scolastico e hanno potuto partecipare a questa importante giornata di lotta e di mobilitazione. Io ripasso la linea al Lucio.
0: Grazie Umberto, allora ci ragioneremo in attesa di questi due. Noi ci salutiamo per il momento, quindi con un aggiornamento anche sugli ultimi due picchetti antisfratto che dovranno essere realizzati nella mattinata di questo giovedì 18 giugno, una mattinata anche importante, quindi di lotta, con cinque interventi per impedire che famiglie finiscano in mezzo ad una strada. Umberto, di Diritti per Tutti, nonché della nostra redazione, insomma, a seguire quello che accade insieme a decine, come ci diceva, tra compagne e compagni, tra attivisti e attivisti dell'associazione. Bene, detto questo, allora chiudiamo con questo intervento in diretta, un po' ad aggiornare ascoltatrici e ascoltatori sulla mobilitazione contro gli sfratti e per il diritto all'abitare. E ora musica con tranquillità. Che ci porta? Ci porta a cosa? Beh, l'analisi, un po' il tema oggi della giornata, l'avrete anche sicuramente sentito se avete seguito la nostra rassegna stampa all'interno della nostra programmazione, l'accordo Stati Uniti-Iran. A noi abbiamo cercato di tracciare un'analisi dei contenuti di questo accordo, un po' anche che cosa significa per la popolazione iraniana, con Ahmad Rafat, che è giornalista che abbiamo appunto intervistato questa mattina, tra poco.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con il giornalista Ahmed Rafat. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Dunque, il presidente degli Stati Uniti, Trump, e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran. L'accordo prevede la cessazione delle ostilità con effetto immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare. Io parto chiedendoti un commento su questa notizia e come possiamo che lettura le possiamo dare?
1: A parte che questo è l'inizio di un processo di 60 giorni per arrivare poi a un vero e proprio accordo, diciamo una specie di cessate il fuoco un po' ampliato. I punti, ci sono 14 punti secondo versione ufficiale, però di questi 14 punti gran parte sono quelli chiesti dalla Repubblica Islamica, pertanto noi ci troviamo davanti un'America che cede al governo islamico rinunciando a tutte quelle cose che dovevano essere o almeno ufficialmente erano alla base del conflitto, all'inizio del conflitto. Pertanto si può dire che in questa prima fase, almeno in questo accordo, questo memorandum d'intesa, chi è uscito vittorioso è la Repubblica Islamica, mentre i punti sui quali insisteva molto Donald Trump, cioè non sostenere i gruppi proxy iraniani nella regione, rinuncia ai missili balistici di media e lunga gittata, rinuncia al programma nucleare, tutte queste cose sono state rimandate a dopo. Per il momento solo si parla dell'apertura dello stretto di Hormuz, fine del blocco navale dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti, inizio di un processo cessate di ogni attività, ma qui entra in gioco anche Israele, il quale non ha nessuna intenzione di cessare le attività militari in Libano, gli attacchi contro Hezbollah. Pertanto io ho seri dubbi che questo accordo, così come è stato raggiunto, questa intesa, possa arrivare al 60° giorno e iniziare il processo per un accordo vero.
0: Ecco, perché giustamente, come ricordavi, ci sono 60 giorni di negoziati sul nucleare. L'Iran si impegna a non costruire armi nucleari, ma l'accordo non prevede che consegni l'uranio arricchito, quindi questo potrebbe essere anche un altro punto. Ci sarebbero poi anche le sospensioni delle sanzioni per consentire all'Iran di esportare petrolio. Tra l'altro Teheran ha anche ribadito che dopo la prima fase di colloqui di 60 giorni si riserverà il diritto di imporre pedaggi di navi nello stretto di Hormuz. In questo quadro si inserisce anche Israele, che non interrompe l'aggressione in Libano, quindi anche secondo la tua analisi la situazione è sempre rimane molto incerta. Ti chiedo invece sul fronte interno, quindi del paese, qual è il clima e qual è anche l'aspettativa rispetto a questi accordi?
1: L'aspettativa o aspetti positivi visto dalla parte della popolazione è che questo fine del blocco navale dei porti iraniani, alleggerimento delle sanzioni, possa permettere un minimo miglioramento economico a una popolazione che ormai, secondo dati ufficiali, oltre il 50% è sotto la soglia di povertà. Però la preoccupazione pure è molto alta, perché questa situazione, se va avanti, se ci sarà un accordo, il governo islamico vedrà luce verde per maggiore repressione di ogni forma di dissenso. Infatti, da quando c'è cessato il fuoco, cioè dalla fine di guerra di 40 giorni, praticamente tutti i giorni sono stati impiccati dissidenti politici e coloro che sono stati arrestati nel corso delle manifestazioni di 8-9 gennaio. Il problema è che tutti questi accordi che si fanno con la Repubblica Islamica non prendono in considerazione e non prestano una minima attenzione alla situazione dei diritti umani in Iran e delle richieste del popolo iraniano, cioè sono praticamente assenti. È un accordo tra una potenza straniera, gli Stati Uniti, con un regime che secondo i suoi stessi dati è in minoranza, cioè ha perso gran parte della sua legittimità, e questo è un fatto che può avere delle conseguenze.
0: Ahmed Rafat, giornalista, come sempre, grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.
2: Questo intervento di Ahmad Rafat, interessante perché ci offre tra l'altro un trampolino verso il nostro focus delle 12, tratta un po' gli stessi temi che sentirete approfonditi ovviamente nella seconda parte dell'intervista a mezzogiorno che andremo a proporvi con Soumaieh Rostanpour, la ricercatrice militante femminista curdo-iraniana. E noi per il momento però, prima di tornarci in Medio Oriente, ci restiamo con però un'iniziativa che sarà questa sera a Milano, ne parliamo tra poco. Questa sera a Milano un presidio alle ore 18 prenderà forma nel capoluogo lombardo per portare ancora solidarietà alle 10 volontarie della Global Sumud Land Convoy che si trovano ancora sotto sequestro in Libia. L'appuntamento è in Piazza Duomo proprio questa sera a Milano alle 18, e tra poco Ludovica di Global Sumud Italia ci spiega l'iniziativa di stasera dopo questo pezzo dedicato alla Palestina dei 99 POS. Appresso, 99 posse, palco centrale tra l'altro della festa di Radio Onda d'Urto, un graditissimo ritorno, il loro il prossimo 8 di agosto.

all'intrasatta. A così, manca mezz'ora scrivendo sto finale brutto, ma brutto. E sta storia di grande marginalità. La storia di Giovanna Palestina che una bella mattina si è scelta tutta incazzata, così, senza motivo. Ste misure esaurite che manca più una canna si può fare secondigliana, mentre a piazza plebiscito si canta nel canzone, voi capite? Pensai Giovanna, no, voi non potete, che cazzo ne sapete? 21 anni in una discoteca è buffa e non sapevo perché, senza conoscere DJ, ma morite. Può venire a favore Giovanna Palestina fino a centro con me, faccia fasci e sovraculo, a una, a mano che

0: poveretti. Fui a così casa niente. A botta da capo e sorpresa. Juan, 21 anni, un re. E al tempo stesso a diventare palestinese.
1: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Ludovica della Global Smooth Italia. Intanto un saluto e ben ritrovata.
2: Ciao, grazie.
1: Dunque, questa sera a Milano in Piazza Duomo alle ore 18 si svolgerà un presidio a sostegno delle 10 persone del Global Smooth Land Convoy ancora sotto sequestro in Libia. Io parto da questo appuntamento di piazza chiedendoti un attimo di

0: Ci stavi giustamente ricordando, è poco meno di un mese che sono stati sequestrati. Ti chiedo se c'è un aggiornamento sulle loro condizioni anche rispetto alle udienze.
1: Sì, allora noi siamo ancora appunto in attesa che questa udienza abbia luogo, doveva essere fatta il 9 giugno, poi è stata posticipata, quindi ad oggi non abbiamo ancora neanche delle accuse formalizzate che giustifichino la detenzione delle compagne, che quindi si configura come un vero e proprio sequestro di attiviste, di volontarie che volevano appunto attraversare il valico di Rafah per portare aiuti umanitari a Gaza all'interno di una missione umanitaria non violenta. E chiaramente è fondamentale continuare a fare pressione, c'è un lavoro diplomatico ad oggi ancora in corso, però sappiamo appunto che anche la partecipazione nelle piazze, comunque il continuare a sostenere queste iniziative che si stanno muovendo resta comunque fondamentale. E con oggi si apre una settimana di mobilitazione permanente dove a livello nazionale ci saranno diverse iniziative, tra cui queste piazze di Amnesty tra oggi e domani, vari flash mob, attività di volantinaggio, di sensibilizzazione, per poi arrivare al 24, dove appunto sarà un mese ormai dal sequestro delle compagne, dove faremo una vera e propria chiamata nazionale.
0: Chiarissimo, ti chiedo un ultimo aggiornamento sulle 10 persone ancora sotto sequestro in Libia rispetto alle loro condizioni di salute, se ci sono degli aggiornamenti, se sappiamo stare bene nei limiti ovviamente del bene che può stare una persona sotto sequestro.
1: Sì, sappiamo che stanno bene, che sono in contatto con le famiglie, gli è concessa una telefonata alla settimana e chiaramente restiamo molto preoccupate perché il sequestro va avanti ormai da molto tempo e quindi siamo, diciamo, confortati sul fatto di sapere che stanno bene, che riusciamo ad avere contatti con loro, però le vogliamo a casa il prima possibile e continueremo a mobilitarci finché non tornano tutte a casa.
0: Ludovica della Global Sumud Italia, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
1: Grazie a voi.

Sabotaggi dai frequenze di Radio Onda d'Urto, pezzo dei ministri, ministri anche loro, come prima dicevano 99 posse, ma anche loro saranno alla festa di Radio Onda d'Urto, in questo caso il 18 di agosto, ci accompagnano a riprendere quello che era stato un tema che avevamo seguito nel 2024, ovvero la resistenza contro la distruzione del bosco di via Curtatone a Gallarate. Questa mattina la decisione sul rinvio, sull'udienza preliminare per i 22 accusati tra attivisti e attivisti per quella resistenza contro questa distruzione ambientale. Noi ne parleremo tra poco con Filiberto del comitato Salviamo gli alberi di via Curtatone.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Filiberto del Comitato Salviamo gli Alberi di Gallarate. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie, un saluto anche a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, questa mattina, secondo filone processuale per il caso della lotta contro l'abbattimento del bosco di via Curtatone a Gallarate, iniziato nell'estate 2024. Io chiedo direttamente a te di contestualizzare e ripercorrere un po' gli eventi per chi ci sta ascoltando.
1: Allora, abbiamo iniziato questo presidio perché abbiamo iniziato questo presidio contro l'abbattimento di questo bosco di 2 ettari nei primi giorni di agosto 2024, un po' sono anche già 2 anni, che è durato, abbiamo fatto un presidio di 2 mesi, perché poi al 3 di ottobre c'è stato lo sgombero da parte delle forze di polizia, e noi stavamo lottando, cioè chiedevamo il non abbattimento del bosco più che altro per difendere gli animali che erano presenti nel bosco, perché comunque noi avevamo fatto foto, avevamo registrato tutta la presenza di vari, anche di nidi di animali, e chiedevamo il non abbattimento di questo bosco. E poi alla fine, dal 3 ottobre, c'è stato questo sgombero, e nel frattempo il comune ha presentato una denuncia nei confronti degli attivisti, e oggi c'era la seconda udienza contro 22 attivisti che oggi hanno anche rinviato al 16, la prossima sarà il 16 di novembre.
0: In concomitanza, tra l'altro, dell'udienza di oggi, fuori dal tribunale si è svolto anche un presidio di solidarietà. Ti chiedo come è andato.
1: Sì, è andato bene, eravamo una quarantina di attivisti e siamo rimasti fuori, qualcuno voleva entrare ma il giudice ha permesso l'entrata solo in aula solo agli indagati o a parenti degli indagati, per cui abbiamo fatto un presidio fuori dal tribunale di Busto, e sicuramente ne faremo un altro al 16 di novembre, perché oggi era già la seconda volta che facevamo un presidio fuori dal tribunale.
0: Filiberto, io intanto ti ringrazio, se non c'è nient'altro che vuoi aggiungere ci salutiamo.
1: No, aspettiamo il 16 di novembre, vediamo come andrà, e intanto vi ringrazio anche del vostro interessamento.
0: Filiberto del Comitato Salviamo gli Alberi di Gallarate, grazie a te di nuovo per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: 16 novembre quindi, ci aggiorneremo ancora, ottimo a seguire il processo e le mobilitazioni per in difesa anche quelle di allora e quelle di oggi, anche di solidarietà per chi ha difeso il bosco di via Curtatone a Gallarate. Veniamo adesso invece ad offrirvi un po' una biografia, un ritratto di Carlo Ginzburg, lo storico morto a Bologna ieri all'età di 87 anni, uno degli autori contemporanei più tradotti e seguiti fuori dai confini italiani, conosciuto per i suoi studi sulla storia delle persecuzioni, dell'eresia, della cultura popolare medievale, ma anche dell'età moderna. E noi avremo proprio una storica dell'età moderna, Anna Clara Basilicò, che ci racconterà un po' dell'importanza degli studi di Ginzburg, lei specializzata tra l'altro in studi sull'Inquisizione all'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento.

0: morto all'età di 87 anni lo storico italiano Carlo Ginzburg. Noi siamo in collegamento telefonico qui su Radio Onda d'Urto con Anna Clara Basilicò, storica dell'età moderna, specializzata in studi sull'Inquisizione all'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento. Innanzitutto benvenuta Anna Clara Basilicò e grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Di cosa si è occupato nella sua lunga carriera lo storico Carlo Ginzburg?
1: Dunque, per rispondere alla domanda, in realtà bisogna partire da una delle cose che hai giustamente sottolineato, ossia una lunga carriera. La produzione, gli interessi, la ricerca di Carlo Ginzburg ha spaziato enormemente, si potrebbe dire, all'interno di quel grande contenitore che è la storia umana. Sicuramente però possiamo dire che i suoi interessi principali sono stati quelli relativi ad esempio alla cultura popolare e alla cultura popolare che ha iniziato ad approcciare, ad affrontare attraverso ad esempio lo studio dei processi inquisitoriali. Uno studio che, questo può essere sempre interessante ricordare, è avvenuto a partire da circa 20-30 anni prima che effettivamente il soglio papale, che il pontefice decidesse per l'apertura degli archivi centrali di Roma. È quindi stata una ricerca attraverso gli archivi periferici del Santo Uffizio Romano, quelli ad esempio friulani, quelli veneti, quelli emiliani anche, che ha portato Carlo Ginzburg a seguire le tracce di una serie di personaggi, di storie minori appunto che si svolgevano in questi territori. E soprattutto si è interessato non tanto alla prospettiva, diciamo, con cui questi processi, ad esempio per eresia, per stregoneria o quant'altro venivano condotti, quanto soprattutto per l'interesse che questi processi potevano avere nei confronti dei soggetti che venivano perseguitati. Oltre a questo, sicuramente parte importante della sua produzione è stata poi quella legata invece alle questioni più metodologiche, a come si fa il mestiere dello storico, a che cosa deve avere in mente lo storico quando appunto affronta una ricerca. A partire più o meno, se non sbaglio, dagli anni 80, grosso modo, Ginzburg smette quasi completamente di scrivere libri e si concentra soprattutto sulla stesura di saggi. Saggi che poi raccoglie talvolta in appunto brevi dispense quasi, che vengono pubblicate quindi anche sotto forma di libri interi, però ecco, la forma che sceglie di dare alle sue ricerche è quella dei contributi più brevi, dei saggi. Lui li definisce così, non li definisce quasi mai articoli o paper come si dice oggi, proprio perché ha sempre cercato in qualche modo di sottolineare la natura di test, la prova di saggiatura appunto delle ipotesi e dei fili che provava a seguire. E quindi appunto queste raccolte di saggi spesso contengono delle analisi a fenomeni molto diversi, a casi studio molto diversi, che però puntano tutti più o meno nella stessa direzione. Fondamentale ad esempio tutto il lavoro che Ginzburg ci ha consegnato sull'importanza ad esempio del cosiddetto paradigma indiziario, no? Su quindi come lo storico debba effettivamente cercare le prove e interpretarle alla luce, e questo è fondamentale, dei rapporti di forza che producono determinate prove. E poi naturalmente, diciamo, il contributo metodologico più interessante è probabilmente quello della microstoria, che negli anni 70 in Italia appunto accomuna diverse figure, non solamente lui, che però appunto permette di osservare tutti quei fenomeni che dicevo inizialmente, quindi la persecuzione, l'eresia e la cultura popolare, a distanza davvero ravvicinata, così da dare la possibilità e allo storico e ovviamente poi al lettore di poter leggere questi fenomeni cogliendone un'essenza molto più profonda e molto più nascosta.
0: Qual è, dal tuo punto di vista, l'importanza del contributo di Carlo Ginzburg alla ricerca storica?
1: Anche questa domanda in realtà secondo me necessita di una forse scontata premessa, e cioè che anche in questo caso parlare di contributo al singolare può non essere la soluzione migliore, proprio per il motivo che provavo a delineare prima, cioè che durante la sua lunga carriera in realtà Carlo Ginzburg ha spaziato attraverso temi, nodi, approcci talmente vasti da non essere riconducibili facilmente, proprio perché in ciascuno di questi ambiti in realtà il suo contributo si può misurare in termini estremamente positivi. Sicuramente una delle cose che si può sottolineare, che va credo ricordata, e che va ricordata non perché la ritenga io fondamentale, ma perché in più occasioni fu Ginzburg per primo a chiarirla, è in qualche modo l'inseparabilità nella sua biografia del Ginzburg storico, del Ginzburg intellettuale, dal Ginzburg uomo. Mai come nel suo caso è stato chiaro il contributo, la relazione strettissima tra appunto la sua biografia privata, tra virgolette, e la sua biografia intellettuale. Ginzburg fu figlio dell'intellettuale antifascista ed ebreo Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg. Il padre morì a Roma appunto per mano dei nazisti nel 1944. Ginzburg poi di fatto ebbe modo di studiare e di raggiungere una cosiddetta maturità intellettuale nel fermento degli anni 60 e 70, sono gli stessi anni in cui si sposa con Anna Rossi Doria, una storica femminista di notevole importanza, che tra l'altro poi convolerà a nozze in un secondo momento anche con Claudio Pavone. Diciamo, il fermento culturale che vede Ginzburg affacciarsi al mondo dello storico è questo, e è stato sempre Ginzburg stesso a sottolinearlo, a chiarire quanto appunto nel suo interesse per la storia delle classi popolari, dei ceti subalterni, ci sia sempre stata in qualche modo la misura della sua esperienza personale. Ha sempre dichiarato di non essersi voluto, come dire, affacciare, di non essersi voluto occupare di temi più vicini all'esperienza familiare, pensiamo quindi alle persecuzioni tanto politiche quanto razziali, ma indubbiamente in qualche misura la trasposizione di questa biografia su un'epoca antecedente, sul 500, sul 600 italiano, è un po' una traccia di questo passaggio. E poi un altro contributo assolutamente fondamentale è stato il modo in cui questa ammissione di questo debito, diciamo, biografico nei confronti del ruolo intellettuale si sia sempre tradotto in un rifiuto tanto da un lato del neopositivismo, quindi della neutralità. Neutro non è lo storico che studia, neutre non sono le fonti che vengono studiate, e neutro non è il contesto che si sceglie di approfondire, ma allo stesso tempo ha sempre rifiutato, diciamo, le degenerazioni, così le ha definite in più occasioni, di un certo postmodernismo per cui se le fonti sono prodotte da diversi istituti, da diverse istituzioni, diverse autorità che hanno determinati obiettivi, determinati interessi, allora ne consegue che ciascun punto di vista riportato all'interno di queste fonti non possa essere preso come valido, perché è il risultato, diciamo, di un filtro, di una mediazione, quindi non è possibile sicuramente arrivare a nessuna forma di verità, perché la verità altro non è che, diciamo, un costrutto individuale, personale, singolare. Ecco, anche su questo Ginzburg è sempre stato molto molto molto chiaro, e credo che questa soprattutto adesso possa essere una come dire, un'eredità importante da ricordare. Un'altra cosa, un altro fatto che potrebbe essere importante ricordare è sicuramente la tendenza, la tensione che ha sempre avuto al superamento di confini che lui diceva essere tracciati un po' tra gli scaffali delle biblioteche. uno dei suoi capolavori, Il formaggio e i verbi, che mischia appunto cultura popolare e in realtà biografia intellettuale dello scrittore, è una bellissima ammissione, un bellissimo racconto anche dei debiti intellettuali che Ginsburg ha nutrito nei confronti, ad esempio, di Ernesto De Martino, di Antonio Gramsci, di Ebi Warburg e via discorrendo. E questo è un testo che tra l'altro ha avuto un successo quasi da bestseller, è stato addirittura realizzato un film sulla vita di Menocchio, questo mugnaio appunto protagonista di questo processo. Questi credo che siano due tra i contributi più significativi dell'eredità di Ginsburg, unitamente però a un'altra cosa che mi preme sottolineare. Un altro grande storico italiano, Adriano Prosperi, che ha intrecciato più volte la propria biografia con quella di Ginsburg, una volta recentemente ha scritto che non c'è nulla come un grande monumento per di fatto far dimenticare le ragioni di quel monumento. Ecco, credo che Ginsburg non vada in questo momento monumentalizzato proprio per evitare il rischio che questa operazione comporta in termini di diluizione del suo pensiero, della sua eredità. Comunque Ginsburg è sempre stato un intellettuale a servizio di un discorso pubblico, di un senso di partecipazione sicuramente al dibattito culturale, politico, sociale, intellettuale. Prima dicevo, a un certo punto smette di scrivere libri. Bene, l'unico libro che scrive, in eccezione a questa sua regola, è Il giudice e lo storico, che è un volume scritto per difendere Adriano Prosperi appunto nel processo per omicidio di Calabresi, per cui appunto è uno storico che è stato sempre capace di intervenire nel dibattito, di farlo rifiutando sicuramente banalizzazioni e semplificazioni e mettendo a disposizione quello che da storico poteva mettere a disposizione. Ecco, se farne un monumento significa dimenticare questa parte fondamentale della sua biografia intellettuale, allora forse meglio appunto dimenticarne tout court l'importanza.
0: Anna Clara Basilicò, storica dell'età moderna, specializzata in studi sull'Inquisizione, che lavora presso l'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento, grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

Bene, è mezzogiorno, arriva il nostro focus che ci riporta in Medio Oriente. Lo faremo tra pochissimo. Dopo questo pezzo di Alborosi che chiuderà la Festa di Onda d'Urto, l'ultimo giorno, il 22 di agosto, andremo a sentire invece, anzi, lo proponiamo tra pochissimo, è la seconda parte di una intervista che trovate anche sul nostro sito radioondadurto.org a Somaier Rostampur. La presentiamo tra poco.

0: A proposito dell'approccio campista alla lettura delle questioni internazionali, sempre nell'articolo spieghi come questa prospettiva sia...
1: La riprendiamo perché è una registrazione a seconda parte, ma dobbiamo anche tradurla in maniera compiuta. Insomma, Sohaira Rustapur, ricercatrice, militante femminista curdo-iraniana. Questa domanda che si stava per fare appunto parla di un articolo prodotto e realizzato da lei, dal titolo "Per farla finita col campismo, la guerra in Iran, il washing antiimperialista della Repubblica Islamica", un articolo pubblicato da Tempes Revolutionary Socialist Magazine. Lei è attiva nel collettivo anticapitalista Roja, alla spagnola, comunque un collettivo francese formato da militanti che provengono da varie zone, Iran, Kurdistan, Afghanistan, e sviluppano una critica un po' all'approccio che viene definito campista alle questioni internazionali, sottolineando come riproduca insomma la logica stessa imperialista, coloniale, classista, suprematista promossa dalle potenze capitalistiche globali. Questa è la seconda parte, dicevamo, dell'intervista, una lunga intervista che abbiamo realizzato e che trovate sul nostro sito radioondadurto.org. Sentiamo la domanda e poi la risposta appunto di Sohaira Rustapur.
0: A proposito dell'approccio campista alla lettura delle questioni internazionali, sempre nell'articolo spieghi come questa prospettiva sia erede della guerra fredda e che, così come articolato da autoproclamati antiimperialisti e sostenitori del cosiddetto campo della resistenza, spesso riduce il mondo a una logica binaria di due schieramenti: l'imperialismo, Stati Uniti, NATO, Israele e i loro alleati, contro la resistenza, Iran, Russia, Cina, la Siria di Assad e così via. Quali sono gli effetti di questo approccio sulle analisi di chi vorrebbe in teoria opporsi al capitalismo, alla guerra e all'imperialismo? Mi riferisco a quella che tu chiami la logica controrivoluzionaria del campismo.
2: Oui, c'est très bonne question parce qu'il y a des conséquences vraiment graves pour la population et pour la solidarité internationaliste à travers de ces visions campistes.
3: Sì, è un'ottima domanda perché ci sono conseguenze davvero gravi per la popolazione e per la solidarietà internazionalista per via di queste visioni campiste. Vi spiego. Ci sono molti rivoluzionari del nord o anche dei movimenti decoloniali che pensano che basti essere antiimperialisti di fronte alla guerra, ad esempio oggi in Iran, in Libano o di fronte al genocidio di Gaza. Noi pensiamo che sia necessario definire questo antiimperialismo. È molto importante definirsi antiimperialisti. È come definirsi femministi, ma è molto importante capire di quale antiimperialismo parliamo. Vale lo stesso per il femminismo, definire di quale femminismo parliamo. È la stessa cosa. Di conseguenza, per noi ci sono due tipi di antiimperialismo. C'è un antiimperialismo internazionalista che si basa sulle alleanze tra popoli, che cerca di riconoscere anche le memorie collettive di lotta, le resistenze delle lotte che esistono nei paesi postcoloniali, riconoscendo allo stesso tempo anche l'aggressione imperialista. Questo è un antiimperialismo che non nega le rivolte, che cerca di solidarizzare con i rivoltosi quando si ribellano in questi paesi, che sostiene i subalterni, le persone sfruttate e oppresse in questi paesi, i paesi postcoloniali come l'Iran, che cerca di sostenere le femministe, le persone queer, che sono ipercriminalizzate nei nostri paesi postcoloniali cosiddetti antiimperialisti. Questo è un antiimperialismo che contesta anche il colonialismo interno, cioè il modo in cui lo Stato iraniano, ad esempio, tratta le proprie minoranze. E tutto questo per una questione molto importante. Affinché tutte queste lotte, tutte queste persone che resistono da 47 anni ad oggi in Iran, di fronte a diverse forze autoritarie, di fronte a diversi tipi di oppressione, non si riducano a danni collaterali degli imperialisti, perché la loro vita conta. Perché quando diciamo Black Lives Matter, significa che tutte le vite di tutti i subalterni contano. Black Lives Matter è un simbolo che significa che siamo fedeli e diamo importanza alla vita di tutti questi subalterni. C'è poi un altro tipo di antiimperialismo, che non è internazionalista, ma sovranista e identitario. Sovranista nel senso che preferisce le alleanze tra lo Stato e i popoli, identitario perché rappresenta un'opposizione identitaria di fronte all'Occidente. per questo tipo di antiimperialismo basta essere contro l'Occidente per definirsi antiimperialisti, antioccidentali, e questo giustifica la repressione da parte di questi stati postcoloniali. Di conseguenza, questa visione apprezza la militarizzazione sempre maggiore di questi stati, sostiene la gerarchizzazione tra le lotte, che ci propone di sospendere le lotte e le resistenze nei nostri paesi affinché prima si faccia fuori l'imperialismo, le sanzioni, eccetera. La resistenza dovrebbe essere un passaggio successivo. È una visione molto lineare della storia, molto criticata da sempre dalla sinistra, e si prende gioco delle nostre lotte. Vedi, i sostenitori di questa linea non riconoscono il movimento Donna Vita Libertà per parlare, e dicono tipo Donna Libertà e Sionismo, ad esempio, per svalutarlo e prenderlo in giro. Si prendono gioco della nostra lotta femminista e queer. Pensano che sia un modo per rafforzare il femminismo occidentale. E se critichiamo il patriarcato locale, ci dicono che stiamo alimentando il femminismo occidentale. È una sorta di riproduzione del nazionalismo arabo o della francofonia. Mentre noi, io sono curda, abbiamo conosciuto il lato peggiore del nazionalismo arabo. Nei paesi occidentali, ovviamente, gli arabi sono repressi attraverso l'islamofobia, il razzismo sistematico, la supremazia bianca, eccetera, eccetera. Ma il nazionalismo arabo è al potere nella regione. Di conseguenza, in Medio Oriente non abbiamo lo stesso rapporto con il nazionalismo arabo. E, di conseguenza, questa logica geopolitica securitaria ha conseguenze gravi sulla vita delle popolazioni. La mia domanda è: come riconoscere allora la simmetria che esiste? La violenza, l'imperialismo, il budget militare degli Stati Uniti non sono paragonabili a quelli dell'Iran. C'è una simmetria, in effetti. Gli Stati Uniti stanno aggredendo diversi paesi del mondo, diversi territori del mondo, hanno basi militari ovunque. Non è il caso dell'Iran. Anche l'Iran, però, è espansionista. Riconoscere questa simmetria non ci impedisce di riconoscere i due diversi tipi di violenza. Come riconoscere allora questa simmetria senza che la popolazione che resiste, la popolazione in sé, nei paesi come l'Iran o il Kurdistan, si riducano a effetti collaterali? Nella visione attuale dei campisti, che si basa su questa simmetria, la vita delle persone diventa sacrificabile e senza valore. Non è grave se in Iran le persone vengono uccise, massacrate, giustiziate, imprigionate sistematicamente, torturate, perché è il sacrificio da pagare per la guerra antiimperialista. Noi siamo contro questa visione. Per noi tutte queste vite contano. Si tratta di una questione morale che noi definiamo politica, perché ci sono conseguenze gravi nel negare queste resistenze e nell'allearsi con gli stati. La conseguenza è che se non ci basiamo sulla giustizia, se non cerchiamo la giustizia viene messa da parte e ci troviamo di fronte alla frammentazione, alla divisione delle popolazioni nella regione. Cioè, viene riprodotta la divisione che è imposta dagli stati, che non hanno legittimità e quindi impongono le divisioni tra le proprie popolazioni al fine di governare. I campisti riproducono esattamente la stessa cosa, di conseguenza accentuano anche il divario tra nord e sud, cioè gli esiliati del sud globale, che siamo noi, quando arriviamo qui. E anche il mio caso. Io ho passato 30 anni della mia vita lì, poi sono arrivata e oggi faccio militanza da 10 anni. Anche per questo abbiamo pochissima fiducia ora nella sinistra antiimperialista occidentale, perché vogliono definirsi antiimperialisti al prezzo di negare le nostre resistenze, mentre noi siamo gli esiliati che fuggono da queste dittature. Di conseguenza, i campisti accentuano il divario tra il nord e il sud globale, legittimano la repressione nel sud, cioè diventano la macchina di propaganda delle dittature dei paesi del sud. E la cosa più grave e più importante è che si isolano, si escludono gli esiliati rivoluzionari dagli spazi rivoluzionari e decoloniali che esistono nel nord. Ad esempio, non ci si sente legittimati ad andare alle manifestazioni a Parigi, chiamate dalle organizzazioni antirazziste, ma dove c'erano bandiere enormi del regime iraniano e anche degli ambasciatori, gli organizzatori dei cortei, le persone vicine al regime iraniano. Ovviamente noi non andiamo a questo tipo di manifestazioni, e non perché cerchiamo la contestazione diretta con le persone amiche del regime, ma perché non possiamo camminare accanto alle persone che ci uccidono, accanto ai nostri oppressori, ai nostri assassini e accanto alle persone che consideriamo fasciste. Il regime italiano è di natura fascista. Non è fascista nel senso della Seconda Guerra Mondiale, ma la sua natura è fascista. Non camminiamo accanto all'estrema destra al potere nei nostri paesi. Noi lottiamo contro l'estrema destra. Il problema è che la sinistra campista se ne frega se noi siamo o meno in queste manifestazioni. La cosa più importante per loro è camminare accanto agli ambasciatori del regime iraniano. Stringono le mani ai funzionari dell'ambasciata per ringraziarli. Se ne fregano degli esiliati rivoluzionari che arrivano qui, che non hanno appoggi, che si vedono completamente esclusi da questi spazi. Noi rivoluzionari non ce ne freghiamo e riteniamo molto importante la questione dell'alleanza e dell'internazionalismo dal basso.
2: Per le remercier, tu vois, ils sont tous des exilés révolutionnaires qui arrivent ici, qui n'ont pas de soutien, qui se voient exclus complètement de ces rangs. Alors qu'aussi on est révolutionnaire, bien sûr que on s'en fout pas et c'est très important la question d'alliance et internationalisme par en bas.
0: C'è un altro aspetto interessante che affronti nell'articolo. Si tratta di qualcosa che abbiamo visto molto bene nel caso della guerra israelo-statunitense contro l'Iran. I militanti e le organizzazioni che si definiscono antiimperialiste, ma che in realtà seguono questo approccio campista, finiscono spesso per seguire la narrazione delle potenze imperialiste e coloniali occidentali, per esempio seguendo le strumentalizzazioni occidentali delle popolazioni e delle classi oppresse locali, in Iran come altrove. Per esempio, se Netanyahu e il Mossad sui social media invocano la rivolta del popolo iraniano, per i campisti chi scende in piazza contro il regime in Iran diventa automaticamente un collaboratore di Israele e degli USA. Puoi approfondire questo aspetto?
2: Beh, c'est vraiment la propagande de régime iranien qui se reproduit par certains campistes anti-impérialistes, c'est-à-dire.
3: Si tratta della propaganda del regime iraniano che viene riprodotta da alcuni campisti anti-imperialisti. Ci sono due aspetti. Il primo è la strumentalizzazione della causa rivoluzionaria che viene dai paesi del sud globale, tra i quali l'Iran. Le lotte legittime che ci sono in questi paesi e che arrivano qui in Occidente vengono strumentalizzate da certi discorsi coloniali, imperialisti, interventisti, eccetera. Questo è il caso del movimento Donna Vita Libertà e del movimento rivoluzionario in Iran. Queste rivolte sono legittime perché le persone non ne possono più di vivere in una situazione economica simile, una situazione economica che non è causata solo dalle sanzioni, è causata anche dalla gestione dell'economia del paese, perché c'è un sistema monopolistico di gestione della ricchezza da parte di 300 famiglie vicine al nucleo di governo, vicino al regime iraniano, che è tra l'altro un nucleo molto militarizzato. Il resto della società è quasi privato di questa ricchezza. Di conseguenza non è solo la questione delle sanzioni, al contrario di quello che dicono. La popolazione non può più vivere questa situazione economica con un'inflazione incredibile. Tra il primo attacco e fino al secondo attacco di Israele abbiamo avuto un tasso di inflazione a più del 50%. È grave. È una situazione in cui la popolazione non può più vivere. Sul piano politico è la stessa cosa. Il livello di sorveglianza e di repressione raggiunge un livello tale che le persone non possono più sopportare il regime. Alcuni preferiscono le bombe al regime. E allora chi è al potere dovrebbe porsi questa domanda: cosa abbiamo fatto con la popolazione, come governanti, per arrivare al punto che preferiscono le bombe piuttosto che vivere sotto la nostra governance? Anche gli antiimperialisti dovrebbero porsi questa domanda. Le persone che vivono in Iran non sono pecore che seguono le agende degli imperialisti. Sono soggetti politici che riflettono, che agiscono e che resistono quotidianamente. Non ne possono più della repressione, delle crisi economiche, della repressione religiosa, dell'enorme quantità di cose che resistono. Non ne possono più e ovviamente reagiscono. Reagiscono, agiscono, si ribellano perché non hanno altra scelta. In Iran tutto è vietato. La politica è assente, la politica è vietata. Di conseguenza, se tutto è vietato, non c'è intermediario tra lo Stato e la popolazione. La piazza rimane l'unica opzione. La strada diventa l'unico mezzo per contestare, per dire: io ho il diritto di vivere dignitosamente la mia quotidianità. Tutto il discorso portato avanti dai cosiddetti antiimperialisti, dai sovranisti, dai campisti e dagli identitari riduce a pecore queste persone che sono in strada per la loro sopravvivenza. Le riduce a pecore che seguono le agende degli imperialisti o degli agenti del Mossad, della CIA. polizia, eccetera. Ed è assurdo. Infatti, la maggior parte delle persone che sono state uccise nel recente massacro di gennaio avevano tra i 18 e i 25 anni. Non avevano nemmeno l'età per collaborare con l'intelligence e non avevano la maturità per collaborare con Israele. Le persone che sono in piazza sono persone normali, sono i nostri amici, i membri delle nostre famiglie, e a ogni rivolta aumentano. Io ho parenti che non erano mai scesi in piazza prima di gennaio, ci sono andati per la prima volta, come molte persone, a gennaio. È successo perché non ne potevamo più di vivere questa situazione. Il fatto di rappresentarli come agenti di Netanyahu e della CIA significa riprodurre la strumentalizzazione di Netanyahu quando afferma di fare questa guerra in nome delle donne e della libertà. Significa garantire l'impunità al regime iraniano, che in questo modo gestisce la repressione come vuole in nome della lotta contro gli agenti imperialisti e contro gli agenti del Mossad. Voglio dire, gli adolescenti non sono stati arrestati durante la rivolta di gennaio. Le persone che sono state arrestate durante la rivolta di gennaio non conoscono nemmeno le più piccole cose sull'imperialismo. Vedi, il regime ha recentemente giustiziato un manifestante di gennaio che aveva 19 anni. L'ha giustiziato nel silenzio totale durante la guerra. Il regime ha giustificato l'esecuzione sostenendo che fosse un agente di Israele. E alla fine, secondo il verbale prodotto dal regime, il crimine di questo ragazzo è stato quello di lanciare pietre contro la macchina della polizia. Ecco, questa è l'impunità che permette di giustiziare un ragazzo di 19 anni. Oggi, questa impunità totale è garantita dal discorso antiimperialista. È questo discorso che riduce tutti i rivoltosi ad agenti di Israele e degli Stati Uniti. Penso che ci sia un altro errore di analisi. La gente pensa che se una causa viene strumentalizzata, in particolare in Occidente, questa causa non ha più legittimità. Ma siamo coerenti. La causa queer è stata completamente strumentalizzata da molte visioni coloniali, in particolare da Israele, che mette la bandiera queer sulle rovine di Gaza. Ma questa causa è più o meno legittima perché è più o meno strumentalizzata da Israele? Ovviamente no. Ovviamente resta una causa legittima. Ovviamente la legittimità di una causa non deriva dal fatto di essere stata strumentalizzata o meno, ma viene dal suo contenuto emancipatore o meno. È la stessa cosa per Donna, Vita e Libertà. Donna, Vita e Libertà è uno slogan che è eredità di un movimento rivoluzionario antiimperialista e anticoloniale. Viene dal Kurdistan turco, passa da Rojava e arriva in Iran. È questa eredità che è stata riattivata anche in Iran. Quando arriva in Occidente, però, perde la sua essenza rivoluzionaria, radicale e antiimperialista. Diventa coloniale perché siamo di fronte a quello che possiamo chiamare estrattivismo delle resistenze del sud globale quando arrivano nei paesi del nord. Cioè, che queste perdono il loro contenuto rivoluzionario e vengono strumentalizzate in modo eurocentrico per cause che sono più centrali in Europa. Penso ad esempio alla questione del velo, la questione del islamofobia, che è centrale nel dibattito in Francia, è centrale in Europa. Anche la questione del femonazionalismo è centrale in Europa. Alla fine usano queste cause legittime nei nostri paesi per causare reazioni femonazionaliste. Il regime iraniano fa la stessa cosa. Per esempio, usa la causa legittima dei palestinesi per la sua agenda repressiva. Sta strumentalizzando anche la propria popolazione in questo senso.
2: Pour son agenda répressif, en fait, il represse, il tue les gens au nom de Palestine, en Iran. Il est en train d'instrumentaliser aussi sa propre population dans ce sens-là.
0: Abbiamo un'ultima domanda, Somaye Rostampour. È molto interessante il modo in cui spieghi come l'approccio campista sia un tradimento della memoria del sud globale. Il campismo, scrivi, trasforma la memoria anticoloniale in uno strumento per legittimare gli stati postcoloniali autoritari. Il campismo quindi rimuove le dinamiche interne alle società colonizzate, compresa la lotta di classe. Questo approccio identifica l'intera società con lo Stato, il governo o il regime vigente, e finisce per convincere militanti o organizzazioni che in teoria si definiscono rivoluzionarie, socialiste, comuniste, eccetera, a sostenere ciò che non sosterebbero mai in altri luoghi del mondo.
2: Oui, je voulais juste dire che il faut pas demander aux Iraniens o aux Kurdes.
3: Sì, volevo dire che non bisogna chiedere agli iraniani, ai curdi, agli altri popoli della regione di fare ciò che noi, come sinistra rivoluzionaria dell'Occidente, rifiutiamo di fare. Noi in Occidente, ad esempio, come sinistra rivoluzionaria, rifiutiamo di andare a marciare accanto all'estrema destra al potere. Quindi non bisogna chiedere agli iraniani di farlo. Noi rifiutiamo di tradire le memorie collettive che esistono nel nostro paese in nome di un generico antiimperialismo. Non bisogna chiedere di svolgere questo compito agli altri. In effetti, la questione è come non negare queste memorie collettive che esistono nei paesi del sud globale e sacrificarle all'eurocentrismo. Le cose non vanno viste da qui, concentrati su noi stessi, che non abbiamo mai vissuto in questi paesi e non sappiamo cosa hanno vissuto quotidianamente tutti questi movimenti che là esistono. L'antiimperialismo sovranista, identitario e campista fa finta che, ad esempio, nei nostri paesi, nel sud globale, non esista la lotta contro il patriarcato, contro l'autoritarismo, contro il classismo, mentre invece c'è. Allora, come mostrare solidarietà con combattenti e resistenze che esistono in questi paesi? L'ho già spiegato, attraverso l'internazionalismo. Se non dobbiamo chiedere alle persone di fare ciò che noi rifiutiamo di fare qui, non dobbiamo nemmeno chiedere alle persone di rimanere nel limbo della storia e di finire prima la lotta antiimperialista e poi di iniziare le altre lotte. Nei paesi del sud globale non possiamo permetterci questo lusso. È un lusso che esiste nei paesi del nord. Le persone che vivono nei paesi del nord hanno la possibilità di portare avanti diverse lotte contemporaneamente, contro la violenza della polizia, contro il razzismo, contro la guerra. Ma chiedono a noi di non farlo. Dovremmo sospendere tutte le lotte per prima finire quella contro l'imperialismo, che può durare anche più di un secolo? È ridicolo. Io penso che ci sia incoerenza in questi discorsi. Ad esempio, siamo contro la violenza della polizia in Europa. Difendiamo le persone che vengono uccise nei quartieri popolari dalla polizia, le persone razzializzate. Ma ce ne freghiamo se queste persone razzializzate, afghane, curde, arabe, vengono uccise dal regime iraniano. Quelli che in modo sempre più violento e in numero sempre maggiore vengono uccisi nei quartieri popolari da questo regime, ce ne freghiamo e chiediamo alle persone di non reagire e così le delegittimiamo, le squalifichiamo, ma non è coerente. Vedi, le donne, le famiglie, per la giustizia e la verità sono figure molto importanti contro le violenze della polizia in Iran. Tutte queste donne, tutti questi uomini, tutti questi genitori che hanno perso i loro figli invano durante le rivolte, hanno il diritto di cercare giustizia. Sono come i desaparecidos, è la stessa cosa. Si tratta di migliaia di persone che negli ultimi 40 anni sono state giustiziate con un processo di 2 minuti. Come chiediamo alle persone, a queste famiglie per la giustizia e la verità, di sospendere la loro lotta finché prima facciamo la lotta contro l'imperialismo? Non è coerente. Oggi abbiamo 2 amiche curde condannate a morte, 2 militanti femministe curde di sinistra pro-Palestina che hanno mostrato solidarietà con la Palestina dalla prigione, dal braccio della morte di Evin. Cosa possiamo dire a queste 2 persone? Aspettate, non è grave, sarete giustiziate, ma bisogna prima finire la lotta antiimperialista. Dopo vedremo. Quale dopo? Dopo significa mai, non esiste un dopo. Bisogna dare legittimità a queste lotte affinché avanzino ora, oggi, contemporaneamente, senza negare né l'aggressione asimmetrica imperialista che esiste, né la violenza che esiste da parte del nostro Stato.
2: Merci beaucoup.
0: Soumaieh Rostampour, ricercatrice e militante femminista curdo-iraniana, autrice dell'articolo Foreign End to Campism, The Iran War and the Anti-Imperialist Washing of the Islamic Republic, pubblicato nel mese di maggio 2026 su Tempest Magazine. Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi per l'invito e per avermi ascoltata. Una buona giornata a voi.

Qualche problema, ma ci siamo con la chiusura dello spazio approfondimenti di questo giovedì. Tra poco la linea passa, lo studio Viola e la conduzione di mezza sala nella prima parte dello spazio Dissonanze. Poi l'informazione torna, come sempre, alle 13 con il giornale radio.

0: Venerdì 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento No TAV dalla Val di Susa. Sarà a Brescia il movimento No TAV per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio in provincia di Torino e anche per sostenere le spese legali del maxi processo No TAV, quello relativo alla grande mobilitazione popolare avvenuta in Val di Susa tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. Questo venerdì 19 giugno, a partire dalle 18:30, l'incontro pubblico con il movimento No TAV dalla Val di Susa. Alle 20, cena di sostegno alle spese legali del movimento No TAV. Menù Spiedo Popolare Bresciano oppure polpette vegane al sugo con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Sottoscrizione 20 euro e 15 euro per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria a Radio Onda d'Urto allo 030 45670 specificando se si preferisce onnivoro o vegano.
1: Stamattina sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
2: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
3: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te, non me lo posso permettere.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:31 minuti, inizia mezza sala lo spazio Dissonanze del giovedì dedicato al teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, in questa prima parte abbiamo tanta carne al fuoco, quindi giù la sigla. Aspettiamo dopo per ascoltare un po' di musica, perché abbiamo già degli ospiti in linea.
1: Direttamente a incontrare i nostri ospiti. Allora torniamo a Teatro Fontana per quella che è la chiusura di stagione, con un doppio appuntamento, due lavori, due riflessioni attorno all'opera di Testori, che arrivano da un gruppo di artisti che abbiamo in qualche modo già incrociato più volte qui in trasmissione, che sono gli artisti che hanno partecipato al progetto Bottega Amletica Testoriana di Antonio Latella. Con noi in particolare in questo momento sono Flavio Capuzzo Dolcetta, che era già stato nostro ospite in occasione delle repliche milanesi di Bat. Buongiorno Flavio.
2: Buongiorno a voi.
1: E Sebastian Luque Herrera. Buongiorno Sebastian.
3: Buongiorno.
1: Però prima di parlare del vostro, anticipiamo che il primo degli appuntamenti è giovedì 18, quindi questa sera, e venerdì 19 alle 20:30 con Nei letti degli altri, uno studio sulla Gilda del MacMahon di Giovanni Testori. Il progetto è di e con Noemi Apuzzo, la regia di Gioele Anastasi, la produzione esecutiva del collettivo F con il sostegno di Associazione Giovanni Testori. Di questo volevo semplicemente dire, purtroppo Noemi non è con noi, che si tratta di un lavoro che, per quello che ho letto, io non l'ho ancora visto, è stato presentato in un primo studio la scorsa estate a casa Testori e adesso arriva con la sua prima forma da palcoscenico. È un lavoro che non è un lavoro di attualizzazione, però è un tentativo di appropriarsi da parte dell'artista, con la propria sensibilità della generazione a cui appartiene, del testo, e lo fa attraverso alcune suggestioni. Il titolo, per esempio, Nei letti degli altri, che viene dal titolo di un album di Mahmood, piuttosto

0: quello che è uno dei più straordinari personaggi femminili di Testori. Diverso invece per il vostro lavoro. Il vostro lavoro, Flavio e Sebastian, non sarà uno spettacolo, ma sarà un avvicinamento a uno spettacolo. Avete ripreso un po' in qualche modo quello che è stata l'idea di Bata, appunto, non arrivare a una restituzione sul palcoscenico, ma raccontare in quel caso un percorso di studio, un percorso di approfondimento, di appropriazione, e qui lo stesso fate voi, però attorno ad un'opera. Di che cosa si tratta? Cos'è questo cantiere aperto per Verbo? Cos'è Verbo?
1: Grazie innanzitutto e buongiorno a tutti. Allora, sono Flavio e in questo caso mi occupo della regia di questo lavoro e di questo futuro lavoro, chiamiamolo così. Allora, durante il BAT è nato il desiderio tra me, Jonathan Lazzini, che qui è drammaturgo, e Sebastian Luca Herrera, che è invece attore, dopo un'improvvisazione tra me e Sebastian in scena, e quindi un certo tipo di energia, abbiamo subito pensato tutti e tre al testo che conoscevamo grazie a Giovanni Crippa, che ce l'aveva fatto conoscere durante i nostri studi al piccolo, al testo Verbo di Testori, che sapevamo trattare la relazione dei due poeti maledetti, Verlaine e Rimbaud. Quindi abbiamo subito pensato a quel testo in modo molto istintivo. Dopo BAT abbiamo deciso di iniziarci a lavorare e ci siamo subito resi conto della complessità di questo testo, che è un testo, mi permetto di dire, quasi incompleto e a volte incoerente, ma intensissimo, perché in qualche modo diventa un contenitore di più voci poetiche, quella di Verlaine e Rimbaud, ma anche delle biografie di Testori e Brancaloli che erano in scena nel 1989 proprio con questo lavoro, lo stesso Testori si mette in scena. Quindi ci siamo subito resi conto della grande stratificazione, della grande complessità, e abbiamo deciso in qualche modo di accogliere questa sfida e di renderla ancora più complessa, se posso dire, e quindi cercando di andare ad aprire ulteriormente le porte che Testori cerca di aprire, ma che per magari determinati motivi, per determinate scelte, deve anche in qualche modo poi richiudere per completare questo testo. E allora noi abbiamo cercato di accogliere questa sfida testoriana, questo spirito testoriano, abbiamo fatto una residenza a Pesaro l'anno scorso, maggio 2025, e nel prossimo anno questo lavoro dovrebbe debuttare in una forma più finita, più completa. E quindi questo passaggio al Teatro Fontana sarà un ripercorrere assieme il grande processo creativo dell'anno scorso e in qualche modo cogliere l'occasione affinché queste due serate lo continuino in direzione delle prossime tappe di studio e residenza, che sono proprio imminenti, una sarà a luglio e altra il prossimo anno in vista del debutto. Ecco qui, diciamo, più o meno ho spiegato brevemente.
0: Allora, raccontate nella presentazione di come questo lavoro di Testori, che io confesso di non aver mai affrontato, sia stato estremamente, per l'autore stesso, un'impresa fondamentalmente mai finita, una continua revisione, un continuo ripercorrere, nonostante poi Testori lo abbia in prima persona portato in scena insieme a Brancaloli. Questo concetto di, se è corretto definirlo così, di non finito, in qualche modo informerà anche il vostro lavoro? Quando arriverà sul palcoscenico, sarà in ogni caso un lavoro che tiene conto di una possibilità di opera aperta?
1: Assolutamente, infatti è grazie della domanda, perché è proprio un aspetto che in questi giorni ci sta infestando molto, in questi giorni in cui stiamo rileggendo il lavoro, il nostro copione, diciamo la nostra versione del copione e quella di Testori assieme per queste serate, perché ci rendiamo conto che fa parte della natura di questo nostro progetto ormai procedere in una direzione in cui la sfida testoriana di sparare alle parole, evocando la rivoltella di Verlaine, non riesce mai a concretizzarsi fino in fondo. Ovvero, lo stesso tentativo storico di Verlaine è un tentativo fallimentare, quello di ferire una persona magari mortalmente invece di colpirla solo lievemente al polso, quindi di non uccidere Rimbaud ma di ferirlo solamente, quindi in qualche modo di far sì che il loro destino assieme sia innanzitutto continui e sia inesorabile, sia inestricabile, ecco. Quindi questa sorta di ingabbiamento nel testo, nel lavoro, ma anche il desiderio di starci dentro, fa parte, secondo me, pienamente sia del testo inconcepito da Testori, sia di questa nuova nostra, di questa nuova creatura terza che abbiamo creato attorno a Verbo. La domanda sarà come cercare di lavorare anche quando dovremmo in qualche modo dare una forma finita a questo lavoro, affinché questo lavoro abbia sempre una sezione aperta, una sezione che si scontri col tempo che vivremo il prossimo anno.

0: che sarà diverso da questo. Mi permetto di dire che già il 2026 è molto diverso rispetto a maggio del 2025 e in qualche modo noi da giovani artisti ci sentiamo ancora più corrosi rispetto al presente che viviamo e da cittadini oltre che da artisti chiaramente. Quindi vogliamo sicuramente tenere una sezione molto aperta. La domanda è che cercheremo anche di studiare in queste due serate al Fontana è come farlo anche nello spirito testoriano.
1: Uno dei, come dire, degli auspici del progetto di BAT era quello di affidare l'opera di Testori ad una generazione di artisti che, indipendentemente dal fatto che lo conoscessero, l'avessero già frequentato o meno, ma che comunque non avevano attraversato come dire, in diretta quella che era stata l'esperienza, non avevano vissuto gli anni di Testori quando quel teatro aveva in più di un'occasione, tra come dire, gli elementi di censura piuttosto che come dire, una certa propensione allo scandalo, aveva in qualche modo molto turbato il teatro italiano. Quest'aura di maledettismo, che è ovvio che rischia di ridursi a una convenzione, a uno stereotipo, a una semplificazione, ma comunque a tutti gli effetti esiste, ed esiste moltissimo per quello che ho letto in questo testo. Testori la rivendica fino alla fine, penso a Angeli dello Sterminio, che la Tella ha portato in scena questa stagione, che è la sua ultima opera. Come vi siete confrontati con questa dimensione così, tra virgolette, intenzionalmente provocatoria dell'opera di Testori?
2: Buongiorno, sono Sebastian. Grazie della domanda. E, noi proprio dopo BAT abbiamo iniziato a chiederci partendo dal tema dello scandalo, la nostra domanda è stata proprio come noi potevamo approcciarci a Testori come nuova generazione. Quindi io, che in questo caso sono chiamato a interpretare Rimbaud, mi sono chiesto proprio come utilizzare le parole di Testori, ma creando un codice, diciamo, diverso, cioè di come poter interpretare queste parole e come evitare anche questo scandalo un po' di maniera, ma in realtà cercare di andare invece nella profondità di quello che Testori vuole comunicare con questo testo, quindi un testo che parla della parola stessa, cioè che parla della volontà di superare i conflitti, diciamo, quotidiani di Rimbaud e di Verlaine, ma anche dello stesso Testori, e andare invece a cercare una parola nuova. Quindi il titolo stesso è proprio la volontà di spostare l'accento dalla parola verbo a verbo, quindi con un solo spostamento di un accento riuscire a cambiare una parola. Ovviamente questo tentativo è in qualche modo fallimentare, perché nel testo stesso Rimbaud dice proprio che non basta questo tentativo, che in questo caso fa Verlaine, non basta spostare un accento, però è proprio lì lo scandalo, e penso che più che lo scandalo, io penso che la cosa che lo rende ancora attuale questo testo sia proprio questa volontà di riflettere sulla parola e riflettere su quale sia il significato oggi della parola in teatro e della parola detta e recitata. E quindi penso che è un testo che noi abbiamo voluto studiare e lavorare proprio perché è un testo che non è ancora finito e che mette le persone che lo recitano e che lo studiano a confronto con una parola, che li costringono in qualche modo a battersi.
1: C'è, a proposito di parola, poi se avremo tempo tornerò con un'altra domanda, ma prima mi interessava chiedervi un'altra cosa. Dicevo che questo spettacolo va per la prima volta in scena con Testori e Branciaroli, era scritto per Branciaroli, parte di una trilogia. In scena c'era l'autore e l'attore in una sorta di, posso immaginare, incontro-scontro assolutamente consapevole. Voi siete parte di una generazione che invece testimonia l'autorialità dell'attore, voi siete autori e attori allo stesso tempo, in voi si condensa, nella vostra generazione queste due dimensioni convivono in qualche modo. Voi firmate questo progetto come un progetto condiviso di Flavio Capuzzo Dolcetta, Jonathan Lazzini e Sebastian Luca Herrera, e in qualche modo vi siete dati una divisione dei compiti o è un attraversamento che voglio dire condividete e scoprite quotidianamente insieme?
0: Allora, esattamente come appena finito di dire in questa frase, ovvero l'attraversamento e la scoperta è veramente perenne, gioiosa, vitale e giocosa per noi. Abbiamo, devo dire, su questo, condividendo uno squarcio intimo, siamo molto bene assieme, per dirla appunto. male, però siamo molto bene. E questa cosa, devo dire, in questi tempi, anche rispetto a realtà più grandi o magari alle realtà istituzionali, per noi è fondamentale il tipo di energia che abbiamo, il tipo di ironia, il tipo di conoscenza, in particolare adesso di testori, che in qualche modo è veramente assodata nei nostri corpi, in qualche modo sappiamo di che parliamo, sappiamo quando ci spieghiamo tra di noi, riusciamo a coglierci. E in questo caso il progetto è nato da questa visione istintiva di tutti e tre. E poi dentro la cosa che è stata molto bella è stata il regalarci i compiti, nel senso che mi ricordo ancora che la prima volta fu Jonathan a dirmi: ma devi fare tu la regia, sapendo del mio interesse per la regia e sapendo anche di quello che stava, come dire, avendo visto alcuni miei lavori durante BAT, quelli che poi non sono nemmeno stati mostrati al pubblico, che erano lavori in cui io cercavo di studiare la regia. E allora io gli ho detto: e tu devi scriverci, devi scriverlo, devi adattarlo, devi stare con noi. E poi, diciamo, e Sebastian in questo caso è attore, ma è come anche tutti e tre, è autore in tutti i sensi, perché il punto di questo lavoro e di quello che dice anche Testori, e che in quel momento lo riferiva a Branciaroli, è, e qui cito il testo: questo sacro e osceno verbo che mi è venuto in mente di scrivere e di realizzare qui con te, era questo il punto. Allora per noi il punto è realizzare questo verbo assieme, essere in preda a questo verbo, rincorrerlo, probabilmente senza mai trovare questa terza parola, questa nuova parola, questo nuovo linguaggio più pacifico, con più speranza in questa realtà. Però il punto è noi assieme, e lo era per Branciaroli e Testori, e Testori in qualche modo lo rivolgeva anche a Rimbaud, a Verlaine, e lo era per Verlaine e Rimbaud. Non ci si slega da quel rapporto, in qualche modo è una condanna, ma è un destino da affrontare assieme, in questo caso con gioia, diciamo.
1: Torno un attimo alla concretezza di questi due appuntamenti: cantiere aperto per Verbo Ridica, ingresso libero sull'opera di Testori, sabato 20 alle 19.30, domenica 21 alle 17 al Teatro Fontana. Cosa accadrà esattamente in questi due appuntamenti? Di fronte a cosa si troverà il pubblico?
0: Allora, il pubblico si troverà di fronte a un atto molto concreto, quello di riaprire il copione del nostro primo cantiere, della nostra prima residenza. E noi lo apriamo con un tempo, come dire, una distanza di un anno, anche perché il mestiere dell'attore, del giovane attore, ci pone di fronte a, come dire, a vari spostamenti, altri lavori, quindi per noi è veramente un tornare con il pubblico a quel copione, a tutte le domande irrisolvibili e irrisolte di quel testo e della nostra versione, e quindi di conseguenza, quello che abbiamo il desiderio di fare, di dialogare con il pubblico anche su tutte le criticità del nostro lavoro dell'anno scorso, ciò che a distanza di un anno non ci torna e ci pare già in una direzione meno giusta, e invece l'apertura insieme al pubblico durante queste serate di nuove domande o delle suggestioni rispetto alle vie che stiamo iniziando a vedere come vie migliori da intraprendere per portare avanti questo progetto, quindi concretamente zone drammaturgiche, zone più meramente visive, estetiche, ma anche zone interpretative, quindi io e Sebastian cercheremo di riaffrontare il testo, io cercherò di guidarlo, lui mi risponderà rispetto a delle difficoltà, e allo stesso tempo racconteremo però il processo creativo dell'anno scorso per portare alla creazione di questo verbo. Infine, alla fine del lavoro, proietteremo qualche estratto video che nessuno ha mai visto, diciamo, che non sono trailer, non sono estratti video che saranno nello spettacolo, ma sono un materiale terzo attorno al nostro processo creativo.
1: Allora, volevo solo raccontare due o tre titoli appuntamenti che hanno caratterizzato il vostro percorso. Intanto tutte e due avete una piccola frequentazione con Brescia. Flavio Capuzzo Dolcezza era stato insieme ad Alessandro Bandini protagonista di un evento della Festa dell'Opera un paio di anni fa. Sei regista, ho visto in rete che sei stato regista di un paio, firmato un paio di cortometraggi, ovviamente hai un percorso d'attore. Con Bandini aveva partecipato alla sua prima regia, Una vera tragedia, e stai per realizzare prossima stagione 26-27 un adattamento, una regia di Quaderno di Severino Gubbio, operatore da Pirandello. Sebastian invece mi sembra di capire una frequentazione decisamente più intensa con Brescia, perché Sogno di una notte di mezz'estate di Chiodi e Dodicesima notte di Ortoleva sono passati qui in città. Sei passato con un lavoro di Cronos 3 Intensamente Azzurri ospitato al Chiostro di San Giovanni, quindi gli spettatori e le spettatrici bresciani ti hanno già sicuramente incontrato in più di un'occasione. Anche tu hai firmato un paio di coregie all'interno di un percorso col Teatro Officina e collabori con Proxima Res, Tindaro Granata, sei entrato nel cast di Geppetto e Geppetto e hai lavorato con un tuo lavoro al decennale di Piccoli Antropolaroid. Entrambi siete stati in Riccardo III di Antonio Latella. Sebastian sarà nel Faust, una delle grandi produzioni del Piccolo della prossima stagione. Questo piccolo riassunto dei vostri percorsi per chiedervi: mi è capitato in queste settimane in più di un'occasione di confrontarmi con dei lavori che ragionano su come non sia soltanto la vita di un autore in senso ampio, ovviamente, la sua biografia a trasfigurarsi possibilmente nella sua opera, ma è anche in qualche modo spesso l'opera che si realizza che finisce per influenzare, condizionare la vita dell'attore. In questo momento voi, premesso che siete giovanissimi, avete un percorso ancora tutto da costruire, come vi sentite in questo senso? Pensate che il lavoro che state facendo cambierà il vostro percorso o pensate che sarete voi a condizionare il percorso che farete?
0: Parli in particolare, perdonami, di Verbò o parli in particolare?
1: No, in senso lato del vostro percorso artistico.
2: Ah, certo. Allora, io penso che sia più il lavoro che mi influenza nel mio percorso artistico, nel senso che uno magari forse a un certo punto fa una scelta di vita, diciamo, che è quella dell'attore, dell'interprete, ma anche del regista, comunque di lavorare in un ambito teatrale nel 2026, che non è una cosa per niente scontata, e si confronta con tutte le difficoltà di questo mestiere, però poi a un certo punto le strade sono a volte sono anche completamente casuali e ti guidano in degli spazi che non ti saresti mai aspettato. Per esempio, io penso che sia per me che per Flavio questo incontro con Testori sia stato completamente inaspettato e ci ha costretti a farci delle domande su alcuni temi. Per me, per esempio, l'incontro con il mondo testoriano mi ha fatto aprire una riflessione su che cos'è la parola, su come poterla dire. E quindi poi su questo ambito poi ho iniziato a guardare tutto il resto del teatro, tutto il resto del lavoro che ho fatto da attore, proprio con questa domanda su che cosa sia adesso, che cosa vuol dire adesso salire su un palco e anche solo dire delle parole, stare anche in una sorta di comunione con il pubblico. Quindi penso che un po' siano, tutte e due le risposte siano in qualche modo coerenti, però le strade sono così vaste che poi vieni in qualche modo influenzato.
1: Flavio?
0: Io condivido molto quello che dice Sebastian, grazie per la domanda. Penso che la mancanza di controllo, in questo caso, che il nostro lavoro ci chiede spesso, sia la chiave, nel senso che anch'io mai avrei pensato, io ho sempre avuto il desiderio di avvicinarmi alla regia, e questo è avvenuto però dopo, mi volevo dare del tempo dopo essere uscito da scuola con Sebastian nel 2021, sapevo che la prima parte era dedicarsi per bene a cercare di lavorare come interprete e quindi cercavo di aspettare, mi dicevo il momento arriverà, è arrivato Bat e mai avrei pensato che come primo tentativo di regia avrei lavorato su Testori, in particolare su questo testo, perché io non conoscevo Testori fino al mio arrivo al Piccolo. Io sono di Roma originariamente, quindi, come dire, Testori veramente l'ho scoperto grazie a Giovanni Crippa, ai Promessi Sposi alla Prova e poi di conseguenza grazie a Bat. Questa mancanza di controllo è la chiave, perché ti rendi conto che il percorso e la crescita avviene a tua insaputa, e allora penso che la cosa più bella sia cercare di seguire innanzitutto un istinto e a tutti gli effetti, qui forse dirò una banalità, ma una sorta di integrità personale, di totale ascolto del proprio desiderio creativo, della propria necessità creativa, soprattutto in un tempo come questo, dove tutto il resto sembra aver perso un senso. Allora, ecco, a proposito di quello che diceva Sebastian, cercare di salire su un palco e dare dignità, fiducia, rispetto alla parola, che in questo momento è da potenti e non potenti, calpestata, tolta di un qualsiasi rispetto, di una qualsiasi importanza, di un qualsiasi valore che crei, nel male e nel bene, perché sentire Trump che dice io domani porterò una civiltà all'età della pietra e grazie a Dio non vedere realizzata questa frase terrificante, mi dà ancora di più, uso un esempio stupido come questo, il senso di una parola che ormai può essere usata in qualsiasi modo, lanciata in qualsiasi modo, in qualsiasi luogo, piattaforma o altro, e non avere nessun valore e anche in qualche modo non darglielo, non credere che quella parola abbia creato e che crei in chi la riceve, in chi la legge. Ecco, quindi affidarsi totalmente a questa necessità creativa, e dove il lavoro nelle sue deviazioni ti porta, penso sia la chiave.
1: Allora, mi permetto di ricordare che oltre ai due lavori di cui stiamo parlando, che adesso ricorderò, in scena in questo momento a Milano c'è anche Wonder Woman fino al 19, che vede un altro pezzo di Bat, come dire, portare la propria testimonianza. Elfo Puccini fino al 19, Wonder Woman. Teatro Fontana invece, Nei letti degli altri, Noemia Pozzo, progetto di e con Noemia Pozzo, giovedì 18, quindi questa sera, e venerdì 19 alle 20:30, sabato alle 17:30 alle 19:30 e domenica alle 17 invece cantiere aperto per Verbò, reading ad ingresso libero sull'opera di Testori. Grazie mille Sebastian e Flavio di essere stati con noi.
0: Grazie mille a voi.
1: Ci vediamo in teatro sabato.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: Grazie ancora.

0: mai
1: stava parlando in italiano, parlando un assistente di volo che ringraziava i viaggiatori che avevano viaggiato con non so quale compagnia aerea. Jenny Mosello era un po' più basica rispetto alle cose che vi ho fatto sentire martedì, era un po' più poppettino facile questo, però era carina.
0: Assolutamente. Allora, sono le 13, quasi le 13, manca un minuto, è il momento di dare la linea alla redazione informativa per il GR L'Agenda. Noi come sempre ci risentiamo tra una mezz'oretta, se ci sta tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in replica,
1: in diretta
0: non ce la faccio, Camillo. E vabbè,
1: invece subito se ci ascoltate in replica.
0: Grazie Camillo, grazie, sono molto stanco, eh. A dopo, ciao.
2: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 13 in punto, in onda ora il giornale radio di questo giovedì 18 di giugno. Subito i titoli. Firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, domani la cerimonia ufficiale in Svizzera tra proteste di Israele e raid in Libano e Palestina. Gli aggiornamenti all'interno del giornale radio con il giornalista Hamad Rafat. E sul fronte della solidarietà internazionale alla Palestina, Amnesty International ha lanciato per oggi una mobilitazione nazionale per chiedere la liberazione delle 10 persone del convoglio di terra della Global Sumud ancora recluse arbitrariamente in Libia. L'aggiornamento con Ludovica della Global Sumud Italia. Capitolo scuola, al via oggi gli esami di maturità per 527.000 studenti delle scuole superiori italiane. Dentro e fuori le aule la protesta nazionale del collettivo OSA, sentiremo l'appello lanciato dall'organizzazione studentesca. Oggi è anche giornata di muro popolare contro gli sfratti a Brescia, lanciato dall'associazione Diritti per Tutti, già tra gli sfratti rinviati questa mattina, come ci racconta ai nostri microfoni Umberto Gobbi della nostra redazione dell'associazione. Capitolo repressione, secondo filone processuale per il caso della lotta contro l'abbattimento del bosco di via Curtatone a Gallarate. Oggi una nuova udienza fuori dal tribunale di Busto Arsizio, un presidio solidale con gli imputati. L'aggiornamento con Filiberto del comitato Salviamo gli alberi di Gallarate. Yemen, Sudan e Palestina, epicentri della fame. L'allarme è arrivato dalla FAO e dal World Food Program. Andremo in Sudan e lo faremo con Marco Trovato, direttore di Africa Rivista e autore di Sudan, la guerra invisibile, reportage sui monti Nuba. E quindi Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran presso il palazzo di Versailles nella capitale francese, Parigi, a conclusione del G7 di ieri. Non è stato facile, ha detto il sommesso tycoon mentre ha posto la penna sul documento. Gli Stati Uniti hanno inviato una foto dell'accordo firmato da Trump agli iraniani. Domani la cerimonia ufficiale in Svizzera con la mediazione di Pakistan e Qatar. Il memorandum si articola, come anticipato in queste ore, in 14 punti e fissa un quadro preliminare in attesa di un accordo finale da negoziare, questo entro 60 giorni, che però ha già fatto sapere il presidente statunitense molto probabilmente non basteranno. Gli aggiornamenti con il giornalista Hamad Rafat.
4: Questo è l'inizio di un processo di 60 giorni per arrivare poi a un vero e proprio accordo, diciamo una specie di cessate il fuoco un po' ampliato. Sono 14 punti secondo la versione ufficiale, però di questi 14 punti gran parte sono quelli chiesti dalla Repubblica Islamica, pertanto si può dire che in questa prima fase chi è uscito vittorioso è la Repubblica Islamica, mentre i punti sui quali insisteva molto Donald Trump, cioè non sostenere i gruppi proxy iraniani nella regione, rinuncia ai missili balistici di media e lunga gittata, rinuncia al programma nucleare, tutte queste cose sono state rimandate a dopo. Per il momento solo si parla della apertura dello stretto di Hormuz, fine del blocco navale dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti, inizio di un processo di cessate di ogni attività, ma qui entra in gioco anche Israele, il quale non ha nessuna intenzione di cessare l'attività militare in Libano, gli attacchi contro Hezbollah. Pertanto io ho seri dubbi che questo accordo, così come è stato raggiunto, questa intesa, possa arrivare al 60° giorno e iniziare il processo per un accordo vero.
3: E nel merito, come anticipato da Hamad Arafat, il memorandum prevede la cessazione immediata e permanente delle ostilità su tutti i fronti, incluso il Libano, la rimozione del blocco navale americano entro 30 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz al traffico commerciale, a titolo gratuito ma soltanto per 60 giorni. Dopodiché sarà l'Iran a negoziare con l'Oman la futura gestione dello stretto. Sul nucleare, Teheran riafferma di non voler sviluppare armi atomiche e si impegna a mantenere lo status quo del proprio programma durante i negoziati, mentre la questione delle scorte di uranio arricchito e dei livelli di arricchimento resta per ora incerta. Il fondo da 300 miliardi contestato apertamente dalla base MAGA statunitense si attiverebbe solo dopo la firma di un accordo finale ed è condizionato allo smantellamento del programma nucleare militare iraniano. Washington minimizza, presentandolo come una semplice opportunità di mercato legata a un cambiamento di comportamento del regime. Ma cosa accade ora dentro l'Iran? Ancora Hamad Arafat.
4: L'aspettativa o aspetti positivi visto dalla parte della popolazione è che questo fine del blocco navale dei porti iraniani, alleggerimento delle sanzioni, possa permettere un minimo miglioramento economico a una popolazione che ormai, secondo dati ufficiali, oltre il 50% è sotto la soglia di povertà. Però la preoccupazione è pure molto alta, perché questa situazione, se va avanti, se ci sarà un accordo, il governo islamico si vedrà luce verde per maggiore repressione di ogni forma di dissenso. Infatti, da quando c'è cessato il fuoco, cioè dalla fine di guerra di 40 giorni, praticamente tutti i giorni sono stati impiccati dissidenti politici e sono stati arrestati nel corso delle manifestazioni di 8 e 9 gennaio. Il problema è che tutti questi accordi che si fanno con la Repubblica Islamica non prendono in considerazione e non prestano una minima attenzione alla situazione dei diritti umani in Iran e delle richieste del popolo iraniano, cioè praticamente assenti. È un accordo tra una potenza straniera, gli Stati Uniti, con un regime che secondo i suoi stessi dati è in minoranza, cioè ha perso gran parte della sua legittimità, e questo è un fatto che può avere delle conseguenze.
3: Ed è sulla cessazione immediata dell'aggressione israeliana al Libano, il suo ritiro delle truppe di occupazione al sud, che si giocano gli accordi. Tel Aviv infatti non vuole nessuna fine della guerra, che sarebbe la fine politica di Netanyahu e del progetto messianico della grande Israele. In Libano questa mattina nuovi attacchi, infatti raid con droni nella città di Kfar Teb Nid, nel distretto di Nabatie nel sud, uccidendo una persona e ferendone gravemente un'altra. In questo contesto il ministro dell'ultradestra israeliana Gideon Sa'ar ha annunciato l'interruzione dei rapporti con l'ANTA, rappresentante dell'Unione Europea. Anche in Palestina Israele prosegue indisturbato l'aggressione e il genocidio a Gaza. Qui almeno 2 le persone uccise in 24 ore. Le vittime appena registrate negli ospedali dell'enclave martoriata dalla violenza israeliana portano il bilancio totale delle vittime a 73.018. Il rapporto annuale delle Nazioni Unite, poi, in merito ai bambini e ai conflitti armati, ha documentato l'uccisione di 2.668 bambini nella striscia di Gaza e 57 nella Cisgiordania occupata nel solo 2025. Nella West Bank oggi nuove incursioni di esercito e coloni. Attaccata stamani una famiglia palestinese nella città di Nabatia, a est di Ramallah, dove i coloni hanno tagliato le linee elettriche e dell'acqua. L'esercito di occupazione ha poi preso d'assalto il campo profughi palestinesi di Balata, a est di Nablus. E sul fronte della solidarietà internazionale alla Palestina, Amnesty International ha lanciato per oggi una mobilitazione nazionale per chiedere la liberazione delle 10 persone del convoglio di terra della Global Sumud in Libia, detenute arbitrariamente nelle galere in mano alle milizie di Haftar dal 24 di maggio, mentre tentavano di raggiungere via terra la striscia di Gaza. Amnesty, insieme alla Global Sumud Flotilla e ad altre organizzazioni, sono in piazza oggi in 13 città italiane per chiedere la liberazione degli attivisti, tra cui 2 italiani. L'aggiornamento lo facciamo con Ludovica della Global Sumud Italia.
5: La piazza di questa sera sarà un presidio in risposta a una chiamata nazionale lanciata da Amnesty International Italia, che ci sta dando veramente un grandissimo supporto nel continuare a mantenere alta l'attenzione sulle volontarie che ad oggi sono ancora sequestrate in Libia, e il 24 sarà ormai un mese dal loro sequestro, e quindi oggi più che mai è veramente fondamentale continuare a mantenere alta l'attenzione, a fare pressione e chiedere il loro rilascio immediato. E con oggi si apre una settimana di mobilitazione permanente, dove a livello nazionale ci saranno diverse iniziative, per poi arrivare al 24, dove appunto sarà un mese ormai dal sequestro delle compagne, dove faremo una vera e propria chiamata nazionale. Noi siamo ancora in attesa che questa udienza abbia luogo, doveva essere fatta il 9 giugno, poi è stata posticipata, quindi ad oggi non abbiamo ancora neanche delle accuse formalizzate che giustifichino la detenzione delle compagne, che quindi si configura come un vero e proprio sequestro.
3: Intanto parliamo di un'altra guerra, quella russo-ucraina. Maxi attacco di droni ucraini sulla Russia questa mattina. Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio raid. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero bene 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca. Il tutto mentre ieri il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha avviato brevi contatti per aprire canali di comunicazione con il Cremlino, che al momento non ha confermato. Confermati invece nuove armi e nuovi aiuti militari l'Ucraina da parte dei leader del G7 a oltre 4 anni dall'inizio del conflitto. Veniamo ora all'Italia con la scuola. Al via gli esami di maturità oggi per 527.000 studenti e studentesse delle scuole superiori. Stamattina la prima prova, il tema, le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7. Tra le tracce figurano l'Assemblea Costituente, il discorso di Saragat, una poesia di Favese, una traccia sul testo tratto dal libro di Calabresi e una dal carattere meloniano sulle frontiere, con il brano del professore Frank Furedi. Un inizio di maturità tra le proteste silenziosi di studenti e studentesse. Il collettivo OSA, opposizione studentesca d'alternativa, ha lanciato Via il Bavaglio, una protesta simbolica contro le modalità con le quali oggi viene effettuato l'esame di Stato e le riforme del ministro dell'istruzione e del merito Valditara durante gli esami scritti orali. Sentiamo l'appello lanciato da OSA.
6: Maturandi e maturandi di tutta Italia metteranno in atto una protesta simbolica per dire no al bavaglio che questo governo e il ministro Valditara vogliono mettere alle nuove generazioni. Dopo le proteste spontanee avvenute l'anno scorso durante gli esami di maturità, il ministro Valditara, invece di ascoltare gli studenti, decide di ignorarli e di impedire a tutti noi di manifestare il nostro dissenso, con una norma che impedisce di fare scena muta all'orale, simbolo dell'odio e della repressione di questo governo nei confronti di studenti e studentesse. Tale la norma riguardo questo nuovo esame di maturità porta a compimento il processo di aziendalizzazione della formazione pubblica, dando spropositata importanza durante il colloquio al PCTO e alle competenze acquisite. Per questo domattina, prima degli iscritti, mettiamo in atto una protesta simbolica, strappandoci le bavaglie di scotch prima di entrare. Valditara ci impedisce di fare scena muta all'orale, ma non ascolterà gli studenti neanche così. Per questo, dai banchi dell'esame di Stato, promettiamo a Meloni e Valditara un nuovo anno di lotte.
3: Parliamo ora di lotta per la casa, andando a Brescia, dove oggi è giornata di mobilitazione antisfratto con l'annunciato mulo popolare contro i 5 sfratti in città, a partire dalle ore 8 di questa mattina. È l'associazione Diritti per Tutti ad aver dato vita alle iniziative diffuse. 4 i tentativi di sfratto che riguardano famiglie che hanno sempre pagato l'affitto tra finita locazione, pignoramento e vendita all'asta. Una famiglia invece ha avuto problemi di morosità incolpevole, ma ora può riprendere il pagamento. Una situazione questa risolta nei giorni scorsi dopo 3 precedenti picchetti attraverso una proposta effettuata dal Comune di Brescia. Già 3 gli sfratti rinviati questa mattina, come ci racconta Umberto Gobbi della nostra redazione dell'associazione Diritti per Tutti.
7: Molte decine di compagni e compagne, attivisti e attiviste, si sono mobilitati questa mattina per bloccare 5 esecuzioni. Sono esecuzioni di sfratti che dimostrano qual è attualmente la natura della crisi abitativa nella città di Brescia. Ben 4 sfratti su 5 sono per finita locazione e che non trovano assolutamente un'alternativa abitativa sul mercato privato. A fronte di questa incapacità del mercato privato esiste una insufficiente offerta di alloggi pubblici. L'abbiamo detto tante volte, solo 60 sono le case in assegnazione nell'ultimo bando per le case popolari, a fronte di 1.292 persone o famiglie che sono in graduatoria. Questa è la natura della crisi abitativa attuale.
3: E dal diritto alla casa al lavoro, quello povero, sfruttato e mortale in Italia. Solo ieri 3 gli omicidi sui luoghi di lavoro. Un operatore ecologico di 38 anni è morto durante la raccolta dei rifiuti a Binasco, siamo in provincia di Milano, schiacciato da un camion in manovra. Una postina di 35 anni è poi morta in provincia di Caserta mentre stava effettuando le consegne, investita da un'auto dopo aver urtato un camion. Un operaio di 49 anni, infine, è morto per un malore mentre lavorava allo scarico di un mezzo pesante in un'azienda agricola in provincia di Treviso. E poi gli incidenti sui luoghi di lavoro. Questa mattina in un'azienda di Imola, un operaio di 55 anni è precipitato dal tetto di un'azienda meccanica in via Serraglio. L'uomo, dipendente di un'azienda e di un'altra azienda, è caduto da diversi metri di altezza, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore, al momento risulterebbe in pericolo di vita. Secondo filone processuale per il caso della lotta contro l'abbattimento del bosco in via Curtatone, siamo a Gallarate. Nell'estate 2024, infatti, e per oltre 2 mesi, centinaia di persone avevano impedito l'abbattimento degli alberi. Nell'ottobre poi il violento sgombero poliziesco. Ora il comitato Salviamo gli Alberi di Gallarate è a processo. Oggi una nuova udienza calendarizzata la prossima al 16 di novembre. Fuori dal tribunale invece di Bustarzizio un presidio solidale con gli imputati. Ce ne parla Filiberto del comitato Salviamo gli Alberi di Gallarate.
8: Abbiamo iniziato questo presidio contro l'abbattimento di questo bosco di 2 ettari nei primi giorni di agosto 2024, fra un po' sono anche già 2 anni, e chiedevamo il non abbattimento di questo bosco. Poi alla fine, dal 3 ottobre, c'è stato questo sgombero e nel frattempo il comune ha presentato una denuncia nei confronti degli attivisti e oggi c'era la seconda udienza contro 22 attivisti che oggi hanno anche rinviato al 16, la prossima sarà al 16 di novembre. Avevamo una quarantina di attivisti, siamo rimasti fuori, qualcuno voleva entrare ma il giudice ha permesso l'entrata in aula solo ai indagati o a parenti degli indagati, per cui abbiamo fatto un presidio fuori dal tribunale di Busto e sicuramente ne faremo un altro al 16 di novembre, perché già oggi era già la seconda volta che facevamo un presidio fuori dal tribunale.
3: Restiamo in Italia, parliamo di un secondo giorno di caos treni. Ieri problemi sulla linea Milano-Bologna che avevano intasato le linee ferroviarie di mezza Italia. Oggi nuovi problemi con ipotesi di danneggiamento sulla linea alta velocità Napoli-Roma. Circolazione fortemente rallentata e ritardi su gran parte delle tratte. Il ministro dei trasporti Salvini però è impegnato a cercare di non disperdere ciò che resta del partito della Lega. Il sondaggio YouTrend per Sky TG24, infatti diffuso oggi, registra il sorpasso del partito di Vannacci a quello di Salvini della Lega. Vannacci è al 5,9% secondo il sondaggio di YouTrend e la Lega al 5,8%. Uno spostamento di voti tra le destre dunque, più che un nuovo gruppo politico in ascesa. Nella stessa rilevazione poi risultano in crescita il Partito Democratico al 22,2% con uno 0,5% in più, Forza Italia all'8,2% con un più 0,4% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,8% con un più 0,4%, mentre il calo maggiore è nel Movimento 5 Stelle a meno 1,4% e si attesta al 12,1%. Infine il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni, mentre il 35% ne dà un giudizio positivo. Chiudiamo il giornale radio parlando di Yemen, Sudan e Palestina, epicentri della fame. L'allarme è arrivato dalla FAO e dal World Food Program, che individuano nel nuovo rapporto diffuso ieri dalle agenzie delle Nazioni Unite 13 paesi e territori classificati come hotspot della fame, aree nelle quali milioni di persone rischiano di affrontare un ulteriore peggioramento delle condizioni di accesso al cibo. Conflitti, crisi economiche, tagli agli aiuti umanitari e cambiamenti climatici sono le principali minacce. Terre volutamente dimenticate come quella del Sudan, dilaniato dalla guerra civile scoppiata ad aprile 2023 tra esercito e paramilitari, con oltre 1.000 civili uccisi, dove si segnalano quotidianamente stupri, morti per fame e assenza di beni di prima necessità. Ce ne parla Marco Trovato, direttore di Africa Rivista e autore di Sudan, la guerra invisibile, reportage sui Monti Nuba.
9: La situazione umanitaria è drammatica, la guerra sta stravolgendo le attività normali, per intenderci sono vietati i grandi mercati dei villaggi che alimentano le economie familiari di queste comunità rurali, diventano irraggiungibili spesso i pozzi. Io ho potuto visitare dei campi per sfollati interni e i racconti che abbiamo raccolto tra donne, uomini, bambini rifugiatisi in questi campi sono tutti strazianti. Gli aiuti umanitari faticano fortissimamente ad arrivare perché stiamo parlando di un territorio estremamente remoto, pochissime sono le strutture sanitarie ancora attive, sono strutture in genere missionarie o piccoli dispensari, diciamo, delle amministrazioni locali portate avanti con dedizione e con coraggio da infermieri e medici locali.
3: Con questo ultimo servizio sul Sudan si chiude il giornale radio di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio per le notizie dell'ultimo minuto in caso ve ne fossero e poi per aggiornarvi sulla programmazione di questo pomeriggio. L'informazione torna con il giornale radio in breve alle ore 16. Un buon ascolto.
10: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, giovedì 18 giugno 2026. Anche quest'anno cominciamo ricordandovi di sostenere l'informazione indipendente e libera, donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, scrivendo nel 730 il codice 0208 4620174. Continuiamo poi con un'anticipazione, ricordandovi che domani, venerdì 19 giugno 2026, presso il centro sociale Magazzino 47, si terrà una serata benefit per il movimento No Tav della Val di Susa, con sfido popolare bresciano o polpette vegane al sugo, con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Vi ricordo che la prenotazione è obbligatoria, chiamando il numero 030 45 670. Vi ricordo poi l'appuntamento di oggi alle ore 15.30 con voci dagli ospedali di Gaza, testimoniare per non restare indifferenti. Un intervento presso la Sala Montini degli ospedali civili di Brescia del professor Gianfranco Veraldi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, rientrato da una missione sanitaria a Gaza, con la dottoressa Donatella Albini di Sanitari per Gaza e con il dottor Raid Al-Majdalawi di Palmed Italia Onlus. Vi ricordo alle ore 15.30, oggi giovedì 18 giugno, presso la Sala Montini agli ospedali civili di Brescia. Vi ricordo poi l'appuntamento di oggi della Festa della Resistenza. Stasera alle ore 18 presso il Cinema Nuovo Eden ci sarà la proiezione del film Domani, il viaggio di Mayasun Majidi. Alle ore 19 il Drum Circle, un laboratorio interattivo di percussioni. Seguirà alle ore 20 presso lo spazio Carme la testimonianza di Murat Yazar, fotografo e rifugiato politico curdo, in collaborazione con l'associazione Pashamama. Alle ore 21 ci sarà la presentazione di un laboratorio di tessuti e alle ore 21.30 musica e danza con Saideira. Proseguiamo poi con l'agenda degli incontri culturali, cominciando dal Cinema Nuovo Eden, che ha nella sua programmazione di oggi, alle ore 19, il cult movie The Whispering Star di Sion Sono, che verrà proiettato in lingua originale con sottotitolazione italiana. Inoltre ci sarà la proiezione di Domani, il viaggio di Mayasun Majidi, di Vincenzo Caricari e Barbara Di Fabio. Mentre all'Eden d'estate, presso il Parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81B, ci sarà la proiezione di Un semplice incidente, di Jafar Panahi. Concludiamo poi con alcune anticipazioni di incontri di venerdì 19 giugno. Palestina Anima Mundi sarà una diretta in streaming in più di 100 piazze e presidi e si comporrà di un dialogo con Francesca Albanese, che presenterà il suo nuovo libro, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero. A Brescia avrà luogo, presso lo Spazio Carme, in via delle Battaglie 61-1, a Bormio, presso l'Oratorio Don Bosco, a Chiavenna, presso il Salone San Fedele, a Ponte in Valtellina, presso la Sala Auditorium Comunale, a Tirano, presso il Local Hub, piazzetta Trombini 5, al primo piano, e a Malegno, in Sala Civica, piazzale Aldo Caprani. Sempre venerdì 19 giugno avrà luogo l'incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo, Shqipëria e Re, Albania Nuova. a Desenzano del Garda, presso la Casa dei Popoli di Sankara. Chiudiamo con l'ultima anticipazione, sempre di venerdì 19 giugno, con Berta nel cuore, chiediamo giustizia, un incontro pubblico con Berta Isabel Zuniga Cáceres, coordinatrice di COPIN, e Camilo Bermudez, consigliere giuridico di COPIN, alle ore 18.30, presso il Centro Sociale Cantiere, in via Monterosa 84 a Milano.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Baraonda d'Urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elgas Cavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

al venerdì dalle 16 alle 17:20 e il sabato dalle 14:30 alle 15:30, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

Sono le 13:26 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi rispetto al giornale radio di questa mattina delle ore 13, che potete riascoltare in formato podcast sul nostro sito radioondadurto.org, insieme ovviamente a tutte le interviste e approfondimenti che la nostra redazione realizza nel corso della giornata informativa. Tra pochissimo invece alle ore 13:30 la seconda parte di Mezza Sala per parlarvi di teatro, alle 14:30 Onda Ultras e alle 15:15 Rebel Dias. Si torna poi con l'informazione alle ore 16 con il giornale radio in breve di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: Radio Onda d'Urto, le 13:31 minuti, riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala, lo spazio di sonanze dedicato al teatro, sempre in studio con Camillo. Ciao Camillo.
1: Eccoci.
0: E ci ha raggiunto anche Claudio.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, cosa andiamo a combinare in questa seconda parte? In questa prima parte della seconda parte.
2: Allora, nella prima parte della seconda parte, io se parli così mi
0: attenzione
2: confondo,
0: che si sta staccando,
2: mi sta anche cadendo un microfono che...
0: Ok, perfetto.
2: Fammi ricapire, la seconda parte della
0: prima parte della seconda parte.
2: Ecco.
0: La prima metà della seconda parte della trasmissione.
2: Tu così devi stare attento con me con queste cose perché io mi perdo. Le parti sono tre?
0: Le parti potrebbero essere tre, nel senso
1: le parti in commedia anche di più.
2: Sì, in tragedia 5.
0: Le famose 5 stanze, cinque la musica stanze, da camere sì. Che dicevamo l'altra volta.
2: Chiediamo scusa e ricominciamo da capo.
0: Okay,
2: buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sì, noi ci sposteremo a Genova perché il 14 ha preso il via un festival straordinario. Proprio perché si configura in modo completamente diverso rispetto a tutti gli altri festival. Non dico nulla perché aspettiamo di avere con noi una delle anime del festival, che è Ivana Bosso, e speriamo di riuscire ad averla.
0: Allora, mentre ci mettiamo in collegamento, tu hai portato della musica che hai detto, vedrete cosa metto. Allora,
2: sì,
0: adesso sono curioso. Adesso.
2: La settimana scorsa, insieme a Camillo, in un teatro di Milano abbiamo visto la locandina di un prossimo evento che è stato ieri e l'altro ieri mi pare, che ha come protagonista un gruppo musicale congolese della Repubblica Democratica del Congo che si chiama Fuku Miziki. Quello che ci aveva colpito Camillo era come erano bardati costoro.
1: L'immagine che li rappresentava era davvero potentissima.
2: Era potentissima perché erano praticamente ricoperti di mi viene da dire rottami di metallo, ma messi così bene, ma così bene che per chi ha avuto l'esperienza dei mutoidi di Sant'Arcangelo, ecco, la può ricordare. Ma questi fanno musica con strumenti costruiti allo stesso modo e la musica che fanno nasce davvero dal confronto con... in piazza Kinshasa, ad esempio, ci sono dei video molto belli, o in un villaggio dove si mettono a suonare e

0: fanno dei pezzi che io sono andato a cercarmeli in rete, non potendo andare a Milano nelle sere passate,
1: andiamo ad ascoltarli.
0: Sono da ascoltare.
1: Ho qua due brani.
0: Il primo è quello più melodico, okay. Che è Tutto Dire.
1: Andiamo ad ascoltarla. Non vi leggo il titolo perché no. Ecco, non ce la potrei fare.

0: E quindi Fulu Mizikiwe, abbiamo ascoltato Tiamungua na Biloko, ce l'ho fatta.
1: Bravissimo. Il secondo pezzo è più facile perché si chiama Kinshasa, se non sbaglio.
0: E si chiama
1: Kinshasa.
0: sì, Le Son de Kinshasa.
1: Sì,
0: Le
1: qui
0: Son de
1: è
0: Kinshasa.
1: più facile questo.
0: Allora, purtroppo abbiamo avuto dei problemi con il telefono. Vediamo se riusciamo in questa maniera a contattare la nostra ospite. Vediamo. Adesso sta squillando, come potete sentire. Pronto? Non era pronta. Niente, purtroppo in questo momento
1: È
0: non riusciamo a metterci in
1: una
0: collegamento
1: telefonata con un
0: con
1: telefono
0: Ivana.
1: tedesco e quindi sta un po' facendo.
0: Probabilmente è in un punto dove non prende tanto il telefono perché con il fisso scatta la segreteria e con questa piattaforma che non nominerò, invece squilla libero, però squilla sempre libero in questa piattaforma, quando, anche quando il telefono.

0: telefono non è raggiungibile. E, cosa vogliamo fare? Vogliamo andare ad ascoltare il contributo che abbiamo registrato prima? Vogliamo provare a mandare a fare qualche segnalazione e io intanto provo ancora a chiamare?
1: Io direi proviamo a fare un paio di segnalazioni intanto, okay. Vediamo se riesco ad avere risposta. Allora, cominciamo a ricordare che parte Fantasie Metropolitane, la rassegna all'aperto, la rassegna estiva negli spazi all'aperto e non solo in quelli all'aperto del Teatro Borsoni in via Milano. Domani all'interno di Weekender sentirete un'intervista che abbiamo registrato con Jessica Leonello e Michele Beltrami, che presentano La cura cosa me ne faccio del teatro, evento tratto da un progetto di cooperativa di Comunità Mano Libera, che sarà in scena la settimana prossima, 22, 23 e 24 giugno, ma questa sera si comincia, questa sera giovedì 18 alle 22, perché se all'aperto bisogna aspettare il buio, con la proiezione di Aurora di Murnau, film del 1927, sonorizzato dal vivo da un ensemble piuttosto importante, diretto da Karim Crew, che è uno dei componenti degli Zen Circus. Quindi si comincia questa sera, 18 giugno alle 22, proiezione di Aurora di Murnau, sonorizzato dal vivo. Poi l'altra cosa che vi segnalo sono alcuni degli appuntamenti con Isola, il percorso che Teatro 19 sta proponendo all'interno degli spazi del quartiere Primo Maggio, e non soltanto, perché per esempio domani venerdì 19 c'è la seconda replica alle 18:30 all'ingresso del cimitero Vantiniano di Antigone Non C'è, esito del laboratorio di ricerca e sperimentazione guidato da Francesca Mainetti, che cura la regia, l'adattamento e le musiche. Scusa Claudio, vai pure.
2: Ieri ho potuto partecipare allo spettacolo sempre in questa rassegna.
1: Cappuccetto Rosso Senegalese.
2: Cappuccetto Rosso. A parte uno spettacolo che ho già visto 10 anni fa con un altro interprete, ma bravissimi anche gli interpreti di
1: è uno spettacolo storico del Teatro delle Alpi.
2: È uno spettacolo storico. Divertentissimo, che necessita di interpreti capaci davvero di mettersi in gioco col pubblico, perché è un continuo parlare con il pubblico, parlare direttamente al pubblico, e anche dialogando tra loro il pubblico è tirato in ballo in continuazione. Ma a parte la forza dello spettacolo, secondo me è uno di quelli che pensato per i giovani, ma secondo me imperdibile per tutti, è uno spettacolo che cura, diciamo così. La cosa interessante davvero è che là dove è stato fatto ha visto un affluire di pubblico incredibile e una partecipazione davvero dalle finestre anche delle case intorno nel quartiere Primo Maggio, e alla fine un gran ballo collettivo dove si sono buttati tutti, e naturalmente le signore senegalesi l'hanno fatta da padrona, perché come si muovono loro non si muove nessun altro sulla faccia della terra, ma credo neanche in tutta la galassia, ecco. Quindi un grandissimo coinvolgimento, e credo che a questo proposito il lavoro che sta facendo Teatro 19 di costruire comunità con gli spettacoli che propone e con i laboratori che propone stia andando, da quello che è successo ieri sera, sta andando davvero a buon fine. Hanno fatto un lavoro importantissimo che dà risultati. Io ripeto, ieri spero che qualcuno abbia fatto un video, che Teatro 19 l'abbia messo, perché davvero è stata una festa di gioia per tutti quelli che erano presenti.
1: E questo ha molto a che fare con una cosa che abbiamo registrato e vi proporremo tra poco, che è il Festival delle Case Popolari che si terrà a Milano, che in qualche modo gioca su temi molto, molto in comune con quello che sta realizzando Teatro 19 al Primo Maggio. Quindi dicevo, domani venerdì alle 18:30, seconda replica di Antigone Non C'è al cimitero Vantiniano, ingresso da via Industriale. Domenica 21 e lunedì 22 alle 20:15 nel cortile delle case di via Presolana, Souvenir, esito del laboratorio Varcare la Soglia, guidato da Valeria Battaini, per la regia di Valeria Battaini, ispirato al racconto teatrale Il Congresso degli Uccelli di Carrer, tratto dal poema in lingua persiano, famosissimo poema persiano. Quindi per adesso questi sono i primi due appuntamenti con il percorso di Isola. A questi si aggiungono ovviamente altre cose. Una, per esempio, è la giornata del rifugiato. Stiamo parlando del 18, quindi di oggi. Cinema Nuovo Eden, proiezione del film domani, il viaggio di Maison, film documentario, il viaggio di Maison Majdi, alle 18, al Carme alle 20, testimonianza di Murat Yasar, fotografo e rifugiato politico curdo, in collaborazione con l'associazione Pachamama, e poi alcuni appuntamenti all'interno della festa della resistenza delle scuole Calini. 18 giugno, giornata del rifugiato, giornata mondiale del rifugiato. E poi magari torneremo dopo con alcuni degli appuntamenti invece del canto delle cicale, perché forse siamo riusciti a raggiungere la nostra ospite. Intanto vi ricordo che il canto delle cicale, abbiamo presentato qui con Maria Rauzi del Telaio, porta tutta una serie di appuntamenti dedicati al teatro per l'infanzia in provincia, un'altra piccola rassegna in corso anche in luoghi della città, soprattutto in luoghi della periferia. Per questo fine settimana sono diversi gli appuntamenti, partiamo da domani venerdì 19 con le Penne dell'Orco a Cazzago San Martino, sabato i Musicanti di Brema a Berlingo, domenica Mondo di Iseo, lunedì Cappuccetto Rosso nella Pancia del Lupo a Cellatica e martedì 23 Cenerentola 301 a Calvagese, che è uno degli spettacoli come dire principali della rassegna, perché è stato ha raccolto nel corso dell'anno tutta una serie numerosissima di premi. Quindi il canto delle cicale, tutti gli appuntamenti ad ingresso libero per famiglie e non solo per bambini, perché siamo tutti in spazi non teatrali, spazi all'aperto, spazi che come dire favoriscono la convivialità. Andate a esplorarlo e correte a vedere questi spettacoli assolutamente meravigliosi. Nel frattempo non stiamo riuscendo a raggiungere la nostra ospite, quindi Simone, direi intanto mandiamo l'intervista che abbiamo già registrato.
0: Arrivo, eccomi qua. Stavo facendo 10 cose insieme. Arrivo, allora un attimo solo che vado a mettere l'intervista. Adesso mi sta chiamando qui. È difficile oggi, eh?
1: Allora, Simone, se vuoi continuiamo a parlare noi intanto.
0: No, guarda, adesso...
2: Possiamo raccontarci delle mene storielle anche.
0: Allora, eccola qua, perfetto, possiamo andare in onda con questa, allora, intanto.
1: E torniamo a Milano per la seconda edizione di Casa Mondo, il primo festival delle case popolari. Stiamo parlando di 6 appuntamenti che si terranno tra giugno, questo fine settimana il 20 e il 21, il prossimo 27-28, e poi 2 giornate a settembre il 26 e 27. È con noi Daniela Airoldi Bianchi di Teatro Officina, che con ATIR e le compagnie malviste organizzano il festival. Buongiorno Daniela.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, siamo qui per parlare di un evento ad ingresso gratuito, 6 appuntamenti in 6 plessi di edilizia residenziale pubblica per portare in scena gli inquilini, gli inquiline dei quartieri e le loro storie di vita. Intanto mi piace subito citare una cosa quando, nel momento in cui sì, l'oggetto di interesse, di attenzione di questi eventi sono le storie quotidiane, la grande esperienza che fortunatamente si moltiplica nel tempo e come dire moltiplica le occasioni, quella che molto spesso citiamo come l'archivio idealistico nazionale di Pieve di Santo Stefano, con una miniera, le singole storie, le storie dei singoli, come straordinaria miniera di narrazione, di memoria, di possibilità di riflessione. Allora, ci racconti cos'è questo progetto che appunto ha la sua seconda edizione, anche se mantiene nel titolo primo festival?
3: Sì, è la sua seconda annualità, nel senso che il festival si fa d'estate nei cortili, abbiamo cominciato l'estate scorsa e stiamo proseguendo quest'anno. Allora, l'idea è nata dal fatto che noi sono, Teatro Vicina è una realtà storica di Milano, nasce nel 73 in Viale Monza al 140, dove adesso c'è la sala di Zeni, che quella è la nostra sala, che era del circolo familiare di Unità Proletaria, che concesse l'uso di una balera che c'era lì a questi giovani che invece hanno detto ma possiamo fare qualcosa di diverso dalla balera? Bene, e lì fu un importante punto di riferimento per tanto teatro e tanta attività politica degli anni 70. Poi noi nell'84 ci siamo spostati in un plesso di case popolari, cioè la sala di Viale Monza ha subito un incendio e quindi il comune, a riconoscimento di tanto lavoro che avevamo fatto per il quartiere, ci ha messo in queste case popolari. Quindi noi tutte le mattine andiamo in teatro a lavorare e attraversiamo, incontriamo il mondo delle case popolari. Ad un certo punto abbiamo cominciato a pensare di fare delle produzioni che dessero voce a questo mondo, che è un mondo invisibile, nel senso che vorrei far presente che a Milano il 10% del costrutto sono case popolari e sono tutte oltre la linea della 90, quindi la linea della circonvallazione della Filovia. In questo mondo, a meno che tu non conosci qualcuno che abita lì, nessuno entra mai. È proprio un mondo separato, capisci cosa voglio dire?
1: A parte, assolutamente a parte.
3: A parte, e quindi era molto importante in questo momento creare una dimensione osmotica di relazione fra il dentro e il fuori. Va attraversato questo mondo, va abitato, perché già c'è uno stigma sociale. Se poi viene anche lasciato ai margini, non se ne esce più. Quindi noi abbiamo cominciato già nel 21 a fare questo lavoro importante, insomma, di protagonismo degli inquilini, seguendo una metodologia di teatro sociale che caratterizza da tantissimi anni il nostro lavoro. Noi facciamo teatro sociale quando non c'era neanche il nome di teatro sociale, nel 1982. Cioè, cosa facciamo? Intervistiamo gli inquilini e raccogliamo le loro storie, come dicevi giustamente tu, rispetto all'archivio, uguale, no? C'è proprio le loro biografie. Io sono arrivato qui, eravamo 10 figli, venivamo dal sud, mio padre ha trovato lavoro alla Pirelli, papapim, papapà. Queste storie vengono poi trascritte in interviste, restituite al testimone, questo è un passaggio molto importante, e poi che le revisiona, toglie, aggiunge, eccetera. E poi confluiscono in una drammaturgia in cui, come dirti, si cesellano momenti, no, delle biografie con l'affresco storico, no? Qui per esempio queste case di cui adesso il 20 andiamo a fare uno spettacolo al Grato Soglio sono state fatte nel 41 dalla Contessa Crespi Morbio, la stessa del villaggio Crespi per intenderci, no? La borghesia milanese illuminata. E poi hanno vissuto tutto il periodo del boom economico, molti meridionali che venivano dal sud a lavorare nelle fabbriche, la Falck, la Breda, che sono qui dietro, Viale Mozza, insomma. E poi c'è stato il grande momento della droga, che l'eroina negli anni 70 ha falcidiato qui nel nostro plesso un 120 ragazzi, abbiamo calcolato. E poi adesso delle nuove forme di solidarietà che pian piano si tenta di tessere. Quindi è chiara la metodologia, no? Interviste, restituzione della narrazione, e questo si dice una cosa importante, perché questa che è gente semplice, che a volte anche, non so se va bene la quinta elementare o la terza media, quando vede la propria storia scritta ha una specie di moto di orgoglio. Gramsci diceva che cultura è consapevolezza di sé, del proprio valore, di che cosa si è venuti a fare al mondo. Ecco, questa cosa di eleggere queste persone a protagonisti, interpreti, no? Della loro storia, li rende in qualche modo degli operatori, no? Culturali, pensiero impensabile per loro. E quindi è molto generativa questa cosa, no? Perché poi loro si rinforzano e cominciano a lavorare, è molto interessante, insomma.
1: Questo questo concetto di generatività è una cosa che stiamo incontrando sempre più spesso nei nostri incontri qui radiofonici, ed è qualcosa che mi affascina tantissimo, perché sta lì appunto a raccontare di una potenzialità. No, non tanto, non stiamo parlando soltanto, vale anche quel discorso, di una qualità letteraria, ma la capacità di restituire un'esperienza e condividerla, che è quello che fa la letteratura in senso più ampio.
3: Certo, perché adesso voglio dire, possiamo dirci in tutta franchezza, Milano è un eventificio, spettacolificio, cioè qui è un incubo, cioè noi abbiamo 40 teatri, eventi continui, le week, papapim, papapam, ma queste cose vanno tutte sotto la chiave, mi dispiace usare questo termine, ma è vero, di un consumo culturale, che poi fra l'altro in molti casi è riservato a chi se lo può permettere. Anche qui non è che noi arriviamo e somministriamo dall'alto nelle case popolari uno spettacolo magari di cabaret che così gli piace, eh? Niente di tutto questo, c'è questo lavoro orizzontale di messa in campo di loro, della loro vita, della loro storia, e di valorizzazione, tutto un altro film, capisci perché è generativo? Perché va a muovere dei livelli intimi, potenti, di fiducia, di autostima. E poi soprattutto fra i diversi plessi si creano delle collaborazioni, perché per intenderci, quando fai questi lavori qui non è che tu puoi arrivare in un testo di case popolari, ci sono teatro uffici, cioè non è così, ci vuole un comitato inquilini, ci vuole qualcuno, mi spiego, lì che già, no, fa un minimo di lavoro di base, di raccordo. E però poi, appunto, come ci dicevamo all'inizio, questi mondi rischiano di essere conchiusi, no? Cioè, invece qui, non so, noi sabato andiamo al Grattasoglio a portare la storia di Gorla. Il Grattasoglio sta dall'altra parte di Milano, sta a sud, Gorla sta a nord. E poi viceversa, la settimana dopo quelli di San Siro vengono in via Padova e così via. Cioè, quindi c'è uno scambio fra storie e narrazioni di diversi quartieri e si creano delle alleanze. Metti un comitato inquilini è molto bravo, che ne so io, a organizzare le feste e c'ha tutto l'armamentario, i tavoli, le sedie, i fornelli. E un altro invece le feste non le fa mai, quella volta che sa che deve fare una festa
1: sa chi rivolgersi,
3: a prendere, capisci? E viceversa, c'è quello che magari è bravo perché magari ci lavora un ex sindacalista, come in un caso, a fare l'ISE, i documenti fiscali, lo SPID, eccetera, e magari un altro comitato che ha una situazione di fragilità tale per cui manco si può andare a un caffè, dice ma posso venire lì una mattina con... È interessante questo, no?
1: E a questo si aggiunge
3: perché
1: anche un'altra...
3: Perché se no sta gente, chi è che ci pensa?
1: Certamente, e si aggiunge anche un'altra riflessione che come dire, aggiunge materiale ad una dinamica che, dicevi, Milano 40 teatri è a tutti gli effetti la capitale italiana del teatro, e molto spesso raccontando quello che accade raccontiamo di questa sorta di doppio movimento quando si parla di idealmente di teatro e rapporto con la città e racconto della città. Questo doppio movimento che a volte porta si concretizza nel portare gli spettacoli dai palcoscenici teatrali alle periferie, ai luoghi non teatrali. In altre occasioni si tratta di portare i quartieri, la testimonianza, il racconto della vita sul palcoscenico. Però tutto questo di solito non comprende quella che è una riflessione sul pubblico, quello che pensava il primo, il pubblico che diventa qualcos'altro, il pubblico che diventa protagonista, il pubblico che non è abituato ad andare a teatro, che probabilmente a teatro non ci andrebbe mai da solo perché non ne ha la possibilità, molto semplicemente.
3: Troviamo gente che non è mai stata a teatro, mai. Assolutamente sì. E la cosa che mi ha sorpreso nell'edizione dell'anno scorso è che c'erano moltissimi giovani, non mi aspettavo questa cosa. Allora, il pubblico è gli inquilini che scendono giù, si portano proprio la seggiolina, anche perché noi arriviamo, cominciamo a montare nel pomeriggio e loro si incuriosiscono perché vedono il palco, vedono i riflettori, la musica a palla, dice cosa succede qui? E quindi se ne scendono, però poi lo spettacolo è gratuito, ovviamente viene data comunicazione a tutta la città, ma cosa c'erano un sacco di ragazzi giovani, non so, guarda, mi ha fatto un sacco piacere, non lo aspettavo.
1: Allora, e io direi intanto, cominciamo a raccontare quelli che sono nello specifico gli appuntamenti che chi avrà voglia di venirvi ad incontrare potrà scoprire. Insomma, si comincia, dicevamo, questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21.
3: Con la storia delle case popolari di Gorla, quelle in cui noi abbiamo sede, e si intitola La Fondazione Crestimordio, perché questo è il nome di queste case, una storia con la maiuscola, tante storie, no? Come ti dicevo prima, l'affresco storico e le biografie, e questo lo portiamo in una cooperativa di case popolari molto avanzata che si chiama Dar Casa, che sta in via Palmieri, che è una laterale di via Meda, al Grattasoglio. Poi invece ATIR, che è un'importante compagnia di Milano con una sua sensibilità sul lavoro sociale, sull'inclusione.
1: Sono molto spesso i nostri ospiti.
3: Sì, sì, proprio bravi. Porta qui, loro quest'anno hanno lavorato sul tema delle Olimpiadi, in modo critico ovviamente, dicendo che non era proprio il caso di essere preoccupati di tutta questa performatività che il mondo dello sport chiede, no? E loro hanno dei lavoratori che tengono nei quartieri, a volte con disabili, a volte con anziani, e questo è un gruppo di anziani di un presso di case che sta lì al Grattasoglio, che hanno lavorato su questo tema, appunto, le Olimpiadi delle centenarie, ragionando anche sul rapporto del corpo, no? Io non l'ho ancora visto lo spettacolo, però credo che sia molto molto interessante. Il weekend successivo, quindi il
1: 27.
3: Siamo con le Malviste. Le Malviste sono una compagnia proprio di teatro sociale che lavora tanto in un quartiere molto complesso che è San Siro, dove c'è una percentuale di disagio enorme nelle case popolari, sto dicendo. E loro fanno questo lavoro molto bello con questo gruppo che esiste dal 1945-46 di Quinto Romano. Sono una quarantina di musicisti che hanno degli strumenti che si inventano loro, sono delle specie di triche ballacche per farsi capire, e con alcuni professionisti, fra cui mi viene in mente Gian Piero Marazzi, che ha lavorato per tanti anni con Moni Ovadia, il fisarmonicista di Moni, e fanno questo concerto molto popolare, itinerante, vanno in giro per i cortili, salgono su nei balconi, è molto bello ed è anche qui insomma una dimensione di scambio popolare. E poi noi chiudiamo questa sezione riportando lo spettacolo di Gorla in via Celentano, che è una laterale di via Padova, che è così, nei luoghi comuni, la via più multietnica di Milano, in realtà tutta Milano multietnica, però insomma, e quello è un caseggiato Haller, perché qui fra l'altro abbiamo due diversi gestori. Alcune case popolari sono di Haller, che è quello che avrete anche voi, nel senso che
1: certamente
3: è regionale, mentre una parte del costrutto era del comune di Milano e quindi è in carico a un gestore del comune che è NM, quello della metropolitana, gestisce anche le case, quindi c'è anche uno stile, un approccio un po' diverso ovviamente tra i due.
1: E ti chiedo ancora una cosa che è legata ai luoghi, appunto, di questo abbiamo parlato come elemento fondamentale di questa esperienza, in questo caso dal punto di vista quantomeno immaginativo sono le case, sono le abitazioni, e quindi c'è qualcosa che ha a che fare con la propria identità, il proprio vissuto, l'appartenenza, che è una cosa diversa dall'appartenenza a un territorio, a una regione, ad una identità come dire condivisa, è qualcosa di profondamente personale, perché mette in gioco un luogo profondamente personale e privato.
3: Hai ragione, è molto giusta questa cosa che dici. Per me è stata una delle grandi lezioni che io ho imparato, cioè la casa è comunque vissuta come uno spazio intimo, domestico, appunto, no? Quindi non è neanche così facile fare teatro nei cortili, eh? Cioè noi lo facciamo dal 1992 ed sono sempre stati cortili di case popolari già dallo, o case di ringhiera, allora c'erano ancora case di ringhiera, però in effetti devi avere molta accortezza nel muoverti, perché non puoi sapere, cioè può esserci un malato grave, mi spiego, e quindi può essere il tuo spettacolo invece disturbante, perché magari ha bisogno di una dimensione di silenzio, di raccoglimento. I bambini per esempio interagiscono in modo molto vivace, nel senso che vanno su e giù in giro per i cavi, bisogna stare anche un attimo attenti perché sono un po' pericolosi, però è molto ricco questo contesto qui, perché è proprio una soglia tra il privato e il pubblico, no? E quindi è potente, insomma, quando riesci a trovare l'alchimia, no? Cioè di non essere invasiva, però anche di dire vabbè, oggi è un giorno un po' speciale, no? Facciamo una cosa tutti insieme.
1: Mi piace aver parlato di tutto questo, perché se è un'esperienza che sempre più spesso, quella dell'incontro con la storia del singolo, la storia apparentemente piccola, ritroviamo molto facilmente in quello che in questi anni l'esperienza del documentario cinematografico in Italia. A teatro, anche per questioni molto banalmente di comunicazione, di media, non è così facile incontrare esperienze che però esistono. Una è Brescia, sarà nei prossimi giorni, l'abbiamo appena presentata, esistono e vale la pena di incrociarle, perché sono davvero una come dire, una possibilità di scoperta e di incontro assolutamente straordinaria.
3: Sì, perché vedi la credibilità che ha un testimone incarnato quando parla, perché noi a volte riusciamo proprio a fargli parlare agli inquilini direttamente, magari o all'inizio o alla fine dello spettacolo, per non costringerli a seguire tutta la macchina, entra, esce, le quinte, eccetera, ha una credibilità, un'autorevolezza naturale che nessun attore mai potrà avere, perché è la sua vita, e questa cosa in teatro si sente tantissimo, perché il teatro è questo, no? Che c'è lì qualcuno che dice una cosa e l'altro che ascolta. E cosa tiene questi due legati? L'emozione, no?
1: E poi c'è quello che... Scusa.
3: E l'emozione di un testimone è incomparabile, perché lavora proprio, apre degli elementi proprio.
1: E poi c'è l'elemento di che si condensa in una parola importante, che è verità, che non ha niente a che fare con la riflessione tutta teorica sulla realtà a teatro, è qualcosa di completamente diverso, è un discorso di assoluta verità che viene, come dire, vissuta, condivisa, testimoniata.
3: A me piace parlare di credibilità, verità è comunque una parola anche filosoficamente impegnativa, però la credibilità è importante, la credibilità che ha a che fare anche con una dimensione etica, capisci, dell'onestà, cioè di non falsificare mai i dati. A volte non è neanche semplicissimo, perché non è che tutte le storie che si raccolgono sono storie, come dirti, in cui non ci sono anche dubbi. Cioè, però quello è, il tuo dovere è di restituire quello che è venuto fuori, punto.
1: Il sito di riferimento è www.teatrofficina.it. Ricordiamo ancora, si comincia questo fine settimana, il 20 giugno, con la Fondazione Crespi Morbio, e il 21 le Olimpiadi delle centinarie per il primo Festival delle Case Popolari, seconda edizione. Grazie mille a Daniela Airoldi Bianchi di essere stata con noi, e buon lavoro.
3: Buon lavoro, grazie davvero, buone cose.

0: Allora, io direi, dal momento che siamo riusciti a metterci in collegamento con la nostra ospite, io abbasso i fulumizichi, magari li riprendiamo poi, e Claudio, ti lascio il microfono.
1: Sì, lasciamo Kinshasa, ci spostiamo a Genova, dove presso il Porto Antico siamo nel vivo della 28esima edizione di Souk Festival, festival che terminerà poi il 24 di giugno. E per raccontarci Souk Festival è al telefono con noi Ivana Bosso, che è una delle anime, diciamo così, delle colonne portanti del festival. Buongiorno Ivana e benvenuta a Radio Onda d'Urto.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della vostra radio. Dunque, sì, siamo già al quinto giorno, attraversamento di confini.
1: Siete arrivate lì. Ecco, la musica che hai sentito un attimo prima era di un gruppo che tra l'altro era a Milano nei giorni scorsi, un gruppo congolese particolare che io spero di vedere prima o poi anche a Souk Festival, perché sono dei musicisti davvero potenti, questi Fuku Miziki. Ma torniamo invece a noi. Dunque, Souk Festival è stato pensato nel 99 da Valentina Arcuri e Carla Peirolero. E si è costruito come un vero e proprio bazar di popoli. Cioè, chi passasse, ad esempio, mi viene in mente dalla superstrada che sopraelevata che attraversa Genova, arrivato nella zona del Porto Antico, si trova a guardare verso il mare e vede un souk, un insieme di possibilità di tutti i colori, di incontrare gente di tutto il mondo. E all'interno di questo souk l'arte, vabbè, diciamo che la fa da padrona, più o meno. Vabbè, ho detto
2: sicuramente sì, diciamo che come sapete il souk si svolge ormai da diverse, tante edizioni in Piazza delle Feste, dove c'è la famosa Kinshasa struttura, e a Porto Antico, e anche se è sempre stato e nato nel cuore del Porto Antico, durante questi 12 giorni noi proprio costruiamo una scenografia, che la nostra scenografia è un teatro mondi, in cui il mercato, le cucine diventano parte integrante del palcoscenico, un palcoscenico che attraversa, quest'anno poi che abbiamo intitolato l'edizione Attraversare i confini, attraversa i confini sotto tanti punti di vista, che sono stati veramente tanti, sia a livello di spettacoli teatrali bellissimi in queste ultime sere, che hanno affrontato confini che riguardano modalità diversi di lingue diverse, come la lingua dei segni portata con lo spettacolo Tamuà, ma lo spettacolo ieri delle identità multipli che abbiamo visto appunto ieri sera, e in contemporaneo era Sessine Paomar della compagnia Malufi e Dardi, e abbiamo attraversato anche le prime sere, si è parlato di guerra e degli effetti delle guerre, dei bombardamenti, portando in scena uno spettacolo direttamente proveniente dal Libano di una compagnia che era Under the Flash di Bassam Abu Diab. Ma non è finito, ce ne sono altri spettacoli teatrali come Funeral Party stasera di K Radio, e poi andando verso la fine del festival, e tanta musica. Tu parlavi di musica, la musica non manca mai. Ieri abbiamo addirittura tentato un grande esperimento portando un'artista senegalese molto famosa che fa soprattutto musica molto ascoltata attualmente in Senegal dalla parte giovane, che è stata Umi, chi cura la parte della musica è la nostra Nocentini, Silvia Nocentini, mentre il teatro se ne sono occupati Bintu Ouassara, Carla Peirolero, insieme anche ad Arianna Sortino. ti ha detto più praticamente tutto. È un posto libero. Noi
1: sì.
2: Accettiamo tutti e accogliamo tutti.
1: Ma ecco, e in particolare la collocazione. La prima volta che sono arrivato a Genova, a Souk Festival, la prima cosa che ho pensato è che questa piattaforma che si getta sul mare è il luogo ideale per Souk Festival, perché chi è in un porto è di sicuro in un punto in cui c'è un incrocio di persone diverse, di desideri diversi, di idiomi diversi, e quindi è proprio casa sua quella in cui si svolge Souk Festival.
2: Sì, e poi non dimentichiamoci una cosa, che hai detto una parola importante, porto. Il porto serve ad accogliere, perché arrivano le navi che ci portano molte merci e arrivano anche le persone con le navi, e quindi i porti in genere accolgono. Quando vengono chiusi i porti vengono chiusi per ragioni di guerra, e in questo momento è molto importante mantenere dei porti realmente aperti come un abbraccio, perché poi se vediamo sempre un porto non sembra un po' un abbraccio, e il Souk si trova ai margini di questo abbraccio.
1: Sì,
2: all'inizio
1: di questo abbraccio, sì. È che la mentalità corrente è che al porto devono arrivare solo le merci, le persone no. Questo è il pensiero.
2: E ci dimentichiamo che per portare le merci ci vogliono anche le persone.
1: Ma quelle
2: anche le persone che lavorano per queste merci.
1: Quelle le lasciamo,
2: sono già miste come persone, non è che siamo, cioè, è proprio perché un porto ha diverse identità. No, non mi piace parlare di identità, mi piace parlare di comunità.
1: Sì.
2: Perché con questo luogo, con la parola identità, che è un po' troppo sdoganata anche in senso negativo, io parlerei invece di appartenenza a comunità, e le comunità in genere poi si possono anche incontrare, aprire, dialogare.
1: Dovrebbe essere così. Ma ecco, in Souk Festival tu dicevi musica, teatro, incontri, ne hai accennati alcuni, e tanti profumi, perché la cucina è anche un altro elemento importante del festival. Di quali nazionalità saranno i cuochi quest'anno?
2: No, allora, più che cuochi sono veri e propri ristoratori, cioè, che ovviamente hanno dei propri cuochi, che però rappresentano molto bene quella che è la varietà di cucine provenienti dal mondo presenti a Genova, perché sono tutti luoghi di ristorazioni presenti sul territorio genovese dei dintorni. Quindi facciamo un viaggio culinario per tutto il mondo, perché abbiamo appunto le specialità medio orientali dell'area del Maghreb, le specialità con Aladdin, abbiamo le specialità anche della parte dell'Asia occidentale rappresentata da Siria, Libano, quest'anno abbiamo anche, poi abbiamo l'India, la Thailandia, abbiamo anche l'Ecuador, il caffè arabo. Abbiamo anche quest'anno il Giappone con il tè, il Perù, e abbiamo anche la cucina senegalese, insomma abbiamo anche e poi abbiamo anche la cucina messicana, insomma abbiamo veramente, e poi altra cucina araba di diverse parti, insomma,
1: e accanto alla cucina che fa da mangiare c'è anche la cucina che dà da pensare, perché ci sono delle, io ricordo delle lezioni di cucina splendide negli anni scorsi,
2: sì, è che tu ti riferisci. Quest'anno purtroppo non abbiamo Chef Kumalé.
1: Che peccato.
2: Era impegnato anche lui nelle sue attività, non sempre.
1: Però ho visto che...
2: Quest'anno abbiamo, insomma, chi ci parlerà, adesso stavo guardando, ci faranno proprio dei ci parleremo di Pamela, scusate, io non sono
1: sì,
2: genovese,
1: sì, sì. Anche di gelati
2: di Pamela, che è la specialità, che questo gelato al caffè, un semifreddo al caffè molto buono, ci diranno col farlo
1: da assaggiare decisamente,
2: okay, quindi ci manteniamo con una tradizione genovese, ma avremo anche chi ci parlerà appunto delle empanadas, se non, di sapori andini. Andini, perché ci parleranno delle famose empanadas,
1: la repa empanada, me la ricordo,
2: sì, che sarà il 19 giugno, insomma, sì. Quindi abbiamo una serie di cose da gustare sul palco, ma abbiamo avuto, questo bisogna dirlo, c'è stata una merenda delle mamme provenienti da Gaza, con le associazioni che sono qua a Genova e che sono venute a parlare, che sono state, abbiamo fatto una raccolta, abbiamo voluto sempre portare questo tema che ci sta molto a cuore, e hanno loro anche preparato delle cose quel giorno per i bambini che erano presenti. Quindi sì, siamo molto contenti che il cibo possa unire. Il cibo unisce sempre, in quel momento non ci sono differenze, assaggiamo, e invece ci dice ah, ma non mi piace, oppure ah, ma mi piace tantissimo, e scopriamo magari dei sapori nuovi per noi, che magari per altri non lo sono.
1: Certamente, ecco un altro punto di forza di Souk Festival è proprio l'incontro di comunità diverse, e che noi poveretti che passiamo questi due giorni, tre giorni o tutta la durata del festival, abbiamo la possibilità di accostare e di sentire parole che normalmente non sentiamo, di sentire suoni che non sono quelli che sentiamo usualmente, e di inoltrarci in territori che una volta che ci siamo dentro ci accorgiamo di solito che ci piacciono moltissimo comunque. Ecco, questo.
2: Sì, io penso che invece ci siano delle nuove generazioni che sono già più aperte, perché sono già più miste,
1: sì.
2: Cioè, è un po' difficile, no? Poi ci sono, va bene, tutta la cultura magari dell'hip hop, che prende già delle radici diverse, e che quindi già nei giovani non c'è più tanto questa differenza qua. C'è però poi tutto un aspetto musicale che invece rappresenta anche, come dire, storie e sonorità, che vanno magari un po' più ascoltate, no? E di entrare anche un po' in quello che si dice il mood, ma soprattutto nella capacità di essere noi a fermarci un momento e ascoltare questa musica fatta di suoni, di silenzi, di parole, tante spesso, perché noi abbiamo anche tanti che vengono con una band e poi cantano, no? Con una lingua che non sempre ci è familiare, ma anche questo è un compito nostro, di essere capaci a fermarci e a godere della bellezza che ci portano molti degli artisti e artiste, ci tengo sempre ad usare il femminile,
1: che partecipano,
2: che vengono da noi.
1: Ivana, in chiusura, diciamo da oggi a domenica, in questo weekend, quali sono gli spettacoli che presenterete?
2: E nel poi, weekend?
1: Sì.
2: Voi solo nel weekend, cioè, mamma mia. Allora, guarda, oggi abbiamo questo spettacolo molto... È quasi quasi teatro circo, mi hanno detto. Sono la creatività irriverente di Tony Clifton Circus.
1: Che è alle 21.
2: Poi Radio... alle 21 stasera in Piazza delle Feste, cioè proprio dove c'è il Souk questa volta, è proprio uno spettacolo che verrà fatto all'interno del Souk, quindi noi di solito delimitiamo l'area, e quindi ci sarà anche questo spettacolo che io non vedo l'ora di vedere, sarà sicuramente divertentissimo. E poi invece da domani all'Isola delle Chiatte, perché noi facciamo il teatro non solo qualcosa dentro il teatro, parlo, perché di solito la musica è sempre in Piazza delle Feste, ma in genere il teatro noi usiamo delle location attigue. Una di queste è l'Isola delle Chiatte. Chi non c'è mai stato a vedere uno spettacolo all'Isola delle Chiatte, io invito ad andare, perché è un momento molto particolare, perché c'è questa chiatta sul mare, a fine dove c'è l'acquario, e vedere uno spettacolo lì la prima volta che sono andata mi ha emozionato tantissimo. E ci sarà la compagnia di Chiara Fenizzi e Giulietta Barocco con Si son fatte le due. Invece sabato Ragazza Blu, di nuovo all'Isola delle Chiatte, con la regia di Irene Mantonari e Sanam Nadari. Per finire la domenica invece con uno spettacolo espressamente dedicato ai più piccoli, però anche che va benissimo con i genitori, che si chiama Parole sulla sabbia, sabbia con Abderrahim El Hadini. Insomma, e questo sarà di nuovo sul palco Souk, ma il teatro va visto perché porta tematiche, temi e tematiche che difficilmente, che a volte ci perdiamo, e invece ci, proprio perché c'è il contatto diretto con il palcoscenico, ci rimangono molto più impresse.
1: Bene, allora il Souk Festival che chiuderà i battenti il 24 giugno a Genova, sì, presso il Porto Antico.
2: Con lo spettacolo ancora, ci sarà lo spettacolo, voglio segnare che è l'ultima replica dello spettacolo della Compagnia del Souk, che questa volta è dedicato a Bertolt Brecht con la ballata della donna e del soldato. In scena anche le due co-direttrici, Carla Peirolero e Mintu Wattara, con Sara Cianfiglia, Irene Lamponi e Irene Lamponi, regia di Eva Cambiale.
1: Bene, Irene, io ti ringrazio.
2: Ivana, scusa.
1: Il Souk apre intorno alle 16, fino a notte fonda, per chi passasse...
2: No, fino a mezzanotte.
1: Fino a mezzanotte.
2: Mi raccomando. Sì. Non so se per te notte fonda mezzanotte, ma...
1: Sì, vabbè, poi lì davanti di solito ci si ferma un po' di più, diciamo così, va bene.
2: Si ferma di più, però non chiudiamo i battenti
1: chiudono a mezzanotte. Bene, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e buon divertimento.
2: No, grazie davvero per averci ospitato e per aver potuto parlare del Souk. Un grande abbraccio a tutti voi e ai vostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Grazie, ciao ciao.
2: Ciao.

0: Beh, bravissimi davvero, bravissimi. Comunque abbiamo scoperto
1: è da vedere il video.
0: Abbiamo scoperto una cosa oggi. Che Claudio, tu sei uno di quelli che tipo quando vai in discoteca, dopo quando la discoteca chiude, va nel parcheggio, apre il bagagliaio e mette sulla musica. Perché quelli del SUC chiudono, ma tu resti fuori ancora fino a notte
1: ma lo
0: fonda.
1: Sai perché? Perché cioè non è che fa freddo di notte adesso, no? Però è un po' più fresco, no? Per cui se incontri delle persone che non vedi da tempo, è il momento buono per mettersi lì con la brezza che ti spazza.
0: Poi
1: un
0: c'è
1: pochino.
0: Il profumo del mare.
1: Sì, oddio, non è che il mare lì sia proprio profumatissimo.
0: Ma è sempre un porto, in effetti.
1: È sempre un po'. Però ci stai e fai fatica davvero poi a ritirarti, perché... Perché deve posarsi anche quello che... ma questo capita un po' in tutti i festival,
0: certo,
1: no? Che vedendo
0: certo.
1: più cose insieme, alla fine hai bisogno di un momento di decompressione, diciamo, ecco. E lì in particolare, proprio perché la percezione e le emozioni arrivano da tutti i sensi proprio, dall'udito, dalla vista, ma anche dal gusto.
0: Anche dal gusto, esatto.
1: Dall'olfatto, e quello non è sempre gradevole, ma comunque non fa niente.
0: Va bene, direi che con questo possiamo... decretare finita questa puntata di Mezza Sala e vi ricordiamo che per i prossimi due giovedì andranno in onda delle repliche. In realtà è l'ultima puntata di Mezza Sala questa, perché poi da luglio inizia Dissonanza Estate, quindi sì, cambia solo il nome, non cambia il contenuto, però è giusto dirlo, c'è un'altra sigla, eccetera eccetera eccetera,
2: ma continueremo a parlare di teatro in ogni caso,
0: esattamente,
1: e anche di satelliti.
0: Anche di satelliti, oggi non c'è stata la pillola di spazio, ma non è successo niente di che, quindi oddio, in realtà ne sono successe di cose, ma sono complicate, sono cose che fanno parte di nuovi motori che sono stati utilizzati sul nuovo Ariane 6, però è lo stesso motore che andrà anche montato sul Vega, il razzo italiano, però è una roba complicata.
1: Apriremo.
0: Sappiate che questo nuovo motore è molto potente, è il razzo monoblocco a propellente solido più potente mai costruito. Quindi
1: che metteranno anche sulla Ferrari.
0: Almeno una, non credo, no. Ormai la Ferrari è diventata elettrica come le altre macchine, quindi ecco, non si può ancora spingere un razzo col motore elettrico, non credo che si potrà mai, a meno che non sia già oltre l'atmosfera, allora lì sì,
1: certo.
0: Allora lì sì, perché basta un
1: soffio.
0: Esatto. Bene, grazie Camillo, grazie Claudio.
2: Grazie a te,
1: grazie
2: Simone.
1: Grazie
2: a tutti.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: A tutti e a tutte. Ciao.

0: Inga. Ora non ride più, inga, oh, inga spacca, causone mi spacca troppo, inga, oh. Zio basta, il big box, inga, ma che, oh, Berluscone.
1: Ma sei tu, Jabal, ma come sei messo?
0: È a posto, allora.
1: Senti, ma niente, niente, tu ti stavi scarciofando nella canocchia de Bauda, l'ultima produzione di Causone, te lo dico perché ho visto arrivare, c'avevi quella musta lì.
0: Ma minghe minuto, minuto di fastidio, tale e quale, guarda.
2: Il ballo del fallito.

secca preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita è tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita è tanto cara se ci vado dentro una barca.

12 minuti a Radio Onda d'Urto, giovedì 18 di giugno, qui dalle nostre vostre frequenze. Andiamo ora a riproporvi fra poco la presentazione di un libro con il docente Giuseppe Acconcia, che è docente in statale a Milano, nostro collaboratore, che appena ha pubblicato un libro con Bordo Edizioni dedicato all'Egitto dal 2011, quindi la rivolta di Piazza Tahrir fino ad oggi. E quindi noi andremo a proporvi questo lavoro, questa intervista. Trovate tutti i riferimenti anche al libro andando sul sito radioondadurto.org per chi fosse un po' più interessato anche eventualmente a trovarlo. Ci arriviamo a questa presentazione dei libri con i Subsonica, qui assieme a Tara. Troverete sia Subsonica che Tara la festa di Radio Onda d'Urto l'ultimo giovedì 20 di agosto. Questa è Straniero dei Subsonica featuring Tara.

Straniero Subsonica e Tara, 20 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Ora invece andiamo in Egitto per presentare l'ultimo libro del professor Acconcia.

0: Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx. Siamo con il professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano. Buona giornata, Giuseppe.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, parliamo del tuo ultimo lavoro, l'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di Piazza Tahrir alla repressione politica, un lavoro pubblicato da Bordeaux Edizioni. In questo libro analizzi l'origine delle rivolte del 2011, inserendole anche in un percorso di mobilitazioni dal basso che affondano appunto a anche il periodo precedente. Quindi ti chiedo innanzitutto di spiegare cosa hai voluto evidenziare in particolare con questo lavoro di analisi di queste proteste, e ovviamente poi parleremo anche della situazione attuale, perché come purtroppo spesso accade ci sono fatti, avvenimenti che ricevono una grande attenzione anche mediatica e poi si spengono i riflettori e non si sa più insomma che cosa accada in quella situazione, in quel contesto.
1: Sì, era necessario dopo 15 anni dalle rivolte di Piazza Tahrir del 2011 fare un po' un bilancio di questa stagione politica e dei movimenti. Movimenti che nel 2011 sono stati molto popolari. Piazza Tahrir è diventata il simbolo del riscatto per il Nord Africa, il Medio Oriente. Pensiamo al fatto che le primavere arabe hanno attraversato la Tunisia, l'Egitto, ma anche ci sono state proteste in Siria, in Libia, in Yemen, in Bahrain. Quindi è stata una stagione che poi ha anche ispirato altri movimenti. Pensiamo al 2019, all'ondata di proteste in Iraq, in Libano, in Algeria, che chiedeva fondamentalmente giustizia sociale. E quindi uno degli slogan era Aisha Ria Wadala Ismaea, pane, libertà e giustizia sociale, con una partecipazione femminile senza precedenti, con migranti, operai, quindi movimenti operai protagonisti di queste proteste. E tanti altri attori, inclusi gli islamisti, Fratelli Musulmani, che sono stati protagonisti delle proteste di Piazza Tahrir. Un movimento che ha una lunga storia, perché viene dalle proteste di Kifaya contro l'elezione di Mubarak, e alcuni attori di quel movimento, per esempio il movimento 6 aprile, che è partito dalle fabbriche di Mahalla al-Kubra, viene proprio da quella stagione politica. Quindi evidentemente un movimento che ha le radici nel passato e che avrebbe voluto cambiare le cose. Purtroppo però alla fine questo movimento si è fermato ad una single issue, ad un singolo cambiamento, che appunto era stata la fine del regime di Mubarak, arrivata l'11 febbraio del 2011. E poi da quel momento le proteste, che erano in molti casi anche proteste contro le violenze della polizia, Khaled Said era uno dei simboli di queste proteste, un giovane ucciso da Alessandria dalla violenza della polizia, hanno iniziato a essere marginalizzate. In particolare in questo libro io analizzo due casi studio che secondo me sono estremamente interessanti per capire. Poi in quegli anni io vivevo al Cairo, scrivevo per il Manifesto, quindi ho tutta una serie di contatti, di interviste, di partecipazione e mobilitazioni a proteste uniche, e quindi ho potuto analizzare due casi studio. Uno, i comitati popolari, che sono dei comitati di quartiere che si sono organizzati all'interno dei quartieri popolari del Cairo. In particolare ho seguito quello di Saida Zainab al centro del Cairo, e un altro sono i sindacati indipendenti, che si sono mobilitati per esempio a Mahalla al-Kubra, una città del delta del Nilo, dove sono avvenute ampie proteste dei lavoratori delle fabbriche tessili, che in Egitto sono molto importanti. Quindi è stato molto interessante seguire questa parabola di mobilitazione e smobilitazione in questi due quartieri, che è poi la chiave di questo ultimo libro.
0: Cosa aveva determinato la rivolta di Piazza Tahrir? Erano più rivendicazioni alla base appunto di questa rivolta di carattere politico, quindi legate all'autoritarismo, alla mancanza di libertà, o erano anche rivendicazioni invece di carattere sociale, quindi contro le pessime condizioni materiali di vita, le disuguaglianze sociali?
1: È stato un movimento estremamente radicato nella richiesta di uguaglianza, di giustizia sociale. È partito proprio dalle fabbriche, infatti uno degli slogan era quello di cercare di portare la fabbrica in piazza e quindi di unire i movimenti dei lavoratori, i movimenti operai ai movimenti di Piazza Tahrir fondamentalmente. E quindi questa idea di unire la fabbrica e la piazza è sempre stata una chiave di lettura per capire i movimenti che sono andati avanti nel 2011, nel 2012, e che questo si capisce bene perché sindacati indipendenti che sono emersi dopo il 2011 e che sono stati legalizzati, quindi sindacati autonomi che si trovano proprio molto, hanno una radice nella città di Mahal al-Kubra, lì sono nati i primi comitati di sciopero nel 2008, negli anni seguenti, sono diventati un po' il grande risultato delle proteste di Piazza Tahrir, perché hanno portato le rivendicazioni degli operai al centro delle richieste di cambiamento. Poi ovviamente su questo si possono fare tante riflessioni, perché Piazza Tahrir non ha rappresentato appieno le richieste del movimento operaio, perché spesso gli islamisti hanno monopolizzato questo spazio di dissenso, questa finestra di opportunità, e qui ci sono molte interpretazioni. Per esempio, a un certo punto gli islamisti sono arrivati al potere e hanno marginalizzato le richieste che venivano dalle proteste di piazza. Pensiamo alle proteste di via Mohammed Mahmoud del novembre del 2011. E evidentemente questa è anche un po' la chiave per capire il loro insuccesso. Se da una parte c'era un movimento fortemente radicato nelle rivendicazioni di giustizia sociale, dall'altra parte la vittoria elettorale è andata ad un movimento islamista fatta di affaristi, di businessmen, che hanno marginalizzato le richieste che venivano dal basso, anche dalla loro base elettorale, e quindi questa forse è stato anche il motivo per cui il movimento non ha avuto successo. È stato spesso associato ai gruppi salafiti, è stato spesso stigmatizzato per l'incapacità di includere la piazza, i giovani, gli attivisti, i movimenti operai e sindacali. Infatti, quando poi hanno approvato la loro prima costituzione, questa non rappresentava i diritti dei lavoratori appieno. Infatti le proteste a Mahal al-Kubra sono ricominciate dopo l'elezione di Mohamed Morsi, il primo presidente eletto nella storia egiziana, ricordiamo l'esponente dei Fratelli Musulmani, che è stato al potere per un anno tra il 2012 e il 2013, ma in realtà ha potuto fare molto poco, perché è sempre stato supervisionato dai militari, che hanno avuto un ruolo centrale sia nella fase di transizione con il Consiglio Supremo delle Forze Armate sia oggi. Infatti possiamo dire che l'Egitto ha avuto una transizione non democratica, cioè da un regime autoritario a un regime democratico con le elezioni, nonostante si sia votato tantissimo in quegli anni in Egitto, ma la transizione sia stata ad un regime militare, dove i militari hanno accresciuto il loro ruolo, hanno accresciuto il loro potere e hanno quindi rappresentato le richieste che venivano da una parte della società, che è lo Stato profondo, che hanno richieste fondamentalmente di evitare il cambiamento, conservative, di mantenere il potere nelle mani della Chiesa, nelle mani della Chiesa copta in questo caso, nelle mani dei magistrati che avevano spesso represso i movimenti di opposizione, dei gruppi nazionalisti, dei gruppi salafiti che hanno sostenuto il colpo di Stato militare del 3 luglio del 2013, che poi ha portato al-Sisi al potere.
0: Ecco, queste forme di auto-organizzazione di cui ci hai parlato, questi comitati popolari, sindacati indipendenti, sono ancora esistenti e attivi o sono stati spazzati via poi dalla stretta repressiva? E a questo punto ti allargo la domanda chiedendoti anche che eredità hanno lasciato le rivolte in Egitto, se hanno lasciato comunque delle conquiste.
1: Sì, dal punto di vista dei due casi studio è stato molto significativo seguire questa parabola con chi ha partecipato ai comitati popolari, che poi sono presto diventati delle sorte di organizzazioni non governative che sono occupate di mettere in sicurezza le strade dove non c'era più la polizia, oppure di fornire servizi di base, di dare il gas alle persone che non lo avevano, oppure di pulire le strade. Quindi evidentemente sono diventate delle vere e proprie ONG, e questo ha permesso loro di vivere per un certo periodo, fino poi al 2013, quando dopo il colpo di Stato, per un periodo ancora molto incerto, c'è stata l'occupazione di Rabah al Hawiya, che è questa moschea che è stata presa dagli islamisti come il loro centro di opposizione alla fine della presidenza Morsi, che poi è stata repressa nel sangue, più di 1.000 morti, forse 2.000 secondo altre fonti. E a quel punto i comitati popolari sono stati banditi perché in Egitto è stata approvata una legge antiproteste che impedisce assembramenti con più di 3 persone, quindi fondamentalmente da quel momento sono diventati tutti terroristi, terroristi gli islamisti, terroristi gruppi alternativi di sinistra, dei socialisti rivoluzionari, degli altri gruppi che hanno protestato contro il regime, e quindi si è arrivati al partito unico, al controllo completo sulle istituzioni, sul potere che c'è ora con Abdel Fattah al-Sisi. Sicuramente questa opportunità per la società civile è stata senza precedenti e si è mantenuta perché ancora ci sono ONG che si rifanno a quella stagione politica, così come ci sono media indipendenti. Pensiamo al giornale Madamassera, anche se poi è stato bandito nella sua versione in arabo, che continua a fare informazione indipendente nel paese. Forse tra tutte queste novità emerse dopo il 2011, in generale una maggiore propensione verso la democrazia, il dialogo, il discorso, il dibattito è emerso, e poi sicuramente la questione sindacale è centrale perché dare voce ai sindacati autonomi ha rappresentato una grande opportunità per il sindacalismo locale, per il sindacalismo indipendente, per i lavoratori della scuola, per i collettori di tasse, per i lavoratori nell'amministrazione pubblica. Evidentemente quella stagione è stata incredibile, per la propensione a protestare, a manifestare, a organizzarsi nelle fabbriche, non ha precedenti. Ovviamente questo è stato anche un limite, perché l'esercito in Egitto ha un potere talmente forte, controlla una parte così sostanziale dell'economia, che poi ovviamente proprio nei momenti di massima, di picco di proteste dei lavoratori, ci sono state anche le maggiori ondate repressive, di arresti, e lo stesso colpo di Stato del 2013 è avvenuto in una fase di mobilitazioni operaie. Purtroppo poi, così come è avvenuto per i comitati popolari, anche per i sindacati autonomi, dopo il 2017 è stato praticamente impossibile fare sindacalismo autonomo se non a livello locale, e ufficialmente la legalizzazione che c'è stata dopo il 2011 è sparita, e quindi è evidente che la parabola è stata discendente. Questo non significa che non continuino ad esserci imponenti mobilitazioni operaie e proteste dei lavoratori che fanno dell'Egitto un paese ancora di grandi disuguaglianze. Poi l'Egitto di Al-Sisi, appunto, un paese dove regnano le disuguaglianze, che si fonda sui prestiti del Fondo Monetario Internazionale, che si fondano sui prestiti che arrivano dall'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, 50 miliardi di dollari, delle cifre senza precedenti, che fondamentalmente stanno sostenendo un'economia che fa molta fatica ad affrontare un contesto geopolitico regionale che è molto complesso, e l'Egitto è un attore che potrebbe giocare un ruolo. Pensiamo alla Palestina e alla capacità negoziale che avrebbe potuto avere per favorire una fine breve e veloce del genocidio a Gaza, ma invece per i suoi interessi appiattiti su Israele, cosa che non succedeva al tempo di Morsi, al-Sisi si è mostrato molto vicino a Tel Aviv, molto vicino a Netanyahu, non ha ascoltato fino in fondo le richieste dei sostenitori dei movimenti palestinesi, ovviamente però ponendo delle linee rosse come quella di evitare che ci fossero spostamenti di massa da Gaza verso il Sinai.
0: Ecco, nonostante quindi questa svolta autoritaria e repressiva, dicevi che ci sono però grandi mobilitazioni ancora oggi in Egitto, che però non hanno una grande attenzione, perlomeno al di fuori del paese, non se ne sa molto.
1: Ci sono state tre grandi ondate, poi l'ampiezza di queste ondate non è paragonabile al milione, come dicevano gli egiziani, di persone che stavano a Piazza Tahrir, che ha attirato l'attenzione di Al Jazeera e dei grandi media internazionali. Però nel 2016 ci sono state le proteste contro la cessione delle isole di Tirana e Sarafina all'Arabia Saudita, nel 2019 ci sono state proteste che sono state innescate dall'estero, da un egiziano in Spagna che ha organizzato le proteste. Poi ricordiamoci che in generale il cyberattivismo, l'attivismo dei social network è stato fondamentale in queste proteste, sono le prime rivolte che vengono ricordate come il Facebook Revolution, Twitter Revolution, eccetera, perché ovviamente in quel momento era molto semplice utilizzare i social per dire incontriamoci in questa strada a quest'ora e protestiamo. Poi evidentemente quando è stato necessario strutturare dei movimenti politici di lungo termine, questi network si sono rivelati fragili o addirittura hanno esposto degli attivisti che sono diventati ipervisibili. Pensiamo agli attivisti della comunità LGBTQ egiziana, Sara Gazi per tutti, che poi dopo la sua detenzione per la sua advocacy per i diritti LGBTQ in Egitto si è tolta la vita dopo essere stata rilasciata. Ma ci sono tantissimi altri casi che potremmo citare per spiegare come i social network da una parte hanno aiutato queste mobilitazioni e come dall'altro siano state un ostacolo. L'altra ondata di proteste è quella per la Palestina, che si è iniziata nel 2023 e inizialmente addirittura i contestatori sono arrivati a Piazza Tahrir, quindi si pensava che ci fosse un revival dei movimenti del 2011. Poi però una fase iniziale Al-Sisi ha cavalcato questa ondata, dopodiché ha chiuso anche la stagione delle proteste per la Palestina. Tra l'altro la Global Sumud Flottiglia, quando è arrivata in Egitto lo scorso anno, i suoi attivisti di tutti i paesi sono stati arrestati ed espulsi dal paese. Questo ci permette di aprire la pagina della gravissima repressione che è in corso nel paese, migliaia di sparizioni forzate, 65.000 prigionieri politici che continuano a marcire nelle carceri egiziane con un sistema di rotazione per cui da un caso passano ad un altro caso e non vengono mai rilasciati. Questo riguarda veramente in maniera forte tutti i sostenitori dei movimenti islamisti. Pensiamo a figure come Mohamed Abul Futu di Egitto Forte, un politico che ha fatto la sua carriera nella Fratellanza Musulmana ma che poi è stato si è dissociato, ha fatto un partito che era un partito vicino ai diritti sociali e quindi di centrosinistra, che ora marcisce nelle carceri anche se ha pessime condizioni di salute. Pensiamo ad attivisti come Ahmed Duma, che è appunto uno dei leader del movimento 6 aprile, che è nato dai movimenti delle fabbriche di Mahal al-Kubra, che poi è diventato un'organizzazione non governativa, che è stato arrestato, rilasciato e ora di nuovo condannato ad un anno di reclusione. Molto spesso le condanne sono condanne molto vaghe, di terrorismo, di propaganda, di diffusione di fake news. Pensiamo al caso di Patrick Zaki, anche lui studente italiano, andato venuto in Italia, è tornato in Egitto, arrestato per diffusione di fake news sui copti. Pensiamo ai giornalisti e ricercatori, al caso di Giulio Regeni, cioè a chi per fare il proprio lavoro ha subito arresti arbitrari, sparizioni forzate, violenze, torture. Evidentemente questo significa che l'Egitto non è più quel paese aperto per la stampa indipendente, per i ricercatori indipendenti, per chi vuole conoscere e con un occhio critico, utilizzando critical thinking per pensare al progresso, al cambiamento di questo paese, ma è un paese ripiegato sul regime militare, sulla repressione politica, dove ogni piccolo assembramento viene fermato, le persone vengono arrestate, vengono controllate, dove per gli islamisti è impossibile fare politica anche all'interno delle organizzazioni non governative, delle scuole, degli ospedali, dove tradizionalmente erano molto forti. E quindi evidentemente tutto quel sogno, quelle aspirazioni che erano nate con Piazza Tahrir nel 2011 sono andate spegnendo. Non solo si può dire che con Al-Sisi l'Egitto ha fatto un passo indietro anche rispetto al tempo di Mubarak, dove nonostante tutto c'era comunque uno spazio significativo per il dissenso e per le richieste di cambiamento.
0: Come ultima domanda, dato che hai messo in risalto l'influenza della rivolta di Piazza Tahrir come indicazione, come immaginario anche allargando lo sguardo agli altri paesi interessati dalle cosiddette primavere arabe, c'è stata la stessa risposta repressiva che si è data in Egitto? Ovviamente, essendo molto vasta, insomma, questa domanda, ti chiedo di rispondere sinteticamente.
1: Sì, purtroppo la Tunisia era l'unico, poi ovviamente ho avuto la fortuna di coprire le elezioni, le fasi successive nei paesi interessati da queste proteste, e l'unico che sembrava aver preso una strada interessante da un punto di vista di transizione democratica era la Tunisia, spesso citata come buona pratica, però poi con Kais Saied nel 2019, le elezioni parlamentari e poi la sua elezione a Presidente della Repubblica, c'è stata un'involuzione, una svolta antidemocratica, e non solo, Kais Saied è diventato una sorta di nuovo al con

0: dal Mali, da altri paesi che subiscono episodi di razzismo, però forse i paesi dove è andata peggio sono proprio quelli che poi sono, hanno queste prime iniziali piccole mobilitazioni, hanno portato a delle guerre civili. Pensiamo alla Libia, pensiamo alla Siria. Purtroppo la Siria è uno dei paesi che ci ha messo più tempo, perché poi alla fine è finito anche il regime di Bashar al-Assad nell'8 dicembre del 2024, però dopo quanti anni, quanti morti, quanta distruzione questo ha comportato. E adesso un paese dilaniato, con Israele che ha preso le alture del Golan, i curdi che non hanno i diritti che chiedevano, in particolare nel Rojava, e quindi un paese che attraversa una fase critica. La Libia lo sappiamo benissimo, divisa in due, in tre, tra Cirenaica, Tripolitania e Fezzan, che fa molta fatica a riprendersi da quella stagione politica, quindi evidentemente degli effetti politici nella regione che sono significativi. Per quanto riguarda l'Egitto, l'Egitto ha cresciuto il suo ruolo soprattutto grazie al controllo che ha sul gas e su Zohr, il grande terminal del gas che si trova a largo di Port Said. Questo però ha reso l'Egitto dipendente anche dal gas che arriva da Israele, ha cresciuto la leva internazionale di paesi come l'Italia, la Gran Bretagna con Eni e BP, che hanno degli interessi economici fortissimi per questo, così come hanno interessi nella vendita di armi, e quindi evidentemente questo ha reso l'Egitto più vulnerabile nei suoi rapporti con l'Unione Europea, la necessità di accreditarsi come paese che gestisce per esempio i flussi migratori, e evidentemente questo va a detrimento di molti altri elementi in agenda. Pensiamo alla crisi che c'è stata tra Egitto ed Etiopia per la questione della diga della rinascita, pensiamo alla guerra in Sudan, pensiamo alla Palestina e al completo diniego di qualsiasi sostegno ad Hamas, che invece poteva trovare nell'Egitto, in un Egitto che avesse una posizione più equilibrata, un'opportunità per trovare, aprire una nuova stagione. Evidentemente quindi l'Egitto del Sisi è un Egitto che da un punto di vista geopolitico vorrebbe contare di più, spera di avere un ruolo diplomatico rilevante anche per esempio nella guerra in Iran. L'Egitto ha provato a giocare un ruolo, però dall'altro è schiacciato su interessi geopolitici regionali che impediscono una sua autonomia, una sua crescita, e questo è molto dovuto anche alla strategia del un esercito che non si limita al controllo dei confini ma fa politica, e al Sisi la rappresentazione chiara di questa politica sarà al potere fino al 2030, forse anche di più, quindi significa che nei prossimi anni non si aspetta un'apertura democratica, anche se non è detto che non ci siano nuove proteste, una nuova piazza Tahrir, che è sempre quello che speriamo, che porti il cambiamento, una nuova stagione di mobilitazione e di cambiamento dal basso, della sinistra egiziana che lavori e lotti per i diritti sociali.
1: Abbiamo parlato col professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, del suo ultimo lavoro, L'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di piazza Tahrir alla repressione politica, Bordeaux Edizioni. Grazie professore, a risentirci.
0: Grazie a voi.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

studente di storia contemporanea all'Università dell'Insubria. Ecco, lei aveva un po', come dire, analizzato il memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran che poi ieri sera a Versailles Trump ha firmato ufficialmente. Venerdì in Svizzera dovrebbe esserci la firma reciproca, due, quindi con il vice di Trump Vance e un esponente iraniano, con ogni probabilità il presidente del Parlamento Ghalibaf. Cosa c'è in questo accordo? Cosa aspettarsi? Queste le domande che abbiamo posto a Farihan Sabahi, autrice di numerosi libri dedicati all'Iran ma anche allo Yemen e docente di storia contemporanea all'Università dell'Insubria. Tra pochi istanti a Radio Onda d'Urto vi riproponiamo questa intervista.

0: Siamo con la professoressa Farian Sabahi, docente di storia contemporanea presso l'Università dell'Insubria, giornalista, autrice di molti saggi, studioso in particolare dell'Iran e del Medio Oriente. Buona giornata, professoressa.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Cosa si sa di questa ipotesi di accordo tra Stati Uniti e Iran? Il testo è ancora da definire nei dettagli. Quali potrebbero essere, i punti principali, i pilastri?
1: Allora, il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che prima di venerdì Trump renderà noti i termini dell'accordo, un memorandum of understanding. I punti salienti sono la pace e la stabilità regionale, lo stop ai finanziamenti iraniani e ai gruppi terroristici e il divieto per l'Iran di perseguire armi nucleari. Dovrebbe essere tutta una pagina e mezza, termini molto generici. Venerdì dovrebbe riaprire lo stretto di Hormuz in concomitanza con la firma dell'accordo a Ginevra. Trump è quindi arrivato vittorioso al G7 di Parigi, dove oggi ci sarà una sessione anche sull'Iran con i leader di Egitto, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e quindi con i paesi che hanno contribuito, in particolare Egitto, Qatar, alla fine delle ostilità. Secondo gli Stati Uniti c'è stata una firma elettronica, Trump e il vicepresidente Vance avrebbero firmato, da parte iraniana invece il presidente del Parlamento Khalibaf. Queste sono le dichiarazioni da parte americana. Questa settimana dovrebbe esserci dei colloqui tecnici sul nucleare e secondo gli americani l'allentamento delle sanzioni e lo scongelamento degli assets dipenderà invece dall'impegno effettivo della leadership iraniana.
0: Ecco, per quanto riguarda invece Stretto di Hormuz e Libano, che sembravano essere anche due punti molto controversi.
1: Allora, innanzitutto i termini dell'accordo non sono stati resi noti, per cui si possono fare delle ipotesi. La leadership iraniana sta vendendo questo accordo come una vittoria. L'accordo è tra Washington e Teheran, ma la guerra l'ha fatta anche Israele. Ieri Israele ha nuovamente attaccato Beirut facendo 3 morti e 15 feriti. L'obiettivo della leadership israeliana e quindi del premier Benjamin Netanyahu è evidentemente mandare a monte l'accordo e per evitare che gli iraniani rispondessero e quindi attaccassero Israele, come avevano detto, gli Stati Uniti hanno evidentemente dovuto concedere qualcosa di più alla leadership di Teheran. Per quanto riguarda Hormuz, nulla impedirà all'Iran di chiuderlo nuovamente nel momento in cui dovesse esserci una minaccia esistenziale, e i bombardamenti israeliani e americani sono stati una minaccia esistenziale perché Israele e Stati Uniti sono due potenze atomiche. È la prima volta che l'Iran mette in atto il blocco di Hormuz. Non c'era stato questo blocco nella guerra dei 12 giorni a giugno dell'anno scorso e nemmeno quando fu ucciso il generale delle forze speciali di Pazdaran Soleimani. La conclusione a cui possiamo arrivare è che l'Iran controlla oggi di fatto la geografia regionale e lo fa con l'Oman, perché sappiamo che Hormuz è un braccio di mare condiviso da Iran e Oman. Quindi insomma anche la leadership di questi due paesi è una leadership comunque affiatata, quindi dovremmo aspettarci un accordo tra Teheran e Mosca in merito allo stretto di Hormuz. Vediamo un attimo appunto come si comportano anche gli altri attori regionali, in particolare in che misura Netanyahu riuscirà prima o poi a rompere l'accordo. Di certo c'è l'interesse sia da parte statunitense sia da parte iraniana a rispettarlo, a portarlo avanti. Bisogna però tenere presente un'altra dimensione, che prima dell'accordo il fronte iraniano era diviso. Per esempio il deputato Nambavian aveva detto che era molto dannoso questo accordo, ma poi in genere lo abbiamo visto anche con la firma dell'accordo nucleare del 2015, a un certo punto, una volta presa la decisione, la leadership iraniana, per quanto divisa al suo interno, serra i ranghi.
0: Forse una domanda prematura, dato che ancora non si conosce precisamente il contenuto dell'accordo, ma alla luce di quanto si sa, insomma, questa guerra ha avuto un vincitore e un perdente, o nessuno ha vinto e nessuno ha perso, se non ovviamente chi ha perso la vita e la propria casa e i propri beni?
1: Beh, giustamente, come lei sta dicendo lo studio, a perdere sono state le popolazioni civili di Iran, Libano e anche Israele, perché anche in Israele ci sono stati dei morti, dei feriti, e anche la popolazione Gazzawi, perché accendendo i riflettori sull'Iran e sul Libano ovviamente li abbiamo spenti dal punto di vista mediatico su Gaza, dove il massacro continua ad andare da parte israeliana, continua ad andare avanti. Sicuramente il popolo libanese ha pagato un prezzo altissimo, perché sono tra i quasi 4.000 morti, 4.000 morti che ci sono stati, ci sono stati milioni di sfollati in tutti questi paesi, oltre 1 milione in Libano, ma in Iran già dai primi giorni di guerra erano stati 3,5 milioni, 130.000 edifici civili in Iran sono stati distrutti, quindi le persone hanno perso le loro case, non c'è modo di ricostruirle con la crisi gravissima che c'è in questo momento. Dal punto di vista invece della geopolitica, sicuramente Trump non ha vinto la guerra, perché l'obiettivo era il cambio di regime in Iran, non ci è riuscito, anzi con questo accordo di fatto si sanciscono una serie di cose, non ultimo il fatto che ci sarà un alleggerimento delle sanzioni e che l'Iran avrà indietro parte degli asset congelati. Quindi diciamo che la situazione oggi con un memorandum of understanding rende la leadership di Trump più forte, anche perché ad aver vinto è questa nuova leadership al potere in Iran che si è vista far fuori la leadership anziana, quella che non voleva mollare il colpo, andare in pensione. Di fatto questa nuova leadership oggi ha il potere. Penso proprio al presidente del Parlamento Ghalibaf, all'attuale capo della diplomazia iraniana Araghchi, penso al nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei, perché con la pace fatta Mojtaba potrà finalmente uscire dal bunker e guidare il funerale di suo padre Ali Khamenei, che è stato ucciso il primo giorno dei bombardamenti del 28 febbraio. Quindi insomma perdente anche credo l'opposizione iraniana, perché in tanti speravano in un cambio di regime, ma il cambio di regime non c'è stato.
0: Ecco, questa era proprio l'ultima domanda, quindi questo rafforzamento del regime iraniano che emerge dalla conclusione della guerra ostacolerà anche le aperture verso le aspirazioni, le richieste che erano alla base delle proteste in Iran per maggiori spazi di libertà e di diritti?
1: Ma questo dobbiamo ancora vederlo, perché potrebbe essere invece un gioco della leadership concedere qualche spazio maggiore di libertà da affiancare all'elargizione di sussidi dall'alto, perché questa leadership al potere è fatta di persone che hanno studiato, alcuni di loro hanno preso anche lauree, dottorati e master all'estero in Occidente, e questa leadership al potere potrebbe rendersi finalmente conto, cosa che non ha fatto invece la leadership più anziana sterminata il 28 febbraio, che un'apertura, un maggiore rilassamento anche dei costumi sia l'unica soluzione per traghettare la Repubblica Islamica fuori dall'impasse. Quindi potrebbe esserci l'elargizione di sussidi dall'alto in virtù dello scongelamento degli asset all'estero, e poi potrebbe anche esserci un cambiamento all'interno. Già c'è stato nel 2025, perché il velo non è più stato imposto con violenza, c'era stata una decisione del Consiglio per l'interesse nazionale. Quindi bisogna vedere come si comporta questa nuova leadership al potere. Al momento stiamo vedendo 2 piccagioni al giorno di persone che hanno dimostrato nella pubblica piazza, di persone che sono accusate di spionaggio per Israele, però insomma potrebbe anche esserci una decisione inaspettata di una qualche forma di apertura verso l'esterno. Credo che il soft power di alcuni paesi nei confronti dell'Iran, e per soft power intendo non bombardamenti ma alla Trump e alla Netanyahu, ma investimenti stranieri in Iran, potrebbero portare a una maggiore apertura del paese. Detto questo, il punto cruciale secondo me sono gli asset congelati all'estero, che sono di fatto petrodollari iraniani che erano stati bloccati nelle banche straniere quando a maggio del 2018 Trump si era ritirato unilateralmente dall'accordo nucleare del 2015. Quindi a causa dell'inasprimento delle sanzioni, del mancato coinvolgimento degli Stati Uniti nel JCPOA, nell'accordo nucleare, questi soldi erano stati congelati. Parliamo di 100 miliardi di dollari in tutto, quindi una cifra molto molto importante che potrebbe aiutare la leadership iraniana a gestire diversamente la crisi. Oggi il patto con la popolazione si è rotto per la repressione di regime e per la gravissima crisi economica, quindi questa pace potrebbe cambiare qualcosa.
0: Nel senso appunto di maggiori sussidi, quindi
1: maggiori sussidi,
0: risposte
1: però...
0: alle richieste di interventi proprio per le condizioni materiali di vita sempre più difficili, che erano anche quelle alla base delle proteste, insieme chiaramente alle rivendicazioni più di carattere, come si può dire, politico, legato agli spazi di libertà e diritti.
1: Quello sicuramente, però la leadership oggi al potere è fatta da persone che hanno dei team molto giovani alle loro dipendenze. Penso al team di Mohammed Bagher Ghalibaf, che è il presidente del Parlamento iraniano. Lui ha un team di ragazzi molto giovani che porta avanti quella campagna con i Lego, che molti ascoltatori avranno sentito anche su Instagram, avranno visto su Instagram, quindi i Lego abbinati al rap. E quindi sono collaboratori giovani sono caratterizzati da un fortissimo nazionalismo, non necessariamente religioso, ma proprio nazionalismo tout court, e poi c'è una crescente asianizzazione, quindi spostamento a est verso l'Asia, verso il resto dell'Asia, anche delle ideologie della Repubblica Islamica. In tutto questo non possiamo escludere qualche mossa inaspettata anche dalla leadership per cercare di ricostruire il patto sociale con la popolazione presente in Iran, ovviamente non con una certa diaspora, ma cambiare un attimo le carte in tavola, anche perché questa guerra non solo ha fatto danni dentro all'Iran, dentro al paese, uccidendo, distruggendo, ma ha di fatto comportato buona parte della popolazione iraniana, perché nel momento in cui il primo giorno di guerra è stata bombardata la scuola elementare di Minab, facendo 165 vittime minorenni, bambine, e a quel punto l'opinione pubblica iraniana si è resa conto che l'obiettivo di Trump non era certo liberare l'Iran, quindi quello ha veramente cambiato le carte in tavola anche per chi stava in Iran e sperava in un aiuto esterno.
0: Grazie professoressa Farihan Sabahi, docente di storia contemporanea presso l'Università dell'Insubria. A risentirla, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Onda d'Urto, stai ascoltando le frequenze antagoniste, senza padroni né pubblicità dal 1985. Se vuoi ascoltarci in streaming, visita il sito www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto, stai ascoltando le frequenze.
3: Farihan Sabahi, docente di storia contemporanea all'Università dell'Insubria, le abbiamo riproposto questo intervento in merito all'accordo fra Stati Uniti ed Iran, di cui parleremo assieme a molte altre notizie nel giornale radio fra 5 minuti. Prima una barrana musicale, loro sono i Delta V, arriveranno alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto in apertura a Marlene Kunza. Questi sono appunto i Delta V con San Babila, ore 20.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Sono le 16 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 18 di giugno. Trump attacca quelli che definisce gli sciocchi che hanno fermato come l'accordo siglato con Teheran sia in favore dell'Iran, così il tycoon a poche ore dalla firma ieri sera proprio dell'intesa a Versailles, un testo poi spedito via foto agli iraniani che lo hanno pubblicato su X. Domani dovrebbe avvenire la cerimonia ufficiale in Svizzera. All'interno degli 14 punti c'è quello che è stato confermato fin dall'inizio, una sorta di soluzione ponte di 60 giorni con l'apertura di Hormuz e poi una serie di negoziati sui punti più caldi a partire dal nucleare. Nel testo c'è anche la fine di ogni tipo di guerra nella regione, incluso in Libano, con il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese. Un'opzione che Tel Aviv non prende nemmeno in considerazione, anzi, oggi nuovi raid, soprattutto nella zona di Nabatieh, tra le vittime diverse, le persone ferite. In Palestina, invece, Israele ha ucciso altre 5 persone, 9 invece i feriti. Secondo l'ultimo rapporto dell'ONU, inoltre, in un anno sono 2.700 i bambini ammazzati nella striscia di Gaza, una sessantina in Cisgiordania. Ci spostiamo ora invece al lato economico di questo sistema, quello della guerra imperialista indefinita. La finanza macina utili da record, a Piazza Affari fa registrare infatti valori mai così alti, ma l'economia reale arranca e la caro vita strangola la vita di chi per vivere è costretto a lavorare. L'inflazione infatti è sopra il 3%, cresce quindi chi pur lavorando non riesce ad arrivare alla fine del mese. Tra le persone che l'anno scorso hanno varcato le porte dei centri della Caritas, infatti una su quattro ha un lavoro stabile. E fra i vari problemi che riguardano chi lavora in Italia c'è anche la casa. Oggi Brescia ha visto una giornata di mobilitazione antisfratto per impedire che famiglie, nuclei familiari e persone finissero in mezzo ad una strada. Muri popolari contro i 5 sfratti in città con l'associazione Diritti per Tutti, sfratti poi rinviati. E dal diritto alla casa al lavoro, che abbiamo visto essere povero, sfruttato e sempre più mortale, in 24 ore 3 gli omicidi accertati sul lavoro, un operatore ecologico di 38 anni a Binasco nel Milanese, una postina di 35 anni nel Casertano, un operaio di 49 anni in un'azienda agricola del Trevigiano, c'è poi un ferito in pericolo di vita ad Imola, provincia di Bologna, è un 55enne precipitato dal tetto di un'azienda meccanica. Alla via gli esami di maturità per circa 500.000 di studenti e studentesse della superiore, oggi la prima prova, domani invece quella caratterizzante dei vari percorsi scolastici, un inizio di maturità che ha visto la protesta silenziosa di studentesse e studenti con l'iniziativa Via il Bavaglio lanciato dal collettivo OSA, una protesta simbolica, fanno sapere contro le modalità con cui viene effettuato l'esame di Stato e le continue controriforme di Valditara. Politica di palazzo, Lega sempre più in subbuglio contro Salvini dopo l'ultimo sondaggio, quello di Utrend per Sky TG24, che registrerebbe il soppasso dei Vannacciani rispetto al Carroccio, 5,9 rispetto al 5,8. Il dato più significativo del sondaggio però è un altro, è quello relativo al 55% di italiane e di italiani che esprimono un giudizio negativo sul governo Meloni, solo il 35% ne dà un giudizio positivo. Ancora treni, questa volta parlando quindi di Salvini, che è il ministro competente, un'altra giornata di caos, oggi è dalla seconda di fila, ieri problemi sulla Milano e Bologna, oggi invece i problemi che si registrano sulla Napoli-Roma, circolazione fortemente rallentata e ritardi di ore su gran parte delle tratte. A giugno, a luglio poi annunciati tagli alle corse e modifiche anche alla linea Brescia-Verona-Porta Nuova. Chiudiamo tornando all'estero con il maxi attacco di droni ucraini sulla Russia, chiusi gli aeroporti di Mosca per i raid, oltre 500 voli cancellati, il tutto mentre solo ieri il presidente del Consiglio europeo Costa aveva annunciato contatti per aprire canali di comunicazione con il Cremlino. Questi attacchi non facilitano di certo le trattative, oggi la replica arrivata da Mosca. Chiudiamo con Cuba. Il Partito Comunista Cubano ha approvato il pacchetto di riforme economiche destinate a ampliare gli spazi economici, l'agibilità soprattutto dei municipi, un provvedimento che era stato proposto dal presidente Díaz-Canel, che aveva incassato l'appoggio di Raúl Castro. Questo di fronte all'infame blocco statunitense che c'è da oltre 60 anni ma che dalla fine di gennaio è diventato ermetico soprattutto per quanto riguarda i carburanti. Ed in questo scenario un europarlamento sempre più in mano alle destre ubriache di neoliberismo e di finto patriottismo, anziché spingere affinché gli Stati Uniti tolgano un embargo totale al carburante contro uno Stato sovrano, ha deciso oggi di chiedere nuove sanzioni contro l'Avana. A favore i gruppi liberali, il centrodestra e di conservatori, oltre all'ex esponente del PD, Pina Picer. 16:06, è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna come di consueto alle ore 17:20. Un brevissimo spot, poi andiamo in studio Viola con Luciano Cianottic Taffurelli e la sua Bara Onda d'Urto.
0: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con la Barra Onda d'Urto di giovedì 18 giugno 2026. Ritorniamo in onda dopo i problemi che abbiamo tecnici, abbiamo vissuto nella giornata di martedì scorso, che ora li abbiamo risolti, quindi giovedì 18 giugno in onda come as usual, come si suole dire. Iniziamo subito con gli Yes, gruppo storico del prog internazionale, band inglese, e fanno uscire un nuovo lavoro, Aurora, e dunque da questo lavoro noi andiamo ad ascoltare Turnaround Situation.

Lasciamo dunque gli Yes, andiamo negli Stati Uniti, andiamo ad ascoltarci Plural One, lo ascoltiamo dal suo Drop in the Ocean con Feel Like I've Done Wrong, dopodiché Smashing Pumpkins dal nuovo lavoro Zodeon e Crystal Hall. Noi andremo ad ascoltare Necromance per poi arrivare all'ultimo singolo della band bresciana Via dell'Ironia, che sarà in tour quest'estate ad aprire alcune date di Elio e le Storie Tese, per poi culminare con l'apertura alla festa di Radio Onda d'Urto al concerto degli Zen Circus. Ascolteremo appunto Celeste, il loro ultimo singolo.

Lasciamo dunque Celeste, ultimo singolo per Via dell'Ironia. Ripeto che quest'estate saranno in tour con Elio e le Storie Tese, poi arriveranno anche alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto per aprire il concerto degli Zen Circus. Cambiamo completamente genere, New York City, dove troviamo i Casualties con loro People Over Power. Dopo ci rimaniamo anche con gli Interpol, This Mirror Weighs a Ton, per poi arrivare all'ultimo singolo di una band bresciana, New Dress, The Sun Will Go Down.

Arriviamo a Brescia dunque, come avevamo anticipato, The Sun Will Go Down, New Dress. Tra l'altro i New Dress saranno protagonisti di una serata in tenda blu il 20 agosto al termine del concerto dei Subsonica sul palco principale. Andiamo a ascoltarli dunque con questo loro ultimo singolo, The Sun Will Go Down. Dopodiché L. Cottino insieme a Sista Sophie, è appena uscito un nuovissimo lavoro, Matriarchia, uscito il 13 giugno, per cui giusto qualche giorno fa. È L. Cottino che sarà protagonista sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto e in apertura al concerto del Casino Royal domenica 9 agosto. Da suo lavoro Matriarca andremo ad ascoltarci Rabbia che non cambia. Dopodiché Sublime, ritornano i Sublime con un album Until the Sun Explodes. Andiamo ad ascoltare FTR e Burning Out con le Linda Lindas.

E dunque è uscito il 12 giugno questo lavoro di Sublime, contiene 22 brani, all'interno anche un brano con un featuring dei Pennywise che andremo ad ascoltare sabato questo. Burning Out, rimaniamo comunque negli Stati Uniti, lo facciamo con The Linda Linda, Sapan Band al femminile proveniente da Los Angeles, il loro ultimo singolo Burning Out. Dopodiché San Babila ore 20 ce lo propongono i Delta V qui con un remix, Delta V che apriamo hanno il concerto il 10 agosto, concerto dei Marlene e Kunz alla festa di radio Onda d'Urto. Dopo i Delta V, A Hard Lesson, un Brightside mix, il protagonista è Peter Gabriel.

0: never, never, never stays the same.
1: E dunque lasciamo Peter Grimes con la sua Hard Lesson, un Brightside mix. Andiamo a bordo la nostra macchina del tempo, andiamo al 1996, quando usciva il disco di Toni Braxton, Secrets, un successo mondiale, dal quale noi andiamo ad estrarre la traccia che apre quel disco, Come On Over Here.

Lasciamo dunque Tony Braxton, qui il suo secondo disco che usciva dunque il 18 giugno 1996, come abbiamo detto un successo a livello globale. E, passiamo alle Zeppelin, perché il loro 45 giri Kendall Apple Store usciva con il 18 giugno 1976. Sul retro di quel 45 giri si trovava Royal Orleans ed entrambi i brani erano presenti nell'album Presence. Noi andiamo ad ascoltarci Royal Orleans.

Lasciamo dunque le Zeppelin, passiamo ai Queen. 18 giugno 1976 facevano uscire il singolo You're My Best Friend, sul cui retro si trovava 49. Entrambi i brani sono inclusi nel disco A Night at the Opera, e c'è da ricordare che A Night at the Opera, se A Day at the Race, brani dei Queen, i titoli sono un omaggio al lavoro dei fratelli Marx. E c'è da dire che poi 49, il brano che andremo ad ascoltare, fu eseguito a cappella nel 1977 a Los Angeles, nella residenza di Groucho Marx, che invitò il gruppo così per ringraziargli di avere omaggiato il suo lavoro con questi titoli. Quindi 49 Queen, dopodiché andiamo ai Beach Boys.

Lasciamo dunque qui, facciamo un salto negli Stati Uniti, perché il 18 giugno 1966 usciva il 45 giri Wouldn't It Be Nice dei Beach Boys, che è anche il brano che apre quel capolavoro poi che fu il disco Pet Sounds.

Chiudiamo la nostra macchina del tempo con Neil and Jack and Me, The Beat dei King Crimson, album che usciva nel 1982, il 18 giugno.

0: 6 sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 18 di giugno. Ieri sera la firma ufficiale del memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran, e oggi Israele ha lanciato una vasta offensiva anche terrestre nel sud del Libano per cercare di fare saltare il banco. Nelle ultime 24 ore in Libano si registrano 28 morti e 17 feriti, con il tentativo israeliano di sfondare Nabatieh a nord del fiume Litani. Pochi minuti fa Hezbollah ha fatto sapere di aver respinto un ampio tentativo. Anche in Palestina intanto Israele continua i propri massacri, 5 le vittime delle ultime 24 ore. In Cisgiordania invece nuovo assalto contro il villaggio di Taibeh, qui i coloni hanno tagliato linee elettriche e dell'acqua. Preso poi d'assalto dall'esercito il campo profughi palestinese di Balata, ad est di Nablus. Ci spostiamo ora invece in Italia con la giornata di lotta a Brescia per il diritto all'abitare. Decine e decine di persone hanno partecipato al muro popolare contro 5 sfratti in città, un'iniziativa lanciata oggi dall'associazione Diritti per Tutti, che denuncia 4 sfratti su 5 riguardano finite locazioni, cioè persone che hanno sempre pagato ma che a fine contratto non hanno ottenuto il rinnovo, senza tuttavia riuscire a trovare nulla nel cosiddetto mercato libero. Al via oggi gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti e studentesse delle superiori. Questa mattina la prima prova, poco prima dell'inizio del tema in mezza Italia, la protesta silenziosa di studenti e studentesse legati ai collettivi di OSA, la bocca coperta con il nastro adesivo e la scritta «Via il bavaglio». Politica di palazzo, Lega sempre più in subbuglio, questa volta contro Salvini dopo un nuovo sondaggio, quello di Utrend per Sky TG24, diffuso quest'oggi, che registrerebbe il sorpasso del partito di vantaggi 5,9% rispetto allo stesso Salvini 5,8%. Salvini, che si trova anche alle prese in qualità di ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il secondo giorno di caos dei treni. Ieri problemi di alimentazione sulla linea Milano-Bologna, con le linee intasate in mezza pianura padana. Oggi nuovi problemi sull'alta velocità Napoli-Roma, per cause ancora da accertare. Non si esclude il danneggiamento doloso, ritardi e cancellazioni in tutto il centro Italia. Pagina giudiziaria, interrogatori di garanzia per 4 delle 8 persone anarchiche arrestate nei giorni scorsi. Le 4 persone sentite oggi si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Si tratta di chi era all'interno del Ben ci venga occupato e poi sgomberato dalla polizia nel quartiere Monte Sacro di Roma. Le accuse a vario titolo sono associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. Torniamo all'estero, alta tensione fra Stati Uniti e NATO, il segretario alla guerra Hegseth chiede un'alleanza 3.0, chiedendo di fatto ai paesi europei di spendere di più e criticando tutti quelli che hanno negato l'uso delle basi agli Stati Uniti nei recenti attacchi all'Iran. È un disco rotto la replica dura di Bruxelles, alleata in questo caso anche con il Canada, mentre in Italia bagarre continua fra i ministri Crosetto e Giorgetti per i soldi da destinare al riarmo chiesti dal primo al secondo. Ci spostiamo poi in Ucraina. Oggi maxi attacco di Kiev, il più ampio da mesi, 550 droni contro la Russia, chiusi tutti gli aeroporti di Mosca, 500 voli cancellati. Si segnala una vittima a Rostov, 2 feriti, 2 minori a Brianska. In risposta al Cremlino annuncia attacchi massicci e coordinati di risposta. Andiamo ora nell'America, dove il Partito Comunista Cubano ha approvato il pacchetto di riforme economiche proposte dal presidente Díaz-Canel. Si prevede l'ingresso di nuovi operatori nel settore turistico, una maggiore apertura agli investimenti esteri anche privati, incentivi per l'agricoltura ed il commercio estero e più in generale una maggiore autonomia per le imprese statali e le amministrazioni locali rispetto all'attuale controllo centralizzato. Il pacchetto ora dovrà passare all'esame dell'Assemblea Nazionale dell'Havana. Chiudiamo il giornale radio di Radio Onda d'Urto andando in Asia. 7 vittime, tra loro un bambino, per un raid aereo delle forze armate del Myanmar nell'ovest del paese. Le bombe hanno colpito lo stato del Rakhine, alla confine con il Bangladesh, uccidendo 7 persone e ferendone altre 15. Una portavoce dell'esercito golpista del Myanmar non ha risposto ad una richiesta di commento che è arrivata da parte delle agenzie di stampa internazionali. 17:25 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale radio qui da Radio Onda d'Urto. L'informazione torna come di consueto alle 19:20 minuti.
2: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, giovedì 18 giugno 2026. Anche quest'anno cominciamo ricordandovi di sostenere l'informazione indipendente e libera, donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, scrivendo nel 730 il codice 02084620174. Continuiamo poi con un'anticipazione, ricordandovi che domani, venerdì 19 giugno 2026, presso il Centro Sociale Magazzino 47, si terrà una serata benefit per il movimento No Tav della Val di Susa, con sfido popolare bresciano o polpette vegane al sugo, con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Vi ricordo che la prenotazione è obbligatoria, chiamando il numero 030 45 670. Vi ricordo poi l'appuntamento di oggi alle ore 15:30 con Voci dagli ospedali di Gaza, testimoniare per non restare indifferenti, un intervento presso la Sala Montini degli ospedali civili di Brescia del professor Gianfranco Veraldi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, rientrato da una missione sanitaria a Gaza, con la dottoressa Donatella Albini di Sanitari per Gaza e con il dottor Raid Al-Majdallawi di Palme d'Italia Onlus. Vi ricordo alle ore 15:30, oggi giovedì 18 giugno, presso la Sala Montini agli ospedali civili di Brescia. Vi ricordo poi l'appuntamento di oggi della Festa della Resistenza. Stasera alle ore 18 presso il Cinema Nuovo Eden ci sarà la proiezione del film Domani, il viaggio di Mayasun Majidi. Alle ore 19 il Drum Circle, un laboratorio interattivo di percussioni. Seguirà alle ore 20 presso lo spazio Carme la testimonianza di Murat Yazar, fotografo e rifugiato politico curdo, in collaborazione con l'associazione Pashmama. Alle ore 21 ci sarà la presentazione di un laboratorio di tessuti e alle ore 21:30 musica e danza con Saideira. Proseguiamo poi con l'agenda degli incontri culturali, cominciando dal Cinema Nuovo Eden, che ha nella sua programmazione di oggi, alle ore 19, il cult movie The Whispering Star di Sion Sono, che verrà proiettato in lingua originale con sottotitolazione italiana. Inoltre ci sarà la proiezione di Domani, il viaggio di Mayasun Majidi di Vincenzo Caricari e Barbara Di Fabio. Mentre all'Eden d'estate, presso il parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81B, ci sarà la proiezione di Un semplice incidente, di Jafar Panahi. Concludiamo poi con alcune anticipazioni di incontri di venerdì 19 giugno. Palestina Anima Mundi sarà una diretta in streaming in più di 100 piazze e presidi e si comporrà di un dialogo con Francesca Albanese, che presenterà il suo nuovo libro, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero. A Brescia avrà luogo, presso lo spazio Carme, in via delle Battaglie 61-1, a Bormio, presso l'oratorio Don Bosco, a Chiavenna, presso il Salone San Fedele, a Ponte in Valtellina, presso la Sala Auditorium Comunale, a Tirano, presso il Local Hub, piazzetta Trombini 5, al primo piano, e a Malegno, in Sala Civica, piazzale Aldo Caprani. Sempre venerdì 19 giugno avrà luogo l'incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo Shqipëria e Re, Albania Nuova, a Desenzano del Garda, presso la Casa dei Popoli di Sankara. Chiudiamo con l'ultima anticipazione, sempre di venerdì 19 giugno, con Berta nel cuore chiediamo giustizia, un incontro pubblico con Berta Isabel Zuniga Cáceres, coordinatrice di COPIN, e Camilo Bermudez, consigliere giuridico di COPIN, alle ore 18:30, presso il Centro Sociale Cantiere, in via Monte Rosa 84 a Milano.

per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Pesca al filo i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato o DV. Scrivi il codice 0208462014. Sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Venerdì 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento NoTav dalla Val di Susa. Sarà a Brescia il movimento NoTav per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio in provincia di Torino e anche per sostenere le spese legali del maxi processo NoTav, quello relativo alla grande mobilitazione popolare avvenuta in Val di Susa tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. Questo venerdì 19 giugno, a partire dalle 18.30, l'incontro pubblico con il movimento NoTav dalla Val di Susa. Alle 20, cena di sostegno alle spese legali del movimento NoTav. Menù spiedo popolare bresciano oppure polpette vegane al sugo con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Sottoscrizione 20 euro e 15 euro per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria a Radio Onda d'Urto allo 030 45670, specificando se si preferisce onnivoro o vegano.

Le 17.33, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questo è lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Iniziamo proprio parlando dell'iniziativa, dello spot che avete ascoltato poco fa, la presentazione dell'evento che si svolgerà domani sera al Centro Sociale Magazzino 47 a sostegno del movimento Notav. Ne parla Giulia della nostra redazione. Torneremo anche a parlare dell'evento Palestina Anima Mundi, sono 150 le piazze che saranno collegate con Francesca Albanese, domani sera a partire dalle 20.30 facciamo il punto con Andrea Delotto da Milano, nostro collaboratore. Via libera le nuove norme sulla deportazione dei migranti nell'Unione Europea con la possibilità di detenzione amministrativa oltre 2 anni e le deportazioni in paesi terzi con cui potrebbero essere fatti accordi. Ne parleremo con Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Linda Maggiori e Flavio Novara, 2 giornalisti spesso ai nostri microfoni, hanno presentato un esposto all'ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna dopo essere stati cacciati da un evento che è stato organizzato dalla Confindustria. Avremo con noi Linda Maggiori. Parleremo anche del rapporto sulla povertà della Caritas, ne parleremo con Federica Di Lauso, sociologa e curatrice di questo rapporto in cui si sottolinea l'esplosione della povertà strutturale. Poi Bolivia, da Chochabamba, la testimonianza sulle condizioni di vita dentro le carceri boliviane e sulla situazione sociale nel paese dopo ormai 50 giorni di blocchi e scontri tra manifestanti e polizia, la testimonianza di Jacopo che si trova in Bolivia per il servizio civile universale che lavora per la ONG Progetto Mondo. Alle 18.45 la cassetta degli attrezzi, oggi Radio Africa, nella puntata torneremo a parlare di Sudan e di come i droni stanno cambiando le dinamiche dei conflitti anche nel continente africano. Tutto questo fino alle 19.20 quando andrà poi in onda il radiogiornale.

del movimento No Tav, ci saranno sia cibo vegano sia cibo onnivoro, insomma un po' per tutti i gusti. La cena di autofinanziamento è, diciamo, un po' il fulcro, motivo per cui il movimento No Tav raggiungerà anche Brescia questo venerdì, cioè per sostenere le spese legali enormi che il movimento No Tav dovrà pagare nei prossimi mesi nei confronti di 56 attivisti e attiviste. Infatti la storia del movimento No Tav ormai trentennale, che verrà un po' raccontata all'interno di questo incontro pubblico che ci sarà venerdì alle 8.30 al magazzino 47, sarà un po' per aggiornare rispetto alla situazione della lotta contro questa devastazione del territorio nella Valle Alpina di Torino, tra l'altro una devastazione che lo stesso movimento ha definito propedeutica a un'opera, quella del TAV Torino Deone, di speculazione in progetto ormai da oltre 30 anni e mai realmente realizzata. Dico propedeutica perché sono stati realizzati solo di fatto in questi oltre 30 anni i lavori di preparazione e cantierizzazione, no, dell'opera, tanto che la società costruttrice in Val di Susa, deputata appunto alla costruzione della TAV Torino-Lione, ha annunciato a marzo di quest'anno, quindi siamo al 2026, oltre 30 anni dopo, che l'entrata in funzione di questa tratta di alta velocità arriverà soltanto nel 2034, quando fino a pochi mesi prima aveva messo nel mirino il 2032 come consegna dell'opera. Quindi ci fa bene capire come in questi oltre 30 anni TELT e altri soggetti economici abbiano intascato milioni di fondi pubblici solo sulla speculazione di un'opera mai realmente realizzata, no? E in questo contesto il movimento No Tav è stato al centro di una battaglia politica e di militarizzazione del territorio che ha fatto sì che negli anni ci fossero forti manifestazioni, duri scontri con le forze di polizia per tutelare e proteggere il territorio della Val di Susa. Infatti in particolare la cena di autofinanziamento servirà per sostenere le spese legali di questo maxi processo No Tav relativo alle grandi mobilitazioni popolari che ci furono in Val di Susa tra giugno e luglio 2011, quindi stiamo parlando ormai di 15 anni fa, quando ci fu l'assedio al cantiere di Chiomonte e lo sgombero poi della Libera Repubblica della Maddalena. Nato l'anno successivo, nel 2012, questo maxi processo con alla fine 56 imputati ha visto accuse spropositate che spaziavano dal danneggiamento fino alla devastazione e saccheggio per attivisti e attiviste. Questo lunghissimo iter giudiziario si è concluso con pesantissime condanne che hanno portato l'Agenzia delle Entrate ad emettere migliaia di euro di cartelle di pagamento a carico di studenti, studentesse, attivisti e attiviste, lavoratori e lavoratrici, appunto per pagare le spese processuali e i danni pecuniari. Quindi insomma il contesto è quello di manifestazioni oceaniche enormi, ormai sono passati 15 anni, ma chi ha l'età per avere i ricordi di quelle grandi giornate e anche la partecipazione sicuramente si ricorderà e forse avrà anche partecipato, dato che dalla Val di Susa sono passate centinaia di migliaia di persone, quanto siano state importanti quelle giornate e quanto ancora oggi il movimento No Tav abbia un ruolo diciamo di intersezionalità e di primo piano rispetto a una battaglia che continua tutt'oggi, no? Il movimento No Tav negli anni ha vissuto generazioni che hanno passato all'interno dei collettivi, delle assemblee, delle manifestazioni della Val di Susa, ma continua tutt'oggi. Infatti quando ci raggiungeranno a Brescia le attiviste del movimento No Tav della Val di Susa, ricorderanno anche l'appuntamento del festival Alta Felicità, che si tiene ogni anno alla fine di luglio in valle. Quindi insomma è ancora fervente il movimento in Val di Susa, ci sarà l'opportunità di incontrarsi e ricordare i diversi appuntamenti e la situazione della lotta che tuttora esiste in valle, in questo appuntamento che ci sarà venerdì alle 18.30 in via industriale a Brescia. Seguirà appunto poi la cena di autofinanziamento, appunto per sostenere queste ingenti spese legali, e ricordo anche che c'è l'opportunità di
mangiare sia piatti vegani, quindi polpette al sugo con

0: polenta e patate, sia il cibo onnivoro di uno spiedo popolare bresciano che verrà organizzato da attivisti e attiviste del magazzino 47 a partire dalle ore 20. Il costo della cena è di 20 euro, 15 euro per studenti e studentesse, e è necessaria la prenotazione appunto qua in radio dove stiamo trasmettendo allo 030 45670 per poter partecipare. Questo è un po' il fulcro di quella che sarà la serata di venerdì, tra l'altro nel contesto del venerdì al magazzino, dove c'è anche prima il mercato, l'aperitivo all'interno del cortile dello spazio sociale bresciano.
1: Questa quindi Giulia dalla nostra redazione ci ha ricordato questo importante evento domani sera alla Magazzino 47 di Brescia, a partire dalle 18.30 l'incontro col Movimento Nottava e poi la cena a sostegno delle spese legali del Movimento. Potete chiamarci per prenotare la cena allo 030 45670 alternativa vegan oppure il classico spiedo Brescia. Le 17.43 continua a crescere intanto il numero delle piazze e delle sale pubbliche che la sera di venerdì 19 giugno hanno aderito all'iniziativa Palestina Anima Mundi sul portale di presenza.com. È disponibile una mappa interattiva per vedere tutte quelle che saranno le piazze che saranno collegate a questo incontro. Francesca Albanese quindi non parlerà dal vivo o in diretta televisiva, in realtà non si sa esattamente da dove sarà collegata. Quello che si sa è che presenterà il suo nuovo libro La luce del risveglio dalla Palestina al mondo intero. Sentiamo cosa c'ha detto il nostro Andrea Delotto, nostro nel senso di collaboratore di Radio Onda d'Urto ma anche animatore del presidio per la Palestina di Milano in Piazza Duomo, che tra l'altro questa settimana ha scavallato l'anno di vita.
2: Questo appuntamento è nato 3 settimane fa, quindi poco tempo fa, dal comitato di Cagliari, insomma, anche loro sono in presidio da 8 mesi tutti i giorni, abbiamo un po' un gemellaggio fra noi e loro hanno avuto questo contatto con Francesca Albanese, la quale si è detta molto interessata a questo tipo di lotte, che avrebbe fatto volentieri un collegamento con noi, e allora noi abbiamo pensato di cercare in giro per l'Italia, lanciando così un messaggio a quali altre città cittadine, sapevamo di alcune, ma in realtà nel giro di pochi giorni sono cresciute tantissime. Allora molti ci dicevano che non è che abbiano una regolarità, cioè un presidio settimanale, mentre molti ce l'hanno, e altri fanno tante iniziative. Insomma, per farla breve, siamo arrivati a oltre 150 tra città, cittadine, paesi, valli, dove ci sarà una sala pubblica in cui vi sarà questo collegamento. Sarà quindi questo collegamento venerdì 19, prima alle 8.45 da Cagliari spiegheranno un po' l'origine e il senso di questa iniziativa, e alle 21 inizierà questo collegamento con Francesca Albanese su una piattaforma Zoom. Ci sarà questo intervistatore da Cagliari, mentre Francesca Albanese non so neppure dove sarà, però io credo che sia molto importante questo incontro con tutte queste realtà di base, ma perché proprio di base sono, ma l'altra cosa io credo importante è che sta nascendo una rete fra queste, quindi l'occasione è stato l'incontro di domani e sarà l'incontro di domani, ma dal giorno successivo io credo penseremo delle iniziative insieme, e questo ci ha dato in questi giorni una gran forza, perché abbiamo costruito una mappa che potete trovare sul sito di Presenza, con tutti anche gli indirizzi delle sale per trovare la cittadina vicina dove avviene questo, e ci dà molta forza, insomma, perché vedere questa mappa emoziona abbastanza, perché si va dalla Sicilia fino a Tirano e a Bolzano, quindi io penso che potrà essere l'inizio di qualcosa.
1: Maria Delotto, quindi dal presidio di Milano, ricordiamo a Milano l'appuntamento sarà la Camera del Lavoro, mentre per quanto riguarda Brescia, la città da cui trasmettiamo l'appuntamento alle 20.30 la Sala Carme di Via delle Battaglie numero 61. 17.47, abbiamo tanti argomenti che dobbiamo trattare nel corso dello spazio di questo pomeriggio e quindi andiamo subito ad ascoltare Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, che ci parla della via libera alle nuove norme sulla deportazione dei migranti in Unione Europea.
3: È arrivato il via libera del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Secondo questo testo, di fronte a una decisione di rimpatrio per un cittadino straniero, si potrà essere trattenuti anche per 2 anni, 6 mesi aggiuntivi, a cui si aggiungono altri mesi se si cambia stato. I paesi dell'Unione europea potranno insomma obbligare anche a imporre delle misure alternative alla detenzione nei centri per migranti. Noi siamo al telefono con Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Con te Gianfranco vogliamo capire come possiamo valutare questo provvedimento voluto dal Partito Popolare Europeo insieme alle forze di estrema destra in Europa.
4: È una decisione veramente sconcertante, un testo sconcertante che segna veramente una pagina molto molto buia della storia europea, perché come ho detto in più occasioni, se soltanto qualche anno fa chiunque avesse detto in un consesso pubblico che la detenzione amministrativa, che è questo, diciamo, che è stata concepita, io non sono d'accordo con la tesi che sto per dire, ma la spiego a chi ci ascolta, che è stata concepita come una sorta, diciamo, di incidente di esecuzione di un allontanamento coattivo, cioè il fatto che per eseguire questo allontanamento ho bisogno di un attimo, per così dire, no? Perché devo reperire il vettore, devo reperire il documento, devo appunto avere la identificazione consolare, quindi limito la libertà della persona per un tempo brevissimo, il minor tempo possibile, in attesa appunto dell'esecuzione. Ecco, se avessimo detto soltanto qualche anno fa, o addirittura figuriamoci 20 anni fa, che la detenzione amministrativa per eseguire le espulsioni sarebbe durata 24 mesi, chiunque, anche l'estremista politico più paradossale, avrebbe detto che è una bestialità, eh? E oggi la bestialità diventa norma dell'Unione Europea. Questo segna lo slittamento, questo franare dello Stato di diritto, perché è evidente che non c'è più nessuna differenza tra la detenzione amministrativa, appunto, come compressione della temporanea e minima della libertà, e in realtà la detenzione penale, cioè quello che si vuole di fatto, quello che il crimine è non avere appunto i documenti, e questo diventa oggetto di una sanzione che ha le dimensioni per l'appunto di una sanzione penale, senza neppure la prospettiva poi del reinserimento, della riabilitazione, e con una modalità poi di gestione, come sappiamo, del trattenimento praticamente priva di regole. Questo non vuol dire che fino adesso la situazione non era così, la situazione era già così, lo era già con i 12 mesi e poi con i 18, quello che intendo dire è che si porta a compimento un processo di degenerazione di questo concetto, di questa nozione pericolosissima e sbagliata, che molti l'avevano detto fin dal primo giorno 25 anni fa, ma non sono stati ascoltati.
3: Ecco Gianfranco, a questo si aggiunge anche la possibilità di deportare sostanzialmente le persone in paesi terzi che non hanno niente a che fare con loro, i famosi hub come quelli in Albania.
4: Sì, l'articolo 17 di questo testo prevede questa ulteriore previsione, e cioè che il rimpatrio si deve intendere concluso se c'è un accordo o un'intesa con un paese terzo che decide di appunto prendersi carico delle persone, e per lo farà, sia può farlo sia allo scopo di essere lui a eseguire l'espulsione appunto verso il paese di destinazione, oppure può anche decidere di fare di tenersi, per così dire, la persona, o di trattenerla per un periodo e poi di disperderla, un po' il modello Libia, tanto per capirsi, quindi di fatto mandare in un paese terzo e poi reimmettere le persone nel circuito della criminalità organizzata, di traffico delle persone. Un meccanismo per liberarsi delle persone che noi non vogliamo. E anche qua una cosa che ne avessimo parlato tempo fa sarebbe stata impensabile, cioè quello di poter decidere che noi vendiamo le persone a un altro paese. Dico, uso l'espressione vendere in senso proprio estremamente estremamente asciutto, per così dire, perché è una vendita di esseri umani, perché il paese con cui si farà, vedremo quale sarà mai questo paese, un'intesa, lo fa esclusivamente perché c'è un accordo appunto di compensazione economica, cioè appunto quindi io ti pago perché tu prenda le mie persone. Quindi è assolutamente, tecnicamente, come per quanto aberrante sia l'espressione, è un'espressione corretta, vendita di esseri umani. Quindi anche qui, come dire, chi avrebbe mai pensato che nell'Europa del XXI secolo avremmo venduto le persone?
3: Ecco, questi tentativi ci sono già stati, penso al Regno Unito con il Ruanda, piuttosto che altri esperimenti, ma sono andati, diciamo così, a buon fine dal punto di vista dei governanti, cioè sono riusciti, ci sono esempi che sono riusciti di deportazioni di questo tipo, o siamo di fronte a un territorio ancora tutto da esplorare?
4: È tutto da esplorare, perché quello che è accaduto nel passato, e comunque i tentativi sono falliti, era quello di esternalizzare, diciamo, cedere la competenza all'esame delle domande d'asilo a un paese terzo. Il memorandum Gran Bretagna-Ruanda riguardava appunto la cessione, anche qua era una vendita appunto, dei richiedenti asilo, cioè si prevedeva che le persone che facevano domande di asilo, che arrivavano tra virgolette irregolarmente in Gran Bretagna, appunto sostanzialmente dal canale della Manica, era questo l'obiettivo, sarebbero state appunto cedute a Ruanda, il quale si impegnava ad accoglierle, non a detenerle, ad accoglierle e a esaminare la domanda d'asilo per conto, non per conto della Gran Bretagna, scusate l'errore, cioè a esaminare la domanda d'asilo e basta, sotto la giurisdizione ruandese, non sotto la giurisdizione inglese, che cessava completamente nel momento della cessione, della vendita della persona. La procedura venne dichiarata totalmente illegale dall'alta corte inglese e questo è uno dei tentativi che di nuovo però l'Europa sta cercando di fare con i richiedenti asilo. In questo caso parliamo del regolamento procedure sull'asilo, mentre oggi, che però al momento non è operativo, eventualmente ne lo approfondiamo, ma quello di cui parliamo oggi invece è il rimpatrio, cioè la cessione a un paese terzo di una persona affinché appunto lo rimpatri lui. No, tentativi di questo tipo in precedenza non c'erano mai stati. Siamo di fronte, c'era stato un tentativo della Danimarca, mai realizzato, con il Kosovo, e quindi è la prima volta, anzi non siamo ancora al momento zero, perché queste intese non ci sono. Bisogna capire quale sarà il paese che decide di prendersi appunto gli espulsi di un determinato paese europeo. Si dice per esempio che potrebbe essere l'Albania con l'Italia, non lo posso escludere assolutamente, ma faccio osservare che sarebbe una procedura che non ha nulla a che fare con l'attuale protocollo italo-albanese, che significa che mantiene la giurisdizione italiana in Albania, e che abbiamo visto un clamoroso fallimento. Qui l'Albania, se mai dovesse essere questo il nuovo scenario, dovrà decidere di appunto prendersi e gestire in proprio le persone. L'Italia, nel momento in cui cede la persona all'Albania, esce di scena.
3: Ecco Gianfranco, un'ultimissima domanda, perché adesso siamo di fronte al regolamento che è stato approvato dal Parlamento europeo, dovrà essere adottato dal Consiglio, poi pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. C'è qualche margine di cambiamento secondo te o ormai la strada è segnatissima?
4: No, la strada è sicuramente ormai quella, perché l'unico possibile cambiamento era quello presso il Parlamento. L'accordo è stato trovato, era in realtà già stato trovato nel corso degli ultimi mesi, non c'erano molti margini di modifica, si sperava che qualcosa non sarebbe magari passato, invece diciamo l'impianto è stato concordato, quindi adesso andrà in attuazione. Va ricordato che non ci possono essere colpi di scena, perché dovrebbe tornare in Parlamento, non c'è nessun motivo per farlo. L'ultimo articolo del regolamento prevede che si entrerà in vigore fra 12 mesi, quindi non immediatamente, e per cui anche ai sostenitori, tornando un attimo alla vicenda albanese, anche coloro che appunto magari all'ipotesi che facevo prima, cioè che si cambi il modello per così dire e che l'Albania decida di essere forse prima in Europa, appunto il paese appunto che prende gli espulsi, in realtà questo non avverrà con il governo italiano attuale, perché se ne parla più avanti e nell'eventualità io credo che non se ne parlerà mai, però certamente non se ne può parlare adesso, perché il regolamento non sarà in vigore dopo la pubblicazione, cioè sarà in vigore, ma non sarà attuativo.
3: Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, grazie di essere stato ai nostri microfoni e anche stavolta averci aiutato a capire che cosa sta succedendo. A presto.
4: Grazie a voi tutti, buona giornata.

0: 18:03, questo quindi era Gianfranco Schiavone. Si è parlato del via libera alle nuove norme sulla deportazione dei migranti nell'Unione Europea, con la possibilità appunto di detenzione amministrativa oltre i 2 anni e le deportazioni in paesi terzi con cui potrebbero essere fatti nuovi accordi. Gianfranco Schiavone, ricordiamo, è la presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Per qualche istante invece sarà con noi Linda Maggiori, giornalista, insieme a Flavio Novara. Entrambi spesso ai nostri microfoni hanno presentato un esposto all'ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna dopo essere stati cacciati da un evento organizzato dalla Confindustria. Con qualche istante ai nostri microfoni.
1: Esposto per discriminazione, violazione del diritto di cronaca e impedimento dell'esercizio della professione giornalistica. Siamo in collegamento telefonico con la giornalista Linda Maggiori, giornalista freelance che collabora con varie testate, tra quali anche Altra Economia e L'Indipendente, e che in occasione di quanto è avvenuto e ora denunciato era proprio per L'Indipendente, per preparare un pezzo per L'Indipendente. Buona giornata Linda innanzitutto.
2: Buongiorno a voi.
1: Cerchiamo di spiegare allora cosa è successo tanto appunto da portarvi a fare con Flavio Costantino, Mario Novara, questo esposto.
2: Flavio Novara, sì. Dunque, venerdì 12 giugno, c'era questa convegno organizzato da Confindustria e diretto appunto a imprenditori, ma era, noi lo abbiamo trovato su internet, quindi era diciamo di libero accesso, no? E quindi ci siamo registrati perché si trattava, l'argomento era molto interessante, perlomeno io mi sto occupando molto della conversione dell'industria civile al settore militare, e questo convegno si chiamava proprio Aerospace e Difesa e quindi come convertire le industrie al settore militare. Mi sono registrata e ho ricevuto la mail di conferma con luogo, ora e di benvenuto, quindi il giorno, quel pomeriggio, mi sono recata a Reggio Emilia, e dove ho incontrato anche il collega Flavio Novara, e siamo entrati nella sala, ci hanno fatto l'accredito e nessun problema, insomma ci siamo seduti nella sala. Però a quel punto già un addetto stampa ci chiede se avevamo l'invito, se eravamo associati a Confindustria. Io ho detto no, ma noi ci siamo registrati dal sito, e a quel punto hanno cominciato a parlottare tra di loro, hanno chiamato un imprenditore, insomma abbiamo visto che c'era un po' di tensione, insomma ci sono venuti poi a prelevare fondamentalmente dalla sala e ci hanno chiesto di alzarci e di andarcene. Quindi poi abbiamo parlato con il direttore di Confindustria Reggio Emilia, che è appunto questo Vanes Fontana, molto gentilmente però ci ha detto che dovevamo allontanarci perché non eravamo associati a Confindustria. Quando siamo usciti, quindi eravamo lì fuori, abbiamo visto che entravano invece degli altri giornalisti, e a quel punto noi abbiamo un po' protestato dicendo ma come mai facevano entrare alcuni giornalisti e non altri, e ci è stato detto che questi giornalisti erano stati invitati. A quel punto abbiamo detto ok, però almeno possiamo intervistare qualche imprenditore, qualche relatore, quindi c'era effettivamente un dirigente di Leonardo, c'era Curti Alessandro Curti, Addidi, appunto la Curti Costruzione Meccanica, e vari imprenditori, e ci hanno detto assolutamente no, non vogliono farsi intervistare. Però il giorno dopo abbiamo visto che sulla Gazzetta di Reggio Emilia e un'altra testata locale invece c'erano interviste e quindi un paginone proprio su questo evento con foto della sala, quindi evidentemente altri giornalisti sono stati fatti entrare ma non noi.
1: C'è stato quindi da una parte una violazione del vostro diritto di cronaca, dall'altra parte anche un caso di giornalismo embedded praticamente.
2: Esatto, esatto, cioè nel senso che noi appunto oltre a esserci regolarmente iscritti non avevamo fatto assolutamente niente di male, quindi non avevamo fatto nessuna azione, no?
1: Strano,
2: particolare, esatto, che ci potessero, che potesse giustificare un allontanamento dalla sala. E quindi ci hanno impedito il nostro lavoro, quindi no, di poter ascoltare una relazione che a quanto pare, no, poteva comunque essere ascoltata, visto che il giorno dopo era in prima pagina, comunque, no, era comunque raccontata da un giornale locale. E quindi e ci hanno discriminato, perché ovviamente hanno fatto entrare alcuni giornali e non altri. Ovviamente visto che questi giornali erano invitati, supponiamo che i pezzi e le domande fossero concordate, e questo non è una buona cosa per la libertà di stampa, perché ok, cioè nel senso che soprattutto su questi ambiti così delicati come il riarmo è bene che ci sia una pluralità di giornali e non soltanto quelli invitati e quelli in qualche modo che dicono quello che Confindustria vuole che si dica e gli imprenditori vogliono che si dica.
1: A chi avete rivolto l'esposto e che cosa chiedete esattamente con questo esposto?
2: Allora, l'esposto è stato rivolto all'Ordine dei giornalisti, quindi chiediamo comunque che l'Ordine dei giornalisti, che ovviamente deve tutelare, oltre che la libertà di stampa, anche il pari trattamento tra tutti i vari giornalisti, prenda posizione su questa decisione, che ovviamente non era un'iniziativa, un incontro privato, diciamo, era Confindustria. Quindi, insomma, chiediamo appunto che si prenda posizione e che e quindi che queste cose non succedano più, perché stiamo andando verso, da una parte, un tessuto produttivo che si sta spingendo sempre di più verso la conversione, no, al militare, dall'altra parte c'è sempre meno trasparenza e sempre più pressione anche sulle testate giornalistiche affinché scrivano soltanto ciò che deve essere scritto, e dall'altra parte le testate più indipendenti non possono lavorare. Quindi questo è un non è soltanto perché io e il mio collega non abbiamo potuto scrivere il pezzo, questo è un problema e una criticità veramente per tutta la società, per tutta la società civile, che non, cioè in qualche modo non può nemmeno avere un'informazione trasparente, avrà sempre di più un'informazione pilotata e comunque filtrata.
1: Solo un'ultima domanda in conclusione: da parte di Confindustria a Reggio Emilia non c'è stata nessuna scusa, nessun tentativo poi di recuperare magari con spiegazioni?
2: Allora, il direttore quindi Fontana, il direttore di Confindustria Reggio Emilia, devo dire che è stato anche molto gentile, pur avendoci allontanato, però ci ha detto semplicemente che l'errore era stato il loro. Quindi avevano sbagliato a scrivere nel sito che questo incontro era pubblico, quindi si è preso la colpa dicendomi abbiamo sbagliato a scrivere nel sito che era un incontro pubblico, ma era soltanto per associati.
1: Il problema è che per giornalisti, diciamo, selezionati e invitati.
2: È quello, però a prescindere da quello che dovevano, perché infatti effettivamente il giorno dopo hanno cambiato nel sito e hanno scritto non più incontro pubblico su invito come era scritto prima, ma incontro privato solo per associati, qualcosa del genere. Però fatto sta che, cioè, non deve prendere piede questa situazione per la quale si fanno degli incontri di fatto in cui si seleziona la stampa, cioè la stampa o si fa un incontro privato e allora nessuno è invitato, nessuna stampa è invitata, oppure certo, si fa un incontro cui tutta la stampa può accedere, non che facciamo la stampa buona e la stampa cattiva, io decido chi invitare, ok?
1: Linda Maggiori, chiarissimo, la ringrazio e ricordo appunto che abbiamo parlato con Linda Maggiori, giornalista freelance, che in questo caso appunto era presente a questo incontro pubblico che poi è stato trasformato in privato con però giornalisti accolti, selezionati in qualità appunto di, diciamo, giornalista che doveva scrivere un pezzo per l'Indipendente. Grazie mille e a risentirci.
2: Grazie a voi, grazie.

Questa quindi è i nostri microfoni, Linda Maggiori, giornalista insieme a Flavio Novara, anche lui giornalista, spesso ai nostri microfoni hanno presentato questo esposto all'ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna dopo essere stati cacciati da un evento organizzato dalla Confindustria. Fatta riposare. Sono le 18 e 14 minuti, fra qualche istante parleremo del rapporto sulla povertà fatto dalla Caritas, lo faremo con la curatrice del rapporto, Federica Di Lauso, sociologa. E poi invece andremo in Bolivia dove sentiremo una testimonianza da Chochabamba con Jacopo, volontario bresciano nel servizio civile universale per l'ONG Progetto Mondo, che ci testimonia sulle condizioni di vita dentro le carceri boliviane e sulla situazione sociale nel paese dopo 6 settimane di blocchi e scontri tra manifestanti e polizia.

0: Con noi al telefono c'è Federica Di Lauso, sociologa e curatrice del rapporto della Caritas sulla povertà. Buon pomeriggio intanto, Federica.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
0: Ecco, il nuovo rapporto purtroppo sottolinea proprio in apertura l'esplosione della povertà che oramai è diventato un fenomeno non più passeggero o di emergenza, ma si è trasformata in una vera e propria crisi di lungo periodo, una crisi strutturale. E la fotografia appunto che emerge dall'indagine chiamata La povertà in Italia, secondo i dati della rete Caritas. Allora, parto da questa cosa, Federica.
1: Sì, allora diciamo che ormai da diversi anni parliamo di una povertà che si definisce strutturale nel nostro paese, perché se andiamo a considerare i dati della statistica pubblica, i dati Istat sulla povertà assoluta, questi ci dicono che risulta povero in termini assoluti un residente su 10. Ecco, 15 anni fa tutto questo era molto più contenuto, quindi la percentuale di incidenza della povertà si attestava intorno al 3%, quindi siamo passati da un fenomeno che era in qualche modo appunto con dimensioni molto contenute, appunto a un fenomeno che è diventato strutturale, si è allargato anche a delle categorie che prima non erano toccate da questa vulnerabilità. Come Caritas, ormai dal 2019 noi registriamo una crescita costante del numero di persone seguite. Nel 2025, l'ultimo dato che appunto abbiamo presentato in questo report, abbiamo incontrato 282.000 persone, oltre 282.000 persone, che corrispondono sostanzialmente ad altrettante famiglie, perché di fatto l'aiuto Caritas risponde sempre a delle esigenze di tipo familiare. E rispetto al 2024 si è registrato un incremento dell'1,7%, un incremento che è stato leggermente più contenuto rispetto al passato, ma comunque c'è stato un segno più. Ecco, una flessione non si registra, come dicevo prima, dal pre-Covid. Se andiamo a confrontare questo dato 2025 con quello del 2015, noi abbiamo registrato un incremento delle richieste di aiuto del 48%. Quindi anche noi in qualche modo andiamo a confermare questa lettura di una povertà che si fa sempre più estesa e che diventa sempre più intensa e cronica, perché di fatto noi andiamo tutti gli anni a confermare dei nuovi ingressi in uno stato di povertà, ma vediamo anche un peggioramento di coloro che erano già caduti in una situazione di vulnerabilità e che non riescono a rialzarsi. Quindi per questo sottolineiamo anche questo aspetto legato alla cronicizzazione del bisogno. Nel momento in cui si entra in uno stato di vulnerabilità, si fa sempre più fatica ad uscirne. E chiaramente i fenomeni collegati al tema della povertà sono tanti. Noi parliamo nel rapporto di una condizione di permacrisi, viviamo sostanzialmente in un contesto, in un momento storico in cui le crisi, diciamo, che viviamo sono crisi multiple, situazioni di emergenza costanti, parliamo di guerre, parliamo di tensioni geopolitiche, parliamo di tensioni commerciali. Tutto questo inevitabilmente ha un impatto sulla vita di tutti noi, sulla vita sociale, sull'economia, un impatto che si legge in prima battuta sul fronte dell'inflazione. Aumenta l'inflazione anche in questo periodo in Italia e nel resto d'Europa. C'è il tema dei salari che comunque stanno invece perdendo il potere d'acquisto, non vanno a passo di quello che è appunto l'aumento del caro vita, e tutto questo si traduce quindi in un allargamento della platea di chi di fatto fa fatica, e questo lo vediamo anche tra coloro che hanno un'occupazione. Ecco, un altro dato che emerge, che si mantiene allarmante e che anzi va a peggiorare, è il tema del lavoro povero. Vediamo tra chi si rivolge alla Caritas che una persona su quattro di fatto ha un impiego, quindi un'occupazione che anche alla luce appunto del potere d'acquisto dei salari non riesce a garantire appunto una vita dignitosa. Insomma, ecco, non si riesce comunque a accedere a quel paniere di beni e di servizi che garantisce una vita dignitosa. Accanto al lavoro povero mettiamo a fuoco anche tante altre forme di vulnerabilità. Vulnerabilità legate alla casa sono in forte incremento, il numero di persone che o hanno difficoltà ad accedere proprio da un'abitazione oppure che fanno fatica a nel pagamento delle bollette, nel pagamento del canone d'affitto. E in questi termini abbiamo incontrato quasi 33.000 famiglie che hanno appunto chiesto un aiuto proprio in tal senso, quindi pagamento di bollette e supporto economico per gli affitti. E un altro focus, un altro alert che abbiamo messo a fuoco riguarda la salute. Ecco, la salute rappresenta uno degli ambiti in cui povertà e disuguaglianze sociali producono effetti profondi, marcati, anche se a volte sono poco visibili. Quelle che sono le opportunità di prevenzione, di diagnosi, di cura, tendenzialmente sono strettamente correlate a quelle che sono le risorse economiche, culturali, formative e anche territoriali di cui un cittadino dispone. E quindi noi vediamo dal nostro osservatorio che c'è una crescita di persone che fanno fatica con le cure mediche. Istat ci dice che sono 5,8 milioni le persone in Italia che non riescono a curarsi, e noi in 10 anni abbiamo visto crescere le persone che appunto hanno delle vulnerabilità sanitarie del 70%. Quindi andiamo a confermare di fatto come la povertà spesso si leghi proprio a delle fragilità sanitarie e soprattutto all'impossibilità di far fronte appunto a delle cure adeguate e fare dei percorsi appunto di cura che siano appunto in linea con quelle che sono le patologie. E l'altro elemento che abbiamo messo a fuoco è che laddove c'è un problema sanitario, tutto questo diventa un po' un moltiplicatore delle vulnerabilità e della cronicità anche dello stato di povertà. Quindi chi ha una fragilità sanitaria molto spesso va a accumulare tante altre forme di vulnerabilità, quindi il tema casa, il tema lavoro, il tema delle relazioni. Quindi l'ambito sanitario rappresenta appunto un elemento che poi può portare a accumulare tante aree di fragilità. E un ultimo focus lo abbiamo dedicato al tema della solitudine. Abbiamo registrato un forte incremento delle persone sole che si rivolgono a noi, e anche il tema della solitudine, un po' come il tema della salute, chiama in causa tante forme di vulnerabilità, tra cui anche un'ipotetica vulnerabilità relazionale. Quindi è chiaro che non tutte le persone che vivono sole hanno delle vulnerabilità relazionali, ma a volte vediamo tra le persone che chiedono aiuto che c'è proprio invece questo disagio di una mancanza di legami, mancanza di relazioni, e tutto questo in aggiunta a delle fragilità economiche e materiali diventa, diciamo, una combinazione molto molto pericolosa, perché può portare proprio all'esclusione, all'isolamento, e tutto questo poi è un po' un circolo vizioso, perché poi condiziona la salute, condiziona lo stato di benessere psicologico. E quindi ecco, un altro appunto elemento di fragilità è proprio questo, il tema della solitudine, che chiaramente chiama in causa le tendenze demografiche, tutti i cambiamenti che stiamo vivendo come società, nelle famiglie, nelle costituzioni appunto familiari, e vediamo appunto che i nuclei familiari unipersonali tra chi si rivolge alla Caritas sono arrivati al 33%, e solo 10 anni fa questa percentuale era molto molto più contenuta.
0: Volevo segnalare e sottolineare inoltre un altro aspetto che in qualche modo è legato a due focus che tu hai ricordato, quello del lavoro povero e quello delle difficoltà a sostenere i costi di affitto e bollette, e che riguarda appunto l'aumento, la crescita di questa povertà soprattutto nel nord Italia.
1: Sì, abbiamo visto che di fatto nel nord c'è una maggiore incidenza delle persone che hanno un impiego e che appunto chiedono aiuto al circuito delle Caritas parrocchiali diocesane. Soprattutto si concentrano queste richieste di aiuto in Lombardia, in Emilia-Romagna e anche un po' nel centro Italia, in Toscana. Diciamo, queste sono un po' le aree dove c'è una maggiore incidenza di lavoro povero. Per quanto riguarda il tema abitativo, anch'esso soprattutto anche per il fatto che comunque nel nord c'è anche una più alta incidenza di popolazione straniera, vediamo che di fatto queste regioni risultano più colpite sia sul fronte proprio del disagio abitativo severo, quindi parliamo di persone senza dimora, ma anche laddove c'è un problema di mantenimento dell'abitazione. Questo è legato anche ai costi della vita. quindi dove ci sono costi della vita più alti, ecco, a volte diciamo si registra di fatto un maggior sfavore e quindi delle maggiori fragilità, anche alla luce del fatto un po' del tema che richiamavo prima di salari che in qualche modo non riescono a coprire questo incremento dell'inflazione.
0: Il direttore della Caritas ha commentato questo report affermando: l'Italia ha bisogno di una misura nazionale di contrasto alla povertà che arrivi a tutti.
1: Sì, esatto, diciamo, ecco, questo è un po' un tema che spesso rilanciamo. Al momento noi abbiamo un assegno di inclusione che viene garantito solo ad alcune categorie di poveri, diciamo così, di famiglie, quindi coloro che hanno figli minori, coloro che hanno diciamo i nuclei costituiti da anziani, quindi over 65, nuclei dove ci sono forme di disabilità. Ecco, non è una misura pensata per arrivare indistintamente, quindi senza queste categorie, a tutta la popolazione indigente. Quindi questo è un po' un richiamo, ecco, che appunto facciamo, ovviamente agganciandolo a quello che noi intercettiamo come rete Caritas. Ecco, nel 2025 le persone che si sono rivolte a noi e che hanno percepito un assegno di inclusione rappresentano solo il 14% del totale, e qui invece, ecco, parliamo di un insieme di persone, di famiglie che vivono, sperimentano tutte una situazione di indigenza. Ecco, quindi sono delle politiche che, per come sono costituite, appunto non arrivano all'universo di tutti i poveri, assoluti.
0: Benissimo, io ringrazio Federica Di Lauso, sociologa e curatrice del rapporto della Carità sulla povertà. Grazie per la disponibilità ed essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Anche a voi.
2: Posto brulicante di persone assenti, un posto pieno di abitanti che sembravano viandanti attenti al passo più che alla direzione, con gli occhi fissi in basso quasi avendo soggezione, ma quando due surtavano li alzavano di scatto e da zitti che erano tutto un tratto urlavano al misfatto e poi giù botte, tirando dentro chi gli stava accanto a regge il moccolo, tutti addosso a far montagna partendo da un bernoccolo. Ho visto un uomo piccolo emerge dal groviglio, un uomo così piccolo da sembrare suo figlio, due parentesi di sopracciglia su uno sguardo sveglio, i calli delle mani come solo nascondiglio,

0: Sono le 18:30 minuti, siete sempre all'ascolto dello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Da oltre 50 giorni la Bolivia è attraversata da proteste, scioperi, blocchi stradali, manifestazioni che sono iniziate per chiedere aumenti salariali e misure contro il caro vita si sono progressivamente trasformate in una mobilitazione nazionale contro il presidente di destra, conservatore Rodrigo Paz. Questi ultimi giorni la tensione si è alzata. Martedì 16 giugno migliaia di manifestanti affiliati alla Centrale Operaia Boliviana, la COB, e a altre organizzazioni sindacali si sono mosse da Alto fino a La Paz in una marcia per chiedere appunto le dimissioni del presidente Rodrigo Paz.
1: Il nostro organismo.
0: È stato un intervento delle forze di polizia per bloccare la marcia. Uno dei leader della COB è stato arrestato, insieme a lui almeno altri 5 dirigenti appartenenti alla COB. In questi 50 giorni sono oltre 400 gli arrestati nelle manifestazioni con lo slogan no alla repressione della ribellione popolare. Le marce e i blocchi proseguono in tutto il paese. Noi oggi andiamo ad ascoltare una testimonianza che abbiamo raccolto tramite un giovane bresciano, Jacopo, impegnato nel servizio civile universale, che lavora per una ONG che si chiama Progetto Mondo, e lo stesso Jacopo in apertura di questa intervista a raccontarci la sua attività a Chochabamba. Con lui poi parliamo anche della situazione sociale che si respira nel paese.
2: Allora, quello che sto facendo qui in Bolivia, nello specifico a Cochabamba, che è la terza città per estensione qui in Bolivia, è un volontariato tramite il Servizio Civile Universale. Questo volontariato si svolge presso una ONG italiana che però ha sede in Bolivia, che si chiama Progetto Mondo. La sede centrale è a La Paz, ma io appunto lavoro a Cochabamba e ci occupiamo di dare supporto a persone private di libertà all'interno di centri maschili, un centro femminile e un centro di reintegrazione sociale minorile. All'interno di questo progetto, appunto, io mi occupo di supportare la produzione e la commercializzazione di tutto ciò che producono le persone private di libertà all'interno dei vari centri. Questo perché per molti di loro è importante l'autosostentamento, in quanto vendendo, non so, parliamo di portafogli, parliamo di letti, oggetti di artigianato, di carpinteria e varie altre cose. Comunque questo è il loro, diciamo, modo per sostentarsi, soprattutto per chi non ha una famiglia alle spalle o non aveva dei fondi, diciamo, da prima di entrare all'interno del centro, e quindi possono pagarsi il letto, pagarsi più del pasto al giorno che viene in teoria concesso da parte dello Stato boliviano e tutte, insomma, le necessità di base che si trovano ad incontrare. E la cornice, diciamo, di senso sotto cui lavoriamo non è l'assistenzialismo, ma è la giustizia riparativa, il cui obiettivo è restituire dignità e autonomia economica, appunto, come dicevamo, attraverso il lavoro e l'arte, oppure tutta un'altra serie di interventi per la reintegrazione sociale, quindi senza fare giustizialismo, senza fare un tipo di giustizia punitiva che vede l'individuo solamente come una persona che ha commesso un reato, ma che lo integra all'interno di una cornice sociale che è il contesto, la famiglia, la situazione economica di partenza e quant'altro. Ecco, questo più o meno è il riassunto di quello di cui mi sto occupando, di cui mi sono occupato in quest'anno in Bolivia.
0: Ecco, qual è la condizione delle strutture carcerarie in cui operi?
2: Allora, è molto differente, soprattutto parlando dei centri per adulti e dei centri per minori. La cosa molto interessante della Bolivia è che i centri per adulti sono autogestiti, nel senso che la polizia si occupa semplicemente di non permettere alle persone private di libertà di uscire all'esterno e di regolare gli accessi, però all'interno dei centri non c'è nessun tipo di controllo da parte appunto dell'istituzione penitenziaria, quindi sono gli interni stessi che si occupano di regolare qualsiasi aspetto della vita all'interno, a partire dalla disciplina, passando poi alla gestione dei vari settori produttivi, all'educazione, alla gestione del cibo, di come vengono organizzati anche, non so, i piccoli negozi all'interno. Questo è molto particolare per chi magari è abituato a un centro penitenziario di altre parti del mondo. Il centro minorile invece ha un'impostazione, aggiungo io per fortuna, molto diversa, nel senso che all'interno di educatori, di psicologi, di assistenti sociali e quant'altro, che organizzano tutta una serie di attività con i ragazzi, questo anche grazie a una legge che Progetto Mondo ha contribuito a scrivere ormai qualche anno fa, che è il codice Niño Adolescentes, che appunto stabilisce che i privati di libertà minorenni hanno diritto alla giustizia riparativa e hanno diritto quindi a un percorso di reintegrazione sociale. Poi chiaramente abbiamo sempre un problema di carenza di fondi e questo come ONG proviamo, diciamo, giorno dopo giorno a ovviare questo problema, a fornire delle soluzioni, delle risorse, degli altri professionali in modo tale da supportare i ragazzi e le ragazze detenuti, perché appunto diciamo, le buone intenzioni in

0: a disposizione quei professionali, quegli assistenti sociali, psicologi, medici che sono necessari comunque per la vita all'interno di un'istituzione carceraria. In particolare, gli adulti contano con un sovraffollamento degli istituti che tocca picchi del 300%. Quindi parliamo di ambienti veramente angusti, piccoli, ristretti, in cui devono vivere un'enorme quantità di persone, spesso che si trovano ad affrontare delle dipendenze, dei disagi di qualsiasi tipo e non trovano nessun tipo di supporto da parte dell'istituzione. Se hanno magari di incontrare una coesione interna, qualche appoggio all'interno del centro, è solo da parte di altre persone private di libertà e da parte nostra, che nel nostro piccolo appunto cerchiamo di dare una risposta a questi disagi, però chiaramente essendo noi un'istituzione che non conta con risorse limitate, purtroppo facciamo il possibile, ma tanti problemi rimangono scoperti e tante persone rimangono anche lasciate indietro, non da noi ma dal sistema in generale, perché appunto non c'è una sufficiente non ci sono sufficienti risorse e mi viene da dire da parte dello Stato boliviano neanche un interesse sufficiente a far sì che queste persone, nonostante poi appunto siamo in uno Stato in cui si è provata a implementare la giustizia riparativa sulla carta, ma di fatto nei centri per adulti, soprattutto di Cochabamba, che sono quelli in cui lavoro io, non sta venendo proprio avanti questo paradigma, che sarebbe appunto sulla carta molto interessante.
1: Certo, ecco, passiamo magari a un'altra questione che è più legata, come dire, all'attualità, alla contingenza che si vive nel paese in queste settimane. Siamo ormai a 6 settimane, insomma, di tensioni, di scontri anche violenti in piazza con diverse decine e decine di picchetti sparsi un po' in tutto il paese, al punto che il governo ha approvato anche una legge speciale, insomma, per affrontare questa situazione. Ecco, dal tuo punto di vista, dal tuo punto di osservazione, cosa ci puoi dire su quello che sta accadendo?
0: Sì, che in quest'anno in Bolivia sicuramente ogni qualche settimana, ogni mese, qualche, come si chiamano qua, bloqueo, quindi qualche blocco stradale c'è sempre stato, però è la prima volta da veramente tanti anni che questi blocchi stradali durano per così tanto tempo. Come dicevi giustamente, siamo arrivati a 6 settimane ormai, e io, vivendo in un contesto cittadino, non osservo degli enormi cambiamenti nel nostro stile di vita, perché questi blocchi stradali si concentrano principalmente sulle vie di comunicazione principali del paese. Quindi, per fare qualche esempio, che connettono Cochabamba, Santa Cruz e La Paz, che sono le 3 città principali, ovviamente le manifestazioni si concentrano più nella zona altiplanica, quindi Cochabamba, La Paz, perché sono storicamente le zone più calde in questo senso. E quello che noto, quello che posso un po' riportare, è la grande sofferenza in questo momento delle persone che vivono qua, perché la Bolivia è un paese che per il 90% vive di commercio, a volte informale, a volte no, però diciamo, implica che moltissimi prodotti di prima necessità alimentari, per quanto diciamo, la vita prosegue e in qualche modo si riesce comunque a soddisfare le necessità primarie, però ad esempio verdure e frutta in questo momento a Cochabamba non stanno più arrivando, come tutta un'altra serie di cose. I prezzi si stanno alzando molto, di conseguenza anche i prezzi della benzina, che già hanno subito una forte impennata alla fine del 2025 a causa dell'eliminazione dei sussidi statali, una cosa che è successa dal giorno alla notte. E quindi sicuramente questa è la cosa che, personalmente, parlando con molte persone del posto, ho notato, è proprio una stanchezza, per quanto poi condividano magari anche molti dei punti con cui inizialmente sono cominciate le proteste, in particolare la legge che prevedeva il mutuo ipotecario delle terre, oppure la qualità della benzina, perché appunto, come ti raccontavo, in seguito al rincaro che a quanto dice il governo attuale si è

0: reso necessario perché le casse statali non potevano più permettersi di finanziare questa sovvenzione, la qualità della benzina è scesa moltissimo. E questo ha implicato la rottura di moltissimi mezzi di trasporto con cui non solo la gente si sposta, ma molti di loro vivono, perché un altro settore molto forte è proprio appunto quello dei trasporti tramite bus di piccole dimensioni, oppure ovviamente anche il trasporto pesante su gomma, perché ovviamente è il metodo principale per la movimentazione delle merci in Bolivia, non contando la Bolivia con un trasporto ferroviario e quant'altro. Quindi sì, ecco, se devo dirti un po' il sentimento generale di quest'ultimo periodo, direi questo. Proprio ieri parlavo con un'amica boliviana il cui marito è bloccato da un mese a Santa Cruz e da un mese non può rientrare per via dei bloqueos. Insomma, in questi casi la preoccupazione si fa sentire a prescindere poi dallo schieramento politico e dalle idee che condividano o meno con le proteste di questo momento, che sono arrivate al punto in realtà di chiedere semplicemente la caduta del governo. Quindi siamo in un braccio di ferro in cui o il governo cade o parrebbe che il sindacato dei trasporti, la centrale obrera boliviana, i minatori, i sostenitori di Evo Morales, insomma tutto questo conglomerato che si è formato e che sta portando avanti le proteste in questo momento non sembra voler smettere finché il governo di Paz non decida di rinunciare. Ecco.
1: Venerdì 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento NoTav dalla Val di Susa. Sarà a Brescia il movimento NoTav per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio in provincia di Torino e anche per sostenere le spese legali del maxi processo NoTav, quello relativo alla grande mobilitazione popolare avvenuta in Val di Susa tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. Questo venerdì 19 giugno, a partire dalle 18:30, l'incontro pubblico con il movimento NoTav dalla Val di Susa. Alle 20, cena di sostegno alle spese legali del movimento NoTav. Menù spiedo popolare bresciano oppure polpette vegane al sugo con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Sottoscrizione 20 euro e 15 euro per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria a Radio Onda d'Urto allo 030 45670, specificando se si preferisce onnivoro o vegano.
2: Degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.

bentornati e bentornate con Radio Africa, trasmissione quindicinale in onda su Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi. In questa puntata ci focalizzeremo sull'uso dei droni, che è sempre più diffuso all'interno dei conflitti che riguardano anche il continente africano. Il giornalista Andrea Spinelli Barrile ci illustrerà come i droni a basso costo hanno spezzato il monopolio aereo degli stati, ridefinendo di fatto gli equilibri tra eserciti regolari e gruppi armati. I droni al centro anche del conflitto in Sudan, sul quale torneremo con il giornalista Marco Trovato, che ha realizzato un'inchiesta intitolata Sudan, la guerra invisibile, reportage sui monti Nuba. Buon ascolto, questa è Radio Africa.

0: droni low cost e le nuove dinamiche di conflitto delle guerre africane. Se ne è parlato durante la 10ª conferenza annuale africana sulla pace e la sicurezza, organizzata dal Centro Politico per il Nuovo Sud all'Università Politecnica Mohammed VI di Salé in Marocco. Sull'argomento si interessa da tempo anche Andrea Spinelli Barrile, che è cofondatore della testata giornalistica slownews.com, firma tra l'altro del quotidiano Il Manifesto e di Africa Rivista. E nuovamente ai nostri microfoni Andrea Spinelli Barrile. Ciao Andrea.
1: Grazie mille dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Allora, lo dicevamo, i droni low cost e le nuove dinamiche di conflitto delle guerre africane, è anche il titolo di un articolo appena pubblicato appunto da Africa Rivista, ma del tema, lo dicevamo, tutti interessi da tempo. Allora, a proposito della conferenza annuale africana sulla pace e la sicurezza, di cosa si è parlato, di cosa si è trattato, qual è l'analisi che è stata presentata all'Università di Salé in Marocco?
1: Beh, allora, l'analisi è piuttosto semplice, ricorda un po' il discorso che si faceva fino a qualche anno fa sui fucili AK-47, i famosi Kalashnikov, il fucile più venduto al mondo, che al mercato nero, attualmente, insomma, ancora oggi, ma da sempre, è una delle armi più letali, più sicure e altrettanto più economiche da comprare, ed è in effetti il fucile caratteristico di rivoluzioni, lotte jihadiste, lotte ribelli, guerre di liberazione. Addirittura la K-47 è sulla bandiera del Mozambico. Oggi però quest'arma si è evoluta e insomma i conflitti, lo sappiamo, si sono evoluti anche dal punto di vista tecnologico, e alla conferenza marocchina è stato fatto un punto specifico proprio sulle tecnologie a basso costo, cioè la questione, la democratizzazione di questi strumenti, ovvero sia una tecnologia che magari 5-6 anni fa costava migliaia di dollari e oggi ne costa centinaia, ha aperto quindi questo mercato a tutta quanta una serie di attori e di consumatori di questa tecnologia, che fino a poco tempo fa non potevano permettersela. Ma non solo, l'uso dei droni non è solamente un tema legato al costo. Oggi vengono utilizzati in molti conflitti africani da diversi gruppi ribelli, jihadisti, appunto, droni che costano 300, 400, 600 dollari, quindi sono veri e proprie armi, perché poi vengono armati o diventano droni per ricognizione, ma non basta acquistarli, bisogna saperli pilotare, e non solo bisogna saperli pilotare, bisogna anche avere una connessione a internet stabile. Questi elementi che si uniscono tra di loro come una catena che è impossibile da sciogliere, rendono il discorso sulle tecnologie da guerra a basso costo un discorso decisamente ampio, in cui gli attori sono i principali player globali di queste tecnologie. Banalmente, la connessione a internet per fare volare i droni viene fornita da Starlink, che è il player numero uno al mondo, quindi non riguarda solo l'oggetto in sé, ma anche, come si dice proprio in termini di giornalismo economico, l'intera filiera che ruota attorno al drone che costa pochi soldi. E in ultimo c'è una questione anche di formazione. Io personalmente, se domani compro un drone, devo prima impararlo ad usare, e questo è un altro tipo di problema, perché insomma provate a pensare a un gruppo jihadista che acquista una partita di droni ma non ha poi la capacità proprio tecnica di utilizzarli, e quindi si acquistano i droni, si acquistano i sistemi di connessione ad internet, si acquistano i visori per poterli pilotare, e si acquistano come dire, il know-how, quindi le competenze anche per poterli pilotare in maniera efficace, anche perché appunto siamo sul campo di battaglia, quindi qualunque errore può essere poi fatale.
0: Quali sono i paesi osservati speciali per quanto riguarda queste nuove dinamiche di conflitto che includono l'uso di droni a basso costo?
1: Ce ne sono diversi. Diciamo che oggi un po' il benchmark di questa questione è il Sahel allargato, quindi tutta quanta la fascia che va dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso, in cui si comprendono Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, ma anche Sudan, dove il tema dei droni, tra l'altro, è ancora più complesso perché a proposito di attori statali e non statali, qui i partner sono particolarmente rilevanti. Ma tornando al Sahel, proprio per parlare di piccoli droni e piccola tecnologia utilizzata in modo molto efficace, sicuramente chi ci ascolta ricorderà che il 25 aprile a Bamako c'è stato un assalto all'aeroporto internazionale della città in Mali, un assalto che è stato condotto per la prima volta nella storia da un gruppo jihadista e da un gruppo separatista Tuareg, che insieme non sono solamente riusciti ad attaccare l'aeroporto Keita, ma una serie di località sia a Bamako che al di fuori della capitale e anche in località remote. E per questo genere di operazione sono stati utilizzati dei droni, inizialmente dei droni FPV, quindi droni di ricognizione che vengono utilizzati dai dronisti, quindi i tecnici che li pilotano, per poter fare operazioni di ricognizione e poi comunicare alle truppe su terra dove muoversi, quando farlo e in che punto attaccare. Quindi un vantaggio dal punto di vista proprio strategico, gigantesco, e che mette questi gruppi praticamente sullo stesso piano delle forze armate, che insomma, il drone, tra l'altro, che vola a livello quando vola di notte, riesce ad avere una discrezione enorme in contesti come quello desertico, penso ad esempio al Mali. Questo ha rappresentato un'arma segreta potentissima, e queste tecnologie sono state acquisite nel giro di 2 anni, tecnologie e competenze per utilizzarle, e questo ci restituisce anche un'altra considerazione che possiamo fare. Questi gruppi sono nettamente a questo punto in vantaggio rispetto alle forze armate e ai loro partner, non fosse altro perché appunto nel giro di 2 anni sono riusciti a fare un salto tecnologico, quindi anche economico-finanziario, importantissimo, e che li ha oggi avvantaggiati enormemente. Questa mattina alle 6 un altro aeroporto di un'altra capitale saheliana, Niamey, è stato attaccato da un gruppo islamista. Gli scontri erano ancora in corso fino a un paio di ore fa, e anche in questo caso sono stati utilizzati droni da ricognizione prima di lanciare l'attacco di terra. Banalmente si continua ad attaccare a bordo di motociclette, ma il drone permette di avere una precisione nella tempistica e nella località attacco estremamente chirurgica, e che chiaramente, insomma, chi sa usare questa tecnologia ha dei vantaggi innegabili, ecco.
0: Chi li produce questi droni a basso costo? Chi li commercia e chi ci guadagna?
1: Questo è uno dei grossi temi, nel senso che sono prodotti che si trovano sul mercato, e come qualunque mercato c'è il mercato nero e il mercato regolare. Sono droni di fabbricazione cinese, fabbricazione coreana, ci sono anche piccoli droni che vengono poi assemblati in loco. A volte il problema dell'acquisto riguarda più le componenti, e quindi vengono acquistate tonnellate di componenti e poi assemblate in loco, in veri e propri laboratori. Sono venute fuori delle fotografie, penso ai ribelli Tuareg della Zawad, questo 2 anni fa, avevano utilizzato dei droni assemblati localmente, e quando dico localmente parlo di località letteralmente in mezzo al deserto del Sahara, dove però appunto lavorano tecnici evidentemente abbastanza bravi e capaci nell'assemblaggio. Loro si erano fatti delle fotografie con, tra l'altro, alcune persone che sostenevano essere i loro tecnici e formatori di origine ucraina. E qui, insomma, si allarga un po' lo scenario, e si assiste quasi un po' a una saldatura tra i conflitti, ma lo vediamo anche in Libano, dove utilizzano le stesse tecniche che utilizzano i civili ucraini per proteggersi dai droni russi, le reti da pesca sopra i palazzi. E bene o male, quindi sono, come dire, queste nuove tecnologie un po' si rincorrono, e allo stesso modo si rincorrono chi le produce, chi insegna ad utilizzarle, chi prova a fare affari, insomma, in questo nuovo mercato di morte ad altissima tecnologia, che non è meno letale di una K47, insomma.
0: volevo chiederti in conclusione se l'utilizzo di questi droni a basso costo aumenta o riduce intanto le vittime dei conflitti, ma anche se aumenta o riduce la probabilità che scoppino nuove guerre.
1: Beh, sicuramente sulla possibilità di nuovi conflitti non credo che sia l'arma a provocarli, a provocare il conflitto, ma sicuramente ha il merito di allargarlo, il demerito meglio di allargarlo, il conflitto. Sul numero di morti, anche qui siamo ancora, come dire, all'anno zero di questa nuova esperienza e di questi nuovi elementi nei contesti bellici. Sicuramente quando vengono utilizzati droni esplosivi, e lo vediamo nel conflitto russo-ucraino, droni che per ovviare magari al problema della connessione a internet sono droni in fibra ottica, quindi che volano attaccati a chilometri di cavi di fibra ottica per poter volare, questo sì, ci restituisce la cronaca ucraina, ci restituisce la risposta sì alla tua prima domanda. I droni sono un elemento estremamente mortale in questi nuovi conflitti e in queste nuove tecnologie moderne, e riescono tra l'altro a garantire, ripeto, anche delle capacità poi ai militari a terra maggiorate, quindi danno loro quei superpoteri che prima non avevano in termini di organizzazione dell'azione.
0: È stato con noi Andrea Spinelli Barrile, cofondatore della testata giornalistica slownews.com, firma del quotidiano Il Manifesto di Africa Rivista. Grazie Andrea, a risentirci.
1: Grazie mille.

0: su Radio Africa ci spostiamo in Sudan, uno dei paesi nei quali si combatte anche coi droni, come ci racconta in un reportage Marco Trovato, un reportage appena pubblicato sia in video che in podcast, lo potete trovare sulle principali piattaforme. Si intitola Sudan, la guerra invisibile, reportage sui Monti Nuba. È un prodotto Africa Rivista. Il direttore e l'autore del reportage, Marco Trovato, è nuovamente collegato con noi. Bentornato Marco.
1: Grazie a voi per l'attenzione, buongiorno a tutti.
0: Allora, per prima cosa volevamo chiederti come hai realizzato questo lavoro, proprio dal punto di vista della logistica. Come hai fatto a recarti in una zona, quella dei Monti Nuba? Siamo nel sud del Sudan, a qualche centinaia di chilometri dal confine con il sud del Sudan, che è uno dei fronti più pericolosi del conflitto in corso. Quindi volevamo chiederti come ti sei mosso tra visti, trasporti, alloggio, strumenti di lavoro per realizzare questa inchiesta.
1: Sì, quella che per lungo tempo era stata una periferia dimenticata del conflitto sudanese, ovvero il Kordofan meridionale, oggi uno dei fronti più incandescenti. Da questa regione filtrano notizie sempre con maggiore frequenza di combattimenti, offensive e controffensive, e soprattutto crisi umanitarie legate a del raid che vengono compiuti ai danni dei civili. Io sono riuscito a documentare da vicino questa crisi, quello che sta avvenendo in questa parte remota e difficilmente raggiungibile del Sudan, entrando in territorio sudanese da sud, per cui dal Sud Sudan, e penetrando in un territorio che è oggi occupato e controllato in larga parte dai miliziani ribelli che si oppongono al governo di Khartoum. Quindi sono entrato accompagnato da un missionario comboniano, accompagnando un missionario comboniano che da decenni intrattiene rapporti di solidarietà e di amicizia con le popolazioni Nuba, padre Kizito Sesana. E assieme a questo religioso sono riuscito a penetrare nel cuore del Kordofan meridionale, passando attraverso una serie di posti di blocco controllati dai miliziani e penetrando sostanzialmente illegalmente nel territorio del Sudan, condizione necessaria per poter documentare da vicino il fronte meridionale di questa guerra.
0: Ecco, torneremo più tardi con la figura di Renato Kizito Sesana, però intanto andiamo a parlare del conflitto in corso, perché in questa trasmissione precedentemente abbiamo parlato con Andrea Spinelli Barrile dei droni e delle nuove dinamiche di conflitto delle guerre africane. Questa settimana, tra l'altro, l'alto commissariato dell'ONU per i diritti umani, Volker Turk, ha condannato il forte aumento dell'uso dei droni del conflitto in Sudan, dilaniato dalla guerra civile scoppiata nell'aprile 2023 tra esercito e paramilitare. Oltre 1000 civili uccisi in questi attacchi nei soli 5 mesi di quest'anno. Turk ha anche parlato di stupri e violenze sessuali che sarebbero dilaganti. Anche Save the Children, sempre questa settimana, ha comunicato che poco lontano da dove ti sei recato te, nello stato del Jonglei, la parte orientale del Sud Sudan, famiglie e bambini sopravvivono nutrendosi di foglie e ninfee, mentre in alcune zone del paese la fame sta raggiungendo condizioni di carestia. Infatti anche un rapporto FAO pubblicato proprio ieri individua un rischio concreto appunto di carestia in ben 14 aree distribuite un po' in tutto il paese tra il Darfur e il Kordofan meridionale. Quasi 20 milioni di persone, il 41% della popolazione, sarebbe appunto interessata dal rischio carestia. Volevo quindi chiederti in che modo tu hai trovato conferma di queste notizie nella zona del Sud Sudan nella quale ti sei recato, quella dei Monti Nuba.
1: Beh, i droni hanno rivoluzionato il conflitto, entrambe le parti li usano per bombardare non tanto obiettivi militari, ma soprattutto per compiere attacchi cosiddetti kamikaze, colpendo infrastrutture strategiche e soprattutto aree civili. Purtroppo io ho documentato da vicino attacchi a dispensari poco distante dove ci trovavamo, era stato colpito pochi giorni prima del nostro arrivo un asilo e poi ancora scuole. Insomma, questi queste armi sofisticatissime, anche economiche se vogliamo dal punto di vista della produzione, teoricamente in grado di colpire in maniera chirurgica il proprio obiettivo, vengono utilizzati sistematicamente per seminare devastazione e morte e terrore tra la popolazione civile. I principali fornitori di droni per l'esercito, diciamo, regolare del generale Al-Burhan sono l'Iran e la Turchia, mentre le forze di supporto rapido che sono i miliziani ribelli, diciamo, al governo di Khartoum, ricevono soprattutto tecnologie cinesi e iraniane anche attraverso gli Emirati Arabi Uniti. Diciamo che sono dei ordigni micidiali che hanno fatto saltare il confine netto tra il fronte e le retrovie, perché possono colpire a distanza di decine, centinaia, a volte migliaia di chilometri dalla postazione in cui si trova il pilota, diciamo, di questi velivoli, e quindi possono davvero andare a colpire postazioni lontanissime, diciamo, da quelli che sono i combattimenti aperti, e soprattutto, come dicevo prima, questi droni stanno colpendo postazioni civili, quindi la sensazione sgradevole nel documentare da vicino questa crisi è stata quella di percepire costantemente il fatto di essere degli obiettivi potenziali di entrambi gli schieramenti, perché purtroppo quasi quotidianamente riceviamo notizie di convogli sulla strada, piuttosto che di edifici, di villaggi, di cerimonie che vengono colpite, o di mercati che vengono colpite, diciamo, improvvisamente da questi droni. A differenza del passato, diciamo che le popolazioni locali convivono con la crisi, con la guerra da decenni, nel senso che le popolazioni del popolo Nubra per decenni un conflitto con il governo di Khartoum, ma in passato i bombardamenti avvenivano attraverso l'utilizzo di MiG, di Antonov, di aerei, quindi c'era la percezione dell'arrivo del pericolo, la gente correva nei rifugi, correva nelle trincee per cercare di proteggersi. I droni sono pressoché invisibili, quando si materializzano è troppo tardi sostanzialmente, quindi quello che abbiamo documentato sono delle ferite strazianti, dei fortunati peraltro che sono riusciti a sopravvivere ai raid. Molti altri non hanno avuto questo tipo di fortuna e sono stati sepolti in una serie di buche che vengono creati sul posto dalla popolazione locale e che contengono i resti straziati di queste vittime.
0: E quindi a livello umanitario tutto questo cosa produce?
1: Beh, in questa regione, diciamo che per lungo tempo era rimasta ai margini del conflitto sudanese e quindi paradossalmente era stata utilizzata dalle milioni di sfollati come un'area di protezione, un'area considerata sicura. Anche dal punto di vista morfologico, il territorio composto, diciamo, montuoso con delle vallate che si insinuano per decine di chilometri tra questi monti, ha rappresentato una sorta di fortezza naturale. Oggi questa fortezza naturale si è trasformata in una sorta di trappola micidiale, perché da queste regioni difficilmente si riesce a scappare, e quindi noi abbiamo ad oggi 2 milioni di persone che fuggivano sostanzialmente dal conflitto che sta lacerando il Sudan, che si trovano quotidianamente sotto il fuoco incrociato dei due schieramenti.
0: E quindi il problema legato agli aiuti umanitari che non ci sono, problemi per le popolazioni a dedicarsi all'agricoltura, impossibilità di commerciare. Te, Marco Trovato, che cosa hai visto in quelle zone del Sudan?
1: Sì, la situazione umanitaria è drammatica perché naturalmente la guerra sta stravolgendo le attività normali. Per intenderci, sono vietati i grandi mercati dei villaggi che alimentano le economie familiari di queste comunità rurali. Non solo diventano irraggiungibili spesso i pozzi. Io ho potuto visitare dei campi per sfollati interni e i racconti che abbiamo raccolto tra donne, uomini, bambini rifugiatisi in questi campi sono tutti strazianti. Gli aiuti umanitari faticano fortissimamente ad arrivare perché, come si diceva prima, stiamo parlando di una territorio estremamente remoto, tra i più inaccessibili del Sudan. Pochissime sono le strutture sanitarie ancora attive, sono strutture in genere missionarie o piccoli dispensari, diciamo delle amministrazioni locali portate avanti con dedizione e con coraggio da infermieri e medici locali.
0: Quindi da poco più di 3 anni di conflitto, 200.000 morti, 15 milioni di sfollato, 20 milioni di persone in condizioni di fame estrema. Quando finirà tutto questo? Che prospettive ci sono?
1: Ma le prospettive non sono rosee. In questo momento il Sudan è sostanzialmente diviso in due. La parte occidentale del paese, il cosiddetto Darfur, che è una regione per intenderci grande come la Francia, è occupata dai miliziani ribelli delle forze di supporto rapido che hanno tra l'altro proclamato una propria capitale nella città di Niala, che si trova nel Darfur meridionale. Tutta la parte orientale, incluse la capitale Khartoum e la città strategica di Port Sudan, che è affacciata sul Mar Rosso, invece è occupata dall'esercito regolare. In mezzo c'è questo cuscinetto, no? Il Kordofan meridionale, che è conteso da entrambi gli schieramenti e sarà cruciale per l'esito della guerra. Perché? Perché nel Kordofan meridionale si trovano i pozzi di greggio, di petrolio, che diciamo costituiscono la cassaforte, se vogliamo, economica di questo paese. Ad oggi il conflitto è alimentato dalla vendita, dell'esportazione di oro. I giacimenti d'oro si trovano nei territori occupati da entrambi gli schieramenti, per cui sostanzialmente vengono venduti ai propri supporter regionali e globali. Ricordiamoci che il Sudan è un territorio strategico estremamente importante perché è un territorio cerniera tra il mondo, tra l'Africa, diciamo, dal Nord Africa, il mondo islamico, il mondo arabo e l'Africa meridionale, per cui il cuore del continente, è affacciato al Mar Rosso, la sua capitale Khartoum si trova alla confluenza dei due Nilo, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro. È un territorio fertile, il 70% della gomma arabica, che per intenderci è un ingrediente fondamentale per l'industria alimentare ed è fondamentale per la produzione della Coca-Cola e della Pepsi, si trova in Sudan. Insomma, sono tantissime le motivazioni che fanno di questo territorio una regione appetibile, contesa, strategica. Dietro diciamo due generali che si stanno combattendo per la bramosia, per la contesa del controllo politico e militare, si celano diversi attori. Le forze di supporto rapido godono di un appoggio logistico importante da parte dell'Etiopia, di parte del Chad, del Centrafrica, del Sud Sudan. Alleati con l'esercito regolare invece abbiamo l'Egitto, l'Arabia Saudita, con le forze di supporto rapido troviamo gli Emirati Arabi Uniti, che finora hanno assicurato sostanzialmente il rifornimento, l'approvvigionamento militare. D'altro canto abbiamo attori come la Cina, la Russia, lo stesso Occidente, che stanno contribuendo con i loro appoggi più o meno diretti ad alimentare il conflitto.
0: Chiudiamo ritornando sulla figura senz'altro emblematica, carismatica del reportage, che è quella di Renato Chisito Sesana, il missionario di 82 anni, ce lo dicevi prima, che vive a fianco delle comunità dei Monti Nuba da oltre 30 anni e che ti ha accompagnato nella realizzazione del reportage. Sentiamo intanto un estratto audio dal appunto reportage.
2: Cosa ti hanno insegnato in Nuba?
3: Direi ad essere me stesso, a non fidarmi delle mie sovrastrutture personali, delle sovrastrutture della società, della chiesa che mi sta intorno. Sei importante per quello che sei, per me vali per quello che sei. Mi hanno insegnato questo e vorrei riuscire a pormi di fronte agli altri sempre con questo atteggiamento, anch'io come fanno loro, come loro hanno fatto e fanno nei miei confronti.
0: Marco Trovato, a te cosa ha dato questa esperienza? Che cosa ti hanno insegnato in Nuba?
1: Beh, è stata un'esperienza formativa molto importante, sia dal punto di vista giornalistico, sia dal punto di vista proprio umano, personale. Anzitutto è stato per me un privilegio poter viaggiare con questo missionario, padre Chisito Sesana, che da decenni lavora con una dedizione assoluta assieme e a favore dei giovani dell'Africa, in particolare a Nairobi, capitale del Kenya, e a Lusaka, capitale dello Zambia, tra i giovani meno fortunati che abitano e vivono appunto nelle slum, nelle baraccopoli di queste metropoli, ma che, come si diceva, giustamente si ricordava dallo studio, mantiene anche un rapporto di solidarietà internazionale con il popolo Nuba. Un rapporto fatto di progetti umanitari cruciali, fondamentali, ma soprattutto un rapporto fatto da una amicizia profonda e sincera che lega questo missionario alle comunità di base di questa regione. Sono comunità molto povere, ma anche molto dignitose. Forse la cosa che davvero più stride di questa esperienza, di questo reportage, è aver documentato alcune delle stragi più efferate della guerra in Sudan, in uno dei luoghi più belli e abitati dalle comunità, diciamo, più pacifiche che abbia mai conosciuto nel continente africano.
0: Invitiamo quindi ascoltatori e ascoltatrici a vedere, ma anche ad ascoltare sulle principali piattaforme, il reportage Sudan, la guerra invisibile, reportage sui Monti Nuba, un lavoro di Marco Trovato, direttore di Africa Rivista, che è stato nuovamente in collegamento con noi. Grazie Marco.
1: Grazie a voi per l'attenzione, alla prossima.

Finisce qui questa puntata di Radio Africa, trasmissione quindicinale all'interno della cassetta degli attrezzi a cura della redazione di Radio Onda d'Urto. Riascoltate tutte le puntate sul sito radioondadurto.org.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Le 19:20, Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera, i titoli di questo giovedì 18 di giugno. È in vigore da oggi il memorandum di intesa fra Iran e Stati Uniti. Le prime navi, anche iraniane, hanno attraversato lo stretto di Hormuz. Israele intanto prova ad avanzare via terra in Libano nei dintorni di Amatie. Nelle ultime 24 ore, 28 le vittime. Dall'Italia la finanza macina utili da record, l'economia reale invece arranca e vola l'inflazione. Risultato, dice l'ultimo rapporto della Caritas, una persona su quattro tra chi si rivolge ai centri d'ascolto ha un lavoro stabile ma non riesce a sbarcare al lunario. Con noi Federica Di Lauso, curatrice del rapporto della Caritas. Ci occuperemo poi di quanto è accaduto a Linda Maggiori e Flavio Novara, giornalisti respinti da un evento di Confindustria di Reggio Emilia dedicato al settore del riarmo. Sentiremo la stessa Linda Maggiori, corrispondente tra le altre cose di Altra Economia, anche nostra collaboratrice. Diritto all'abitare, decine e decine di persone oggi per i muri popolari di Diritti per Tutti a Brescia, bloccati 5 squadri, 4 erano per finita locazione. Con noi Umberto Gobbi di Diritti per Tutti. Poi torneremo all'estero, sentiremo delle voci direttamente dalla Bolivia, ormai da 2 mesi al centro dei blocchi stradali dei sindacati, e poi andremo invece in Niger con un nuovo attacco contro l'aeroporto internazionale della capitale Niamey. Buona serata a tutte e a tutti da Radio Onda d'Urto. Iran e Stati Uniti hanno formalmente firmato in via elettronica il memorandum d'intesa entrato in vigore da oggi. 12 le navi iraniane e altre occidentali, tra queste anche una dell'armatore italiano Grimaldi, passate da Hormuz. La firma fisica in Svizzera potrebbe invece slittare alla fine settimana. I 14 punti fissano un quadro preliminare in attesa poi di un accordo finale da negoziare entro 60 giorni. Rinnovabili. All'interno per ora c'è la rimozione del blocco statunitense a Hormuz e la sua riapertura gratuita. Sulla nucleare Teheran si impegna a non sviluppare armi atomiche e a mantenere l'attuale status quo, mentre la questione delle scorte dell'uranio arricchito resta per ora incerta. Il fondo poi da 300 miliardi di dollari statunitensi in Iran, contestato dalla base trampiana, viene rimandato ad un accordo definitivo, mentre a fine da subito l'Iran avrà accesso a 6 miliardi di dollari di fondi congelati in Qatar per acquistare beni, ma solo made in USA. Il memorandum poi prevede la cessazione immediata e permanente delle ostilità su tutti i fronti, a partire dal Libano, con il ritiro delle truppe israeliane dal sud. Un'opzione che Tel Aviv non prende però nemmeno in considerazione, anzi, aumentano gli attacchi e quindi i morti, in particolare per i violenti scontri di terra tra Hezbollah e le truppe israeliane. Qui si registra un morto fra i soldati occupanti, 7 quelli feriti. Tel Aviv sta cercando di sfondare nella zona di Nabatie, a nord del fiume Litani. Abbiamo tradotto in italiano uno stralcio della nota odierna del Ministero della Salute libanese, che conta in 24 ore 28 morti ed una ventina di feriti.
3: Le ultime 24 ore sono stati registrati 28 morti e 17 feriti in seguito ai bombardamenti israeliani. Sale così ad almeno 3.912 morti e 11.873 feriti il numero delle vittime dal 2 di marzo. Nelle ultime ore nuovi scambi di colpi sono stati segnalati a Kfaterbnit, alla periferia meridionale di Nabatie, dove l'artiglieria israeliana ha colpito più volte il villaggio. Hezbollah ha affermato di aver preso di mira un carro armato Merkava israeliano che accompagnava l'esercito nello spingersi dentro la regione di Nabatieh a nord del fiume Litani. Un drone israeliano ha lanciato una granata assordante contro una famiglia appena arrivata davanti alla propria abitazione. I familiari si sono rifugiati all'interno della casa e sono poi stati evacuati dai soccorritori. Una camionetta è stata colpita da un drone israeliano anche ad Ain El Tin, Bacca occidentale, mentre a Bint Jebil l'esercito libanese, soccorritori e abitanti sono stati presi di mira mentre cercavano corpi sotto le macerie e ispezionavano le abitazioni. Un drone israeliano si è diretto verso il gruppo colpendo anche una ruspa impegnata nelle operazioni di rimozione delle macerie.
2: C'è poi la Palestina, qui sono almeno 5 le vittime oggi per i raid israeliani che hanno colpito la striscia di Gaza. Secondo l'ultimo rapporto dell'ONU sui bambini in conflitti armati, l'anno scorso sono stati 2.700 i minori ammazzati a Gaza, 57 in Cisgiordania. Qui oggi si registrano nuove incursioni di esercito e coloni. Attaccata dai coloni, una famiglia palestinese a Taibè, tagliate le reti elettriche e l'acqua, preso invece d'assalto dall'esercito il campo profughi libanese di Balata, ad est di Nablus. Andiamo ora in Italia con l'economia. La finanza continua a macinare utili da record anche grazie all'abbassamento dei prezzi di petrolio e di gas. Piazza Affari mai così in alto. L'economia reale però arranca e la carovita strangola la vita di chi per vivere deve lavorare, con l'inflazione arrivata ben oltre il 3%. Aumenta quindi chi pur lavorando non riesce ad arrivare alla fine del mese. A censirlo la Caritas, che l'anno scorso, ma il trend si conferma anche per questa prima metà del 2026, ha visto entrare nei propri centri di ascolto oltre 282.000 persone, mai così tante, il 2% in più rispetto al record dell'anno scorso. A colpire, tra i vari dati, quello relativo a chi ha un lavoro ma non riesce comunque a sbarcare il lunario, dovendo chiedere aiuto alla Caritas. Si tratta di una persona su quattro, circa 70.000 persone o nuclei familiari. Ne parliamo con Federica Di Lauso, curatrice del rapporto povertà della Caritas.
4: C'è il tema dei salari, che comunque stanno invece perdendo potere d'acquisto, non vanno a passo di quello che è appunto l'aumento del caro vita, e tutto questo si traduce quindi in un allargamento della platea di chi di fatto fa fatica. E questo lo vediamo anche tra coloro che hanno un'occupazione. Ecco, un altro dato che emerge e che si mantiene allarmante e che anzi va a peggiorare è il tema del lavoro povero. Vediamo tra chi si rivolge alla Caritas che una persona su quattro di fatto ha un impiego, quindi un'occupazione che anche alla luce appunto del potere d'acquisto dei salari non riesce a garantire una vita dignitosa, insomma, ecco, non si riesce comunque a accedere a quel paniere di beni e di servizi che garantisce una vita dignitosa.
2: Ancora lavoro che, oltre a essere povero, precario e sfruttato, uccide sempre di più. 3 gli omicidi sul lavoro nelle ultime 24 ore, a Binasco, nel Milanese, a Caserta e poi nel Trevigiano. C'è anche un ferito in pericolo di vita ad Imola. Si tratta di un 55enne precipitato dal tetto di un'azienda meccanica durante una manutenzione. Sempre lavoro, ma quello negato all'informazione, perché si è sgraditi al padrone di turno. Su questo esposto oggi all'ordine dei giornalisti di Emilia Romagna, dei giornalisti Flavio Novara e Linda Maggiori, respinti da un evento di Confindustria Reggio Emilia che parlava di aeronautica, difesa, aerospace, perimetro e regole del gioco, di fatto la conversione dell'industria civile in militare. Loro sono stati respinti, altre testate, evidentemente considerate più amiche, hanno invece potuto seguire i lavori. Ne parliamo con la stessa Linda Maggiori, nostra collaboratrice, giornalista freelance, che scrive tra gli altri per Altreconomia e L'Indipendente.
5: L'esposto è stato rivolto all'Ordine dei giornalisti, quindi chiediamo comunque che l'Ordine dei giornalisti, che ovviamente deve tutelare, oltre che la libertà di stampa, anche il pari trattamento tra tutti i vari giornalisti, prenda posizione su questa decisione. Era Confindustria, quindi chiediamo appunto che si prenda posizione e quindi che queste cose non succedano più, perché stiamo andando verso, da una parte, un tessuto produttivo che si sta spingendo sempre di più verso la conversione, no, al militare, dall'altra parte c'è sempre meno trasparenza e sempre più pressione anche sulle testate giornalistiche affinché scrivano soltanto ciò che deve essere scritto, e dall'altra parte le testate più indipendenti non possono lavorare. Quindi è un problema e una criticità veramente per tutta la società, per tutta la società civile, che in qualche modo non può nemmeno avere un'informazione trasparente, avrà sempre di più un'informazione pilotata e comunque filtrata.
2: Scuola, via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti e superiori, di studenti e studentesse delle superiori. Questa mattina la prima prova, il tema, 7 le tracce, tra queste un passaggio sull'Assemblea Costituente, il discorso del presidente socialdemocratico Saragat, una poesia di Pavese, una traccia su un testo tratto dal libro di Calabresi e una dalla carattere meloniano sulle frontiere, con citazioni di Frank Furedi, sociologo ungherese, uno degli intellettuali di riferimento di Orbán. Prima dell'inizio del tema, in mezza Italia, protesta silenziosa di studentesse e studenti che si sono coperti la bocca con il nastro adesivo. A lanciare l'iniziativa, chiamata Via al Bavaglio, i collettivi di OSA, che contestano così le modalità con cui viene effettuato l'esame e le controriforme continue di Valditara. Dal diritto all'istruzione a quello ad una casa, sempre più un miraggio. Su questo oggi a Brescia, giornata di mobilitazione con il muro popolare contro 5 sfratti in città, muro popolare chiamato da Diritti per Tutti. Decine e decine di persone hanno bloccato gli sfratti di oggi, 4 su 5 per finita locazione, persone cioè che hanno sempre pagato l'affitto ma che a fine contratto non hanno ottenuto il rinnovo e che si scontrano con l'impossibilità di trovare un'alternativa nel cosiddetto mercato libero. Il punto con Umberto Gobbi dell'Associazione Diritti per Tutti di Brescia.
6: Molte decine di compagni e compagne, attivisti e attiviste, si sono mobilitati questa mattina per bloccare 5 esecuzioni. Sono esecuzioni di sfratti che dimostrano qual è attualmente la natura della crisi abitativa nella città di Brescia. Ben 4 sfratti su 5 sono per finita locazione e che non trovano assolutamente un'alternativa abitativa sul mercato privato. A fronte di questa incapacità del mercato privato, esiste una insufficiente offerta di alloggi pubblici. L'abbiamo detto tante volte, solo 60 sono le case in assegnazione nell'ultimo bando per le case popolari, a fronte di 1.292 persone o famiglie che sono in graduatoria. Questa è la natura della crisi abitativa attuale.
2: Politica di palazzo, scontro fra opposizione e maggioranza in merito alla nuova legge elettorale proposta dalla destra. I capigruppo hanno chiesto infatti di avere più tempo per discutere gli emendamenti, mentre il governo vuole correre, ha già fissato l'approdo in aula del testo a seguito delle approvazioni delle commissioni per il 26 di giugno. Ad agitare le acque anche un nuovo sondaggio, quello di Utrend per Sky TG24, che registra il sorpasso del partito di Vannacci rispetto alla Lega, 5,9% e 5,8%. Il sondaggio però evidenzia anche un altro dato significativo: il 55% delle italiane e degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni, a fronte di un 35% che ne dà un giudizio positivo. Pagina giudiziaria, interrogatori di garanzia oggi per 4 delle 8 persone anarchiche arrestate nei giorni scorsi con l'accusa di aver colpito l'alta velocità ferroviaria in centro Italia nei giorni delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Le persone sentite oggi si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Si tratta nello specifico di chi era all'interno del Bencivenga occupato e ora sgomberato a Roma e da lì condotte a Regina Coeli. Le accuse sono associazioni con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. Ancora giudiziaria, con il via del secondo filone processuale per il caso della lotta contro l'abbattimento del bosco di via Curtatone a Gallarate nel Varesotto. Nell'estate del 2024, per due mesi, centinaia di persone avevano impedito l'abbattimento degli alberi. Ad ottobre poi era arrivato lo sgombero. Ora è il comitato Salviamo gli alberi di Gallarate a finire sotto processo. Bene 22 manifestanti a giudizio per occupazione di superficie comunale e per aver intralciato o ritardato un'opera pubblica, vale a dire l'ennesima cementificazione di un'area verde. Le persone imputate vanno dai 22 ai 70 anni. Prossima udienza il 16 di novembre. Così oggi in tribunale a Busto Arsizio. All'esterno del tribunale c'è stato un presidio solidale. Andiamo ancora all'estero con la tensione che sale fra Stati Uniti e NATO. Il segretario americano alla guerra Hegseth chiede un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi europei che non spendono abbastanza e criticando quelli che hanno negato l'uso delle basi agli americani per l'attacco in Iran. È un disco rotto la replica di Bruxelles, dove gli alleati europei e il Canada fanno fronte comune, mentre in Italia continua la bagarre fra i ministri Crosetto e Giorgetti per i soldi da destinare al riarmo, chiesti dal primo al secondo. E le frizioni nazionali ed internazionali, al netto delle parole dell'ultimo G7, riguardano anche l'Ucraina, dove oggi si registra un maxi attacco di 55 droni di Kiev contro la Russia, colpita una delle principali raffinerie della capitale. Tutti gli aeroporti chiusi, 500 i voli cancellati. Si segnala almeno una vittima a Rostov e due feriti, due minori, a Bryansk. In risposta, il Cremlino annuncia attacchi massicci e coordinati di risposta. Andiamo nelle Americhe. Dopo quasi due mesi di proteste e blocchi stradali, da qualche ora è stata aperta una prima timida trattativa fra il presidente conservatore boliviano Rodrigo Passa e la Confederazione dei lavoratori, che ha presentato all'esecutivo un documento con una serie di richieste per pacificare il paese. La prima è il rilascio degli oltre 400 manifestanti arrestati durante due mesi ormai di blocchi stradali iniziati il 6 di maggio e il rispetto dei diritti sindacali. In Bolivia la mobilitazione comunque rimane attiva in attesa delle risposte del governo. Da Cochabamba con noi c'è un giovane bresciano che sta effettuando il servizio civile universale con l'ONG Progetto Mondo.
7: Quello che noto, quello che posso un po' riportare è la grande sofferenza in questo momento delle persone che vivono qua, perché la Bolivia è un paese che per il 90% vive di commercio, a volte informale, a volte no, però questo diciamo implica che moltissimi prodotti di prima necessità alimentari, per quanto diciamo la vita

0: dei punti con cui inizialmente sono cominciate le proteste.
1: Dalla Bolivia andiamo a Cuba, dove il Partito Comunista ha approvato un pacchetto di riforme economiche che prevede l'ingresso di nuovi operatori nel settore turistico, una maggiore apertura agli investimenti esteri privati, incentivi per l'agricoltura e più in generale un'ampia autonomia per le imprese statali e per le amministrazioni locali rispetto all'attuale controllo centralizzato. Il pacchetto va ora in Parlamento. A presentarlo è stato il presidente Díaz-Canel, che ha incassato l'importante appoggio pubblico di Raúl Castro. Il tutto mentre l'Europarlamento, sempre più in mano a destre ubriache di neoliberismo e finto patriottismo, anziché spingere affinché gli Stati Uniti tolgano l'embargo totale al carburante che sta strangolando l'isola, ha chiesto sanzioni contro l'Avana. A favore liberali, centrodestra e conservatori, oltre all'ex esponente del PD, Pina Picerno. 19:39 minuti, noi chiudiamo il giornale radio andando in Africa, lo facciamo con il Niger che ripiomba nel caos. Spari dentro l'aeroporto internazionale Amani di Niamey, la capitale del paese africano. L'area è stata isolata dai militari, ma sarebbero ancora in corso gli scontri a fuoco. Non è nota per ora l'identità degli aggressori che hanno violato il compound interno dell'aeroporto, ma alla fine di gennaio erano stati i gruppi jihadisti del Jenim a rivendicare un altro attacco, andato avanti per giorni, per la prima volta con l'uso anche di droni kamikaze. Il punto con Andrea Spinelli Barril, cofondatore di Slow News, collaboratore del Manifesto e di Africa Rivista.
2: Questa mattina alle 6 un altro aeroporto di un'altra capitale saheliana, Niamey, è stato attaccato da un gruppo islamista. Gli scontri erano ancora in corso fino a un paio di ore fa e anche in questo caso sono stati utilizzati i droni da ricognizione prima di lanciare l'attacco di terra. Banalmente si continua ad attaccare a bordo di motociclette, ma il drone permette di avere una precisione nella tempistica e nella località d'attacco estremamente chirurgica e che chiaramente, insomma, chi sa usare questa tecnologia ha dei vantaggi innegabili. Sono prodotti che si trovano sul mercato, c'è il mercato nero e il mercato regolare. La democratizzazione di questi strumenti, una tecnologia che 5-6 anni fa costava migliaia di dollari e oggi ne costa centinaia, ha aperto questo mercato a tutta quanta una serie di attori e di consumatori che fino a poco tempo fa non potevano permettersela. Non è solamente un tema legato al costo, bisogna saperli pilotare e non solo, bisogna saperli pilotare, bisogna anche avere una connessione a internet stabile.
1: 19:41 minuti, è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto per questo giovedì 18 di giugno. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è storia di classe. Noi ci risentiamo in studio fra una decina di minuti per eventuali ultime ore per presentare i programmi della serata.
3: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, giovedì 18 giugno 2026. Anche quest'anno cominciamo ricordandovi di sostenere l'informazione indipendente e libera, donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, scrivendo nel 730 il codice 0208 4620174. Continuiamo poi con un'anticipazione, ricordandovi che domani, venerdì 19 giugno 2026, presso il Centro Sociale Magazzino 47, si terrà una serata benefit per il movimento No Tav della Val di Susa, con Spiedo Popolare Bresciano o polpette vegane al sugo, con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Vi ricordo che la prenotazione è obbligatoria, chiamando il numero 030 45 670. Vi ricordo poi l'appuntamento di oggi alle ore 15:30 con Voci dagli ospedali di Gaza, testimoniare per non restare indifferenti, un intervento presso la Sala Montini degli ospedali civili di Brescia del professor Gianfranco Veraldi, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, rientrato da una missione sanitaria a Gaza, con la dottoressa Donatella Albini di Sanitari per Gaza e con il dottor Raid Al-Majdalawi di Palmed Italia Onlus. Vi ricordo alle ore 15:30, oggi giovedì 18 giugno, presso la Sala Montini agli ospedali civili di Brescia. Vi ricordo poi l'appuntamento di oggi della Festa della Resistenza. Stasera alle ore 18 presso il Cinema Nuovo Eden ci sarà la proiezione del film Domani, il viaggio di Mayasun Majidi. Alle ore 19 il Drum Circle, un laboratorio interattivo di percussioni. Seguirà

ore 20, presso lo spazio Carme, la testimonianza di Murat Yazar, fotografo e rifugiato politico curdo, in collaborazione con l'associazione Pashmama. Alle ore 21 ci sarà la presentazione di un laboratorio di tessuti e alle ore 21.30 musica e danza con Saideira. Proseguiamo poi con l'agenda degli incontri culturali, cominciando dal cinema Nuovo Eden, che ha nella sua programmazione di oggi, alle ore 19, il cult movie The Whispering Star di Sion Sono, che verrà proiettato in lingua originale con sottotitolazione italiana. Inoltre ci sarà la proiezione di Domani, il viaggio di Maisun Majidi, di Vincenzo Caricari e Barbara Di Fabio. Mentre all'Eden d'estate, presso il Parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81B, ci sarà la proiezione di Un semplice incidente, di Jafar Panahi. Concludiamo poi con alcune anticipazioni di incontri di venerdì 19 giugno. Palestina Anima Mundi sarà una diretta in streaming in più di 100 piazze e presidi e si comporrà di un dialogo con Francesca Albanese, che presenterà il suo nuovo libro, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero. A Brescia avrà luogo, presso lo spazio Carme, in via delle Battaglie 61-1, a Bormio, presso l'oratorio Don Bosco, a Chiavenna, presso il Salone San Fedele, a Ponte in Valtellina, presso la Sala Auditorium Comunale, a Tirano, presso il Local Hub, piazza da Trombini 5, al primo piano, e a Maligno, in Sala Civica, piazzale Aldo Caprani. Sempre venerdì 19 giugno avrà luogo l'incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo Shqipëri e Re, Albania Nuova, a Desenzano del Garda, presso la Casa dei Popoli Tisankara. Chiudiamo con l'ultima anticipazione, sempre di venerdì 19 giugno, con Berta nel cuore, chiediamo giustizia, un incontro pubblico con Berta Isabel Zuniga Cáceres, coordinatrice di COPIN, e Camilo Bermudez, consigliere giuridico di COPIN, alle ore 18.30, presso il Centro Sociale Cantiere, in via Monte Rosa 84, a Milano.

anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Il 18 giugno del 1968 l'Esposizione Internazionale d'Arte giunge alla sua 34esima edizione. Siamo a Venezia e nonostante avesse superato due guerre, mancando soltanto quattro edizioni, le crisi istituzionali causate dall'obsoleta struttura normativa ne avevano minato le fondamenta. Arroccata in un ghetto per specialisti ed elite, la Biennale di Venezia non è riuscita ad aggiornare il modello espositivo che ricalcava ancora quello delle origini, basato sulla competizione tra nazioni. La contestazione della Biennale di Venezia era nata in seno alla Triennale di Milano, ma se a Milano l'occupazione fu facile e furono distrutte opere comunque destinate a durare poco, a Venezia erano esposte opere d'arte di proprietà internazionali di grande valore che sarebbero state protette ad ogni rischio. L'Accademia di Venezia non aveva la fama di essere un covo di ribelli, ma erano gli studenti che dopo settimane d'occupazione, ignorati dalle autorità municipali, decisero di entrare in azione. Il 7 giugno sui muri di Venezia compare un manifesto dattiloscritto rivolto a studenti, operai e cittadini, firmato Comitato di Boicottaggio della Biennale. Il manifesto si concludeva con l'avvertimento che il 18 giugno, giorno dell'inaugurazione della Biennale, la contestazione si sarebbe manifestata in lotta. Ai primi sussulti della contestazione a Venezia si diffuse immediatamente il panico nella categoria dei commercianti e degli albergatori, che fomentarono una campagna stampa allarmistica sostenuta dai giornali locali. Tra 10 e 17 giugno si cominciò a notare la presenza della polizia a presidiare i territori dei giardini della Biennale e dell'area intorno all'Accademia. Motivazioni che giustificavano questa presenza erano da un lato la protezione delle opere d'arte, dall'altro quella dei padiglioni di proprietà dei paesi stranieri. Era diffuso il timore che un'occupazione dei giardini potesse infrangere l'extraterritorialità dei padiglioni, complicando delicate relazioni internazionali. Ed è quindi una biennale blindata quella che si presenta la mattina del 18 giugno. Le forze di polizia sono presenti in maniera così massiccia da creare un clima surreale di tensione. I giornalisti, scortati fino all'ingresso e muniti di pass speciali di riconoscimento, i giardini della Biennale presidiati come sembrava ad entrare in un centro missili della NATO, dirà un consiglio comunale convocato d'urgenza conseguentemente agli scontri che si registrarono nel pomeriggio. Usciva finalmente allo scoperto la consistenza della temuta contestazione ed erano centinaia di giovani, anche se giornalisti parlavano d'un numero inferiore. Tenuti a distanza di sicurezza da ogni accesso ai giardini della Biennale, da cordoni di forze di polizia, pronunciavano slogan al megafono. Agli studenti dell'Accademia e al comitato di boicottaggio si erano aggiunti gli studenti della Ca' Foscari e di architettura, studenti del movimento studentesco e anche qualche cittadino. Visto l'impressionante militarizzazione dell'area dei giardini della Biennale, i manifestanti si mantennero a distanza, senza agire. Fu nel pomeriggio, durante le manifestazioni, che la polizia caricò ripetutamente il corteo del Comitato per il Boicottaggio e degli studenti in piazza San Marco. Subì questa feroce repressione. L'azione fu descritta come di una violenza inaudita perché immotivata, dato il carattere pacifico della manifestazione. Le cariche durarono 4 ore, travolgendo passanti, artisti e giornalisti. Da quel momento nessuno ebbe più dubbi sulla posizione da tenere, era diventata una questione praticamente morale. Quella sera delegazioni straniere e artisti italiani si incontrarono e il comitato per il boicottaggio all'Accademia con gli studenti per discutere sulla posizione da prendere dopo le violenze di polizia. L'incontro si risolse con un armistizio tra il comitato per il boicottaggio, gli artisti e i commissari stranieri, che prevedeva la resa condizionata e parziale degli espositori. Sostanzialmente, gli artisti invitati alla Biennale e i commissari dei paesi stranieri decisero di rifiutarsi di esporre se l'inaugurazione ufficiale del 22 giugno si fosse ancora tenuta sotto il controllo delle forze di polizia.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Ascoltando Radio Onda d'Urto.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al

19:52 minuti a Radio Onda d'Urto. In sottofondo ci sono i ministri, la loro non mi conviene puntare in alto, ministri che il 18 di agosto saranno alla festa di Radio Onda d'Urto. Non abbiamo ultime ore, allora qualche istante di musica, poi alle 20 arriva C'è Crisi che ci porta in Uruguay come ormai da diversi mesi, dove riprendiamo il segnale di Voces Andantes. Alle 21 invece il viaggio nell'editoria ribelle critica dello Scaffale di Primo. Alle 22 torniamo alla musica con l'underground, l'hardcore e il punk di Radio Fango FM. Alle 23 l'elettronica di Fatbeat. A mezzanotte invece ci sarà Undersound. La redazione informativa torna come ogni mattina alle 6:30 domani. Buon ascolto, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: milioni, mille mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille mille soldini? A noi basta il 5 per mille.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Sì, siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dal 1985 una radio libera e senza pubblicità. Supportaci e ascoltaci.

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Ho visto che i genitori già in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti e di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare e di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti e un'identità, un'affinità lettiva.
3: Diciamo, c'ero io le domande, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali da libreria.
2: E l'idea di fondo era ripresa dalla precedente presa di libreria che era già chiusa nel 60, e però con un taglio più militante, cioè con l'intenzione di essere una struttura intermedia di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione in particolare. All'inizio è stata presentata principalmente da anarchici, situazionisti e poi sono arrivati da Facoltino, Raisti e via, trasversale, perché c'erano dentro tutti.

Buonasera a tutte e tutti in questo giovedì 18 giugno 2026. Buonasera da Milano e buonasera dal vostro scaffale di primo. Come avete sentito, come ogni giovedì ormai da 10 anni, dalle 21 alle 22, per parlare insieme di libri qui su Radio Onda d'Urto, qui sulle frequenze del 98.0 FM da Milano, 99.6 per Brescia e provincia, e in streaming su radioondadurto.org o sul DAB, sull'app, su quanto volete, per ascoltare queste frequenze libere, indipendenti e antagoniste. Un po' che non ci sentiamo in diretta perché abbiamo nelle puntate precedenti messo degli audio relativamente a presentazioni di libri che abbiamo registrato negli scorsi mesi. Come sapete, noi proviamo sempre a stare un po' anche sull'attualità, su quanto ci circonda. E quindi ci siamo ascoltati la presentazione di Antifa di McBrain, così come La tigre e gele di mostri relativamente alla strage di Brescia, in un bel convegno organizzato dalla radio anni fa con Gianfranco Bettini. E quindi questa sera riprendiamo un po' a piluccare appunto nello scaffale di primo con diverse proposte. Prima di partire, come di consueto, da fine mese con i consigli per le vacanze, che ci si possa andare o meno, e purtroppo spesso ormai per precarietà e impoverimento non succede, c'è un po' più di tempo per leggere. E molto spesso si regalano anche dei libri, quindi come sempre questa trasmissione ormai da 10 anni si fa dare dei buoni consigli per le nostre letture estive, le più varie, anche se sapete che noi tocchiamo soprattutto saggistica qui sullo scaffale di primo, però insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, e andiamo come sempre a chiedere ad amiche e amici di questa trasmissione di darci una mano: librerie indipendenti, spazi sociali, case editrici, editori. Quindi insomma stiamo preparando queste puntate fino a fine luglio, che ci accompagneranno con i consigli estivi, così come abbiamo esaurito quelle di maturità. Oggi c'è stata la prima prova, quindi il classico spiegone sulla letteratura italiana l'abbiamo fatto la volta scorsa, tracce complesse, contestate anche oggi, soprattutto quella sui confini, insomma una certa impronta nazionalista ed escludente non è mancata all'interno del tema di maturità, così come un testo di Pavese all'inizio, autore che non avevamo azzeccato, perché come sempre noi facciamo il toto temi, ma anche sto giro non l'abbiamo preso, quindi speriamo che il ripassone sia stato efficace per le maturande e i maturandi, oppure i genitori che li hanno assistiti, che ci scrivono sulla nostra pagina Instagram, ma quest'anno non ci abbiamo preso, vediamo per i prossimi. Con Verga ce l'avevamo fatta, ma sto giro invece no. Un po' di musica e quindi cominciamo questa puntata dello scaffale di primo.

0: Rotolando verso sud dei Negrita, come sapete, per chi ci ascolta ormai da diversi anni, qui le canzoni allo Scaffale di Primo non si tagliano mai, quindi ce la siamo sparata tutta 4 minuti e 46 secondi, appunto. Rotolando verso sud dei Negrita. Bene, cominciamo con un libro che sta facendo discutere. Storia di Robby il pazzo, la parabola di Sandalo nella lotta armata, per scritto da Gabriele Fantini per Derive a Prodi. Ovviamente sta facendo discutere, non soltanto perché Derive a Prodi l'ha pubblicato, parliamo di Roberto Sandalo, che è una figura molto particolare nell'ambito della lotta armata degli anni 70, ma soprattutto anche di tutta la parabola della sua vita, nel senso che Roberto Sandalo è stato un militante di prima linea, di lotta continua precedentemente, poi si è pentito contribuendo allo smantellamento dell'organizzazione, quindi diciamo diventando un pentito, per poi nelle varie vicende della sua vita, nonostante una condanna abbastanza pesante in carcere, che poi ovviamente grazie agli sconti del pentitismo si è rivelata di pochissimi anni effettivi, dopo un lungo viaggio in Kenya addirittura è transitato per le camicie verdi di Borghezio e la Lega Nord, finendo anche a fare degli attentati anni dopo contro la comunità islamica. Allora, Derive a Prodi, con, devo dire, grande coraggio, ha pubblicato questa storia di Robby il pazzo, appunto la parabola di Sandalo nella lotta armata, scritta da Gabriele Fantini. Una figura quindi particolarissima, devo dire, ci abbiamo anche un po' pensato se mettere subito questo libro, ma ci è sembrata comunque una ricostruzione e un taglio interessante, che ovviamente non toglie nulla alla figura di Sandalo, che non è solo controversa, ma è una figura che insomma difficilmente possiamo in qualche maniera ritenere resti nell'ambito, diciamo, neanche dei movimenti trasformativi o della sinistra, data anche la conclusione della sua esistenza e soprattutto il pentitismo all'aver contribuito a smantellare prima linea, quindi a vendere tutti i suoi compagni, però insomma questo testo ci ha un po' interessato, soprattutto per il taglio che ci ha dato Gabriele, che ha dato Gabriele Fantini, che ci ha mandato appunto un audio di presentazione. Storia di Robby il pazzo, la parabola di Sandalo nella lotta armata, appena uscito per Derive a Prodi. Ecco cosa ci dice l'autore.
1: Questo libro è il frutto di una ricerca che ha avuto da subito l'ambizione di ripercorrere le fasi più rilevanti della vita di Roberto Sandalo, un uomo nato nel 57 e morto nel 2014 e che è passato attraverso una serie di vicende che ha caratterizzato variamente la seconda parte del secolo scorso e l'avvio del presente. Quindi è un'indagine che innanzitutto vuole essere di carattere biografico, ma che proprio grazie alla variopinta, alla variegata esistenza del protagonista, ha consentito di tornare a riflettere su alcuni nodi storiografici determinanti e relativi insomma al passato più prossimo della nostra storia repubblicana. E questa è la ragione per cui è possibile dire che sviscerare la storia personale di Roberto Sandalo ha significato prima di tutto tentare di porre all'interno di un discorso di ampio respiro, ecco, le ideologie e i protagonisti di una serie di segmenti temporali in realtà diversissimi fra loro, quasi potremmo dire ossimorici in qualche circostanza. Tanto che nel libro insomma si spazia dall'ambiente di lotta continua a quello di prima linea e fin qui nulla di unico, ecco, ma poi si arriva a quello della Lega Nord per confrontarsi alla fine anche con quello dell'Islam italiano successivo all'11 settembre del 2001. La storia di Sandalo quindi è senza dubbio un pezzo più o meno sostanziale, più o meno rilevante di tutte queste storie, e su tutte queste storie si inserisce, si innesta, contribuendo in qualche modo a caratterizzarle, e questo è anche il motivo per cui in effetti attraverso questa biografia possiamo dire quasi in filigrana, no? Si possono rileggere alcuni episodi relativi a più di 3 decenni di cultura, di politica, di storia sociale italiana, insomma. Il libro quindi ricostruisce e contestualizza la biografia di quest'uomo che finora era stato classificato ed etichettato, direi, in modo granitico, netto, inappellabile, in primo luogo dalla cronaca, in secondo luogo dalla memorialistica, in ultimo dalla scarna storiografia che se n'era occupata. Quindi rileggere tutte le stagioni delle diverse militanze di Roberto Sandalo ha consentito di riporre, ecco, nel giusto quadro d'insieme le azioni che ha compiuto quest'uomo, e si è cercato di offrire costantemente un puntuale inquadramento, cercando, ecco, l'esistenza di punti di contatto, di analogie, di convergenze, anche con condotte o con atteggiamenti o con pensieri di altre persone. Così come al contempo ovviamente ci si è chiesto se e in che misura un dato retroterra ideologico e culturale abbia potuto contribuire alla creazione di alcuni presupposti, ecco, che poi lui, ma non solo lui, insomma, ha scelto di tramutare via via in alcune azioni criminali, insomma. Anche perché la vita di Sandalo, insomma, e quindi la biografia di Sandalo, come in realtà sempre forse accade, è anche una storia di incontri, incontri che hanno caratterizzato le sue scelte, incontri che hanno determinato, ecco, le sue scelte, che lo hanno aiutato a volte a prendere una via e a lasciarne un'altra. Quindi non si capirebbe la vita di Roberto Sandalo senza andare a ricostruire la rete di rapporti, a partire da, appunto, la frequenza del Galileo Ferraris, che comincia agli inizi degli anni 70, insomma, un liceo importante di Torino, con l'annesso e relativo, insomma, incontro con Marco Donat Cattin, che in quell'ambito, che in quell'ambiente lavora, che in quell'ambiente ricopre a un certo punto un ruolo di aiuto bibliotecario, e che quindi dà avvio in qualche modo a una serie di eventi che di lì a poco sarebbero scaturiti, si sarebbero susseguiti. Allo stesso modo si è fatto all'interno del libro e della ricerca un ragionamento anche sulla militanza nelle camicie verdi della Lega Nord degli anni 90, e identica è stata anche la questione che ha riguardato poi la cosiddetta parentesi anti-islamica di Sandalo, che insomma anche lì non è stata bollata come la deriva inspiegabile di un uomo violento di mezza età, ma è stata analizzata in maniera adeguata, ecco, partendo dalle dichiarazioni del soggetto, ma tessendo, ecco, e collegando le dichiarazioni con un certo retroterra culturale, con un certo con una certa serie di rapporti, di dinamiche anche interpersonali. E questo ovviamente, come è stato anche negli altri casi, ha permesso di ragionare sì sulla biografia dell'uomo, ma anche, per esempio, di aprire una nuova luce sul rapporto fra gli italiani e la comunità islamica locale successiva al 2001, insomma. Quindi il concetto è stato sempre quello di cercare di problematizzare, ecco, le azioni, la condotta, la scelta di Roberto Sandalo, per sganciarsi il più possibile da un quadro, ecco, granitico, da un quadro che sembrava ridotto all'essere un'etichetta, quella di Robby il Pazzo, appunto, quando invece sicuramente ci sono delle azioni che vanno contestualizzate, che vanno problematizzate, che sono state spiegate all'interno di un determinato quadro, e che certamente hanno confermato delle responsabilità individuali, ma che è stato possibile porre in relazione anche con le azioni, i pensieri e le condotte di altri soggetti coinvolti a vario titolo in una o più di queste parentesi, insomma. Quindi decostruire è stato il primo obiettivo di questa ricerca, cioè decostruire un preconcetto che era figlio poi in effetti della cronaca e della memorialistica che di Robby il Pazzo o di Roberto Sandalo, insomma, si erano occupati durante il corso dell'immediato periodo successivo alla decisione di quest'uomo di pentirsi, quindi nei primissimi anni Ottanta, per poi invece in realtà andare a costruire un ritratto che fosse più oggettivo, più scevro da interpretazioni ideologiche e che quindi permettesse di ricollocare questa biografia all'interno di un quadro storicamente più attendibile, ecco, in modo forse più scientifico rispetto a quanto si era fatto fino a questo momento.
0: E questa era la presentazione di Storia di Robby il Pazzo. Avete sentito Gabriele Fantini, che è l'autore del testo, il testo per Deriva Prodi 2026, sulla parabola di Sandrota Armata, parliamo di Roberto Sandro. Insomma, come avete sentito, l'audio è molto lungo, ma insomma non ci si nasconde dietro un dito anche su quella che è la figura di Sandro, un libro che farà discutere e sta facendo anche discutere anche nelle recensioni, che Deriva Prodi in maniera, diciamo, iconoclasta e coraggiosa ha messo nel suo catalogo, senza nulla togliere, insomma, a quelle che sono i tratti oscuri della figura di Roberto Sandro, evidentissimi. E diciamo imperdonabili anche da parte di chi vi parla qui in radio, per cui insomma, però è anche vero che insomma, uno sguardo storicizzato ampio non è sicuramente non ne assolve, diciamo, quello che ha fatto, ma in primis nel pentitismo, nel vendere i suoi compagni, ma comunque, come ha spiegato bene Gabriele Fantini, è stato diciamo, uno sguardo molto ampio che ha analizzato questa figura che comunque rappresenta per la sua biografia, per anche le cose più varie che ha fatto nella sua esistenza, appunto da lotta continua alle camicie verdi di Borghezio, insomma, anche uno spaccato di quanto diciamo, è passato in questo paese, sicuramente uno spaccato unico, ma però insomma, comunque qualcosa che meritava anche questa una storicizzazione. Lo ricordiamo, Storia di Robby il Pazzo, la parabola di Sandalo nella lotta armata, Deriva Prodi 2026 di Gabriele e Fantini. Invece adesso ci occupiamo di lotta per la casa, ci occupiamo di abitare in affitto, le nuove frontiere dell'estrattivismo immobiliare di Chiara Davoli e Stefano Portelli per Armando Editore, con cui abbiamo fatto una bella a distanza chiacchierata, ma prima un piccolo brano, Unser Haus di Neu Schwarz, per entrare un po' in clima.

0: E torniamo quindi qui in studio, qui su Radio Onda d'Urto, qui sullo scaffale di Primo. Dicevamo, parliamo di diritto alla casa, lotte per l'abitare. E suoniamo, quantomeno proviamoci, noi Schwarz, sempre un po' brutali col nostro mixer, purtroppo lontani dal nostro vecchio studio a Leoncavallo sgomberato, ma insomma ci arrangiamo un po' anche qui col mouse. Allora, dicevamo, libro molto molto bello che sta girando in circuiti militanti, ma non solo, anche accademici, Abitare in affitto, le nuove frontiere dell'estrattivismo immobiliare, di Chiara Davoli e Stefano Portelli. Ce ne parlerà Chiara, che è una sociologa presso l'Università di Urbino e collabora con l'Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma. Si è occupata molto di questo, di tematiche sul lavoro, di disuguaglianze socio-economiche, e Stefano Portelli, che invece è un antropologo urbano presso l'Università di Roma III. Anche lui ha scritto spessissimo appunto di dinamiche immobiliari. Cito soltanto la città orizzontale di Per Monitor 2017, o anche le nuove recensioni con Lucia Tozzi e Luca Rossomando, relativamente sempre a questioni legate alla metropoli, alla città, alle migrazioni e a quanto si muove anche nelle lotte per la casa. Allora, libro, allora, per Armando Editore, che lo definisce estremamente radicale, magari per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, insomma, sono sicuramente rivendicazioni molto chiare, radicali, ma insomma si parla spesso su Radio Onda d'Urto del diritto all'abitare, lotte per l'abitare, la difesa, diciamo, dagli sfratti e quanto si muove anche nelle nostre città sul fronte della grave, gravissima crisi abitativa. Allora, abbiamo fatto un dialogo a distanza con Chiara Davoli. La prima domanda che gli abbiamo fatto, visto che il libro parte da questo focus, è: perché parlare di affitti relativamente alla questione dell'abitare? Perché hanno scelto come focus del loro testo, sia Stefano Portelli che Chiara ovviamente, abitare in affitto, e come poi lo collegheranno alle nuove frontiere dell'estrattivismo immobiliare, che sarà un po' il tema invece un po' della seconda domanda. Quindi, diciamo, classico inizio: perché questo libro e perché fare un libro sugli affitti?
1: La casa dovrebbe essere il punto fermo da cui costruire tutto il resto, invece è diventato il primo campo di battaglia: chi la possiede, chi no, chi può restare, chi viene espulso, chi accumula potere attraverso gli affitti e chi ha quota crescente di popolazione che si rivolge al mercato degli affitti. Il rischio quando si parla di affitto è di trattarlo come un problema personale di chi non ha abbastanza risparmi, di chi non ha fatto le scelte giuste. Invece per noi è risultato di precise scelte politiche, il progressivo smantellamento dell'edilizia pubblica, la liberalizzazione del mercato delle locazioni, l'ingresso della finanza nell'abitare. E la crisi abitativa non è uno sfondo, è proprio un prodotto di un sistema che ha deciso di trattare la casa come un investimento anziché come un diritto basilare. L'affitto è il punto dove questa contraddizione si manifesta con più forza ogni giorno nella vita di tantissime persone. Ma quelle storie individuali non si capiscono senza un secondo livello, cioè i processi strutturali che le producono. Negli ultimi anni è successa una cosa che cambia tutto, cioè l'affitto è diventato un nuovo asset class, una nuova asset class. Grandi investitori istituzionali come fondi pensioni, compagnie assicurative, società di gestione del risparmio, fondi immobiliari hanno iniziato a guardare all'abitare, al settore degli affitti in particolare, come un settore capace di generare rendimenti stabili nel tempo. Non si comprano case solamente per rivenderle, ma si comprano o si costruiscono per affittarle, no? Il fenomeno del build to rent, e questo cambia la struttura stessa dell'abitare. Nascono così infatti in moltissime città italiane co-living, studentati privati, micro-unità pensate per massimizzare la rotazione degli inquilini e delle inquiline, per aumentare i ricavi per metro quadro. E il posto letto infatti è l'unità di misura di base su cui si calcola il valore di un investimento, e l'inquilino e l'inquilina diventano un flusso di cassa. Quindi abbiamo pensato che questo libro potesse tenere insieme il piano micro, ovvero di chi subisce sulla propria pelle il problema della crisi abitativa, e un problema più macroscopico che riguarda processi sempre più violenti che producono dinamiche di espulsione e selezione degli abitanti. Abbiamo pensato che questo libro potesse tenere insieme questi due piani e soprattutto, insomma, capire come poter uscire, no? Quali soluzioni si possono anche trovare, quali proposte, quali lotte si possono avanzare per, insomma, limitare o contrastare questi fenomeni sempre più ingiusti, sempre più violenti.
0: E questa era appunto la prima domanda che abbiamo fatto a Chiara Davoli. La seconda, che ci interessava anche particolarmente nel libro che ha scritto appunto con Stefano Portelli, era quella se insomma, dinamiche come la gentrificazione, la speculazione immobiliare, l'estrattivismo sono all'ordine del giorno anche non soltanto grazie ai movimenti Lotta per la Casa, ma anche alla tanta analisi che questi hanno poi spinto a fare anche sul piano accademico, come in questo libro tra l'accademico, diciamo, e il militante, ma abbiamo chiesto all'autrice anche se questa è una dinamica che riguarda anche le piccole città, perché noi spessissimo parliamo, diciamo, trasmettiamo qui da Milano, della dimensione, diciamo, schiacciante dell'estrattivismo immobiliare nelle grandi metropoli, paragonando spesso le grandi metropoli europee o nordamericane da questo punto di vista, ma è un qualcosa che riguarda anche le piccole.
1: La gentrificazione e l'estrattivismo immobiliare non sono fenomeni solo delle grandi metropoli, sono processi che si stanno diffondendo in modo capillare, con intensità diverse, ma con la stessa logica di fondo. E per capirlo, però, bisogna prima capire chi muove questi processi e quindi c'è un passaggio che vale la pena rendere esplicito. In Italia, ci sono una decina di società di gestione del risparmio che, citando anche in realtà quello che dice Alessandro Volpi, sono circa 140 miliardi di euro investiti appunto nel settore immobiliare, e a queste società di gestione che sono Dea Capital, Real Estate, Fabbrica Immobiliare, SGR, Investire SGR e così via, a queste Colliers, a queste si aggiungono fondi stranieri come AINS, CBRE, ma anche banche come la BNL. Sono poche, grandi, enormi società, enormi nel senso di capitali che possiedono, spesso con partecipate. La loro forza sta anche nel fatto che hanno talmente tanta liquidità, tanti capitali, da poter anche condizionare direttamente le scelte urbanistiche delle città, dei territori. Diciamo, cerchiamo anche di un po' esplicitare chi è che mette questi investimenti, chi finanzia questo tipo di investimenti. Spesso indirettamente sono anche i lavoratori e le lavoratrici, i risparmiatori. I fondi pensione, ad esempio, sono tra i principali investitori del mercato immobiliare, le casse di previdenza dei professionisti, liberi professionisti, le polizze assicurative private, risparmi gestiti. Tutto questo capitale confluisce in fondi immobiliari creati ad hoc per portare avanti questo tipo di progetti immobiliari speculativi. E è proprio quindi, in altre parole, lo smantellamento del welfare pubblico che ha spinto le persone, diciamo, che ha spinto le persone a usare sempre più strumenti di privati, di protezione. E a questi ovviamente si aggiungono altri investitori privati, altri capitali che oggi finanziano questi processi. Oggi, diciamo, possiamo dire che ogni progetto urbanistico realizzato da questi fondi, da queste società, non è pensato come una risposta al bisogno abitativo o a un bisogno sociale, è un prodotto finanziario che deve generare rendimenti per restituire appunto i capitali di chi ha investito, no? Anche in modo inconsapevole. E questo spiega la logica di un nuovo abitare estrattivo. Per questo, appunto, prodotti come quelli che citavo anche prima, che ci sembrano totalmente inutili, co-living, social hub, studentati privati, affitti brevi, alberghi di lusso, residenze di lusso, che appunto vanno ad alimentare questo mercato. E quindi, tornando alla domanda, questi processi non riguardano solo Milano, Roma o Firenze, riguardano anche altre città, più piccole, città universitarie, aree turistiche, anche fuori dalla città. Ovunque ci sia rendita da estrarre. E, La differenza è che nelle grandi città questi processi sono più visibili, sono più violenti, sono più grandi. Nelle città, in altri luoghi, avvengono forse più o meno silenziosamente, ma la struttura è la stessa. Pochi soggetti con enormi capitali che ridisegnano il territorio, non in base ai bisogni di chi lo abita, ma in base ai rendimenti attesi da chi ha investito. E lo Stato in questo ovviamente ha un ruolo di primo piano, anche un po' ambiguo, perché da un lato cerca di risolvere la crisi dell'accessibilità abitativa, il social housing, tutte queste cose anche dette annunciate propagandisticamente dal piano casa, dall'altro favorisce l'ingresso in realtà di investitori privati, perché da esso ne dipende. E lo fa attraverso politiche che ne semplificano e velocizzano le procedure, permettendo poteri speciali, deroghe urbanistiche, creando corsie preferenziali per attirare gli investitori e partecipando alle fiere del real estate in cui vanno letteralmente a svendere pezzi di territorio.
0: Allora, stiamo chiacchierando con la sociologa Chiara Davoli, autrice con Stefano Portelli di Abitare in affitto, le nuove frontiere dell'estrattivismo immobiliare per Armando Editore. Abbiamo già fatto un paio di domande con lei, sono a distanza, nel senso che sono audio che ci ha mandato in base alle domande, quindi ci dispiace non poter avere un dialogo un po' più fluido radiofonico, ma siamo riusciti soltanto a fare così, un pezzettino in tema e poi torniamo con l'ultima fatidica domanda, cioè proposte amministrative e di lotta su questa questione appunto, degli affitti nelle nostre città, metropoli e anche, come abbiamo visto, su tutta la sfera dell'abitare anche nei centri più piccoli, come abbiamo appena sentito da Chiara Davoli.

0: E torniamo quindi qui sul 98.0 FM da Milano, 99.6 per Brescia e provincia, in streaming su radioondadurto.org, il vostro scaffale di primo, come sempre, ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri. Ultima domanda che abbiamo fatto alla Chiara Davoli, autrice con Stefano Portelli di Abitare in affitto, le nuove frontiere dell'estrattivismo immobiliare, appunto ultima domanda sulle possibili proposte amministrative, anche come intervenire rapidamente sulla crisi dell'abitare, dopo appunto questa casa non è morò di Ricky Gianco, non ci siamo nascosti dietro un dito, insomma anche questo testo è un grosso aiuto anche per affrontare anche i temi di reazione, risposta e azione amministrativa, ma anche insomma che coinvolga le lotte e sia anche spinta dalle lotte, le numerose lotte sull'abitare, particolarmente anche nel nostro paese.
1: Il sistema abitativo, così come è pensato nei paesi no liberisti, non funziona, non possiamo pensare solamente di riformarlo con politiche tamponi ed emergenziali, va completamente cambiato. E, è chiaro che andrebbe demercificato, ma ovviamente è qualcosa che non possiamo raggiungere così immediatamente, quindi dobbiamo capire che la questione abitativa è complessa, richiede tutta una serie di interventi vari, complessi, che si intersecano e si rafforzano tra di loro. Gli strumenti ci sono, esistono, ci deve essere la volontà politica di usarli e il coraggio di invertire radicalmente questo paradigma che ormai sono più di 30 anni che si sta diciamo imponendo, no? che tratta la casa come un asset finanziario. Il punto politico, ma anche culturale, è riportare l'affitto al centro del dibattito pubblico, e non basta controllare solo gli affitti brevi, che nel frattempo poi il mercato si è già spostato verso altre frontiere, no? Quindi mega studentati privati o alberghi di lusso o altre grandi opere anche che sono fonte di rendita, no? di accumulazione capitalistica o di attrazione comunque di capitali. Serve comunque introdurre degli strumenti di controllo di tutti gli affitti, degli affitti in generale, il cosiddetto rent control. Non è uno strumento ideologico, sono strumenti economici che già esistono in 16 paesi europei, con risultati anche documentati, a volte non sempre dipende anche da come sono costruiti, però possono migliorare la stabilità abitativa, ridurre l'insicurezza degli inquilini e delle inquiline, soprattutto chiaramente se accompagnati anche da altre politiche di aumento dell'offerta alloggiativa a prezzi calmierati, di alloggi popolari e quindi insomma chiaramente anche al controllo del vuoto, no? Ad esempio un discorso è proprio questo: in Italia ci sono 10 milioni di abitazioni inutilizzate. Il vuoto non è solo uno spreco o solo la paura delle persone di affittare casa perché poi si ritrovano a dover fare uno sfratto, è spesso un dispositivo finanziario che alimenta la speculazione e altera i prezzi. Questo va tassato, va limitato, ci sono tantissimi paesi che già lo fanno, vediamo la Francia, la Parigi ad esempio, o anche altri, ad Amsterdam c'è una legge che vieta, cioè che obbliga chi compra una casa fino a 630 e passa 1000 euro di abitarci per almeno 4 anni. Sono tutte leggi che riducono un po' la speculazione immobiliare. Poi c'è un'altra questione importante, è la discriminazione nel mercato degli affitti. Si chiedono garanzie sproporzionate, filtri basati sul reddito, sull'origine etnica, sul genere. Sono pratiche che sono illegali, ingiuste, che avvengono ogni giorno e non hanno conseguenze, e questo forse va

0: va di nuovo riportato al centro del dibattito e evitato, impedito. C'è un abuso proprio da parte anche delle agenzie immobiliari e dei proprietari. Il problema quindi della casa per noi non si risolve costruendo ancora altre case, cementificando. Insomma, manca, diciamo, le soluzioni non mancano, manca la volontà di scegliere da che parte stare, se dalla parte di chi la casa la abita, dalla parte di chi la possiede, sempre di più, sempre più ampie quantità, per estrarne solo rendimento. Quindi tutto questo chiaramente è necessario che i movimenti si connettano, si confrontino e si allineino su delle proposte chiare, dirette, e proprio per limitare questo strapotere della rendita, della finanziarizzazione e degli, insomma, interessi appunto, dei grandi capitali, dei grandi fondi immobiliari nei nostri territori.
1: E questa era appunto la chiacchierata a distanza che abbiamo fatto con Chiara Davoli, che insieme a Stefano Portelli ha dato alle stampe Abitare in affitto, le nuove frontiere dell'estrattivismo immobiliare per Armando Editore. Ve lo consigliamo davvero, è uscito, diciamo, alla fine dell'anno scorso, ma molto molto interessante. Sta girando per l'Italia, tante presentazioni anche nei vari appuntamenti di lotta legati appunto ai movimenti per il diritto all'abitare, quindi magari l'avete anche già sentito, ma insomma siamo riusciti ad averli qui con noi, quindi ringraziamo ovviamente Stefano e Chiara. Ultimo testo della serata, parliamo di una riedizione, perché era uscito già molto tempo fa per Becco Giallo, parliamo di una graphic novel, e Primavera di Claudio Calia, intervista ad Antonio Negri, uscito adesso per Delivia Prodi, quindi una canzone trovata all'ultimo su Toni Negri, e poi appunto la presentazione del buon Claudio Calia.

0: sta male si deve soprattutto lottare, si deve soprattutto così riaffermare quella che è la propria individualità, la propria identità di fronte agli altri. Questa è una cosa fondamentale per sopravvivere.
1: Sono un blocco monolite rosso platino.
2: Ed ecco, quindi torniamo in studio, scusate, stacco un po' brutale, ma altrimenti non ci stiamo con i tempi. Claudio Gallia e Primavera, intervista con Tony Negri.
3: È Primavera, intervista ad Antonio Negri, è un libro che ho realizzato nel 2008 per Becco Giallo e che oggi viene ripubblicato da Deriva Prodi con una prefazione di Luca Casarini e un nuovo capitolo finale realizzato adesso. Quando feci il libro avevo poco più di 30 anni e stavo cercando di capire fin dove si potesse spingere il fumetto. L'idea era, credo, semplice ma ambiziosa insieme: usare il fumetto non soltanto per raccontare una storia, ma per mettere in scena un ragionamento, non una biografia di Tony Negri, non un saggio illustrato, ma una lunga conversazione disegnata. Mi chiedevo se fosse possibile reggere un libro così. Negri raccontava la sua vita, certo, l'infanzia nel dopoguerra, l'operaismo, l'autonomia, il carcere, l'esilio e il successo internazionale di libri come Impero e Moltitudine, ma soprattutto raccontava un modo di leggere il mondo, un modo di pensare il conflitto, la cooperazione, la produzione di ricchezza, il rapporto tra politica e desiderio. Quando uscì il libro nel 2008, molte delle questioni che affrontava appartenevano ancora al presente. Oggi le rileggiamo dopo quasi 20 anni di crisi economiche, trasformazioni del lavoro, piattaforme digitali, guerre e mutamenti profondi del panorama politico e sociale. È cambiato il mondo e in parte siamo cambiati anche noi. Rileggendo quelle pagine, riguardandole, mi sono chiesto se avesse senso ripubblicarle. La risposta alla fine è arrivata proprio dal tempo che è passato. Non perché il libro fosse rimasto identico, ma perché oggi può essere letto in un modo diverso. Molte delle polemiche che per decenni hanno accompagnato la figura di Tony Negri si sono sedimentate nella storia. Restano invece le domande che poneva: come si organizza una società? Come si produce il comune? Come si costruiscono forme di libertà collettiva? Come si immagina una trasformazione del presente? Per questo ho voluto aggiungere un nuovo capitolo. Non un aggiornamento, nemmeno un bilancio politico. Piuttosto un giusto epilogo. Sono 6 pagine costruite attraverso parole di Tony Negri, tratte da testi e interviste diverse, mentre una barca attraversa la laguna di Venezia e le sue ceneri vengono disperse nell'acqua. È una sequenza affidata soprattutto alle immagini e alla sua voce. Mi interessava chiudere un cerchio. Il libro si apriva a Venezia 18 anni fa e oggi torna a Venezia per concludersi nello stesso luogo. Non come una celebrazione, nemmeno come un monumento. Piuttosto come riconoscimento che una vicenda umana e politica si è conclusa, mentre le questioni che l'hanno attraversata continuano a porci domande. C'è anche un aspetto personale, naturalmente. Questo libro appartiene a una stagione importante della mia vita e del mio lavoro. È stato uno dei primi momenti in cui ho provato a capire se il fumetto potesse diventare uno strumento di inchiesta, di racconto della storia, persino di riflessione teorica. In qualche modo ha contribuito a definire il percorso che ho seguito in tutti gli anni successivi. Ma non mi interessava fare un'operazione nostalgica, mi interessava capire se quelle pagine avessero ancora qualcosa da dire, oggi. Io credo di sì, non perché offrono risposte pronte, ma perché conservano una capacità di porre domande che non credo abbiano smesso di essere necessarie. Il titolo è Primavera. 18 anni fa poteva essere presa per una domanda, forse lo è ancora. E forse oggi, in un tempo che spesso sembra dominato dalla rassegnazione, dalla paura e dall'idea che non esistano alternative, quella domanda forse è più urgente oggi di allora.
2: E questo era Claudio Calia, che è appunto nella nuova edizione di È Primavera, intervista ad Antonio Negri, non più Becco Giallo, ma questa volta appunto Derive a Prodi. Claudio Calia non ha certamente bisogno di presentazioni, ma vi ricordiamo qualche suo altro lavoro, ne abbiamo presentati tantissimi, da Piccolo Atlante storico geografico dei Centri Italiani del 2014 al dossier TAV, a quello su Don Gallo, i suoi ragazzi, che è uscito per Feltrinelli Comics, insomma, decisamente riduttivo lasciare Claudio nell'ambito esclusivamente del fumettaro, ma parliamo di reportage come quello in Kurdistan, parliamo di sguardi biografici come questo su Primavera su Toni Negri, insomma, reportage e anche appunto un graphic journalist come Claudio Calia ci ha abituato a fare con appunto le sue narrazioni e il suo tratto. Quindi felicissimi di averlo qui sullo Scaffali Primo, era un po' che non intrecciavamo Claudio, quindi insomma ci fa sempre molto molto molto piacere poterlo avere su queste frequenze. Finale di puntata, ovviamente comincia il countdown per la festa estiva e non può mancare anche
4: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: E anche Caparezza Sfumato, che sarà uno dei grandi ospiti alla festa, appunto, di Radio Onda d'Urto. Allora, dicevamo, ci salutiamo qui da giovedì 18 giugno 2026 per rivederci giovedì prossimo, che è il 25, stiamo andando dal calendario qui che abbiamo sott'occhio, e cominciamo con i consigli per le letture estive che ci porteranno fino a, diciamo, la nostra pausa estiva che diciamo appunto arriva a fine luglio, per poi rivederci tutte e tutte alla grande festa di Radio Onda d'Urto d'agosto, quindi qui dalle frequenze del Gatto Nero, non bianco, ricordiamocelo. È tutto, ci rivediamo la settimana prossima, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22, ormai da 10 anni, per parlare insieme di libri. Una buona continuazione su Radio Onda d'Urto e a risentirci alla prossima puntata. Questa sera niente Manfredi, chiudiamo con questa, ma ci sta come sempre molto bene.
1: Con l'anno si riparà, o spesso facciamo pesce per nato di Montalbano. Che si rompita capoglia, ma non
2: potete spagnare. Che si rompita capoglia, ma non potete spagnare.

E buonasera e bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come quando volete su mixcloud.com/radiofangofm oppure youtube.com/@intombato oppure radiofango.radiondadurto.org. Brano d'apertura, terzo EP, per, se non sbaglio, per questo gruppo del North Carolina di beat punk, Evolution to Extinction, loro erano i Pollute. Ora ci spostiamo. Ah sì, disco collaborazione dal titolo I Am Body Horror, coprodotto da Get Better e Square Opposition, rispettivamente gruppi del Binghamton, New York e Philadelphia, Pennsylvania. Questo è il disco collaborazione tra Fed Ash e The Hears Collective.

E questo era un estratto dal disco collaborazione tra Fedesh e The Rears Collective. Ora, wow, ci spostiamo a San Francisco, ottimo gruppo Power Violence, For No Man Shall See Me In Live, è il titolo del loro nuovo EP, 10 canzoni in 6 minuti scarsi, tra l'altro di loro uscirà su 12 Gauge il doppio LP discografia dal titolo Contrary to the Order of Creation, The Complete Collected Works 2018-2025, quindi credo che non contenga questo nuovo EP davvero pazzesco, loro sono World.

World Peace. La prossima è una compilation benefit e tra l'altro già sold out, la coprodotta dalla AFAC U e dalla Rejected Youth. Punks Against Ice è il titolo di questa compilation benefit per Border Kindness. Ascolteremo 4 estratti da questa compilation e in ordine sentiremo Ataxia, Human, Merck e Shock.

E abbiamo sentito Ataxia, Human, Merck e Chuck, tratti appunto da Punks Against Ice. Ora ci spostiamo in Italia, a Napoli, gruppo attivo sin dagli anni 90. Time to Kill fa uscire il loro nuovo album dal titolo Global Dominion. Loro sono Undertakers.

Undertakers. Restiamo in Italia, ma ci spostiamo a Varese. Gruppo metal punk con ex membri di Kalashnikov, Drunkards, La Cosa e Canfora. Ossa, sangue, buio, il titolo della cassetta firmata Trema.

trema. Ora invece ci spostiamo nel sud della Gran Bretagna, gruppo featuring membri di Black Sky Sun, Trading Hands, Negative Thought Process e Corrupto, formatisi nel 2020. Steel Skin è il titolo della loro release. Loro sono Public Execution.

Public Execution. Ora ci spostiamo a Melbourne in Florida, gruppo rock punk di beat. DVR Records fa uscire Rivers of Blood, cassetta firmata Chalice.

Chalice. Ora ci spostiamo a Tsunami City in Giappone, D-Beat e Future Without War è il titolo dell'album dei Colony Drop.

Colony Drop. Ora torniamo in Italia, ma ad Arosio, altro gruppo greencore, Capitalizing on Suffering, è il titolo del CD dei Faded.

Fadhead. Ora ci spostiamo a Portland, Oregon, gruppo Death Rock, giunto l'album di debutto dopo un demo. Last Hurrah Records fa uscire All'Inferno, LP firmato Weltas.

Vueltas. Ora. Ah sì. Ottimo. Torniamo in Gran Bretagna, ci spostiamo a Glasgow, Scozia. Gruppo con membri di Disaffect, Quarantine e Disclose. Split LP coprodotto da Zaragoza, Desorden, Ecatombe, DIY, Colo, Elfrat, Malpresagio, Crastas Fuck e Victim. Iniziamo dai Dark Harvest Commandos.

Dark Harvest Commandos. Giriamo lato di questo split LP, ci spostiamo in Spagna, gruppo con membri di Mob Charge, Proyecto Terror, Distrot, Bastardos del Metal, Do It Your Hell, Grinferno, Camvapen Attack e Almax. Loro sono Achaque.

Acciacche, anche il prossimo, uno split cassetta prodotta dalla Rat Mix Records, due gruppi Grind Power Violence. Iniziamo da Dover, New Hampshire, loro sono i Self Love.

Self Love. Giriamo lato di questa cassetta, ci spostiamo a Binghamton, New York, per ascoltare Common Decency.

0: disturbing the peaceful mood I'm in. You are disturbing the peaceful frame of mind I'm in. You are disturbing my peaceful frame of mind.
1: Come on, Dilsensi. Ora invece ci spostiamo a Memphis. Gruppo Power Violence è giunto alla terza release, sempre su cassetta, questa titolata Forever in Debt. Loro sono Human Shield.

Passo, ora invece ci spostiamo in Texas, gruppo Greencore, un bel po' di grind questa settimana. Roman Numeral fa uscire In the Trenches LP, nuova fatica dei Triage.

Triage. Ora invece ci spostiamo a Los Angeles per ascoltare Autumn Bale, nuovo EP dei Dead City.

Dead City, e restiamo a Los Angeles per ascoltare Los Angeles Destroy, cassetta prodotta dalla Educación Cinica. Loro sono Ongo.

Ongo. Ora ci spostiamo a San Paolo, Brasile, gruppo crust punk che abbiamo anche ascoltato di recente in occasione del loro primo EP. Tornano con questo nuovo EP, secondo EP, quindi dal titolo Aos que lutam para existir. Loro sono Lamento.

un gruppo della Malesia, gruppo rock punk, con membri di Safety Zone, Convicted e Dead Buzz. Panic Room Records fa uscire l'EP 2026 su cassetta dei Bondage.

Bondage. Ora invece ci spostiamo a Quebec, Montreal, duo Greencore, nuova release dal titolo, nuovo EP tra l'altro, dal titolo Cramp au cerveau. Loro sono Fasché.

fasce. Ora ci spostiamo a Honolulu in Hawaii. Gruppo Fastcore Kanak Attack fa uscire Do You Like What You See, nuovo EP dei Fuck You Commercial.

0: just about enough of you. I am really sick of you ordering me around.
1: Fuck you commercial. Ora ci spostiamo a San Antonio in Texas, gruppo hardcore punk FF è il titolo della cassetta dei Fatal Fatigue.

E siccome sono un bollito, ho fatto partire subito, dopo i Fatal Fatigue, ho fatto subito partire il pezzo dopo senza introduzione. Lo diciamo adesso, loro erano i Valkos, gruppo lituano black metal crust, con Laiko Clausimas cassetta. Ora invece ci spostiamo in Svizzera, gruppo Gore Grind, nuovo EP dal titolo...

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. Buon ascolto.
1: Apri i tuoi chakra. Ascolta Radio Onda d'Urto.

0: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
1: No.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

somebody. If you're ever feeling down.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici anche sul sito www.radioondadurto.org.

teatro e tantissima musica brasiliana tutte le settimane su Radio Onda d'Urto, il martedì e il giovedì Celluloide e Mezza Sala, solo su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto, solo su Radio Onda d'Urto.

0: Alright.
1: I like that.